0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio.

0: Chimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: aree interne, se ne parla tanto. Con noi abbiamo il sindaco Elio Guadagno e il sindaco Bruno Eutirno, due dei più giovani anche degli Alburni e soprattutto dei nostri paesi, e quindi adesso che sei anche delegato alle aree interne come consigliere provinciale, cosa può fare gli Alburni e cosa si può dare?
1: Ma sicuramente gli Alburni devono innanzitutto fare squadra, stare insieme e quindi cercare di mettere a sistema quelle che sono le potenzialità appunto di un territorio certamente fragile, ma che ha tanto da offrire in termini turistici, ma anche in altri settori, dall'agroalimentare, quindi la valorizzazione delle filiere agroalimentari, in tanti altri settori. È chiaro che ci sono degli elementi che penalizzano lo sviluppo di queste aree, ma in seno alla provincia passa l'opportunità anche di vedere queste opportunità, queste sfide risolte e quindi vinte per gli Alburni. È chiaro che bisogna fare assolutamente rete, squadra anche su questo. Il mio non è un impegno individuale, ma deve essere collegiale.
0: Bruno, per Sant'Angelo, sei che è stato tanto tempo commissariato, adesso c'è un nuovo sindaco, giovane. Cosa pensi di fare? Cosa si aspetta Sant'Angelo da te?
2: Ma io con la mia squadra di amministrazione cerco di trasmettere l'energia di un giovane, di un gruppo di giovani e di nuovi amministratori, i quali vogliono dare un proprio contributo al territorio alburnino e, perché no, non solo al territorio alburnino. Certo, vogliamo dare il nostro contributo anche sul tema e sul problema delle aree interne. Come dice Elio, dobbiamo chiaramente lavorare per fare squadra, fare rete in un territorio che presenta tante difficoltà e che ha importanti sfide da vincere. Ma sempre sul tema delle aree interne io vi lancio una provocazione. Sì. Ma è giusto parlare di aree interne? Nel 2026 è giusto parlare di aree interne e definire dei territori interni rispetto a cosa? Periferici rispetto a cosa? Io come posso spiegare alla mia comunità e ai bambini della mia comunità che Sant'Angelo è un'area interna? E quindi per me, che Sant'Angelo è il centro del mondo, non posso far passare questo messaggio, perdonatemi. E allora l'impegno politico, con un po' di ironia, deve essere questo: invertire la tendenza e rendere le aree interne il centro del mondo, il centro dello sviluppo del meridione e di tutto il territorio italiano.
0: E io mi voglio riagganciare su questo discorso delle aree interne e voglio chiedere a te, che sei consigliere provinciale, quindi rappresenti tutta la provincia, voglio chiederti se c'è una sovrapposizione anche tra catalogazioni tipo aree interne, aree montane, aree periferiche. Queste catalogazioni creano delle difficoltà amministrative?
1: Ma c'è sicuramente una catalogazione, ma più che altro ci accomuna una difficoltà. Le aree interne, che poi non dobbiamo definirle, come dice l'amico Bruno, interne, ma certamente sono interne al nostro cuore, quindi sono comunque interne, però sicuramente vivono un disagio come lo vivono anche le aree montane. È di recente discussione proprio questa rettifica dei parametri per l'individuazione e la classificazione dei comuni montani, quindi non deve essere una catalogazione, bisogna certamente sviluppare quelle che sono le potenzialità, quindi superare le criticità, inquadrandole soprattutto, quindi guardandoci intorno, e però non limitare solo la visione a questo, come dire, appunto bisogna un attimino cercare di crederci, trasmettere soprattutto alle nuove generazioni quella che è la voglia, l'impegno, la speranza che questa terra ancora può trasmettere, se solo

0: si vuole restare, c'è tanto da fare, quindi dobbiamo, le istituzioni, le famiglie, le imprese, le associazioni devono fare squadra, rete su quello che possono essere le potenzialità, appunto, e svilupparle.
1: Allora, sento tanto parlare da parte tua, anche tua Bruno, di squadra, rete, ma ho sentito parlare anche di difficoltà, di problemi che ci sono sul territorio. Il fatto della rete è ovviamente un'opportunità, ma c'è, diciamo, oppure quali sono le difficoltà che creano, cioè che non fanno nascere una rete coesa?
2: Ma allora, parliamo di territori dove le difficoltà sono storicamente consolidate, conosciute, dalle infrastrutture alla lontananza dei servizi essenziali, però quando noi vogliamo parlare delle difficoltà dei nostri territori diventa banale parlare dei problemi delle infrastrutture, perché questo è un problema ormai storico che poteva essere evitato con un intervento politico e programmatico forse di 30 anni fa, quindi oggi il nostro destino è un altro. Dobbiamo soprattutto confrontarci con le difficoltà quotidiane legate ai numeri con i quali noi ci dobbiamo confrontare, perché non siamo soltanto territori delle aree interne, ma siamo soprattutto comuni piccoli, piccoli nei numeri, e questa è una difficoltà, perché tante volte essere pochi significa anche lacerare la dignità di un paese se la piccolezza di un comune viene intesa come inesistenza del comune stesso. Noi siamo dei comuni certo piccoli, ma che esistiamo e che abbiamo ancora un futuro importante. Quindi per me la prima difficoltà è questa, doverci confrontare ogni giorno con questi numeri e con la considerazione che i media hanno dei paesi piccoli. Fare rete significa superare anche questo problema da un punto di vista emotivo, sentirsi parte di un centro più grande, condividere insieme i programmi, i progetti e strutturare le strategie per risolvere quelle sfide che noi decidiamo di intraprendere. E questo lo possiamo fare stando insieme, sentendoci ogni giorno, confrontandoci ogni giorno e, perché no, criticandoci dal punto di vista positivo del termine ogni giorno.
1: Esatto. Quindi il fare squadra risulta decisivo. Infatti, per esempio, voi state spesso insieme, ho visto delle foto che, dove stavate agli Stati Generali a Roma, tu sei stato anche in Spagna. Cosa ti porti da questa esperienza?
0: Ma in Spagna, dall'esperienza di Roma, devo dire che è stato un momento, un'occasione di confronto, come già diceva il collega prima, dalla quale si trae sempre spunto per fare bene, fare meglio e portare sul nostro territorio delle novità. Sicuramente l'elemento che è uscito fuori anche dagli stati generali dei piccoli comuni è che la soluzione è appunto lo stare insieme. Gli altri comuni lo hanno fatto, magari fondando come noi delle unioni dei comuni, accorpando dei servizi, ed è quello che noi in qualche modo stiamo facendo, tant'è che abbiamo costituito questa unione dei comuni, l'unione dei comuni Valle del Fasanella, proprio perché intendevamo passare dall'unione in modo occasionale, in modo strutturale, offrendo dei servizi appunto puntuali ai nostri concittadini. Invece in Spagna devo dire che ho avuto il piacere, grazie al progetto strutturato dalla provincia di Salerno insieme ad altri partner anche di stati esteri, di poter approcciarmi a delle realtà identiche alle nostre, di natura rurale, che vivono esattamente le nostre difficoltà, proprio perché, come diceva Bruno, sono dei piccoli comuni e quindi ci sono dei problemi che accomunano un po' queste aree rurali e che sono certamente ataviche, perché però dobbiamo stare attenti a non far diventare delle scuse per poter andare via oppure per non poter fare nulla. Qui c'è tanto da fare, spesso davvero celiamo la nostra apatia rispetto all'assenza di infrastrutture, che resta comunque un problema assolutamente prioritario, ma che non può essere appunto la maschera di tante altre difficoltà. Ad esempio, noi parliamo sempre di infrastrutture fisiche, ma potrebbe essere la chiave di volta anche un'infrastruttura digitale che ci consente. Esatto. Quindi siamo reduci dal Covid, pareva essere la panacea di tutti i mali, quindi attrarre qui persone proprio per potersi trasferire, lo smart working, spazi di coworking, ma questo non è stato possibile proprio perché abbiamo assenza di infrastruttura digitale. Quindi ci sono tante cose su cui lavorare, non solo sull'infrastruttura fisica, ma anche su tante occasioni per poterci sviluppare.
1: Scusami se continuo ancora con te, scusami Bruno, ma proprio perché stavi parlando del digitale non posso non chiederti delle deleghe che hai avuto dalla provincia.
0: Eh sì, una delle deleghe che ho avuto in provincia dal presidente Guzzo è stata la transizione digitale insieme alla promozione delle aree interne e del territorio.

La transizione digitale ci mette dinanzi ad una sfida epocale che ci catapulta nel futuro, quindi oggi tutti siamo, come ci approcciamo quotidianamente alla tecnologia ed è un handicap lì dove il telefono non prende, lì dove la tecnologia non è sviluppata e ci consente anche nella pubblica amministrazione, quindi anche per sviluppare i nostri piccoli borghi, ci consente l'approccio ad un'innovazione. Quindi

0: per la Valle del Fasanella e per tutto il territorio degli Alburni. E la sfida è quella di diffondere nuovamente entusiasmo e voglia di vivere in questi territori. Si parla tanto di restanza. Restanza è questo sentimento consapevole di voler rimanere con consapevolezza appunto nei nostri territori e fondere il destino biologico di ogni singola persona al destino del territorio in cui si decide di voler rimanere. Allora, se noi vogliamo parlare di restanza, il punto di partenza deve essere uno. Chi vuole rimanere davvero non può rimanere con un ottimismo compassionevole. Chi vuole rientrare non può rientrare con pessimismo. Allora, questi sono i due tasselli che noi dobbiamo mettere insieme. E cosa ci porta questa valutazione ad affermare? Ci porta ad affermare che chi decide di rimanere e di rientrare deve strutturare degli studi, delle soluzioni studiate per capire come noi possiamo migliorare i nostri servizi, ma anche le nostre emozioni.
1: Il nostro stare insieme.
0: Anche il nostro stare insieme, perché molte volte, caro Agostino, rimanere qui significa, se non si è preparati e predisposti, significa compromettere anche i propri aspetti psicologici. E noi che abbiamo delle unicità sotto ogni punto di vista, le dobbiamo saper valorizzare. E allora noi amministratori dobbiamo impegnarci e studiare quelle soluzioni che ci permettono di valorizzare tutte queste cose, tutti questi aspetti, e rendere la nostra Valle del Fasanella, il nostro territorio degli Alburni, un territorio di grande prosperità biologica e anche psicologica. Questo è un aspetto
1: importante. Natura è, cioè, non solo fatta di territorio, ma anche e soprattutto di uomini e di persone.
0: Sì.
1: Ci salutiamo, grazie a voi.
2: Grazie a voi e grazie ad Alburninet.
1: Ciao, arrivederci.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a

0: Consilina, strada provinciale, chilometro 2. E visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro. Cabina armadio a partire da 220 euro. Materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica.

0: per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà.

ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: Una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni di preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale, e proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: Dottor Mufamalakap, un'espressione che incuriosisce già dalle prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
1: Questa è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Molto spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose, e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri. E molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone, le persone hanno bisogno sempre di più di esporre, di liberarsi e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica. Non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone e delle loro fragilità, della loro sensibilità.
0: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legate alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
1: Più che un'emozione, la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
1: la nostra vita è un grande viaggio, quindi il farmacista viaggiatore va un po' a combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E la mia, ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veri, veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
0: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
1: Purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto ferree, quindi io spero che sempre di più si vada a combattere chi fa dei video o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
0: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenze, innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle e il benessere quotidiano.
1: Un farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi e io fin da piccolo che lavoro, che mi diverto a formulare, a fare pozioni, e la cura della pelle è la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro ma è un piacere, da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il farmacista viaggiatore lab, una linea davvero anche questa molto innovativa, perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica, quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo, che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello che accade intorno a noi. Oggi come oggi, lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale. Ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere una analisi della pelle personalizzata in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
0: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia per comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
1: Per me è fondamentale chiedersi e chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, un amico, a un parente. È fondamentale.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori professionisti appassionati di cultura.
1: Solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale, dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
1: Parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione o un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti semmai di altri.
0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità e non avere paura di inseguire la propria strada, perché spesso sono le esperienze più difficili a rivelare la forza che abbiamo dentro.

0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercializzazione Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro, e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Underroad Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.
1: L'impresa simulata, ovvero l'impresa socialmente sostenibile, è un percorso che questa istituzione scolastica ha destinato agli alunni delle classi terze dell'Istituto Tecnico Economico. Che dire, quest'anno ha superato ogni aspettativa grazie al coordinamento e alla realizzazione da parte della dottoressa Brunella Viglione e al coinvolgimento nel nostro percorso scolastico di studi sul territorio come lo studio Viglione Libretti con la presenza durante le attività pomeridiane della dottoressa Maria Consiglia Viglione, nonché il supporto della Montepruno che è intervenuta durante le attività pomeridiane ed è oggi qui presente per la premiazione di alcuni lavori degli studenti. Gli studenti si sono sentiti molto coinvolti, ma di questo parlerà la professoressa Viglione. I prodotti sono veramente prodotti di altissimo livello e grazie alla Banca Montepruno potremo stamattina valorizzare queste attività nonché i prodotti. Quello che auguro ai nostri studenti è che quell'impegno e quelle competenze che stanno acquisendo presso questo istituto possano essere prontamente spendibili nel mondo del lavoro.
2: Noi con l'Istituto Sacco siamo in sintonia, direi, da tantissimi anni, da decenni. ovviamente la scuola famosissima a livello di Milano, la famosa ragioneria, quindi sì, ovviamente è vicinissima al nostro modo di fare, quindi questo percorso di educazione finanziaria che abbiamo avviato nel corso dei mesi scorsi con i ragazzi, facendogli, parlando un po' con loro, raccontando il mondo reale com'è, facendo fare anche delle simulazioni di impresa, per noi vale tantissimo perché significa investire nel futuro dei ragazzi, dare loro anche l'opportunità di comprendere un po' come funziona il mondo reale e poi magari potranno ricordarsi in futuro che la banca e la scuola sono state vicine per dare un'infarinatura di che cosa possono fare da grandi. Questo è il nostro DNA e quindi lo facciamo volentieri.
0: Ecco, dal direttore generale di una banca come la Montepruno, qual è, diciamo, il suggerimento, il consiglio che lei si sente di dare a questi ragazzi, proprio magari chi ha intenzione, ecco, di avviare un'impresa nel proprio territorio? Quali sono i consigli, ecco, che si sente di dare?
2: Ma i consigli che do ai ragazzi, che poi sono gli stessi che do ai miei colleghi, sono sempre quelli di approfondire, di credere in quello, nel sogno, in questo caso in quello che devono fare quotidianamente, ma di approfondire e di dedicarsi tanto. Nessuno riesce mai, cioè i sacrifici sono tanti, gli ostacoli da superare sono tanti, ma si arriva appunto e si corona un sogno nel momento in cui ti ci dedichi tanto e soprattutto cerchi di analizzare e di approfondire tutti i vari aspetti rispetto all'attività di impresa o di studio che vorrai fare. Non si ottiene mai niente senza sacrificio, ecco, questo è il concetto principale che mi piace trasferire loro.
3: Allora, il corso veramente ha avuto un grande successo tra i ragazzi. I ragazzi hanno mostrato molto entusiasmo e hanno posto in essere delle idee molto innovative. Questa idea di impresa socialmente responsabile veramente li ha attratti, perché abbiamo avuto delle idee veramente originali. La valorizzazione del proprio territorio, il rispetto dell'ambiente, l'utilizzo di nuove tecnologie, l'uso di energia rinnovabile sono stati i temi che sono stati al centro delle loro idee. Non solo, ma i ragazzi non hanno solamente rappresentato l'idea, i ragazzi hanno poi, come si rispetta per ogni business plan, hanno curato anche la SWOT analisi, cioè sono andati a vedere i punti di forza e i punti di debolezza, quali potevano essere le avversità che l'azienda poteva incontrare nel territorio dove si localizza.

0: di promozione e vendita, l'aspetto amministrativo, l'aspetto contabile e poi alla fine anche la parte numerica, cioè i ragazzi hanno poi simulato i piani di patrimoniale, finanziario, economico e in effetti sono stati anche, hanno avuto anche la possibilità di usufruire di esperti come la dottoressa Maria Consiglia Viglione, la commercialista, e degli esperti finanziari delle banche. Diciamo che questo progetto poi è stato presentato con il programma Canva. E i ragazzi, diciamo, le finalità sono state molto, molto, diciamo, importanti perché non solo i ragazzi hanno potuto approfondire le materie che studiano, non solo, diciamo, hanno potuto, sono passati dal sapere al saper fare, ma hanno anche capito che un'impresa, la buona impresa, quella che, diciamo, rispetta l'ambiente, porta benessere economico e sociale. È stato molto difficile poi scegliere quali premiare, anche perché la giovane età dei ragazzi, l'entusiasmo, ma anche queste idee originali. Quindi alla fine quello che poi abbiamo fatto emergere, ma giusto proprio così, è stata la completezza e l'originalità dei progetti. E logicamente voglio ringraziare la banca che c'è sempre vicino, sempre molto sensibile a queste problematiche, anche la dottoressa, la commercialista, che anche lei ha dato il suo, diciamo, veramente aiuto, e le colleghe, anche la collega, la professoressa Sacco, che anche lei ha collaborato. E la dirigente scolastica che ha fortemente voluto questo, diciamo, questo progetto.
1: Io frequento la classe terza ITE corso AFM dell'Istituto Economico, Tecnico Economico di Sant'Arsenio e insieme ai miei compagni ho partecipato al corso dell'impresa simulata nell'ambito dell'attività di formazione scuola-lavoro con il supporto della professoressa Brunella Viglione. Lo scopo del corso era quello di creare una start-up simulandoci piccoli imprenditori. Io e il nostro gruppo abbiamo immaginato di costituire un'azienda nel settore agricolo, valorizzando la coltivazione e la produzione di viti ed ulivi del nostro territorio. Il nostro progetto ha previsto l'utilizzo di droni ad alta tecnologia per curare l'ambiente e le piante senza inquinare l'ambiente. È stata un'esperienza altamente formativa perché ci ha permesso di approfondire le conoscenze in campo economico aziendale che sono oggetto di studio del nostro stesso istituto.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà in

invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore

0: Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Pallatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bello Sguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
1: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Viccio organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello, sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
3: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
4: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
3: Certo, noi ragazzi, come il Forum dei Giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
4: C'è stata tantissima gente e c'è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
1: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
5: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché esatto. Insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
6: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti, in più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
5: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
6: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
5: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
6: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio,

0: Buccino e Cava dei Tirreni.
1: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, la, come dire, anche la timidezza.
2: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica, e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
3: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune che, insomma, di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: aree interne se ne parla tanto. Con noi abbiamo il sindaco Elio Guadagno e il sindaco Bruno Eutirno, due dei più giovani anche degli Alburni e soprattutto dei nostri paesi. E quindi adesso che sei anche delegato alle aree interne come consigliere provinciale, cosa può fare gli Alburni e cosa si può dare?
1: Ma sicuramente gli Alburni devono innanzitutto fare squadra, stare insieme e quindi cercare di mettere a sistema quelle che sono le potenzialità appunto di un territorio certamente fragile, ma che ha tanto da offrire in termini turistici, ma anche in altri settori, dall'agroalimentare, quindi la valorizzazione delle filiere agroalimentari, in tanti altri settori. È chiaro che ci sono degli elementi che penalizzano lo sviluppo di queste aree, ma in seno alla provincia passa l'opportunità anche di vedere queste opportunità, queste sfide risolte e quindi vinte per gli Alburni. È chiaro che bisogna fare assolutamente rete, squadra anche su questo. Il mio non è un impegno individuale, ma deve essere collegiale.
0: Bruno, per Sant'Angelo, che è stato tanto tempo commissariato, adesso c'è un nuovo sindaco, giovane. Cosa pensi di fare? Cosa si aspetta Sant'Angelo da te?
2: Ma io con la mia squadra di amministrazione

0: Cerco di trasmettere l'energia di un giovane, di un gruppo di giovani e di nuovi amministratori, i quali vogliono dare un proprio contributo al territorio alburnino e perché no, non solo al territorio alburnino. Certo, vogliamo dare il nostro contributo anche sul tema e sul problema delle aree interne. Come dice Elio, dobbiamo chiaramente lavorare per fare squadra, fare rete in un territorio che presenta tante difficoltà e che ha importanti sfide da vincere. Ma sempre sul tema delle aree interne, io vi lancio una provocazione.
1: Sì.
0: Ma è giusto parlare di aree interne? Nel 2026 è giusto parlare di aree interne e definire dei territori interni, interni rispetto a cosa? Periferici rispetto a cosa? Io come posso spiegare alla mia comunità e ai bambini della mia comunità che Sant'Angelo è un'area interna? E quindi per me che Sant'Angelo è il centro del mondo, non posso far passare questo messaggio, perdonatemi. E allora l'impegno politico, con un po' di ironia, deve essere questo: invertire la tendenza e rendere le aree interne il centro del mondo, il centro dello sviluppo del meridione e di tutto il territorio italiano.
1: E io mi voglio riagganciare su questo discorso delle aree interne e voglio chiedere a te, che sei consigliere provinciale, quindi rappresenti tutta la provincia, voglio chiederti se c'è una sovrapposizione anche tra catalogazioni tipo aree interne, aree montane, aree periferiche. Queste catalogazioni creano delle difficoltà amministrative?
2: Ma c'è sicuramente una catalogazione, ma più che altro ci accomuna una difficoltà. Le aree interne, che poi non dobbiamo definirle, come dice l'amico Bruno, interne, ma certamente sono interne al nostro cuore, quindi sono comunque interne, però sicuramente vivono un disagio come lo vivono anche le aree montane. È di recente discussione proprio questa rettifica dei parametri per l'individuazione e la classificazione dei comuni montani. Quindi non deve essere una catalogazione, bisogna certamente sviluppare quelle che sono le potenzialità, quindi superare le criticità, inquadrandole soprattutto, quindi guardandoci intorno, e però non limitare solo la visione a questo. Come dire, appunto, bisogna un attimino cercare di crederci, trasmettere soprattutto alle nuove generazioni quella che è la voglia, l'impegno, la speranza che questa terra ancora può trasmettere. Se solo si vuole restare, c'è tanto da fare, quindi dobbiamo, le istituzioni, le famiglie, le imprese, le associazioni devono fare squadra, rete su quello che possono essere le potenzialità, appunto, e svilupparle.
1: Allora, sento tanto parlare da parte tua, anche tua Bruno, di squadra, rete, ma ho sentito parlare anche di difficoltà, di problemi che ci sono sul territorio. Il fatto della rete è ovviamente un'opportunità, ma c'è, diciamo, oppure quali sono le difficoltà che creano, cioè che non fanno nascere una rete coesa?
0: Ma allora, parliamo di territori dove le difficoltà sono storicamente consolidate, conosciute, dalle infrastrutture alla lontananza dei servizi essenziali. Però, quando noi vogliamo parlare delle difficoltà dei nostri territori, diventa banale parlare dei problemi delle infrastrutture, perché questo è un problema ormai storico che poteva essere evitato con un intervento politico e programmatico forse di 30 anni fa. Quindi oggi il nostro destino è un altro. Dobbiamo soprattutto confrontarci con le difficoltà quotidiane legate ai numeri con i quali noi ci dobbiamo confrontare, perché non siamo soltanto territori delle aree interne, ma siamo soprattutto comuni piccoli, piccoli nei numeri, e questa è una difficoltà, perché tante volte essere pochi significa anche lacerare la dignità di un paese se la piccolezza di un comune viene intesa come inesistenza del comune stesso. Noi siamo dei comuni certo piccoli, ma che esistiamo e che abbiamo ancora un futuro importante. Quindi per me la prima difficoltà è questa: doverci confrontare ogni giorno con questi numeri e con la considerazione che i media hanno dei paesi piccoli. Fare rete significa superare anche questo problema da un punto di vista emotivo, sentirsi parte di un centro più grande, condividere insieme i programmi, i progetti e strutturare le strategie per risolvere, quelle sfide che noi decidiamo di intraprendere. E questo lo possiamo fare stando insieme, sentendoci ogni giorno, confrontandoci ogni giorno e, perché no, criticandoci dal punto di vista positivo del termine ogni
1: Confrontarsi.
0: giorno. Esatto.
1: Quindi il fare squadra risulta decisivo. Infatti, per esempio, voi state spesso insieme, ho visto delle foto che

0: dove stavate gli Stati Generali a Roma, tu sei stato anche in Spagna. Cosa ti porti da questa esperienza?
1: Ma in Spagna, dall'esperienza di Roma, devo dire che è stato un momento, un'occasione di confronto, come già diceva il collega prima, dalla quale si trae sempre spunto per fare bene, fare meglio e portare sul nostro territorio delle novità. Sicuramente l'elemento che è uscito fuori anche dagli Stati Generali dei piccoli comuni è che la soluzione è appunto lo stare insieme. Gli altri comuni lo hanno fatto, magari fondando come noi delle unioni dei comuni, accorpando dei servizi, ed è quello che noi in qualche modo stiamo facendo, tant'è che abbiamo costituito questa unione dei comuni, l'unione dei comuni Valle del Fasanella, proprio perché intendevamo passare dall'unione in modo occasionale, in modo strutturale, offrendo dei servizi appunto puntuali ai nostri concittadini. Invece in Spagna devo dire che ho avuto il piacere, grazie al progetto strutturato dalla provincia di Salerno insieme ad altri partner anche di stati esteri, di poter approcciarmi a delle realtà identiche alle nostre, di natura rurale, che vivono esattamente le nostre difficoltà, proprio perché, come diceva Bruno, sono dei piccoli comuni e quindi ci sono dei problemi che accomunano un po' queste aree rurali e che sono certamente ataviche, perché però dobbiamo stare attenti a non far diventare delle scuse per poter andare via oppure per non poter fare nulla. Qui c'è tanto da fare, spesso davvero celiamo la nostra apatia rispetto all'assenza di infrastrutture, che resta comunque un problema assolutamente prioritario, ma che non può essere appunto la maschera di tante altre difficoltà. Ad esempio, noi parliamo sempre di infrastrutture fisiche, ma potrebbe essere la chiave di volta anche un'infrastruttura digitale che ci consente. Esatto. Quindi siamo reduci dal Covid, pareva essere la panacea di tutti i mali, quindi attrarre qui persone proprio per potersi trasferire, lo smart working, spazi di coworking, ma questo non è stato possibile proprio perché abbiamo assenza di infrastruttura digitale. Quindi ci sono tante cose su cui lavorare, non solo sull'infrastruttura fisica, ma anche su tante occasioni per poterci sviluppare.
0: Scusami, se continuo ancora con te, scusami Bruno, ma proprio perché stavi parlando del digitale non posso non chiederti delle deleghe che hai avuto dalla provincia.
1: Eh sì, una delle deleghe che ho avuto in provincia dal presidente Guzzo è stata la transizione digitale insieme alla promozione delle aree interne e del territorio. La transizione digitale ci mette dinanzi ad una sfida epocale che ci catapulta nel futuro, quindi oggi tutti siamo, come dice, approcciamo quotidianamente alla tecnologia ed è un handicap lì dove il telefono non prende, lì dove la tecnologia non è sviluppata, e ci consente anche nella pubblica amministrazione, quindi anche per sviluppare i nostri piccoli borghi, ci consente l'approccio ad un'innovazione, quindi ci apre appunto a dei nuovi servizi, a delle nuove sfide, ad un mondo diverso che ci mette in contatto rispetto all'altro polo del mondo, e quindi noi dobbiamo assolutamente essere in grado di cogliere anche questa sfida.
0: Perfetto. In chiusura, Bruno, qual è la sfida che ti senti di affrontare adesso per rilanciare o per meglio esprimere il valore di Sant'Angelo?
2: No, la sfida che io mi sento di lanciare non la lancio solo per Sant'Angelo e per la comunità di Sant'Angelo, la lancio per la Valle del Fasanella e per tutto il territorio degli Alburni. E la sfida è quella di diffondere nuovamente entusiasmo e voglia di vivere in questi territori. Si parla tanto di restanza. Restanza è questo sentimento consapevole di voler rimanere con consapevolezza appunto nei nostri territori e fondere il destino biologico di ogni singola persona al destino del territorio in cui si decide di voler rimanere. Allora, se noi vogliamo parlare di restanza, il punto di partenza deve essere uno: chi vuole rimanere davvero non può rimanere con un ottimismo compassionevole, chi vuole rientrare non può rientrare con pessimismo. Allora, questi sono i due tasselli che noi dobbiamo mettere insieme. E cosa ci porta questa valutazione ad affermare? Ci porta ad affermare che chi decide di rimanere e di rientrare deve strutturare degli studi, delle soluzioni studiate per capire come noi possiamo migliorare i nostri servizi, ma anche le nostre emozioni.
0: Il
2: nostro stare insieme. Perché molte volte, caro Agostino, rimanere qui significa, se non si è preparati e predisposti, significa compromettere anche i propri aspetti psicologici. E noi che abbiamo delle unicità sotto ogni punto di vista, le dobbiamo saper valorizzare. E allora

0: noi amministratori dobbiamo impegnarci e studiare quelle soluzioni che ci permettono di valorizzare tutte queste cose, tutti questi aspetti, e rendere la nostra Valle del Fasanelle, il nostro territorio degli Alburni, un territorio di grande prosperità biologica e anche psicologica. Questo è un aspetto
1: natura
0: importante.
1: È, cioè, non solo fatta di territorio, ma anche e soprattutto di uomini e di persone.
0: Sì.
1: Ci salutiamo, grazie a voi.
2: Grazie a voi e grazie ad Alburninetti.
1: Ciao, arrivederci.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento.

0: Dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

programma è offerto da...

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
3: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
3: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
3: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
3: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione! E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
4: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
4: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
0: Ecco, un bel pollicione e vai. Buongiorno, allora, MKS, esatto. Come stanno?

0: andando le cose?
1: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
0: Si potrebbe andare anche peggio.
1: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
0: Ah, rinfrescante.
1: Aiuta, che è rinfrescato e andiamo avanti così.
0: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
1: Grande, buona giornata.
0: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento.
2: No, non ho molte parole al momento.
0: Come, che tempo hai fatto?
2: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
0: Non sei soddisfatto?
2: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
0: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
2: Speriamo di far meglio.
0: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
3: Perché? Bella domanda.
0: Al quale vogliamo una risposta.
3: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
0: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
3: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, e facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
0: Bene, vai.
3: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
0: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
3: L'ha promesso l'anno scorso, andate
0: ma,
3: a vedere.
0: Ma tu corri a Lonato?
3: Ci sto pensando.
0: Dai, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
3: va bene.
0: Vai. Ciao, grazie.
3: Ciao.
0: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, come è andata per Gabriel Moretto?
4: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile. Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
0: Anche perché sei uomo da gara.
4: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
0: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
4: Grazie mille, spero di farvi divertire.
0: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
5: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale, ci proviamo come sempre.
0: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
5: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi, qui è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
0: Vai, buona gara.
5: Grazie.
0: Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
6: Questa categoria bellissima.
0: Mi piace questa categoria.
6: Sì, mi piace questa categoria tanto.
0: Vai, grande.
7: Grazie.
0: E guarda, c'è il piccolo Stefanino, che prima mi ha preso alle spalle.
8: Sei un grande.
0: Sono un grande, però tu...
8: Ti è piaciuto,
0: Non ho fatto niente.
8: È per quello che ti è piaciuto, bello.
0: Come stai? Come stanno andando
8: bene,
0: le cose?
8: Bene. Abbastanza bene, dai.
0: Pilotino?
8: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
0: E tu sei uno che insegna bene.
8: Speriamo. Bene. Adesso vediamo nelle prossime gare.
0: E non mi prendere più da dietro.
8: Che ti
0: che
8: piace.
0: Se no dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino.
7: Ciao, grazie, buon lavoro.
0: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
9: Categoria stracombattuta, però la cosa positiva è che in gara essendo tutti compattati c'è l'opportunità di poter passare, poi questa è una pista che le opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
0: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
9: Lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
0: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Beh, ha detto bene, ha detto
9: bene. C'è il pinguino dentro, il furgone, il caldo non lo patisce.
0: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, grande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino. Aspetta che c'ho. Sì, allora, Emilia Kart.
10: Non li conosco.
0: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di bello qua, Martino?
10: Niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere solo te, sono venuto solo per vedere te io.
0: Controllo qualità. Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao. Abbiamo visto un altro buonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
11: Ciao.
0: Allora, ormai sei una presenza costante qui. Sì.

0: Sì. Mi piace.
1: Ti piace?
0: Sì.
1: Non mi dire, sono 40 anni che ti piace.
0: Non è tantissimo.
1: Come sta andando il tuo pilota?
0: Per il momento ho fatto la pole.
1: È un grande evento.
0: Nella Master.
1: Nella Master, ma, cioè, beh, ma guarda che la Master sta crescendo.
0: Sì, sì.
1: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala. Andiamo!
0: Tutti, avanti tutti, al bar.
1: E in casa Rope Motorsport c'è...

0: siamo contenti.
1: Bene, buona gara ragazzi.
0: Grazie mille, ciao a tutti.
1: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
2: Io ringrazio la Birel e il e Sabino Di Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
1: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
2: Sì.
1: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
2: Sì.
1: Va bene?
2: Va bene.
1: Ok, e tu sei pronto per la sfida?
2: Sì.
1: Vai!
2: Essere primo.
1: Vai! Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno! È una riunione oggi in casa Steve Racing, eccoci qua. Allora, come stiamo andando?
3: Primo o secondo il KZ?
1: Ah beh, allora siamo ritornati in grande stile.
3: E siamo domande così là.
4: Speriamo, speriamo.
1: Allora oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
3: Esatto.
4: Non volevo parlare di questo, facciamo che...
1: Parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
3: Argentina.
1: Bene, senti, qui per Ala di Trento... Quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
3: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
1: Non possiamo dire niente.
3: No, insomma, niente no.
1: Non si può...
3: Qualcosa abbiamo fatto, dai.
1: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
3: Esatto, esatto, bene, dai.
1: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
5: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
1: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
5: Dal 91.
1: Dal 91?
5: Però non l'ho creato io,
1: Okay, però da solo l'hai preso tu?
5: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
1: Bene, come stanno andando le cose?
5: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema che non è mai soddisfatto.
1: Vabbè, vediamo.
3: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
1: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
5: Di base è un Birel con i miei colori, con i miei adesivi, però... 100% è Birel, ecco.
1: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
4: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
1: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
5: Sì, sì, si lamenta, si lamenta.
1: Vai!
5: Che continui a lamentarsi così.
1: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
6: Sono andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
1: Ah, e quindi adesso come parti?
6: Parto sesto, settimo, non lo so.
1: Dai, comunque è tutto ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
6: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
1: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
6: 2 anni, tre.
1: Ah, quindi neanche da tantissimo.
6: Sì.
1: E il tuo sogno da grande qual è?
6: Pilota di Ferrari.
1: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
6: Leclerc.
1: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
6: Hamilton.
1: Mandiamo via Hamilton. Bene, bene, bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
6: Crepi.
1: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
7: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
1: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
7: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il primo, il podio, e ho fatto 2 sorpassi, ci siamo divertiti molto.
1: Beh, bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara, tu invece sei dell'Academy?
8: Sì.
1: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, 2 anni?
8: 2 o 3.
1: 2 o 3? E quanti anni hai?
8: 7.
1: 7, quindi sei... Proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
8: Sì, sì, tanti.
1: E le stai apprendendo?
8: Sì.
1: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2. Come stanno andando le cose?
9: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista. E eravamo tutti curiositi perché vedendolo in giro eccetera sembrava divertentissima e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
1: Quindi ti piace la pista, promossa?
9: Promossa assolutamente.
1: Bene, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare adesso?

0: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
1: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
0: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
1: Ci sta dando parecchie dritte.
0: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
1: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
2: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
1: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
2: Sì, sì, no, bello, bello. Beh, a parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con ACE di fare qualcosina.
1: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
2: Grazie mille.
1: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
3: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini e spero che sia una buona gara.
1: Rivale che temi di più?
3: De Luise dietro di me.
1: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
4: Non lo so.
1: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
4: Non so cosa dire.
1: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
4: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo, Herman che parte indietro, è un'ottima cosa.
1: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
5: Ciao.
1: Allora, che tipo di gara farai?
5: Puntiamo a vincere e basta.
1: Ma sei pilota di casa qua?
5: No.
1: No, di dove sei?
5: Di Bologna.
1: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara. È un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutto.

start 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Diluschenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti. Con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi. Minguzzi, immagini qua della sua sprint race. Intanto c'è qualche problemino per De Luise in questa fase, che però tiene giù. E Vilushenko, però, approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise, riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Vilushenko su Fenu, intanto la lotta tra i due Tsunami, nonché leader della classifica, procede con Vilushenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Vilushenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione. Terzo è Vilushenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post gara. Intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post gara, doccia fredda per il pilota LGK e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Vilushenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale c'è Vilushenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. A Lonato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 Under 10, troviamo sempre il buon Burro in testa alle operazioni, che però ad Ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato? Occhi puntati sicuramente a Lonato perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Vilushenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino, primo nelle qualifiche.

che ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad Ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian, che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10. Un garone, eh?
1: Sì, è molto bello. Ho passato all'ultimo giro Francesco Vurro. E...
0: quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima, perché è la prima gara per te, sì. La prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio. Ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo, resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te, vai.
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara. Però, come ho detto, si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due.
0: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC, che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente, perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi... speriamo di fare bene, diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

EasyCart 100, Luca Muzzolon vince ad ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della EasyCart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi.

Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Christian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi.

0: E torna la vittoria, Super Luca Muzzolon, con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna, insomma, in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per Lonato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, a Lonato dobbiamo, con tutte le potenzialità dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara, lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la Gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo, e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Borracchia del team CKC. Quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli secondo.

0: seconda posizione e il buon Boracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Cristian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. Alonato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026-100 EasyCard.
1: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora si torna davanti a tutti.
2: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partito da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po' in
1: Infatti, stavo dicendo, sento due goccioline.
2: Vediamo, vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
1: Bene, in bocca al lupo per la gara, vai. È il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Sarà sicuramente una gara interessante. Eravamo molto veloci nella sprint. Partiti sesti, siamo riusciti a portarla a casa. Così ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Le condizioni meteo sono un po' incerte.
1: Esatto.
3: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
1: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
3: sento,
1: vediamo.
3: Sento.
1: Ah, le senti anche te? Bene.
3: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
1: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team Ace Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
4: Dai, ci proviamo, il passo è buono, partiamo davanti e vediamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
1: La pista ti piace?
4: Sì, tanta roba, dai, l'hanno cambiata, adesso è molto meglio.
1: Bene, ti auguriamo una grande gara.
4: Grazie.
1: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

Eccolo qua, col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato, perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile, perché Benedetti aveva preso tanto.

0: centimetri di vantaggio. Tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini, che nel frattempo aveva preso Benedetti, e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile. Sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara. Poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal, che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin e cerchiamo di andare a riprenderlo. Ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente. E poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara, e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125. Andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila. Al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position. Vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla, e terzo è Kevin Collini, che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Avu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli, leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota, e là davanti abbiamo visto anche Torello. Belle le bagarre, intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota. Invece questa è la leadership della gara, con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia. Però Di Persia si porta in seconda posizione, qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo. E guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie, Benedetti, Collini e poi Di Fino, che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico, team SKM, come vedete, secondo un Avu Racing, quello di Federico Benedetti, e terzo classificato Kevin Collini. Ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team Avu Racing Magli in testa, alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti, che oggi, come abbiamo visto, è arrivato secondo, e terzo è Torello. Quindi anche qua Alonato, per questa supercategoria, giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad ALA, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, è andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi... Grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10 mille.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti. Bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però,
0: vai, boh. Ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race. Perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma... Una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gare, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
5: C'è gente importante qua.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace quindi?
5: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super gara.

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri, il giro secco forse eravamo... ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8 o 9, mi si è smontato non so cosa, il serbatoio cominciava a spingermi sulle gambe. E poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super categoria. Lì davanti a tutti Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Belle le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta della classifica. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lonato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
0: E siamo con Matteo Limena che, insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
3: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa, e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
0: Tra l'altro team Best Kart Motori Steve.
3: Sì. E il team sta lavorando veramente bene, abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire, anche il motorista è molto disponibile, stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
0: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
3: Grazie mille.
0: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
4: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
0: Ah sì,
4: BMW.
0: Pensavo di gnocca.
4: Quella dopo.
0: Quella dopo.
4: Dopo la gara.
0: Siete amanti di BMW?
4: Sì, io ho un BMW.
0: Ah, bene.

0: BMW a parte, che gara farai?
1: Beh, sicuramente farò una gara, contando che il mio rivale in campionato per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla, almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
0: Bene, ti auguriamo una super gara, vai! Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
2: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare il nostro meglio.
0: Comunque il team VZ è sempre top.
2: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
0: Bene, buona gara.
2: Grazie.
0: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
3: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
0: Ma anche un po' di più, dai!
3: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
0: Vai Matteo!
3: Le gare sono difficili.
0: Vai, grande!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Testarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Testarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia.
0: Boia, boia, boia, classico, classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per tutte e due.
0: Ah, okay.
1: Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria.
1: E grande vittoria.
0: Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Best Kart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, infatti, abbiamo visto che comunque hai dato la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... Per me è stata nuova la pista, anche se cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti

0: Bart, Steve.
1: E mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian, e che dire,
0: e ci vediamo a Lonato.
1: Ci vediamo a Lonato, visto Vai. Che abbiamo rimesso in piedi il campionato, forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
1: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
2: E catapultiamoci, ragazzi, nelle categorie col cambio. Iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2, che come sempre regala tanto tanto spettacolo al pubblico. Allora, là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart, che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK, e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata, dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata di bellissima entrata per le posizioni che contano, per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. E intanto qui che sorpasso da parte di Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport, che in questo momento è in seconda posizione dopo l'infortunio in un test a Lonato. Si è rimesso alla grande, Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini. Super gara di Lorenzo Bellandi, ma anche naturalmente di Segala e di Donini, che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni, che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita: il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli. Seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo, che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro. Quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre, anche per la categoria R2.

0: oggi, prima posizione.
1: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale. E vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: No, vero.
1: Ma più forte di me, quindi
0: Dire... Però adesso parte secondo.
1: Esatto, vediamo dopo la bandiera a scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao.
1: Grazie mille.
0: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
2: Ma guardo un po' il panorama.
3: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
3: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene. Cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto, mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
4: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
0: Beh, ma anche di più.
4: Se si può meglio, però gli altri due diciamo girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
0: andava forte.
4: Il passo ce l'ha.
0: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
4: Sì, finalmente siamo tornati un po' nelle posizioni. Speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
0: Ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.
0: Vai.

IM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arai di Trento il successo.
1: Bene, dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Piace però.
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E
0: però hai vinto anche con un bel margine, quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare, vabbè, mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello. I semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris, sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Rigo Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. E la bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigo Danza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigo Danza, che precede Baldi e Calligaris. Anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

Del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro, infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao!
0: Divertito, fan?
3: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
3: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai! Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
4: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
4: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
4: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione, vai, sorriso, ti vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
4: Sì.
0: Meno male, ecco, bene, ciao.
5: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
6: Questo programma è offerto da...

Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso!

0: e in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box

0: Doccia di diverse forme e misure, con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un

0: mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico

Burgumer Alm è una malga inserita in una conca deliziosa adibita a pascolo. Poco più a monte i panorami si allargano e il tappeto erboso si colora grazie alle tante meravigliose fioriture alpine. Anche le marmotte sembrano contemplare in tranquillità la bellezza di questi luoghi. Su un bel poggio si trova lo Sterzinger Hütte, rifugio vipiteno, comoda base di partenza per l'ascensione al Wilde Kreuz Spitze, picco della Croce.

L'escursionista ha qui diverse possibilità per valicare queste cime e portarsi al Brixner Hütte, rifugio bressanone. Ma la via più gratificante è senz'altro quella che passa attraverso il Wilde Kreuze Spitze, picco della croce. Da oltre 3100 metri di quota, la vista si apre su orizzonti lontani. Si riesce anche a distinguere il ghiacciaio della Marmolada, teatro di una delle prossime tappe, molti chilometri più avanti. In questi valloni detritici d'alta quota, la neve fatica a sciogliersi anche in piena estate. Ma è una gemma dal colore blu intenso, che sorprende maggiormente in questo ambiente. Si tratta del Wildersee, lago selvaggio. In un'altra valle ricoperta da un morbido tappeto erboso si trova il Brixner Hütte, rifugio bressanone. In lontananza la sagoma delle Odle,

Ancora alla Rautal Joch, passo Valfumo, attraversando un tratto di nevaio dove occorre prestare attenzione ai possibili crepacci. E poi nuovamente al Wildersee, lago selvaggio, che in alcuni punti ricorda un tratto di costa mediterranea. Ma siamo ad oltre 2500 metri di quota e la temperatura dell'acqua è certamente meno invitante. Anche i cupi racconti sulla causa del selvaggio ruggire del lago in occasione dei temporali fanno venire un po' i brividi.

Cascate e limpidi torrenti alpini ci accompagnano fino a Fane Alm, Malgafane, un borgo pastorale tipico di queste vallate alpine, oggi giustamente protetto, dove il tempo sembra essersi fermato.

Continua poi una lunga discesa attraverso la Valsertal, Val di Valles, fino a raggiungere Mühlbach, Rio di Pusteria, paese natale della madre di Papa Benedetto XVI. Il senso di religiosità è qui espresso anche dalle splendide chiese e dai loro svettanti campanili. La forra sul fiume Rienza, dominata dal castello eretto da Friedrich von Rodeneck nella prima metà del XII secolo, delimita l'altipiano di Naz Chaves, dove tra gli 800 e i 900 metri di quota ha trovato la sua collocazione ideale la coltivazione dei meli,

Quel che più sorprende, però, è la trasformazione del clima in uno spazio così breve. Al limite dell'altipiano fanno la loro comparsa i castagni. Appaiono poi i vigneti che rivestono i declivi attorno alla città di Bressanone. Qui si produce in effetti il vino più settentrionale d'Italia.

A nord di Bressanone si trova l'abbazia di Novacella, fondata dal vescovo Hartmann nel 1142. Rientra anch'essa nella vena costruttiva di chiostri e abbazie, manifestatasi in Europa centrale e soprattutto nella parte meridionale della Germania, nei secoli XI e XII, legata principalmente alla regola del vescovo Agostino. Degni di nota sono anche gli splendidi giardini e l'orto botanico,

Il percorso dell'Alta Via approda qui nel centro cittadino di Bressanone, a circa 550 metri di quota. Bressanone si distingue per la sua eleganza, la bellezza dei suoi edifici storici, il rispetto della tradizione che convive perfettamente con una sostenuta modernità.

L'Acquarena di Bressanone è una struttura sicuramente degna di nota non solo sotto l'aspetto sportivo, ma anche e soprattutto per il relax ed il benessere generale, ideale per ritemprare corpo e spirito.

Comincia qui il percorso della già conosciuta Alta Via numero 2 delle Dolomiti, detta anche delle Leggende, con la salita alla Plose in tutto relax, attraverso borghi luminosi e verdi pascoli. La zona della Plose è servita anche da una comoda funivia, utilizzata soprattutto in inverno, per accedere all'ampio comprensorio sciistico. Siamo nuovamente sopra i 2000 metri di quota, in posizione dominante sulla città di Bressanone e sulla Valle Isarco. Ma soprattutto dalla vicina e piatta cima del Monte Telegrafo si può ammirare uno splendido panorama in tutte le direzioni. Rivediamo a nord le cime e le valli protagoniste di avventure ormai vissute lungo il percorso di questa Alta Via Europa 2, mentre a sud si distende una sequenza montuosa dalle caratteristiche ben riconoscibili. È l'incontro con le Dolomiti, e in particolare con le Udle e il Sas de Putia, che delimitano a nord-ovest proprio la regione dolomitica.

L'approccio con le Dolomiti si ha con la salita alla Forcella di Putia, attraverso la quale molti escursionisti intraprendono l'ascensione alla cima del Sas de Putia.

Il percorso si fa nuovamente dolce e circondato da ampi pascoli fino al rifugio Genova, a circa 2300 metri di quota. Di fronte si allunga la verdissima Val di Funes, che sfocia nei pressi di Chiusa in Valle Isarco.

Siamo nel Parco Naturale delle Odle Puez, dove questo patrimonio naturalistico è protetto con impegno e professionalità. La Furcella della Roa è un po' come la porta d'accesso ad un nuovo ambiente, fatto di ripidi canaloni, ampi valloni detritici e pareti dolomitiche verticali. In lontananza si scorgono le Dolomiti di Fanes e Sennes ed anche la cima della Tofana di Rozes, nelle vicinanze di Cortina d'Ampezzo.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.

0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Amici di motori a 360 gradi e soprattutto amiche, perché sempre più fedeli il gruppo femminile che ci segue per le nostre trasmissioni. Siamo arrivati al giro di boa di questa stagione 2026, nel quale questi primi 6 mesi di gare sono stati intensi, abbiamo avuto tante manifestazioni e si appresta una seconda parte della stagione ancora più vivace, perché avremo tante cose da seguire e avremo il 22 il Gran Prix del Carmine, terza edizione dell'amico Paolo Mori, il 29 avremo il trofeo Noci degli amici Pietro Noci e Mino Salvalaggio, quindi tante cose da vedere per il proseguio della stagione. Come dicevo, è stata una stagione proprio molto intensa e culminata con la nostra diretta che abbiamo fatto alla Mille Miglia da Castiglione, oltre 4 ore di diretta che è piaciuta tanto al pubblico. E quindi adesso facciamo questa introduzione di questi servizi che abbiamo fatto per il Tour dei Passi degli amici del Veteran Car Club, capitanati dal presidente Belussi e dalla preziosa organizzazione di Paolo Tomaselli. E poi vedrete un servizio della conferenza stampa che gli amici del Trofeo Città di Lumezzane di Claudio Bugatti hanno fatto per la presentazione della loro gara di settembre. Bene, buona visione. Amici di motore a 360 gradi, siamo al Veteran per la partenza del Tour dei Passi. Direi che il primo passaggio qui giovedì alla sede per un po' di equipaggi che si sono trovati, anche stranieri, partiranno da qui alla volta di Porte di Legno. Allora, Presidente, direi che siamo pronti
1: Siamo
0: e siamo carichi.
1: pronti e carichi, peccato perché fa molto caldo, ma noi per fortuna andiamo a freschino. Siamo alla quarta edizione e abbiamo un numero discreto di auto, addirittura anche diversi stranieri, e per cui noi siamo molto, molto contenti e andremo in posti meravigliosi, in località veramente al top, tipo St. Moritz, faremo il Liechtenstein e così via, per cui siamo molto contenti.
0: Bene, quindi la partenza, ormai i motori fremono e il riordino, chiamiamolo così, di partenza verso Ponte in Legno è pronto. Grazie Presidente.
1: Grazie a voi.
0: Amici di motore a 360 gradi, la partenza ormai c'è, chiamiamolo direttore di percorso perché è lui che studia questi passaggi. Allora Paolo, tutti pronti e via!
2: Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti a partire. Abbiamo davanti un bel weekend lungo di avventure in montagna che con questo caldo fa anche bene. Insomma, andiamo a rilassarci un attimo in posti un po' più freschi, un po' più accoglienti. Sarà un bel giro, sarà un giro lungo e che allo stesso tempo ci permetterà di vedere veramente dei bei posti. Introduciamo anche delle novità abbastanza importanti per l'Italia, perché comunque sono delle aree dove normalmente i nostri eventi non arrivano. E questo è sicuramente un punto di forza, il fatto di poter andare a far scoprire nuove zone, nuovi territori, nuovi punti dai quali vedere, insomma, delle nuove montagne, ecco.
0: Direi che le novità quest'anno sono tante, a parte i 2 giorni, i passaggi sicuramente molto molto belli, transnazionali l'avevamo già detto, quindi è un in bocca al lupo a tutti.

0: Partecipanti.
1: Assolutamente, ormai siamo su quattro nazioni, quindi insomma siamo ben felici di andare avanti in questo modo e crepi il lupo.
0: Grazie Paolo. Amici di Motori a 360 gradi, siamo con alcuni partecipanti qui al Museo Mille Miglia per la partenza per quanto riguarda il Tour dei Passi. Abbiamo qui degli amici tedeschi, ci diranno loro se sono la prima partecipazione oppure se già avevano fatto il Tour dei Passi e cosa si aspettano dalla gara. So you come from Germany, so yes. It's the first time that you come from a Tour dei Passi or no, you have done?
2: It's the third time we took part at the Tour dei Passi.
0: So what do you expect from this edition of Tour dei Passi?
2: Excuse me, I don't understand.
0: What do you expect from this edition of Tour dei Passi?
2: Oh, we expect a lot of fun and a lot of interesting moments, yeah. And it will be a very nice rally this time, because we read what will happen, and we have very nice locations, and also the passes, very interesting, and so we have the right car for the passes.
0: Yeah, so you like the passage in four nation, so to possibility to see a lot of places.
2: Yes, yes.
0: Yeah, so we have to, as a co-driver, you will see usually a lot of pass of in mountain.
3: Sì, and there are a lot of very empathic peoples.
0: Oh, that's important. Allora, come avete sentito, vogliono realmente fare questa gara, anche perché poter fare su quattro nazioni si divertiranno, e soprattutto la co-driver ha detto c'è molta empatia, quindi è bello, bello. And so
2: we are here since 10 years and we get friends, and it's very nice to be here when we to visit them, and that's also a very important thing, because that's why we took part also, yeah, not only because of driving.
0: Bene, ha detto che è ormai 10 anni che viene qui dagli amici del Vetana, e quindi si trova come a casa, è come una famiglia, e quindi il divertimento per fare questa gara, che non è proprio una gara ma è proprio uno stare insieme. So thanks a lot and enjoy.
2: Thank you a lot, and we will enjoy. I think I'm sure that we will enjoy.
3: What do you think?
0: Bye, good luck. Amici di Motori a 360 gradi, siamo con il big boss, il grande presidente, che riesce sempre a stupirci per questo 25esimo anno. Allora, tante belle novità e tanto lavoro dietro a questo 25esimo trofeo.
4: Un attimino, sì, un po' di lavoro c'è. Allora, il lavoro, dopo vedi questa, anche queste presentazioni dove di solito ci sono 3, 4, 5 persone e c'era un locale pieno,
0: bella
4: più o meno,
0: partecipata.
4: Bella partecipata, partecipata e viva, più che partecipata così, ma viva, e quello, il bello è quello, e queste sono le soddisfazioni di fatica, sforzo, impegno, notti abbastanza insonni, questo è quello che ci fa sorridere.
0: Beh, è la vostra, chiamiamolo mantra, di avere, far partecipare la gente, far divertire la gente e fare in modo di far vedere il territorio. Questo è il vostro mantra con tutte le associazioni che collaborano con voi.
4: Esatto, allora a me piace divertirmi, quindi non faccio una cosa senza passione o divertimento, quindi già lì è un mantra personale. Cerco di portarlo all'esterno, cerco di portarlo con le associazioni, cerco di portarlo con la gente, col popolo, con mi costava a me lasciare la piazza Lumezzane vuota. Ho cercato, è qualche anno che cerco di riempirla, anche noi, se noi siamo via, ma cerco comunque di riempire una piazza, rendere viva una festa, rendere viva una gara.
0: Chiaro, il coinvolgimento della gente chiaramente, e non solo i partecipanti, penso che sia quello che voi volete fare per il territorio, coinvolgere la gente, bambini, famiglie e tutti coloro che poi vedono anche arrivare le macchine.
4: Esatto, perché come gara in sé partiamo, sono i nostri 80-100 equipaggi, fanno la loro gara, arriviamo, non dobbiamo sbatterci, perché già per una gara del genere un po' di sbattimento, se me lo permetti la parola, c'è, perché come ho detto prima le amministrazioni,
0: le
4: c'è da contattare,
0: le
4: cose da fare sono tante, se vuoi fare una cosa abbastanza giusta come gara di campionato, perché ricordiamo è una gara di campionato e come campionato ha delle esigenze, e oltre questo c'è la volontà di fare tutto il resto, tutto di aggregare di, il popolo, la gente, scusami, il pubblico, la gente, che conosca cosa è una regolarità, che non è lo sport dei, come dei vecchietti,
5: esatto.
4: È tutt'altro, anzi questi vecchietti con la, magari con qualche anno in più di noi, che fanno questo sport, hanno una preparazione e anche una bella corteccia, chiamiamola così.
0: Assolutamente sì. Bene, allora quindi quest'anno nella scia che avete preso del coinvolgimento sempre più grande del pubblico e della popolazione dei territori che fate, penso sia quello la cosa più bella, e quindi appuntamento a tutti al 12 e 13 di settembre.
4: Ci vediamo il 12 e il 13 settembre, grazie a tutti, grazie Roberto.
0: Siamo con il padrone di casa, Trofeo Lumezzane, il grande sindaco che è sempre vicino a ogni manifestazione e soprattutto quelle motoristiche, però su tutto il territorio, e danno lustro al territorio. Direi che dopo Mille Miglia ancora Trofeo Lumezzane, 25 anni, 5 lustri sono un bel risultato.
6: Sì, una grande storia, una grande organizzazione, è davvero incredibile come riescano ogni anno a stupire, perché cioè, confermarsi è già difficile, però loro riescono a migliorare tutti gli anni questo grande evento importante. È giusto esserci assolutamente, è giusto che sia Lumezzane ad ospitare un evento di questa portata, perché comunque c'è la passione per i motori, la passione per la meccanica, siamo davvero in grado di realizzare tutto, qualsiasi manufatto qui a Lumezzane viene prodotto, infatti tante autovetture montano proprio dei componenti che vengono poi prodotti qui a Lumezzane con l'automotive, che è uno dei settori anche qui a Lumezzane sviluppato, e direi che è un prestigio avere nella nostra città un evento di questa portata, che attrae comunque davvero partecipanti di tutto il mondo, anche perché è valido per il campionato italiano di regolarità, quindi è una tappa ufficiale, anzi tante volte proprio da questa città che esce poi il vincitore, il campione italiano vincitore finale di questa grande gara. Ho visto che anche quest'anno davvero c'è una grande squadra, ma quando parlo di squadra non solo gli organizzatori, parlo anche del volontariato, le tante associazioni che danno una mano, gli alpini, l'Avis, l'associazione dei carabinieri in congedo, tutti comunque davvero formano questa squadra, e sono sicuro che questo mix di ingredienti, questa davvero volontà, la nostra tenacia, il nostro grande impegno renderà un successo anche questa 25esima edizione.
0: Bene, come avete sentito, il piacere e l'entusiasmo che avere un'amministrazione che supporta gli eventi è penso una grande garanzia per gli organizzatori. Grazie mille, signor sindaco.
6: Grazie a voi, complimenti.
0: Come è il bello del Trofeo Lumezzane, avere la partecipazione e la vicinanza degli enti. Abbiamo qui Villa Carcina, perché l'assessore è sempre veramente un grande, abbiamo visto già l'anno scorso un grande entusiasmo e una grande partecipazione e una perfezione nell'organizzazione, nella grande piazza che ha messo a disposizione. Direi che anche quest'anno sicuramente sarà una grande manifestazione.
7: Ce lo auguriamo e speriamo che anche il tempo sia con noi. È una manifestazione molto importante per Villa Carcina, come dicevo è un piacere ma è anche un privilegio, perché la sezione locale dell'Avis ha sempre dato il proprio supporto, e per noi come amministrazione è un piacere vedere questi equipaggi che si fermano e rendono partecipe anche la nostra comunità del loro grande evento. È un evento che, come diceva prima il presidente Bugatti, ci vede associati da anni più o meno con spazi angusti, oggi con degli spazi decorosi che danno la possibilità anche ai bambini di poter apprezzare queste automobili fantastiche, e cosa importante sono gli equipaggi, che sono davvero fortissimi, quindi li ospitiamo volentieri. Ho augurato una buona gara e spero che anche per il prossimo anno saremo coinvolti.
0: Assolutamente sì, ormai è un connubio che è nato, e soprattutto perché il passaggio è veramente bello e c'è la possibilità anche per gli equipaggi di arrivare in tranquillità nella grande piazza che avete fatto. Grazie mille allora, assessore.
7: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla consueta conferenza stampa annuale del Trofeo Lumezzane, un trofeo che è ormai ai 25 anni, è diventato più che grande, i 5 lustri sono arrivati, e siamo con il presidente, con il buon Belussi, che è lui un po' l'anima di quello che è nata dalla prima edizione, fino ad arrivare a quest'anno, che è un po' il corollario e la continuazione di ciò che è stato su Lumezzane il passaggio Mille Miglia. Allora Presidente, grandi risultati, 25 anni di grandi risultati.
5: Sì, siamo partiti nel 2000, abbiamo saltato solo un anno per il Covid e poi per il resto abbiamo sempre fatto la nostra edizione. Ricordo, io allora ero assessore allo sport, è stata la mia idea e siamo partiti con questa idea di fare una rievocazione della cronoscalata.

0: le prime erano proprio le prime gare di regolarità.
1: Esatto, quindi è un appuntamento che ormai si è consolidato nel campionato italiano, regolarità autostoriche, quindi è veramente un appuntamento che tutti i regolaristi aspettano, tanto è vero che ci sono sempre i grandi specialisti ed è sempre un piacere avere anche il grande appoggio anche del comune, che quello c'è sempre.
0: Sicuramente ringraziamo il comune anche di Passigrano che ci dà, il comune di Villa Carcina, l'Avis e tante altre persone. Ecco, ricordo che questo inizio del nostro, di questo movimento ha poi portato dopo 25 anni, 26 anni al passaggio dalla Mille Miglia.
1: Infatti penso che quello sia un po' il coronare un sogno che è nato.
0: Era un sogno e è diventata realtà.
1: Ormai sei lanciato sulle gare autostoriche di Mille Miglia, ormai sei tu che puoi dare i tempi a loro.
2: Guarda, allora innanzitutto vorrei ringraziare chi ci ha voluto, perché è la prima volta che parteciperemo e, come ho detto prima, noi parteciperemo proprio per dare visibilità a questa 2 giorni, come facciamo con la Mille Miglia Charity. Noi vogliamo comunque rappresentare quella parte di persone che vive le macchine storiche da fuori e come le ho vissute sempre io. Oggi ho la fortuna, grazie ai social, di poter partecipare, voglio che la gente le viva in maniera molto simpatica, leggera, ironica, ma che si capisca anche la fatica, il senso di quello che ci sta dietro, una passione molto importante come questa e anche molto dispendiosa, non solo a livello economico ma anche a livello di tempo, perché è comunque qualcosa, è organizzare manifestazioni di questo tipo è veramente impegnativo e me ne rendo conto da quando poi ci partecipo come ospite.
1: Bene, avete sentito l'entusiasmo che sicuramente porterà Diego in questo trofeo Lumezzane, è quello che ha reso orgoglio bresciano non solo in Italia ma in tutto il mondo, per tutti i bresciani del mondo. Grazie Diego.
2: Grazie a voi e ci vediamo il 12 e il 13.
3: Pubblicità. Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

L'esuberante potenza della Cayenne e-Hybrid Coupé GT è percepibile allo sfioramento del pedale dell'acceleratore, soprattutto se si viaggia in modalità sport, quando il V8 entra in funzione automaticamente. Cayenne Turbo e-Hybrid Coupé è infatti una delle ibride plug-in più potenti sul mercato, in questo caso arricchita anche dal pacchetto GT, ed è comunque sicuramente l'ibrida plug-in più potente della gamma Porsche. Performance incredibili che si sposano a un consumo medio nel ciclo WLTP di appena 1,8 litri per 100 km, ovvero 40 grammi di CO2 per chilometro, davvero bassissimi. La batteria da 25,9 kWh permette di percorrere fino a 82 km in modalità 100% elettrica, tendenzialmente in città. Sì, perché questa Porsche Coupé Cayenne è comunque una bestia sportiva, con i suoi 740 cavalli raggiunge velocità massime di 300 e oltre chilometri all'ora, ma soprattutto ha un assetto grazie alle sospensioni pneumatiche che la rende perfetta anche nel misto, pur avendo un baricentro abbastanza elevato. La posizione di guida, seppur rialzata, ricorda molto quella di una 911 e anche i 5 quadranti sul cruscotto. Il design esterno è caratteristico, con le sue linee aggressive, il profilo sportivo, che aggiunge con il pacchetto GT una serie di dettagli in fibra di carbonio e i cerchi in lega leggera specifici da 22 pollici. I fari LED Matrix nel frontale, con tecnologia ad alta definizione, sono perfetti per la visibilità in qualsiasi condizione. Al posteriore spicca lo spoiler posto all'apice dell'1.8 posteriore inclinato di questa versione coupé. E poi ci sono i bellissimi scarichi centrali in titanio e le pinze dei freni colorate che ridefiniscono il look studiato per le alte prestazioni. La guida di questa Cayenne Turbo e Hybrid Coupé GT può essere velluto oppure ferro. Dipende dalle regolazioni del sistema di sospensioni pneumatiche PASM e dalla modalità di guida scelta tra le 6 disponibili, dall'off-road all'elettrico, all'ibrido, allo sport, fino allo Sport Plus. Tra le curve il Porsche Torque Vectoring Plus fa la differenza nel mantenere un assetto neutro e preciso e garantire una percorrenza di curva davvero millimetrica. All'interno troviamo il cockpit Porsche Driver Experience, già visto su Taycan e su Cayenne, che combina i comandi touch analogici per una gestione intuitiva di tutte le funzioni. Il display curvo da 12 pollici e 6 dietro il volante offre una visualizzazione chiara, personalizzabile delle informazioni, anche con i 5 quadranti tipici di Porsche. Lo schermo per l'infotainment da 12 pollici e 3 con il sistema PCM include anche applicazioni come Spotify, Apple Music, e un nuovo display da 10,9 pollici è presente per il passeggero, che può quindi godere di un film anche mentre si guida. Il lusso trapela da tutti i dettagli, anche i più piccoli, dalla rifinitura in pelle Alcantara, la qualità dell'aria grazie al filtro EPA, dall'impianto stereo Bose o Bormeister. Insomma, non c'è un dettaglio lasciato al caso.

0: Naturalmente la sicurezza è al primo posto con il Porsche InnoDrive, con cruise control adattativo e tutti i sistemi di assistenza alla guida che permettono un livello 2 di automazione. Su questa versione con pacchetto GT il tetto in carbonio. La solidità dello sterzo e la precisione di guida sono davvero impressionanti. Così come la frenata con l'impianto carboceramico, che resta comunque modulabile. Invece, viaggiando in e-Power, il silenzio regna sovrano. Trattandosi di una Porsche, è sufficiente affondare il piede dell'acceleratore, arrivando al kickdown, per ottenere una buona riserva di coppia che arriva dal vuoto che corre in aiuto dell'elettrico. E poi c'è sempre il bottoncino rosso sul volante che, anche se si viaggia in modalità 100% elettrica, innesta il motore e dà tutte le prestazioni possibili per 20 secondi, salvo poi tornare in modalità 100% elettrica.
1: Con tanta meraviglia, parte da un prezzo di poco più di 220.000 euro, ma che lievita molto velocemente verso i 250.000 euro, con una serie di accessori on top.

0: Allora, Stonic è l'ultimo di una lunga serie di lanci per Kia quest'anno, ma è un lancio importante. Quali sono le unique selling proposition, come dite voi del marketing, di questo nuovo Stonic?
1: Allora, sicuramente nuova, perché si rinnova completamente da un punto di vista di design, quindi la vettura cambia completamente sia agli esterni che agli interni, e ovviamente anche dei miglioramenti sia da un punto di vista di offerta in termini di tecnologia, non solo di infotainment ma anche di sicurezza, ma anche sotto al cofano, come si suol dire, motori già predisposti per quelle che saranno le normative che arriveranno nei prossimi anni, quindi pre-Euro 7, già pronto all'Euro 7.
0: Ecco, guardandola da fuori ci sono due versioni, c'è anche una GT-Line che a noi piace di più, sportivi diciamo così. Cosa cambia?
1: Allora, come consuetudine diciamo della gamma Kia, abbiamo due body type. Nella versione GT-Line, che è quella alle nostre spalle, abbiamo degli elementi caratterizzanti soprattutto nei paraurti anteriori e posteriori, quindi degli elementi che vanno a circondare, a incorniciare i fari fin di nebbia, dei cerchi in lega da 17 pollici con disegno dedicato. Per quanto invece riguarda gli interni, abbiamo sedili con una trama dedicata, ma anche con materiali, quindi con le rifiniture che noi chiamiamo Kia Tech Classic Soft Touch. Non si può più dire pelle e copelle, ma fondamentalmente il messaggio è quello.
0: Allora, disponibilità e prezzi, quando la vediamo in concessionaria e quanto costerà?
1: Allora, in concessionaria le vetture sono arrivando in queste ore, gamma prezzi che parte da 22.800 euro, prezzo di listino, fino a un massimale di 37.50 per quanto riguarda la versione GT-Line, il tutto accompagnato da una promozione di lancio di 4.850 euro di sconto, che quindi ci permettono di avere un primo prezzo di attacco a 17.950. Ci tengo a sottolineare che sulla versione intermedia Style, fino al 31 dicembre, omaggiamo il cosiddetto Launch Pack, che è un pacchetto che va a arricchire ulteriormente la versione Style, che avrebbe un prezzo di listino di 1.250 euro, ma di nuovo, fino al 31 dicembre, è completamente omaggiato al nostro cliente.
0: E anche la vernice è inclusa nel prezzo, quindi non ci sono scuse.

Bene, dopo i servizi che avete visto, abbiamo quindi solo da farvi gli auguri di buone vacanze perché avremo queste 3 settimane di stop nel quale vedrete tante immagini dei primi 6 mesi che noi abbiamo fatto, dei tanti servizi che abbiamo fatto e poi al rientro avremo la ripartenza dal 22, come dicevo, il Gran Prix del Carpine, 29 Trofeo Noci e poi a seguire l'appuntamento delle due dirette che faremo per il Rally Mille Miglia, che saranno belle intense perché ci saranno tante belle novità. Quindi buone vacanze e arrivederci a fine agosto.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore

settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: aree interne, se ne parla tanto. Con noi abbiamo il sindaco Elio Guadagno e il sindaco Bruno Eutirno, due dei più giovani anche degli Alburni e soprattutto dei nostri paesi, e quindi adesso che sei anche delegato alle aree interne come consigliere provinciale, cosa può fare gli Alburni e cosa si può dare?
1: Ma sicuramente gli Alburni devono innanzitutto fare squadra, stare insieme e quindi cercare di mettere a sistema quelle che sono le potenzialità appunto di un territorio certamente fragile, ma che ha tanto da offrire in termini turistici, ma anche in altri settori, dall'agroalimentare, quindi la valorizzazione delle filiere agroalimentari, in tanti altri settori. È chiaro che ci sono degli elementi che penalizzano lo sviluppo di queste aree, ma in seno alla provincia passa l'opportunità anche di vedere queste opportunità, queste sfide risolte e quindi vinte per gli Alburni. È chiaro che bisogna fare assolutamente rete, squadra anche su questo. Il mio non è un impegno individuale, ma deve essere collegiale.
0: Bruno, per Sant'Angelo, sei che è stato tanto tempo commissariato, adesso c'è un nuovo sindaco, giovane. Cosa pensi di fare? Cosa si aspetta Sant'Angelo da te?
2: Ma io con la mia squadra di amministrazione cerco di trasmettere l'energia di un giovane, di un gruppo di giovani e di nuovi amministratori, i quali vogliono dare un proprio contributo al territorio alburnino e, perché no, non solo al territorio alburnino. Certo, vogliamo dare il nostro contributo anche sul tema e sul problema delle aree interne. Come dice Elio, dobbiamo chiaramente lavorare per fare squadra, fare rete in un territorio che presenta tante difficoltà e che ha importanti sfide da vincere. Ma sempre sul tema delle aree interne io vi lancio una provocazione. Sì. Ma è giusto parlare di aree interne? Nel 2026 è giusto parlare di aree interne e definire dei territori interni rispetto a cosa? Periferici rispetto a cosa? Io come posso spiegare alla mia comunità e ai bambini della mia comunità che Sant'Angelo è un'area interna? E quindi per me, che Sant'Angelo è il centro del mondo, non posso far passare questo messaggio, perdonatemi. E allora l'impegno politico, con un po' di ironia, deve essere questo: invertire la tendenza e rendere le aree interne il centro del mondo, il centro dello sviluppo del meridione e di tutto il territorio italiano.
0: E io mi voglio riagganciare su questo discorso delle aree interne e voglio chiedere a te, che sei consigliere provinciale, quindi rappresenti tutta la provincia, voglio chiederti se c'è una sovrapposizione anche tra catalogazioni tipo aree interne, aree montane, aree periferiche. Queste catalogazioni creano delle difficoltà amministrative?
1: Ma c'è sicuramente una catalogazione, ma più che altro ci accomuna una difficoltà. Le aree interne, che poi non dobbiamo definirle, come dice l'amico Bruno, interne, ma certamente sono interne al nostro cuore, quindi sono comunque interne, però sicuramente vivono un disagio come lo vivono anche le aree montane. È di recente discussione proprio questa rettifica dei parametri per l'individuazione e la classificazione dei comuni montani. Quindi non deve essere una catalogazione, bisogna certamente sviluppare quelle che sono le potenzialità, quindi superare le criticità, inquadrandole soprattutto, quindi guardandoci intorno, e però non limitare solo la visione a questo, come dire, appunto bisogna un attimino cercare di crederci, trasmettere soprattutto alle nuove generazioni quella che è la voglia, l'impegno, la speranza che questa terra ancora può trasmettere. Se solo si vuole restare, c'è tanto da fare, quindi dobbiamo, le istituzioni, le famiglie, le imprese, le associazioni devono fare squadra, rete su quello che possono essere le potenzialità appunto e svilupparle.
0: Allora, sento tanto parlare da parte tua, anche tua Bruno, di squadra, rete, ma ho sentito parlare anche di difficoltà, di problemi che ci sono sul territorio. Il fatto della rete è ovviamente un'opportunità, ma c'è, diciamo, oppure quali sono le difficoltà che creano, cioè che non fanno nascere una rete coesa?
2: Ma allora, parliamo di territori dove le difficoltà sono storicamente consolidate, conosciute, dalle infrastrutture alla lontananza dei servizi essenziali. Però quando noi vogliamo parlare delle difficoltà dei nostri territori, diventa banale parlare dei problemi delle infrastrutture, perché questo è un problema ormai storico che poteva essere evitato con un intervento politico e programmatico forse di 30 anni fa. Quindi oggi il nostro destino è un altro. Dobbiamo soprattutto confrontarci con le difficoltà quotidiane legate ai numeri con i quali noi ci dobbiamo confrontare, perché non siamo soltanto territori delle aree interne, ma siamo soprattutto comuni piccoli, piccoli nei numeri, e questa è una difficoltà, perché tante volte essere pochi significa anche lacerare la dignità di un paese, se la piccolezza di un comune viene intesa come inesistenza del comune stesso. Noi siamo dei comuni certo piccoli, ma che esistiamo e che abbiamo ancora un futuro importante. Quindi per me la prima difficoltà è questa, doverci confrontare ogni giorno con questi numeri e con la considerazione che i media hanno dei paesi piccoli. Fare rete significa superare anche questo problema da un punto di vista emotivo, sentirsi parte di un centro più grande, condividere insieme i programmi, i progetti e strutturare le strategie per risolvere quelle sfide che noi decidiamo di intraprendere. E questo lo possiamo fare stando insieme, sentendoci ogni giorno, confrontandoci ogni giorno e, perché no, criticandoci dal punto di vista positivo del termine ogni giorno.
0: Esatto. Quindi il fare squadra risulta decisivo. Infatti, per esempio, voi state spesso insieme, ho visto delle foto dove stavate agli Stati Generali a Roma, tu sei stato anche in Spagna. Cosa ti porti da questa esperienza?
1: Ma in Spagna, dall'esperienza di Roma, devo dire che è stato un momento, un'occasione di confronto, come già diceva il collega prima, dalla quale si trae sempre spunto per fare bene, fare meglio e portare sul nostro territorio delle novità. Sicuramente l'elemento che è uscito fuori anche dagli Stati Generali dei piccoli comuni è che la soluzione è appunto lo stare insieme. Gli altri comuni lo hanno fatto, magari fondando come noi delle unioni dei comuni, accorpando dei servizi, ed è quello che noi in qualche modo stiamo facendo, tant'è che abbiamo costituito questa unione dei comuni, l'unione dei comuni Valle del Fasanella, proprio perché intendevamo passare dall'unione in modo occasionale, in modo strutturale, offrendo dei servizi appunto puntuali ai nostri concittadini. Invece in Spagna devo dire che ho avuto il piacere, grazie al progetto strutturato dalla provincia di Salerno insieme ad altri partner anche di stati esteri, di poter approcciarmi a delle realtà identiche alle nostre, di natura rurale, che vivono esattamente le nostre difficoltà, proprio perché, come diceva Bruno, sono dei piccoli comuni e quindi ci sono dei problemi che accomunano un po' queste aree rurali e che sono certamente ataviche, perché però dobbiamo stare attenti a non far diventare delle scuse per poter andare via oppure per non poter fare nulla. Qui c'è tanto da fare, spesso davvero celiamo la nostra apatia rispetto all'assenza di infrastrutture, che resta comunque un problema assolutamente prioritario, ma che non può essere appunto la maschera di tante altre difficoltà. Ad esempio, noi parliamo sempre di infrastrutture fisiche, ma potrebbe essere la chiave di volta anche un'infrastruttura digitale che ci consente. Esatto. Quindi siamo reduci dal Covid, pareva essere la panacea di tutti i mali, quindi attrarre qui persone proprio per potersi trasferire, lo smart working, spazi di coworking, ma questo non è stato possibile proprio perché abbiamo assenza di infrastruttura digitale. Quindi ci sono tante cose su cui lavorare, non solo sull'infrastruttura fisica, ma anche su tante occasioni per poterci sviluppare.
0: Scusami, se continuo ancora con te, scusami Bruno, ma proprio perché stavi parlando del digitale non posso non chiederti delle deleghe che hai avuto dalla provincia.
1: Eh sì, una delle deleghe che ho avuto in provincia dal presidente Guzzo è stata la transizione digitale insieme alla promozione delle aree interne e del territorio. La transizione digitale ci mette dinanzi ad una sfida epocale che ci catapulta nel futuro, quindi oggi tutti siamo, come dice, approcciamo quotidianamente alla tecnologia ed è un handicap lì dove il telefono non prende, lì dove la tecnologia non è sviluppata, e ci consente anche nella pubblicità.

0: pubblica amministrazione, quindi anche per sviluppare i nostri piccoli borghi, ci consente l'approccio ad un'innovazione, quindi ci apre appunto a dei nuovi servizi, a delle nuove sfide, ad un mondo diverso che ci mette in contatto rispetto all'altro polo del mondo, e quindi noi dobbiamo assolutamente essere in grado di cogliere anche questa sfida.
1: Perfetto. In chiusura, Bruno, qual è la sfida che ti senti di affrontare adesso per rilanciare o per meglio esprimere il valore di Sant'Angelo?
2: No, la sfida che io mi sento di lanciare non la lancio solo per Sant'Angelo e per la comunità di Sant'Angelo, la lancio per la Valle del Fasanello e per tutto il territorio degli Alburni. E la sfida è quella di diffondere nuovamente entusiasmo e voglia di vivere in questi territori. Si parla tanto di restanza. Restanza è questo sentimento consapevole di voler rimanere con consapevolezza appunto nei nostri territori e fondere il destino biologico di ogni singola persona al destino del territorio in cui si decide di voler rimanere. Allora, se noi vogliamo parlare di restanza, il punto di partenza deve essere uno: chi vuole rimanere davvero non può rimanere con un ottimismo compassionevole, chi vuole rientrare non può rientrare con pessimismo. Allora, questi sono i due tasselli che noi dobbiamo mettere insieme. E cosa ci porta questa valutazione ad affermare? Ci porta ad affermare che chi decide di rimanere e di rientrare deve strutturare degli studi, delle soluzioni studiate per capire come noi possiamo migliorare i nostri servizi, ma anche le nostre emozioni.
1: Il nostro stare insieme.
2: Anche il nostro stare insieme, perché molte volte, caro Agostino, rimanere qui significa, se non si è preparati e predisposti, significa compromettere anche i propri aspetti psicologici. E noi che abbiamo delle unicità sotto ogni punto di vista, le dobbiamo saper valorizzare. E allora noi amministratori dobbiamo impegnarci e studiare quelle soluzioni che ci permettono di valorizzare tutte queste cose, tutti questi aspetti, e rendere la nostra Valle del Fasanello, il nostro territorio degli Alburni, un territorio di grande prosperità biologica e anche psicologica. Questo è un aspetto
1: natura
2: importante.
1: È, cioè, non solo fatta di territorio, ma anche e soprattutto di uomini e di persone.
2: Sì.
1: Ci salutiamo, grazie a voi.
0: Grazie a voi e grazie ad Alburninetti.
1: Ciao, arrivederci.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico.

0: visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiere a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro. Cabina armadio a partire da 220 euro. Materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
3: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno.

0: 0975 322 497 lavigliaepeluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana SCA.

0: Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

culturali e agli eventi sportivi. Siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e a divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso. Ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente

rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione. E in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale.

0: di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. E abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
1: Oggi cosa andremo a fare?
0: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto che è la Water Agility Dog per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
1: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
1: no, è bello.
2: C'è il sole.
1: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì, ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato, cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
1: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
1: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. Non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
1: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
1: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
1: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
2: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima, una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio, purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto, quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi con il tuo arrivo hai portato il sole, quindi
1: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
2: Esatto,
1: sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
2: Esatto, okay. Esatto.
1: Allora Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
2: Perfetto.
1: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
2: Sì.
1: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
2: Eccolo.
1: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
2: Sì.
1: E potranno trovare la tua struttura come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno.
2: Perfetto.
1: Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
2: Sì, sì, sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
1: Importante, importante.
2: Sì, sì.
1: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia da Tu non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
2: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro. e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
2: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
2: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice. Direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto, installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
2: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
2: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
2: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
2: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione! E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
3: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
3: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
0: Ecco, un bel pollicione e vai! Buongiorno, allora, MKS, esatto. Come stanno andando le cose?
4: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
0: Si potrebbe andare anche peggio.
4: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
0: Ah, rinfrescante.
4: Che è rinfrescato e andiamo avanti così.
0: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
4: Grande, buona giornata.
0: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento?
5: No, non ho molte parole al momento.
0: Come, che tempo hai fatto?
5: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
0: Però non sei soddisfatto?
5: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
0: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
5: Speriamo di far meglio.
0: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
6: Perché? Bella domanda.
0: Al quale vogliamo una risposta.
6: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
0: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
6: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
0: Bene, vai.
6: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
0: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
6: L'ha promesso l'anno scorso, andate a vedere.
0: Ma tu corri a Lonato?
6: Ci sto pensando.
0: Dai, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
6: va bene.
0: Vai. Ciao, grazie.
6: Ciao.
0: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, com'è andata per Gabriel Moretto?
7: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile. Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
0: Anche perché sei uomo da gara.
7: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
0: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
7: Grazie mille, spero di farvi divertire.
0: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
8: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale, ci proviamo come sempre.
0: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori Il 100%.
8: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi. Qui boh, è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
0: Vai, buona gara. Grazie. Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
9: Questa categoria bellissima.
0: Mi piace questa categoria.
9: Sì, mi piace questa categoria tanto.
0: Vai, grande.
9: Grazie.
0: E guarda, c'è il piccolo Stefanino che prima mi ha preso alle spalle. Mi ha preso grande, alle spalle.
10: Sei un grande.
0: Sono un grande, però tu...
10: Ti è piaciuto, eh?
0: Non ho fatto niente.
10: È per quello che ti è piaciuto. Bello.
0: Come stai? Come stanno andando
10: bene,
0: le cose?
10: Bene, bene. Abbastanza bene, dai.
0: Pilotino?
10: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
0: E tu sei uno che insegna bene?
10: Speriamo. Bene. Adesso vediamo nelle prossime gare.
0: E non mi prendere più da dietro.
10: Che ti
0: piace. Se no dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino!
11: Ciao, ciao, grazie, buon lavoro.
0: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
12: Categoria stracombattuta, però... La cosa positiva è che in gara, essendo tutti compattati, c'è l'opportunità di poter passare. Poi questa è una pista che le opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
0: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
12: Lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
0: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Beh, ha detto bene, ha detto
12: bene. C'è il pinguino dentro, il furgone, freddo, il caldo non lo patisce.
0: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, grande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino. Aspetta che c'ho. Sì, sì, allora, Emilia Kart.
13: Non li conosco.
0: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di
13: niente,
0: bello qua, Martino?
13: Niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere te, sono venuto solo per vedere te io.
0: Ah, controllo qualità. Controllo. Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao. Abbiamo visto un altro buonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
14: Ciao.
0: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
14: Sì, sì, sì, sì. Mi piace.
0: Ti piace?
14: Sì.
0: Non mi dire, sono 40 anni che ti piace.
14: Non è tantissimo.
0: Come sta andando il tuo pilota?
14: Per il momento ho fatto la pole.
0: È grande evento.
14: Nella Master,
0: ma guarda che la Master sta crescendo.
14: Sì, sì.
0: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala, andiamo!
14: Tutti, avanti tutti, al bar.
0: E in casa Roppe Motorsport c'è una riunione di famiglia.
15: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per 6 millesimi, quindi siamo contenti. Dai, è stato bravo Giovanni nel giro secco. Ha fatto
0: tra l'altro arriva da un infortunio, quindi di tanta roba.
15: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
0: Bene, buona gara ragazzi.
15: Grazie mille, ciao a tutti.
0: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
16: Io ringrazio la Birel e il e Sabino De Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
0: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
16: Sì.
0: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
16: Sì.
0: Va bene?
16: Va bene.
0: Ok, e tu sei pronto per la sfida?
16: Sì.
0: Vai.
16: Essere primo.
0: Vai, allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno, è una riunione oggi in casa Steve Racing, eccoci qua. Allora, come stiamo andando?
17: Primo o secondo il KZ?
0: Ah beh, allora siamo ritornati in grande stile.
17: E siamo domande così là.
18: Speriamo, speriamo.
0: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
17: Esatto.
18: Non volevo parlare di questo, facciamo che...
0: Parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
17: Argentina.
0: Bene, senti, qui per Ala di Trento quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
17: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
0: Non possiamo dire niente?
17: No, siamo niente no.
0: Non si può...
17: Qualcosa abbiamo fatto, dai.
0: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
17: Esatto, esatto, bene, dai.
0: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del telaio Mari. con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
19: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
0: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
19: Dal 91.
0: Dal 91?
19: Però non l'ho creato io,
0: Okay, però da solo l'hai preso tu.
19: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
0: Bene, come stanno andando le cose?
19: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema, che non è mai soddisfatto.
0: Vabbè, vediamo.
20: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
0: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
19: Di base è un Birrell con i miei colori, con i miei adesivi, però 100% è Birrell. Ecco.
0: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
21: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
0: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
19: Sì, sì, si lamenta, si lamenta.
0: Vai!
19: Che continui a lamentarsi così.
0: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
22: Esatto, bene.

0: finale, ti auguriamo e in bocca al lupo.
1: Crepi.
0: E siamo sotto la tenda del team LGK, abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
2: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
0: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
2: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il primo, il podio. E ho fatto due sorpassi, ci siamo divertiti molto.
0: Beh, bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara. Tu invece sei dell'Academy?
3: Sì.
0: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, due anni?
3: Due o tre.
0: Due o tre? E quanti anni hai?
3: Sette.
0: Sette, quindi sei proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
2: Sì, sì, tanti,
0: troppi. E le stai apprendendo?
3: Sì.
0: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2, come stanno andando le cose?
4: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista e eravamo tutti incuriositi perché vedendola in giro eccetera sembrava divertentissima e devo dire che lo è veramente perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
0: Quindi ti piace la pista, promossa?
4: Promossa assolutamente.
0: Bene, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
4: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
0: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
4: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
0: Ci sta dando parecchie dritte.
4: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
0: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
5: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
0: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
5: Sì, sì, no, bello, bello. Beh, a parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con ACE di fare qualcosina.
0: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
5: Grazie mille.
0: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
2: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini e spero che sia una buona gara.
0: Rivale che temi di più?
2: De Luise dietro di me.
0: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci, ci ho appena detto che quello che teme di più sei tu.
6: Non lo so.
0: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
6: Non so cosa dire.
0: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
6: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo Herman che parte indietro è un'ottima cosa.
0: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
7: Ciao.
0: Allora, che tipo di gara farai?
7: Puntiamo a vincere e basta.
0: Ma sei pilota di casa qua?
7: No.
0: No, di dove sei?
7: Di Bologna.
0: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara. È un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutto.
7: Grazie.

Cenco e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

EasyCart 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Dilluscio.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti. Con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi. Minguzzi, immagini qua della sua sprint race. Intanto c'è qualche problemino per De Luise in questa fase, che però tiene giù. E Viluschenko, però, approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise, riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Viluschenko su Fenu, intanto la lotta tra i due tsunami, nonché leader della classifica, procede con Viluschenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Viluschenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione. Terzo è Viluschenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post-gara. Intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post-gara doccia fredda per il pilota LGK e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Viluschenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa alle operazioni, per quanto riguarda la classifica generale, c'è Viluschenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. All'Onato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 Under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 Under 10, troviamo sempre il buon Vurro in testa alle operazioni, che però ad Ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato? Occhi puntati sicuramente a Lonato perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Viluschenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10, un garone, eh?
1: Sì, è molto bello, ho passato all'ultimo giro Francesco Burro e...
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima perché è la prima gara per te, sì. La prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il posto.

0: Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
1: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo, resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te, vai!
1: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
2: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara, però come ho detto si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
2: Tutte e due!
0: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una

0: super gara. Ciao. E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC che scatta dalla terza posizione. Lo vedete sorridente perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
1: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi speriamo di fare bene. Diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

Easy Kart 100, Luca Muzzolon vince ad Ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della Easy Kart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Christian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi. We'll be right back.

0: E torna alla vittoria, Super Luca Muzzolon con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna insomma in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per l'Onato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, all'Onato dobbiamo, con tutte le potenzialità dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere

0: tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, via via tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata, guardate quanti orange, lì sembra Miori essere andato in quarta posizione, Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara, lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la gallina di mezzo e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Boracchia del team CKC, quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Boracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli seguito da Christian Miori e Leonardo Maisano, quindi questa è la classifica generale. A Lonato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026 100 EasyCard.
1: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
2: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partita da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'
1: infatti stavo dicendo, sento due goccioline.
2: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
1: Bene, in bocca al lupo per la gara. Grazie. Vai. È il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Sarà sicuramente una gara interessante. Eravamo molto veloci nella sprint. Partiti sesti, siamo riusciti a portarla a casa. Così ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Le condizioni meteo sono un po' incerte.
1: Esatto.
3: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
1: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
3: sento,
1: vediamo.
3: Sento.
1: Ah, le senti anche te, bene.
3: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
1: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team AC Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
4: Dai, ci proviamo, il passo è buono, partiamo davanti e vediamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
1: La pista ti piace?
4: Sì, tanta roba, dai, l'hanno cambiata, adesso è molto meglio.
1: Bene, ti auguriamo una grande gara.
4: Grazie.
1: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara, poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin e cerchiamo di andare a riprenderlo. Ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente. E poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125, andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila, al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position. Vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla, e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Avu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota e là davanti abbiamo visto anche Torello, belle le bagare. Intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota, invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia, però Di Persia si porta in seconda posizione. Qualche giro dopo Di Persia là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco Freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo, e guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico team SKM, come vedete secondo un Avu Racing quello di Federico Benedetti e terzo classificato Kevin Collini. Ora per quanto riguarda la classifica generale di campionato troviamo sempre il pilota del team Avu Racing Magli in testa, alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti che oggi come abbiamo visto è arrivato secondo, e terzo è Torello, quindi anche qua alonato per questa solo per categoria giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, è andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi... Grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10.000.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti. Grazie. Bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però,
0: vai, boh. Ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race. Perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma... Una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gare, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
5: C'è gente importante qua.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace quindi?
5: Sì, una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super gara.

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: Arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri. Il giro secco forse ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta. Dai.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8 o 9, mi si è smontato non so cosa, il serbatoio cominciava a spingermi sulle gambe. Ah, e poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Beh, però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super, super, super categoria. Lì davanti a tutti Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Beh, le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta della classifica. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super, super, super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lonato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto

0: vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
1: E siamo con Matteo Limena che, insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
2: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
1: Tra l'altro, team Best Kart, motori Steve.
2: Sì, e il team sta lavorando veramente bene. Abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire. Anche il motorista è molto disponibile. Stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
1: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
2: Grazie mille.
1: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
3: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
1: Ah sì,
3: BMW.
1: pensavo di gnocca.
3: Quella dopo. Dopo
1: Dopo.
3: la gara.
1: Siete amanti di BMW?
3: Sì, io ho un BMW.
1: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
3: Beh, sicuramente farò una gara contando che il mio rivale in campionato per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla. Almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
1: Bene, ti auguriamo una super gara. Vai. Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna andare, entrare nel focus della gara.
4: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare il nostro meglio.
1: Comunque il team VZ è sempre top.
4: Sì, non ci possiamo lamentare.
1: Bene, buona gara.
4: Grazie.
1: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
5: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
1: Ma anche un po' di più, dai.
5: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
1: Vai
5: Purtroppo
1: Matteo.
5: le gare sono difficili.
1: Vai, grande.

DTM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Testarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Testarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: R2, Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia,
0: classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per muovere tutte e due.
0: Ok.
1: Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria. Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Best Kart va a vincere nell'R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, abbiamo visto che comunque hai detto la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, 50. Non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... Per me è stata nuova la pista, anche se è cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Ascart, Steve
2: e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto Vai. Che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
0: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2, che come sempre regala tanto spettacolo al pubblico. Allora, là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart, che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK, e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata, dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata lì bellissima entrata per le posizioni che contano, per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. È stato qui, che sorpasso da parte di Corricelli, tanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport, che in questo momento è in seconda posizione dopo un infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini. Super gara di Lorenzo Bellandi, ma anche naturalmente di Segala e di Donini, che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni, che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita: il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni, intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli, seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo, che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro. Quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2.

0: oggi prima posizione.
1: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale. E vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: No, vero.
1: Più forte di me, quindi
0: Però adesso parte secondo.
1: Esatto, vediamo.

0: dopo la bandiera a scacchi, che è quella che conta.
1: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao.
2: Grazie mille.
1: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
2: Ma guardo un po' il
1: Panorama.
2: anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
1: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro, davanti, di fianco a te c'è il tuo compagno di squadra.
2: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa e il passo è buono, mi sento bene, cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto, mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così e niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
1: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
3: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
1: Beh, ma anche di più,
3: Ah, se si può, meglio. Però gli altri due, diciamo, sono girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
1: Andava
3: che il
1: forte.
3: passo ce l'ha.
1: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
3: Sì, finalmente siamo tornati un po' nelle prime
1: Bene.
3: posizioni. Speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
1: Ti auguriamo una super gara.
3: Grazie
1: Vai.
3: mille.

DM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arena di Trento il successo.
1: Dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Mi piace però.
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. Però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era.
0: Però hai vinto anche con un bel margine. Quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigodanza e Chiarello. I semafori si spengono, la partenza è buona con Rigodanza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris. Sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigodanza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due,

ai box che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati, ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Enrico Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. E la bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigodanza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigodanza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigodanza, che precede Baldi e Calligaris. Anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

EasyCart 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyCart 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro, infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao!
0: Divertito, fan?
3: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
3: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai! Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
4: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
4: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
4: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione, vai, sorriso, ti vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
4: Sì.
0: Meno male, ecco, bene, ciao.
5: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
6: Questo programma è offerto da

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su WebTV. Io sono Sayonara Mota e sono qua oggi per condividere con voi una pratica bellissima che si chiama Yoga Restorative. Yoga Restore è una branca dello yoga dove lavoriamo con una serie di props che adesso vi farò vedere e che ci porta davvero ad avere ancora un rilassamento più profondo. Quindi è indicato per l'ansia, per lo stress, per la iperagitazione, per la mente che non si ferma, per quell'angoscia, frustrazione, qualunque cosa che sia in questa sfera un po' più tamasica. Quindi è una tecnica di yoga, una disciplina che ci aiuta davvero ad abbassare il sistema nervoso, attivando il sistema parasimpatico. Quindi facciamo insieme. Cosa ti servirà? Il tuo tappetino, ti servirà dei cubetti. La fascia ti servirà altri cuscini. Ho preso questo, sono due di meditazione, un cuscino normale, questo che dormo, una coperta e qua abbiamo quello per una maschera, diciamo così, per gli occhi, che ho messo anche gli oli essenziali perché sono sempre con gli oli essenziali. E se non avete questo, potete mettere un foulard, qualcosa che possa, diciamo, ostruire la luce.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutica o in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Acqua, no? Per termoregolare il corpo, quindi un'acqua tiepida con tuo termo per poter, se hai necessità, bere in qualunque momento. Ci sediamo in modo confortevole, quindi può portarti in Sukhasana, che le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Qua, solo per prendere prima una maggiore confidenza, no, con il tuo stato, quindi vedi come sei seduta, gli ischi appoggiano, la schiena molto dritta, le spalle rilassate, andiamo a inspirare, portiamo le mani in mezzo al plesso cardiaco, chiudi gli occhi, movimento parallelo al pavimento. Iniziamo un check-in partendo dal piedi, la caviglia, la tibia, le ginocchia, la coscia.

anche la zona lombare, gli ischi appoggiati, lombare, toracica, le spalle, cervicali, mento parallelo al pavimento, la chiusura degli occhi senza forzare, rilassa la guancia, la lingua all'interno della bocca, persino cuoio capelluto e senti tua immobilità. Serve il tuo livello di energia. Facciamo un viaggio sempre per i nostri cinque corpi, i nostri cinque cosce, i nostri cinque strati. Il nostro corpo mentale, mano maya coscia, corpo emozionale, vini maya coscia, corpo spirituale, ananda maya coscia. Quando conosciamo e percepiamo ogni strato, possiamo davvero arrivare al nostro sesto, no? Corpo che è Atman, il nostro vero io, la nostra vera essenza. Da qua ti chiedo di inspirare ancora. E fai un grande. Preparando quasi per dormire. E andiamo a fare il nostro primo movimento. Quindi, questo primo movimento noi andiamo a utilizzare già, a costruire degli appoggi. Quindi, io metterò due di queste del nostro. Lascio questo per dopo, che ci sarà qua. Posso appoggiare due cubetti e vado ad appoggiare il mio cuscino. Quindi devo avere la punta del cuscino, vedi? Uno sarà in piedi, ok? E l'altro sdraiato. Quindi vedi, uno in piedi e l'altro sdraiato, per cercare di creare questa parte più inclinata. Ok? Poi da qui vado ad appoggiare l'ultima fase. Benissimo. E vado a portare un piede, mi sdraio completamente cercando di appoggiare e sarò più inclinato. Quindi abbiamo già fatto questo, sdraiato sul pavimento. E riporto qua. Posso appoggiare anche altri cuscini sotto le mie ginocchia, ok? E posso appoggiare la coperta in mezzo. La coperta in mezzo serve per riscaldare la zona dello stomaco e del fegato, quindi per aiutare a dare questo rilassamento ancora più grande. E qua andiamo a fare 5 cicli di respiro, inspirando in 4, espirando in 6. Dirga, breathe.

senza nessuno sforzo, semplicemente stai qui e pratica questo respiro, questo pranayama, 4 inspirando e 6 espirando per attivare, quando la espirazione è più lunga, attiviamo il sistema parasimpatico. Posso lasciare le braccia lungo, palmo verso il soffitto.

Prossima inspirazione, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a afferrare i gomiti. Lasciamo che le braccia vanno all'indietro e guardo verso la destra. Anche qua 5 respiri.

Poi portiamo, inspiriamo e andiamo a cambiare la presa. Se ho preso il gomito destro, prendo sinistro e vado a guardare dall'altra parte e faccio la mia aureola passando dietro.

Adesso riporto le braccia, distendo. E adesso andiamo a fare un'altra posizione. Per uscire, quando abbiamo finito il primo set di asana, deve essere lentamente, quindi sposto la mia coperta, appoggio una mano, chiudo una gamba alla volta e vado a spostarmi lateralmente, perché è normale che la testa può girare, quindi molto piano piano per portarci di fianco. E da qua vado a sedermi di fianco, prendo un cuscino e vado a portare all'interno della coscia per fare una pressione. E da qui vado a portarmi, cadere di fianco su questa parte, quindi spingo un po' verso fuori e sono di fianco per aiutarci a riprendere questo movimento di rilassamento, posizione fetale, braccio qua, ma inclinato.

0: Mango completamente fermo con respiro. Da qui adesso andiamo a girare. Inspiro verso, faccio una piccola torsione e vado a guardare verso.
1: Fatto a posto.

E vengo lentamente, mi riporto, seduta. Da qui vado a cambiare lato perché devo portare, quindi per facilitare, così sono sempre verso voi, cambio questo lato, ma tu non hai bisogno di cambiare lato, puoi lasciarti, devi solo girare, ok? Questo per una, solo in modo che mi vedete bene. Sono sul fianco e vado a sdraiarmi lateralmente. Chiudo gli occhi. Respiro di pancia. Mi ristoro solo questo, è attivare il sistema parasimpatico. Quindi i movimenti, gli asana sono statici, di rilassamento, ma la tua mente è attiva connessa con il tuo respiro.

Inspirando e scotorno con la testa e vado a uscire lentamente, ricordando lentamente. Riprenditi un attimo perché ti darà quella necessità quasi di dormire, quel sonno, quella molezza aumenta davvero, ti viene da sbadigliare. E faremo un prossimo asana dove andiamo a portare adesso il bacino vicino. E andiamo a portare i piedi, vedi, che vanno a quasi toccare, toccano il cubo. Da qui vado ad apportare un altro peso, per portare il peso del corpo dietro. Posso appoggiare anche la coperta. Inspiro e lascio solo il peso del corpo. Posso afferrare i miei piedi. E rimango qui, la colonna leggermente più dritta, senza essere troppo tonta, ma rilassa completamente. Puoi fare massaggio nei tuoi piedi, mentre sei qua, con gli A, pollici che premono l'arco plantare. Ogni posizione rimaniamo più o meno 3 minuti, quindi il respiro è libero.

Respirazione, guarda avanti, posso anche portare la testa appoggiando le mani. Quindi sono adesso davanti. Lascia il tuo respiro profondo, Dirga, breathe. Inspiro. Espando, allontano l'ombelico della pancia, espirando, ombelico verso la pancia. Inspiro in 6. Espiro in 8.

Da qui guardo avanti, ripongo, benissimo. E adesso rimettiamo l'ultimo asana, che sarà il nostro Shavasana. Quindi andrò a portare i cubetti in orizzontale e vado ad appoggiare il mio cuscino, ok? Per creare un piano rialzato. Posso anche appoggiare un altro sopra, ok? Da qua vado a sdraiarmi completamente a terra, quindi vado ad appoggiare la gamba 90 gradi, quindi sarà un pelino più alto. Posso avere anche due cuscini, ok? Qua adesso vado a portare per quello che ci serve, per creare una sorta di volume nella pancia, per proteggere, come abbiamo fatto all'inizio. E adesso ti chiedo di portare la tua mascherina, la mia è quella con semini che hai anche gli oli essenziali di lavanda, e riporti qua, apri le braccia, palmo rivolto verso il soffitto e buonanotte. Questo qua rifarai 15 respiri con la pancia, quindi qua devi lasciarti abbandonare completamente.

Dopo che sei stata qua, è stato qua per un po', iniziamo a togliere la mascherina, iniziamo a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani, sentirai il tuo corpo caldo. Piano piano andiamo a spostare il nostro coperta, usciamo girando sui fianchi, piedi a terra. E ci posizioniamo con gli occhi chiusi, preferibilmente, seduti, rilassando le spalle, occhi chiusi. Porta la tua mano una sul petto, un'altra sull'ombelico. E osserva come tu stai.

stato adesso di quiete, di quietezza, di calma, di connessione, di ripristino davvero del tuo sistema nervoso. Guardo in mezzo alla sopracciglia, poi la punta del naso, guardo il pavimento, inspiriamo, riportiamo le mani verso l'alto, mani nel cuore. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi aspetto come sempre tutti i giorni su Web TV, sul nostro programma Gusto Yoga. E se volete potete seguirmi sulle mie social, canali social, dove io cercherò di rispondere alle vostre domande se avete e sarò a disposizione. Vi aspetto per la prossima pratica. Namaste.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: aree interne, se ne parla tanto. Con noi abbiamo il sindaco Elio Guadagno e il sindaco Bruno Eutirno, due dei più giovani anche degli Alburni e soprattutto dei nostri paesi. E quindi, adesso che sei anche delegato alle aree interne come consigliere provinciale, cosa può fare gli Alburni e cosa si può dare?
1: Ma sicuramente gli

0: tribuni devono innanzitutto fare squadra, stare insieme e quindi cercare di mettere a sistema quelle che sono le potenzialità appunto di un territorio certamente fragile, ma che ha tanto da offrire in termini turistici, ma anche in altri settori, dall'agroalimentare, quindi la valorizzazione delle filiere agroalimentari, in tanti altri settori. È chiaro che ci sono degli elementi che penalizzano lo sviluppo di queste aree, ma in seno alla provincia passa l'opportunità anche di vedere queste opportunità, queste sfide risolte e quindi vinte per gli alunni. È chiaro che bisogna fare assolutamente rete, squadra anche su questo. Il mio non è un impegno individuale, ma deve essere collegiale.
1: Bruno, per Sant'Angelo, sei che è stato tanto tempo commissariato, adesso c'è un nuovo sindaco, giovane. Cosa pensi di fare? Cosa si aspetta Sant'Angelo da te?
2: Ma io con la mia squadra di amministrazione cerco di trasmettere l'energia di un giovane, di un gruppo di giovani e di nuovi amministratori, i quali vogliono dare un proprio contributo al territorio alburnino e, perché no, non solo al territorio alburnino. Certo, vogliamo dare il nostro contributo anche sul tema e sul problema delle aree interne. Come dice Elio, dobbiamo chiaramente lavorare per fare squadra, fare rete in un territorio che presenta tante difficoltà e che ha importanti sfide da vincere. Ma sempre sul tema delle aree interne io vi lancio una provocazione. Sì. Ma è giusto parlare di aree interne? Nel 2026 è giusto parlare di aree interne e definire dei territori interni rispetto a cosa? Periferici rispetto a cosa? Io come posso spiegare alla mia comunità e ai bambini della mia comunità che Sant'Angelo è un'area interna? E quindi per me, che Sant'Angelo è il centro del mondo, non posso far passare questo messaggio, perdonatemi. E allora l'impegno politico, con un po' di ironia, deve essere questo: invertire la tendenza e rendere le aree interne il centro del mondo, il centro dello sviluppo del meridione e di tutto il territorio italiano.
1: E io mi voglio riagganciare su questo discorso delle aree interne e voglio chiedere a te, che sei consigliere provinciale, quindi rappresenti tutta la provincia, voglio chiederti se c'è una sovrapposizione anche tra catalogazioni tipo aree interne, aree montane, aree periferiche. Queste catalogazioni creano delle difficoltà amministrative?
0: Ma c'è sicuramente una catalogazione, ma più che altro ci accomuna una difficoltà. Le aree interne, che poi non dobbiamo definirle, come dice l'amico Bruno, interne, ma certamente sono interne al nostro cuore, quindi sono comunque interne, però sicuramente vivono un disagio come lo vivono anche le aree montane. È di recente discussione proprio questa rettifica dei parametri per l'individuazione e la classificazione dei comuni montani. Quindi non deve essere una catalogazione, bisogna certamente sviluppare quelle che sono le potenzialità, quindi superare le criticità, inquadrandole soprattutto, quindi guardandoci intorno, e però non limitare solo la visione a questo, come dire, appunto bisogna un attimino cercare di crederci, trasmettere soprattutto alle nuove generazioni quella che è la voglia, l'impegno, la speranza che questa terra ancora può trasmettere. Se solo si vuole restare, c'è tanto da fare, quindi dobbiamo, le istituzioni, le famiglie, le imprese, le associazioni devono fare squadra, rete su quello che possono essere le potenzialità appunto e svilupparle.
1: Allora, sento tanto parlare da parte tua, anche tua Bruno, di squadra, rete, ma ho sentito parlare anche di difficoltà, di problemi che ci sono sul territorio. Il fatto della rete è ovviamente un'opportunità, ma c'è, diciamo, oppure quali sono le difficoltà che creano, cioè che non fanno nascere una rete coesa?
2: Ma allora, parliamo di territori dove le difficoltà sono storicamente consolidate, conosciute, dalle infrastrutture alla lontananza dei servizi essenziali. Però quando noi vogliamo parlare delle difficoltà dei nostri territori, diventa banale parlare dei problemi delle infrastrutture, perché questo è un problema ormai storico che poteva essere evitato con un intervento politico e programmatico forse di 30 anni fa. Quindi oggi il nostro destino è un altro. Dobbiamo soprattutto confrontarci con le difficoltà quotidiane legate ai numeri con i quali noi ci dobbiamo confrontare, perché non siamo soltanto territori delle aree interne, ma siamo soprattutto comuni piccoli nei numeri, e questa è una difficoltà, perché tante volte essere pochi significa anche lacerare la dignità di un paese se la piccolezza di un comune viene intesa come inesistenza del comune stesso. Noi siamo dei comuni certo piccoli, ma che esistiamo e che abbiamo ancora un futuro importante. Quindi per me la prima difficoltà è questa, doverci confrontare ogni giorno con questi numeri e con la considerazione che i media hanno dei paesi piccoli. Fare rete significa superare anche questo problema da un punto di vista emotivo, sentirsi parte di un centro più grande, condividere insieme i programmi, i progetti e strutturare le strategie per risolvere quelle sfide che noi decidiamo di intraprendere. E questo lo possiamo fare stando insieme, sentendoci ogni giorno, confrontandoci ogni giorno e, perché no, criticandoci dal punto di vista positivo del termine ogni giorno.
1: Esatto. Quindi il fare squadra risulta decisivo. Infatti, per esempio, voi state spesso insieme, ho visto delle foto che, dove stavate agli Stati Generali a Roma, tu sei stato anche in Spagna. Cosa ti porti da questa esperienza?
0: Ma in Spagna, dall'esperienza di Roma, devo dire che è stato un momento, un'occasione di confronto, come già diceva il collega prima, dalla quale si trae sempre spunto per fare bene, fare meglio e portare sul nostro territorio delle novità. Sicuramente l'elemento che è uscito fuori anche dagli Stati Generali dei piccoli comuni è che la soluzione è appunto lo stare insieme. Gli altri comuni lo hanno fatto, magari fondando come noi delle unioni dei comuni, accorpando dei servizi, ed è quello che noi in qualche modo stiamo facendo, tant'è che abbiamo costituito questa unione dei comuni, l'unione dei comuni Valle del Fasanella, proprio perché intendevamo passare dall'unione in modo occasionale, in modo strutturale, offrendo dei servizi appunto puntuali ai nostri concittadini. Invece in Spagna devo dire che ho avuto il piacere, grazie al progetto strutturato dalla provincia di Salerno insieme ad altri partner anche di stati esteri, di poter approcciarmi a delle realtà identiche alle nostre, di natura rurale, che vivono esattamente le nostre difficoltà, proprio perché, come diceva Bruno, sono dei piccoli comuni e quindi ci sono dei problemi che accomunano un po' queste aree rurali e che sono certamente ataviche, perché però dobbiamo stare attenti a non far diventare delle scuse per poter andare via oppure per non poter fare nulla. Qui c'è tanto da fare, spesso davvero celiamo la nostra apatia rispetto all'assenza di infrastrutture, che resta comunque un problema assolutamente prioritario, ma che non può essere appunto la maschera di tante altre difficoltà. Ad esempio, noi parliamo sempre di infrastrutture fisiche, ma potrebbe essere la chiave di volta anche un'infrastruttura digitale che ci consente. Esatto. Quindi siamo reduci dal Covid, pareva essere la panacea di tutti i mali, quindi attrarre qui persone proprio per potersi trasferire, lo smart working, spazi di coworking, ma questo non è stato possibile proprio perché abbiamo assenza di infrastruttura digitale. Quindi ci sono tante cose su cui lavorare, non solo sull'infrastruttura fisica, ma anche su tante occasioni per poterci sviluppare.
1: Scusami, se continuo ancora con te, scusami Bruno, ma proprio perché stavi parlando del digitale non posso non chiederti delle deleghe che hai avuto dalla provincia.
0: Eh sì, una delle deleghe che ho avuto in provincia dal presidente Guzzo è stata la transizione digitale insieme alla promozione delle aree interne e del territorio. La transizione digitale ci mette dinanzi ad una sfida epocale che ci catapulta nel futuro, quindi oggi tutti siamo, come ci approcciamo quotidianamente alla tecnologia, ed è un handicap lì dove il telefono non prende, lì dove la tecnologia non è sviluppata, e ci consente anche nella pubblica amministrazione, quindi anche per sviluppare i nostri piccoli borghi, ci consente l'approccio ad un'innovazione, quindi ci apre appunto a dei nuovi servizi, a delle nuove sfide, ad un mondo diverso che ci mette in contatto rispetto all'altro polo del mondo, e quindi noi dobbiamo assolutamente essere in grado di cogliere anche questa sfida.
1: Perfetto. In chiusura, Bruno, qual è la sfida che ti senti di affrontare adesso per rilanciare o per meglio esprimere il valore di Sant'Angelo?
2: No, la sfida che io mi sento di lanciare non la lancio solo per Sant'Angelo e per la comunità di Sant'Angelo, la lancio per la Valle del Fasanella e per tutto il territorio degli Alburni. E la sfida è quella di diffondere nuovamente entusiasmo e voglia di vivere in questi territori. Si parla tanto di restanza. Restanza è questo sentimento consapevole di voler rimanere con consapevolezza appunto nei nostri territori. genitori e fondere il destino biologico di ogni singola persona al destino del territorio in cui si decide di voler rimanere. Allora, se noi vogliamo parlare di restanza, il punto di partenza deve essere uno. Chi vuole rimanere davvero non può rimanere con un ottimismo compassionevole. Chi vuole rientrare

0: entrare non può rientrare con pessimismo. Allora, questi sono i due tasselli che noi dobbiamo mettere insieme. E cosa ci porta questa valutazione ad affermare? Ci porta ad affermare che chi decide di rimanere e di rientrare deve strutturare degli studi, delle soluzioni studiate per capire come noi possiamo migliorare i nostri servizi, ma anche le nostre emozioni.
1: Il nostro stare insieme.
0: Anche il nostro stare insieme, perché molte volte, caro Agostino, rimanere qui significa, se non si è preparati e predisposti, significa compromettere anche i propri aspetti psicologici. E noi che abbiamo delle unicità sotto ogni punto di vista, le dobbiamo saper valorizzare. E allora noi amministratori dobbiamo impegnarci e studiare quelle soluzioni che ci permettono di valorizzare tutte queste cose, tutti questi aspetti, e rendere la nostra Valle del Fasanelle, il nostro territorio degli Alburni, un territorio di grande prosperità biologica e anche psicologica. Questo è un aspetto
1: natura
0: importante.
1: È, cioè, non solo fatta di territorio, ma anche e soprattutto di uomini e di persone.
0: Sì.
1: Ci salutiamo, grazie a voi.
2: Grazie a voi e grazie ad Alburninetti.
1: Ciao, arrivederci.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Consentitemi come prima cosa di ringraziare i nostri telespettatori che ormai da anni ci seguono con grande passione e veramente quest'anno stiamo toccando dei numeri veramente importanti. Grazie anche a nome naturalmente di tutti i miei collaboratori che ogni settimana sono qui con me per analizzare quelli che sono stati i fatti di cronaca più importanti del nostro paese. E proprio di uno di questi oggi parleremo, il caso Moro, un caso che ha fatto discutere e penso che farà discutere ancora a lungo. Ne parleremo con il mio ospite in studio, partirei dal mio ospite ormai fisso, collaboratore fisso, nonché direttore del Comitato Scientifico di Diritti e Misteri, Alessandro Ceci, docente universitario. Bentornato Alessandro.
1: Grazie.
0: Ringrazio anche, vi presento Pietro Mazzucca,
2: buonasera.
0: Esperto Grazie. Saggista d'inchiesta, benvenuto in trasmissione Pietro.
2: Grazie.
0: E naturalmente non posso che presentare e ringraziare l'avvocato Mario Cappalonga, che lui è collaboratore di Diritti e Misteri, di trasmissione ma anche rivista. Collegato telefonicamente abbiamo il generale dei Carabinieri, ormai in pensione ma sempre pimpante, Antonio Cornacchia. Antonio, ci sei?
3: Ci sono, sono
0: vivo. Bentornato in trasmissione, amico mio.
3: Grazie.
0: Ecco, io direi, inviterei la regia a partire col primo filmato, che è un po' la ricostruzione di chi era Aldo Moro, per poi insomma passare al dibattito vero e proprio e capire cos'è successo quel 16 marzo di 40 anni fa, quando Aldo Moro venne sequestrato dalle Brigate Rosse.
4: Cinque volte presidente del Consiglio, segretario politico e presidente del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, di cui era stato tra i fondatori e suo rappresentante nella Costituente. Aldo Moro divenne segretario anche della Democrazia Cristiana nel 1959. Più volte ministro, come presidente del Consiglio guidò diversi governi di centrosinistra nel periodo 1963-1968. Promosse nel periodo 74-76 la cosiddetta strategia dell'attenzione verso il Partito Comunista Italiano. Dopo la caduta del quinto governo Rumor, Moro riprese la guida di Palazzo Chigi. Riesce a formare due governi a maggioranza di centrosinistra, ma senza la partecipazione di tutti i partiti della coalizione. Il quarto governo Moro, con la Malfa vicepresidente, avvia un primo dialogo con il PCI di Enrico Berlinguer, nella visione di una necessaria nuova fase finalizzata al compimento del percorso avviato con la costruzione del sistema democratico italiano. Nel 1975 il suo governo concluse il Trattato di Osimo, con cui si sanciva l'appartenenza della zona B del territorio libero di Trieste alla Jugoslavia. Nel 1976 il segretario socialista Di Martino ritira l'appoggio esterno del Partito Socialista al quinto governo Moro e ne determina la caduta. Il sistema politico sembra comunque in crisi, ha bisogno di regole, ma anche di scendere a compromessi per arrivare a una forma di tolleranza civile. Secondo Moro, la soluzione non poteva non essere raggiunta che con un compromesso politico, ampliando l'esperienza dell'apertura sinistra della Democrazia Cristiana nei confronti dei socialisti di Pietro Nenni, avvenuta all'inizio degli anni 60. Ma la situazione era diversa. Il Partito Socialista si era staccato dal PCI, intraprendendo una strada autonoma. Negli anni 70 e soprattutto dopo le elezioni del 1976, Moro concepì l'esigenza di dare vita a governi di solidarietà nazionale, con una base parlamentare più ampia, comprendente anche il Partito Comunista. Moro per questo venne contestato. Lo accusavano di volersi rendere artefice di un secondo compromesso storico, più clamoroso di quello con Nenni, che prevedeva una collaborazione di governo con il Partito Comunista di Berlinguer, che ancora faceva parte della sfera di influenza sovietica. Berlinguer prese le distanze da Mosca, rivendicò la capacità del suo partito di muoversi autonomamente sullo scacchiere politico italiano. Moro fu uno dei politici che maggiormente prestarono attenzione a queste parole di Berlinguer. Con questo strappo da Mosca si sarebbe reso accettabile a una parte degli elettori della Democrazia Cristiana. Il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano aveva proposto un accordo di solidarietà politica tra i comunisti e i cattolici in un momento di profonda crisi sociale e politica in Italia. La conseguenza fu un intenso confronto parlamentare tra i due schieramenti, che fece parlare di centralità del Parlamento. All'inizio del 1978 Moro, allora presidente della Democrazia Cristiana, fu l'esponente politico più importante che riteneva possibile un governo di solidarietà nazionale che includesse anche il Partito Comunista nella maggioranza. sia pure senza la presenza di ministri comunisti all'interno dell'esecutivo. Una manovra che aveva comunque il disaccordo degli Stati Uniti. L'ingresso al governo di persone che avevano stretti contatti con il Partito Comunista Sovietico avrebbe consentito loro di venire a conoscenza, in piena guerra fredda, di piani militari e di postazioni strategiche super segrete della NATO. Secondo gli americani, una partecipazione comunista in un paese di influenza americana sarebbe stata una sconfitta culturale degli USA nei confronti del resto del mondo e soprattutto nei confronti dell'URSS. Ma c'era il disaccordo anche dell'Unione Sovietica. La partecipazione al governo del PCI sarebbe stata interpretabile come una forma di emancipazione del partito dal controllo sovietico e di avvicinamento autonomo agli Stati Uniti.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel breve video, insomma, la storia, la sintesi della storia di Aldo Moro, insomma, una sorta di predestinato della politica, insomma. Tu come la vedi questa figura di statista di Aldo Moro?
1: Dunque, Aldo Moro, come dice il filmato, era certamente il personaggio più importante, politicamente parlando, in quel periodo, perché assumeva la doppia dimensione relazionale. Da una parte era l'uomo degli americani, e questo adesso dirò perché, che sennò molte volte in Italia si pensava che gli uomini americani fossero stati altri personaggi politici, uno tra questi Andreotti, ma non è vero assolutamente. Da una parte era questo, dall'altra parte
2: Dirigendosi verso l'est.
1: Moro era quello che teneva più stretti i rapporti con la Chiesa e quindi garantiva da una parte il sovvenzionamento, il sostegno all'Italia, alla Democrazia Cristiana da parte degli americani e dall'altra parte il sostegno politico ed elettorale alla Democrazia Cristiana tramite la Chiesa. Era un personaggio di questo tipo. Per molti di noi, me compreso, tuttavia,
2: Il giorno
1: non
2: della
1: fu
2: presentazione
1: così,
2: del nuovo
1: un
2: governo.
1: così importante statista. In realtà in Italia gli statisti veri non ci sono stati nella storia. Noi non abbiamo avuto mai Winston Churchill, nemmeno De Gaulle, non abbiamo avuto nemmeno Olof Palme e nemmeno Willy Brandt, per dirli di tutte e due le parti, che sono stati personaggi che hanno inciso notevolmente nella storia. Nemmeno Moro era uno di questi. Voglio ricordare che Moro è andato al Parlamento italiano a dire al Parlamento italiano durante lo scandalo Lockheed per come si dice, gli elicotteri Agusta che erano stati acquistati.
3: C-130,
1: Eh?
3: scandalo
1: Ah,
3: Lockheed
1: C-130.
3: C-130.
1: Andò comunque al Parlamento italiano a dire che la Democrazia Cristiana non si processa, dicendo una cosa molto precisa: lo Stato viene dopo la
0: Non si
1: Democrazia
0: sarebbe fatto
1: Cristiana.
0: processare.
1: Prima c'è la Democrazia Cristiana e poi c'è lo Stato, che è una cosa, diciamo, pesante da un certo punto di vista. Moro, tuttavia, è quello che in quel periodo, assieme a Cossiga, ha costituito i servizi segreti italiani e da un certo punto di vista anche il modello Gelli. Ricordo a tutti che il modello Gelli, quello che è stato scoperto tanti anni dopo, è stato il modello con cui gli americani controllavano i territori. Nella loro area di influenza. Il modello applicato in Cile, per esempio, su cui si basano le teorie del compromesso storico, o come diceva Moro, delle parallele convergenti, no? Questa è la famosa frase di Moro. Il modello era costituito da questa tipologia. C'era una forza di polizia militare, che da noi è stata Gladio, che stava guarda caso in Sardegna, vicino alla casa di Cossiga, che era l'uomo di Moro al governo. Da una parte, dall'altra parte c'era una direzione politica generale che era la P2, che da noi è stata la P2, che avrebbe assunto nel caso di un golpe il potere nei paesi che uscivano o volevano uscire dall'influenza americana. Tutto questo è stato realizzato da Moro, dall'area di Moro in qualche modo. E poi Moro ha rappresentato come ministro degli esteri il riferimento americano nel Mediterraneo, questo è un altro punto di cui non si discute. L'unico che l'ha proposto al dibattito è stato forse Fasanella, analizzando sostanzialmente i documenti dei servizi segreti inglesi. In realtà, gli italiani hanno

0: rappresentato un contraltare del Mediterraneo all'influenza francese ed inglese per conto degli americani. E non è un caso che l'Italia è stata la prima nazione occidentale a riconoscere l'OLP di Yasser Arafat, perché gli americani tramite Moro volevano un interlocutore indiretto che permettesse loro di parlare con quell'area lì. Quindi è stato un personaggio importante, un punto di riferimento di un grande snodo politico, e questo ha permesso a lui di credere, sbagliando notevolmente, di poter arrivare a questa soluzione alternativa che era il compromesso storico. Il rifiuto a questa proposta di Moro, che in realtà era stata elaborata da Raniero Lavalle, che era un filosofo più vicino a Berlinguer che a Moro, questa ipotesi di Moro, il motivo per cui è saltata è molteplice. Ne discuteremo probabilmente dopo, adesso stiamo parlando solo della figura di Aldo Moro. In ogni caso Moro fu avvisato.
1: Ecco, Pietro, tu hai seguito insomma l'intervento di Alessandro. Che visione hai tu invece di Aldo Moro?
2: Io apprezzo quando sento queste cose, non sono evidentemente d'accordo con questa lettura, non posso esserlo per tutto ciò che ho documentato in questo libro. Perché Moro non va visto nei 55, forse come si arriva ai 55 giorni. Il problema è diverso. Se noi dobbiamo partire da luglio 43, dove a Cassibile si è fermato lo scellerato patto tra gli emissari delle forze di occupazione allora come oggi dell'emisfero anglo-americano, assieme a due personaggi importanti. Il più importante era ovviamente l'avvocato Guarrasi, del quale non se ne parla mai, ed era la persona che ha ideato tutto, il principe di Villalta, che era anche lui nella stessa organizzazione, chiamiamola mafiosa, ma all'epoca ancora non si poteva parlare proprio completamente di mafia, ma organizzazioni, diciamo, fuori legge. Perché? Cosa avevano deciso in questo accordo? Che l'Italia sarebbe stata occupata dalle forze americane, ma noi avremmo comunque dovuto avere, tramite l'articolo 16, ancora oggi secretato, non si capisce perché desecretato dall'MI6 in Inghilterra, nella parte segretata dell'articolo 16 c'è scritto due comma. Il primo è che noi siamo protettorato inglese, il secondo è che noi siamo, c'è una serie di nomi segretati che certamente, pur appartenendo a organizzazioni non legali, non potevano e non dovevano più essere processate. Tanto è vero che queste persone sono diventate chi sindaco, chi prefetto, chi parlamentare, chi ministro, cioè sono arrivati alle più alte cariche dello Stato. Tutto parte da questo scellerato accordo di Cassibile, che viene a essere ratificato con il Trattato di Parigi del 47, al quale, dopo è stato ratificato in Italia, l'unico che si è opposto a questo scellerato trattato, che non ci fa uscire da questo vortice, è stato l'onorevole, in qualità di onorevole, Benedetto Croce. Il suo discorso è pubblico e io l'ho pubblicato. Ma la cosa più importante, quando cominciamo ad addentrarci nella storia di questo Stato conto terzi, è che ci sono delle prove importanti che Moro, io ci ho messo i documenti, era molto amico di un altro grande italiano, Enrico Mattei. Mattei viene ucciso per le sue interferenze giuste, perché pensava di poter recuperare lo Stato italiano con gli Stati arabi, produttori di petrolio, e l'accordo che aveva fatto Mattei qual era? Non il 50-50, ma io vedo il 75% di quello che vi danno gli inglesi e voi mi date il petrolio. Ma il 75% non glielo dava in soldi, glielo dava in parte in macchine operatrici prodotte in Italia e di manodopera specializzata italiana. Ebbe a dire, e qui lo riporto un documento ufficiale

0: in questo libro. Dice Mattei, che è un documento che ha riportato anche Wikileaks, per cui è importante. In un'informativa del Ministero dell'Energia inglese, datata 7 agosto 62, viene riportata una frase pronunciata da Mattei: sono serviti 7 anni per convincere il governo sull'apertura a sinistra, ti dirò, me ne serviranno meno di 7 per trascinare l'Italia fuori dalla NATO e metterla a capo dei paesi non allineati. Con una cosa di questo genere, e che Moro condivideva, è chiaro che i due destini dovevano essere accomunati. Sì, certo, c'è anche il compromesso storico, sì, ci saranno tante altre, le 500 lire, ci sono tante altre motivazioni, ma toccare il petrolio e toccare la NATO, oggi come allora, significa imboccare una strada a senso unico.
1: Ora ti ringrazio Pietro, poi passiamo all'avvocato Capalonga, però adesso andiamo in pubblicità che siamo già in ritardo.

0: Ecco, avvocato Capalonga, sento insomma, due interventi abbastanza distanti l'uno dall'altro. Qual è la sua personale visione? Intanto abbiamo da discutere per due puntate, per cui insomma, possiamo permetterci anche
1: Non
0: l'uso.
1: sono molto distanti i due interventi che mi hanno preceduto, perché entrambi hanno posto l'accento su due figure, Mattei, Moro. Io ne porrei un'altra di figura, Craxi e Sigonella. C'è, secondo me, una lunga linea grigia che unisce Mattei, Moro, Craxi, quindi Sigonella. Accennava prima Alessandro alla interlocuzione che passava attraverso Moro degli americani con l'OLP. Ed è vero, perché questa interlocuzione passava sì per Moro, ma attraverso una persona che era il colonnello Giovannone, che era in grado di colloquiare con tutte le fazioni dell'OLP, da Abbascia, ad Arafat e quant'altri, perché quando noi parliamo di fronte palestinese, parliamo di un fronte molto variegato e Giovannone era in grado di colloquiare con tutti.

0: riferiva sia a Moro, ma soprattutto agli Stati Uniti d'America. Su questo credo che la storia sia abbastanza pacifica. Mattei, non era, secondo me, molto inviso alle cosiddette, agli Stati Uniti d'America, ma era molto più inviso ai francesi, per tutta una serie di circostanze che vanno dalla Tunisia all'Algeria, alla fornitura di armi al fronte di liberazione nazionale algerino, il cui esponente Mattei incontrò in uno degli appartamenti vicino a Piazza di Spagna, cosiddetti segreti comprati dall'allora ENI, molto tempo prima che scoppiasse la seconda rivolta in Algeria, che era quella del 1960. E non dimentichiamoci che Mattei viaggiava, aveva da poco comprato due aviogetti, Mattei, l'ENI per lui, due aviogetti di fabbricazione francese. Quindi si arriva a Sigonella, dove Craxi, l'allora governo presieduto da Bettino Craxi, si oppose a che. Non ricordo chi viaggiava sull'aereo dirottato e fatto atterrare a Sigonella, si oppose a che fosse consegnato agli americani. Quindi abbiamo questa lunga linea grigia che unisce, secondo me, queste tre persone e che ha come fronte unico il Medio Oriente, ovvero il Mediterraneo. Perché non dimentichiamoci che Moro fu il fautore dell'apertura della prima ambasciata OLP a Roma, e non dimentichiamoci che Mattei faceva una politica filo-araba, seppur con interessi italiani, e Craxi seguiva, secondo me, la stessa politica di Mattei e di Moro. Quindi questa lunga linea grigia che copre circa 20, dal 6, dagli anni 50 agli anni 80, è parte integrante della nostra storia. Non posso, e sicuramente se ne parlerà, non dimenticare che comunque ad avvenuto sequestro dell'onorevole Moro, Ugo Vecchioli per il Partito Comunista ebbe ad affermare: per noi Moro è morto.
1: Sì, scusami Mario, generale, è collegato, mi sente?
2: Ho sentito molto bene tutti e tre che mi hanno preceduto, che
1: Ecco,
2: apprezzo.
1: io vorrei sentire il tuo di parere rispetto a quello che hanno
2: Il
1: detto i
2: mio
1: miei ospiti.
2: parere naturalmente non è a sfondo prettamente politico, ma soltanto relativamente all'attività svolta come ufficiale di polizia giudiziaria dalle 9.05 del 16 marzo, quando fu sequestrato Moro, al rinvenimento del corpo a via Caetani alle ore 13.30 del 9 agosto successivo, 9 maggio successivo. Io ho seguito tutte e tre, condivido tutte e tre le linee di condotta e specialmente quest'ultima, quando si è voluto da parte dell'avvocato, se ne mi consente, sono un collega, anch'io sono un avvocato, un penalista, anche se a posteriore perché da generale ho fatto l'avvocato. E condivido molto bene anche l'immissione in questo contesto di Craxi, perché mi sono interessato dell'Achille Lauro, del sequestro via Sigonella, presidente del Consiglio era Craxi, che quando io poi relazionai proprio sulla dinamica circa il sequestro della nave, rimase stupefatto nella relazione. Io stavo già contro spionaggio, però non ero più dirigente del nucleo investigativo. Rimase esterrefatto perché molti particolari, o meno qualche particolare dell'Achille Lauro, non era a conoscenza. E quindi, ecco, io soltanto riporterei, dato che qualcuno ha parlato di colonia, da parte degli inglesi.

0: spesi. Anche quella puntualizzazione del 3 settembre di Cassibile, il generale che fu mandato lì a sprovveduto, non all'altezza della situazione, diceva il generale Caviglia, che fu costretto a mettere il nero sul bianco e a firmare a Cassibile, per poi Badoglio fu costretto a recarsi a Malta perché lui non voleva neanche, aveva paura di lasciare un segno negativo nella storia e voleva sottrarsi a questa responsabilità come capo del governo del Sud, il Regno del Sud, Badoglio. Ebbene, quella, l'8 settembre è stata una data infausta sotto i vari aspetti, non solo per l'immediata conseguenza del disastro nel paese italiano, ma per quanto riguarda che poi l'Italia tuttora è priva di quella sovranità che Moro si sforzava a far sì che qualche cosa ci venisse data. E io ripeto alla figlia di Moro che ha riportato a meno, ha ritenuto che il tutto della disgrazia, della vicissitudine del presidente Moro dovesse riportarsi al 45 a Yalta. Ebbene, io direi di fare un passo ancora più indietro al 1861, l'Unità d'Italia, e soprattutto lo sbarco di Giuseppe Garibaldi in Sicilia, la cui attraversata naturalmente da Quarto fino in Sicilia è stata sostenuta dagli inglesi. Guarda caso, lui sbarcava e al largo di quella di Marsala c'erano due belle navi incrociatori oppure comunque navi non mercantili da parte degli inglesi a sostegno dello sbarco stesso. Quindi ho riportato Moro addirittura all'Unità d'Italia. Ecco. Più che colonia, noi siamo più che protettorato, che qualcuno che mi ha preceduto a parlare di protettorato, noi siamo ancora colonia del Regno Britannico.
1: Ti ringrazio Antonio, ti devo fermare perché adesso andiamo in onda il secondo contributo video e poi insomma sì. Entriamo in merito a quello che poi è la vicenda Moro più drammatica, il sequestro, la carcerazione e poi tutti quelli che sono i risvolti di tutta questa vicenda. Ecco, invito la regia a mandare il secondo contributo video.

Il 16 marzo 1978, giorno della presentazione del nuovo governo, il quarto guidato da Giulio Andreotti, la Fiat 130, che trasportava Aldo Moro dalla sua abitazione nel quartiere Trionfale, zona Montemario di Roma, alla Camera dei Deputati, viene intercettata da un comando delle Brigate Rosse, all'incrocio tra via Mario Fani e via Stresa. Gli uomini delle Brigate Rosse uccisero in pochi secondi 5 uomini della scorta: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. E viene sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana. La tecnica utilizzata per l'agguato fu denominata cancelletto, utilizzata in precedenza anche dall'organizzazione terroristica tedesca RAF. La tecnica prevedeva di intercettare una colonna di automobili attraverso il blocco di quella di testa, immobilizzando poi la colonna e bloccando l'auto di coda. La colonna con Aldo Moro era composta da due auto, quella su cui viaggiava l'uomo politico e quella di scorta che lo seguiva. Il piano venne attuato da 11 persone, come emerse dalle indagini, ma il numero e l'identità dei reali partecipanti è stato messo più volte in dubbio e anche le confessioni dei brigatisti sono state contraddittorie. Alle 8:45 i componenti del nucleo armato brigatista, di cui 4 incaricati di sparare che indossavano uniformi da avieri civili, si disposero all'estremità di via Mario Fani, una stretta strada in discesa nel quartiere Trionfale. Siamo all'incrocio con via Stresa. Mario Moretti, componente del comitato esecutivo delle Brigate Rosse e principale dirigente della colonna romana, si apposta nella parte alta della strada, sul lato destro, alla guida di una Fiat 128 con targa falsa del corpo diplomatico. Davanti alla macchina di Moretti si posiziona un'altra Fiat 128. A bordo ci sono Alvaro Lo Iacono e Alessio Casimirri. Entrambe le auto erano rivolte in direzione dell'incrocio. Sul lato opposto venne parcheggiata una Fiat 128, alla cui guida vi era Barbara Balzerani, rivolta invece verso via Stresa, nella direzione di provenienza dell'auto di Moro. A qualche metro dall'incrocio con via Fani, lungo via Stresa, era posizionata la quarta e ultima auto, una Fiat 132 blu, guidata da Bruno Seghetti. Il gruppo di fuoco, composto da 4 brigatisti, era appostato dietro le siepi di un locale, il bar Olivetti, chiuso all'epoca per lavori, ubicato sull'angolo dell'incrocio. Moro uscì dalla sua casa, in viale del Forte Trionfale, poco prima delle 9. Sale su una Fiat 130 blu. L'agguato scatta non appena il convoglio su cui viaggiava Moro imboccò via Fani dall'alto, dirigendosi verso il basso. Fu Rita Algranati a segnalare l'arrivo delle due auto con un mazzo di fiori. Subito dopo lo scontro a fuoco, Raffaele Fiore fece uscire Aldo Moro dalla Fiat 130 e, aiutato da Mario Moretti, lo fece entrare nella Fiat 132 blu che Bruno Seghetti aveva avvicinato allo stop. Subito dopo i due brigatisti salirono a bordo e l'auto si allontanò lungo via Stresa, subito seguita dalla 128 bianca di Casimirri e Lo Iacono, su cui era salito anche Gallinari. Le tre auto si diressero lungo via Stresa, quindi proseguirono per via Trionfale attraverso piazza Montegaudio. Effettuarono una svolta repentina su via Belli, una strada secondaria parzialmente occultata dalla vegetazione. Imboccarono via Casale De Bustis, un'altra strada secondaria il cui accenno era chiuso da una sbarra bloccata da una catena. Questa deviazione a sorpresa permise ai brigatisti di far perdere le loro tracce. Immediatamente la notizia dell'agguato si diffuse in tutto il paese. Ogni attività quotidiana venne sospesa. L'agguato e il rapimento furono rivendicati alle 10:10 con una telefonata effettuata da Valerio Morucci all'agenzia ANSA, dettando un messaggio: «Questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana Moro ed eliminato la sua guardia del corpo, teste di cuoio di Cossiga. Seguirà comunicato, firmato, Brigate Rosse». Berlinguer parlò di tentativo estremo di frenare un processo politico positivo. Alle 10:30 i maggiori sindacati proclamarono uno sciopero generale dalle 11 a mezzanotte. Alle 10:50 un messaggio firmato dalla colonna brigatista Walter Alasia venne ricevuto dalla sede torinese dell'ANSA. I brigatisti chiesero entro 48 ore la liberazione dei loro compagni detenuti a Torino, oltre a quelli di Azione Rivoluzionaria e dei NAP, specificando che in caso contrario avrebbero ucciso l'ostaggio. La DC decise di respingere qualsiasi ipotesi di ricatto avanzata dai terroristi. Due giorni dopo, mentre in San Lorenzo al Verano si celebrarono i funerali degli uomini della scorta, venne fatto ritrovare il primo dei 9 comunicati che le BR inviarono durante i 55 giorni del sequestro. Giovedì 16 marzo. Un nucleo armato delle Brigate Rosse, si legge, ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta armata, composta da 5 agenti dei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata. Chi è Aldo Moro è presto detto. Dopo il suo degno compare De Gasperi, è stato fino ad oggi il gerarca più autorevole.
il teorico e lo stratega indiscusso di questo regime democristiano che da 30 anni opprime il popolo italiano. Ogni tappa che ha scandito la controrivoluzione imperialista di cui la DC è stata artefice nel nostro paese, dalle politiche sanguinarie degli anni 50 alla svolta del centro-sinistra fino ai giorni nostri con l'accordo a 6, ha avuto in Aldo Moro il padrino politico e l'esecutore più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel video, cioè, un'azione che più che di guerriglia sembra un'azione militare portata avanti da personaggi, insomma, che si intendevano anche di tecnica militare, poi ultra addestrati, se i fatti sono esattamente quelli.
1: Allora, una parte certamente ultra-attrezzata, un'altra parte no. Questa è l'analisi che deriva dai bossoli che sono stati esplosi, no? Troppi bossoli. Le persone colpite sono state colpite precisamente, cioè gli uomini della scorta, e Moro in macchina non ha preso nessun bossolo, il che vuol dire che sono stati nella stessa dinamica del sequestro, così come ci viene raccontato, ci sono state due linee precise. Una, probabilmente dei brigatisti vestiti con la divisa dell'aeronautica che sparavano all'impazzata, e una di qualche esperto militare, si parla di un cecoslovacco, eccetera, che invece ha mirato precisamente agli obiettivi senza disperdere la sua azione. Ora però io vorrei dire una cosa a premessa di questo, cioè quando parliamo di un caso politico di questo genere, diversamente da un caso criminologico,

0: specialmente se sono coinvolti dei terroristi, tutti i terroristi al mondo, che fossero RAF, che fossero Brigate Rosse, oppure quelli palestinesi, fanno un'azione che è sempre un'azione politica. Un'azione politica ha questo elemento caratteristico, deve essere comprensibile e legata ad un simbolo, ad un significato. Altrimenti il terrorista, come qualsiasi altro soggetto politico che mira a costruire un consenso politico con la violenza, non è visibile, non è evidente. Perché Moro è stato sequestrato il 16 marzo? È un simbolismo, tutte le date sono tutte simboliche, sono tutte finalizzate ad indicare una volontà politica espressa. Secondo me noi su questo è l'elemento decodificatore principale, perché se non abbiamo questo elemento come punto di riferimento possiamo raccontare qualsiasi cosa, ma poi dopo, dietro, i dati oggettivi non li avremo mai per verificare fino a che punto quella storia è vera. Per esempio si dice che il giorno del sequestro Moro a delle radio private sia arrivata la comunicazione del sequestro Moro mezz'ora prima di quanto il sequestro fosse avvenuto. Si raccontano tante storie, addirittura c'è un'ipotesi per cui una persona al sesto piano di una casa lì vicino avesse fotografato la scena del crimine, diciamo così, e le macchine non erano disposte allo stesso modo. Si dicono tante cose.
1: Insomma, ci sono tante cose. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo, perché ecco, tra l'altro si prevede un po' di maretta in questa ricostruzione. Ci vediamo fra pochi minuti.

0: Pietro, ho visto che ogni tanto scuotevi la testa, non mi sembri molto d'accordo con la ricostruzione fatta e con quella che poi è stata l'analisi di Alessandro.
1: Vabbè, siamo bravi in Italia perché dopo 60 anni crediamo, c'è gente che crede ancora che siamo stati sulla Luna, c'è gente che crede che Napoleone Bonaparte ha combattuto a Waterloo, c'è gente che crede che Rino Gaetano è morto con un incidente stradale, tante altre amenità. Moro non era in macchina quella mattina. Ma è facile.
0: Cioè, ho capito bene, Moro quella
1: mattina il 16 di marzo,
0: non era in auto.
1: A mio avviso, da quello che sono gli studi che sono fatti, ci sono troppe cose che non vanno. Diciamo la cosa più importante, l'Italia, a parte Gladio che citava perfettamente, ci stavano altre due organizzazioni, sempre paramilitari. Il noto servizio Nello, che faceva capo a Titta, Colonnello Titta, comunque Andreotti, e poi ce ne stava un altro, un certo UAR, Ufficio Affari Riservati, che portava a Fudo Federico Umberto D'Amato, che era il capo di questa polizia politica segreta. Allora, queste tre organizzazioni sapevano tutto, come sapevano tutto quanto i servizi stranieri, cecoslovacchi, statunitensi, la 'Ndrangheta stessa era presente e alcuni fotogrammi sono spariti, non si sa dove sono andati, ma i militari italiani, che non sono sciocchi, sapevano di questa cosa, hanno sempre saputo tutto. Io mi chiedo a quale stato obbedivano, perché se lo sapevano e non sono andate, qualcuno ha dato quest'ordine. Questo qui è l'unico dubbio che rimane. Ma diciamo, ci sta una raffica di mitra, Moro non viene scalfito. Moro profondamente cattolico, se avesse visto i suoi compagni della scorta, gli amici della scorta, perché a quel punto erano pure amici della scorta, morire, non ne ha fatto mai riferimento esplicito, mi dispiace, ecco, mi dispiace, l'avrebbe, una preghiera l'avrebbe scritta, esso due. E uno che fa la scorta, limita, cioè le armi pesanti, che fa? Le tiene sulle gambe o le mette nel portabagagli? Giusto per capire, perché se no, se fosse vero questo raccolto, hanno messo le armi pesanti, quelle che servono per vendere in caso di intervento, li mettono nel portabagagli. Non erano degli sciocchi, erano persone italiane che servivano lo Stato. Ultima chicca, uno della scorta, per carità, io non voglio dire nulla, però stranamente quella mattina non si è presentato in servizio, ed era questa persona, era nata nella Ionica calabrese. Chi è che ha ucciso materialmente Moro? Giustino De Buono, calabrese, di Cigliano vicino, del quale non si trova più nulla, ho cercato di andare al comune, non ho trovato più nulla. Allora, una ricostruzione che interessa poco, perché come è successo, per fare l'effetto dirompente, per fare la strage, per fare queste cose qua, ci sta. Poi parliamo dei simboli. Dei simboli possiamo parlarne tanto.
0: Sì, però,
1: partendo
0: Pietro,
1: da quella, scusami un attimo solo, da quella vicenda della seduta spiritica, vabbè. Che poi vediamo tutte e quattro dove sono, chi sono, possiamo dirlo, e si chiama Gradoli. Io vi invito, ed è un giochino che vi invito a fare, di scrivere maiuscolo a Gradoli. Vediamo cosa vi esce.
0: No, io adesso ti voglio interrompere solo per dare la parola generale, mi sente?
2: Certo.
0: Ha sentito la ricostruzione del dottor Mazzucca?
2: Sì.
0: Ecco, lei si è occupato di questo caso, insomma.
2: Io no, non è che non condivido, ovviamente io non posso che rifarmi a quello che è stato l'accertamento personale.
0: Cosa non condivide?
2: No, ho detto, non è che non condivido.
0: Appunto, cos'è che non condivido?
2: Perché
0: non è che non condivido, quindi condivide.
2: Quello, no, io adesso che Moro c'era o non c'era, io non posso dire che c'era o non c'era. Per quanto riguarda i miei accertamenti personali, non fatti dai miei collaboratori, perché io ero sul posto, quando arrivai 10 minuti più tardi degli altri, il mio generale siracusano dice: è venuta una signora che cercava il colonnello Cornacchia, che ero io. Dove sta? Dicendo alla via Stresa. Però il generale non conobbe chi fosse questa signora. Io andai lì, la vidi, mi chiamò dalla finestra perché mi stavo rivolgendo al custode del residence. Era la moglie di Pino Rauti, la signora Rauti, che conosceva perché venne a rappresentare una querela, una denuncia da me al nucleo investigativo e conobbe questi due personaggi, queste due persone. Questa signora scese, io dico: vengo io signora? No, scese giù e mi diede: guarda, Pino è uscito per andare a votare per la fiducia al governo e ha assistito al passaggio di Moro dalla macchina dove stava sulla 132 che

0: poi era rubata, e mi ha dato il numero di targa. Il numero di targa. Ho detto, non credo che questo sia pulita. Difatti io chiamai subito la centrale operativa, dice no, questa è rubata. Ecco, io voglio dire questo particolare, quindi che Moro c'era o non c'era, io mi rimetto a Pino Rauti, che purtroppo non c'è, il quale disse, guarda, io ho visto che portavano Moro da lì a lì, ma se fosse un sosia, questo non lo so.
1: Generale,
0: e mi fermo qui.
1: Generale, lei è stato carabiniere, è stato generale dei carabinieri, ha fatto tutta la carriera da militare. Il dottor Mazzucca ha parlato di queste armi pesanti nel cofano, ma era usuale tenere le armi pesanti?
0: No, quello è anomalo, quello è anomalo, dai.
1: Abitualmente non accade questo.
0: Comunque l'intervento di oggi, io non mi posso limitare al sopralluogo che abbiamo fatto, rifatto, eccetera, eccetera. Io voglio soffermarmi, dato che ho seguito tutta la vicenda Moro di 55 giorni, quelli che il partito Stato, quelli che erano ai vertici e che hanno deciso sulla vita o la morte di Moro, su quelli mi posso soffermare.
1: Lei tra l'altro ha scritto anche due libri che hanno avuto anche...
0: ne ho scritto sette.
1: Tutte su Moro?
0: Anche quello di Gradoli. Ho scritto Uccidete Moro, l'ho intestato a Romano Prodi, che voleva denunciarlo, poi ci ha ripensato.
1: L'ha seguita in lungo e in largo, sto caso. E invece per quanto riguarda il presunto assassino Giustino De Buono, ha mai sentito parlare di questo?
0: Lasciamolo stare, perché giustamente è stato detto, De Buono, come mai poi non si è parlato più? Ci sono tanti punti interrogativi che non si riesce a... Non che non si riesce, si potrebbe, ma purtroppo Gelli, che io feci la perquisizione all'eccesso, caro comandante, quando noi non ci saremo più, fra 100 anni forse si saprà qualche cosa.
1: Insomma, i punti, i buchi neri... ce ne sono tanti,
0: tantissimi buchi neri, no, però io però, i libri prima di fare delle affermazioni, specialmente l'ultimo, Nessuna pietà, Andreotti Cossiga, Linea della fermezza, io ho specificato prima di questo assunto, che è veramente tragico,
1: stiamo mostrando il tuo libro
0: che parla da sé. A Milano sono andato a prendere, mi hanno anche premiato, ho avuto un premio letterario sulla critica. Ebbene, lì ho fatto tutte le premesse a dimostrazione di tutti gli espedienti su cui ci si è basato, quelli del Partito Stato, per poter far fuori Moro.
1: Sì, poi nella seconda puntata parleremo di tutta la vicenda Moro, entreremo di più nel dettaglio, Mario. Scusami, generale, poi rivengo nuovamente da te. Volevo sentire l'avvocato Capaloga, insomma, quanto espresso dal dottor Mazzucca. È piuttosto inquietante, insomma. Moro non è nella macchina, è stato ucciso da un'altra parte, addirittura ha fatto anche il nome dell'assassino, insomma, cose nuove in tutta la ricostruzione fatta sia da noi nel presente.
2: Non conosco la fonte dei documenti, quindi non posso esprimermi. Stando alle parole del generale, se Pino Rauti ha detto che ha visto l'onorevole Aldo Moro o sosia fare il trasbordo dall'autovettura da lui usata ad altra, questo non mi è dato sapere. Vorrei solo dire che c'è un bellissimo film, io sono non un cinofilo come qualcuno direbbe, ma un cinefilo, con uno strepitoso Yves Montand, regia di Costa Gavras. Credo che uscì nel 71 o nel 72 e si chiamava L'Americano, con la K maiuscola. Americano, K maiuscola.
1: Come Cossiga con la K. Insomma.
2: E se uno vede quel film, è scomparso. Io l'avrò visto 3 o 4 volte, prima del 1978, dopodiché non l'ho più visto.
1: Vabbè.
2: Se uno prende quel film e lo sovrappone al sequestro Moro, è perfettamente uguale, sembra la stessa regia.
1: Ma telecamera.
3: Ma lo sai perché? C'è una motivazione, perché tutte le tecniche di quel periodo storico dei terroristi del mondo erano tecniche mutuate dai Tupamaros.
2: Oh, e qui ci siamo. Cioè, la tecnica con cui viene rapito Yves Montand, che ufficialmente era un addetto all'agricoltura, del Ministero dell'Agricoltura in un paese sudamericano, ufficiosamente addestrava le polizie sudamericane nelle tecniche di interrogatorio. Quindi viene rapito, segnale politico, dai Tupamaros.
3: Esattamente, siamo alla stessa te, perché i terroristi...
2: Viene trasbordato da un'auto all'altra, o meglio da un'auto a un furgone. Questo furgone viene portato in un garage. Yves Montand viene messo in barella, gli fanno fare alcuni giri come se chissà dovesse andare, e invece non si sposta da quel garage. Appartamento con doppio appartamento dentro, in quanto avevano levato dei pannelli, dove viene segregato Yves Montand e viene interrogato. E si conclude, il tutto si conclude con la morte di Yves Montand.
1: Alessandro.
3: No, dicevo, noi
1: sì,
3: dobbiamo...
1: Ma poi vorrei che ti esprimessi anche in merito alla ricostruzione fatta dal dottor Massimo.
3: Io non sono molto d'accordo sul fatto che fosse, che Moro non fosse lì, non lo so, perché non lo posso sapere. Non so, analizzando le tecniche della dinamica, avendo io studiato per tanti anni terroristi, non sono molto d'accordo sulla presenza delle organizzazioni criminali mafiose sul posto. Perché intanto le organizzazioni criminali e mafiose non hanno mai nella loro storia partecipato ad un evento di questo genere. Secondo, non sono mai compromesse in operazioni politiche di ordine internazionale.
4: Finisco. Sì, c'è la commissione parlamentare del Casamuro. L'anno scorso, due anni dopo, quando l'ho scritto io, l'ha ammesso la commissione parlamentare al Moro. Insomma,
3: e più di tutti non credo che sia stato ammazzato da un membro delle organizzazioni criminali della mafia, questo penso io. Poi andiamo a guardare tutti il resto dei documenti della commissione. Questa è la mia idea. Per quanto riguarda invece la tecnica utilizzata dalle Brigate Rosse, noi dobbiamo riferirci a quel periodo storico dei terroristi. I terroristi di allora non so come quelli di oggi, erano per soggetti totalmente diversi, e c'erano centrali di addestramento omogeneo tra tre gruppi, i Tupamaros, le Brigate Rosse e quelli tedeschi, la Banda Baader-Meinhof.
1: La RAF.
3: No, no, la Banda Baader-Meinhof.
2: E la Rota Carme Fraction.
3: Esattamente.
1: La RAF.
3: Tra questi tre gruppi. Chi distribuiva le armi erano le Brigate Rosse italiane, non erano altri. E tutti e tre avevano acquisito le stesse identiche tecniche di combattimento urbano, si chiamavano così, tecniche di combattimento urbano, avevano tutte le stesse tipologie di sequestro, perché tutti quanti avevano l'idea di sequestrare un rappresentante tipico del governo oppositore, perché la teoria fondamentale, la filosofia politica fondamentale dei terroristi di allora era: noi siamo un'avanguardia rivoluzionaria. Se noi stressiamo i rapporti sociali, alla fine il popolo si ribella e fa la rivoluzione insieme a noi. Tant'è vero che avevano progettato di mettere la Scorpion che aveva ammazzato Moro in un museo della rivoluzione. Cioè, avevano una logica interpretativa dei fenomeni sociali che era totalmente diversa, e imparzialmente questa tecnica è stata presa, per esempio, in un certo tipo di attentati compiuti da alcune frange del terrorismo spagnolo. In genere il terrorismo spagnolo è diverso, è diverso perché sono stragisti, cioè mettono le bombe essenzialmente. Però in certi momenti in Irlanda e in Spagna sono state utilizzate le stesse tecniche di sequestro dei leader politici, che erano tecniche prese, come tu hai giustamente detto, dallo schema logico dei Tupamaros.
1: Anche perché si addestravano quasi tutti da quelle parti.
3: Si addestravano insieme sul terrorismo urbano, perché la logica di quel terrorismo

0: lì era colpire al centro delle città e governare le città, tant'è che esiste una parte del Mossad, del servizio segreto israeliano, che studia proprio il panico nelle città per attacco terroristico, è proprio specializzato nella gestione del panico nelle città e attacco terroristico, perché quella era la tecnica. Allora è chiaro che tutti si comportavano più o meno allo stesso modo,
1: certo,
0: no? Allora tu puoi analizzare la strategia di Tupac.

0: Io purtroppo devo fermarti perché il tempo a nostra disposizione si è esaurito, però abbiamo una seconda puntata nella quale potremo continuare a parlare di questo caso, perché ci sono molte cose da approfondire, molte cose interessanti che poi già abbiamo parlato prima della puntata col professor Mazzucco, e mi piacerebbe la prossima puntata di portarle avanti e analizzarle a fondo, perché insomma più se ne parla è meglio, insomma, poi ognuno porta purtroppo il tempo, una ne parliamo cosa, la prossima
1: una
0: 30 secondi,
1: di un secondo,
0: 30
1: secondi. Perché non si può essere d'accordo con nulla, perché non c'è stato un procuratore della Repubblica che ha preso questa dichiarazione e abbia fatto un interrogatorio. Dopo 30 anni esce questa dichiarazione dal signor, spero di dirlo bene, ma non conosco il russo, Steve Vinetnik, che è quello che è stato mandato dall'America per aiutare.
0: Hai altre ancora 20 secondi.
1: Queste sono le sue famose parole, tra virgolette, che metto nel mio libro. Ho atteso 30 anni per rivelare questa storia. Spero sia utile. Mi rincresce per la morte di Aldo Moro, chiedo perdono alla sua famiglia e sono dispiaciuto per lui. Credo che saremmo andati d'accordo, ma abbiamo dovuto strumentalizzare le Brigate Rosse per farlo uccidere. Esatto.
0: Ecco, su queste frasi...
1: Un magistrato non c'è stato che ha aperto
0: l'inchiesta. Pietro, su queste frasi chiudiamo la puntata e poi la riprendiamo la prossima puntata, perché mi piacerebbe parlarne di questa cosa e approfondirla. Bene, a questo punto mi resta che salutare i miei ospiti, partendo dall'avvocato Mario Cappalonga. Grazie avvocato, sei stato con noi. Naturalmente ringrazio, se si gira da questa parte, ringrazio l'amico Alessandro Cecci, grazie Alessandro per essere stato ancora una volta con noi, e naturalmente ringrazio il dottor Pietro Mazzucca, grazie Pietro, ci vediamo. Scusi generale, mi stavo scordando di salutare.
2: Ascolta, tanti saluti a tutti quanti.
0: Ci vediamo anche ci sentiamo anche alla seconda puntata, generale.
2: Benissimo, che non sia il 16, perché è il giorno di cose che io devo il 16 mi tocca andare a prendere il premio proprio.
0: Assolutamente,
2: poi
0: ti vogliamo in studio la prossima puntata, su Moro, quella successiva.
2: Verrò.
0: Bene, cari amici, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione. E in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì, ci piace... Non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato, cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo. Ricordo e basta.
0: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione, e è molto importante perché avendo 40 cani

0: È fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani, non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
1: In acqua possono entrare?
0: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura, è 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
1: Ciotola dell'acqua?
0: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante, perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita. È assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
1: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
0: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
2: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
0: Esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
0: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
0: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
0: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
0: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
0: Sì.
2: E potranno trovare la tua struttura, come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
0: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Col premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
2: Importante.
0: Sì.
2: Bello. Allora ragazzi, l'Italia d'Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
0: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa

sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione.

Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci guarda sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici

0: per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
2: Vi vogliamo dire Franz una... e io sono Ale.
1: Da sempre.
2: Da sempre.
1: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare

0: la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri

0: prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire

0: scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Encasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è

dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche.

0: Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza

0: specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli, sia al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa, perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Oggi siamo a Caselle in Pittari, un piccolissimo borgo, siamo quasi praticamente al confine con la Basilicata. Ci troviamo vicini al Golfo di Policastro, sulla mia destra, e sulla mia sinistra c'è il Monte Cervati, che è la montagna più alta della Campania. Tra l'altro è un borgo di 1800 abitanti, piccolo, bellissimo, vedrete le immagini, che è facilissimo da raggiungere, quindi invito a visitarlo. E che ci dà una serie di sorprese, ci regala dalla gastronomia all'archeologia, alla natura. Io sono felice di essere qua oggi e sono felice che voi vi arricchiate di questa esperienza. E passo la parola ad Aldo Olivieri.

0: Grazie Michele, oggi ci troviamo a Caselle in Pittari, un suggestivo borgo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, arroccato sulla collina con una vista mozzafiato sul Monte Cervati, il più alto della regione Campania. Un luogo che ci regalerà tante emozioni con un borgo medievale, un'area archeologica e tanto tanto altro. Oggi ci accompagnerà Antonio, un socio della Proloco. Ciao Antonio!
1: Buongiorno e benvenuti.
0: Allora, dove ci porterai?
1: Ma innanzitutto alla scoperta di questo nostro centro storico, un accastellamento, è nato per ragioni militari nel Medioevo, dapprima nel periodo longobardo-normanno, poi con gli Angioini, trova la sua veste attuale. Quindi un castrum, un paese chiuso con tre porte d'ingresso e con un accastellamento. Oggi di questo castello ci resta solo il maschio, la torre centrale, che però caratterizza il paese e ci dice anche la ragione specifica, quella militare, che si trova un po' più alto della chiesa che è subito sotto.

0: comunque è sempre suggestivo camminare tra i vicoli del borgo. Poi è così autentico, sembra quasi tornare indietro nel tempo, no?
1: Ma quello è la stanzialità, lo stare nei secoli, poi ha determinato quello che noi siamo, i nostri processi culturali. Oggi i centri storici non è che se la passano granché bene, però il nostro ancora si caratterizza per un vissuto che è quel dinamismo proprio secolare, no? Delle culture operative, delle matrici di senso, no? Dello stare nei luoghi. E si vivono in una maniera diversa rispetto al passato, perché poi tutti i paesi del Cilento, no? Si sono sdoppiati, paese vecchio e paese nuovo, questi sono i processi storici, e quindi ne hanno risentito un po' tutti, però. Diciamo, la storia non è solo la storia quella dei libri, la storia è anche quella dei grandi patrimoni culturali. Adesso ce ne troviamo di fronte a uno perché è la Chiesa Madre, e nella Chiesa Madre di certo di storie e di vicende umane ne sono passate tantissime. Tra l'altro Casella ha una particolarità, è sempre con una matrice storica precisa. Nella parte centrale sul portale d'ingresso c'è San Michele Arcangelo. Perché? Perché a Casella c'è il santuario rupestre di San Michele Arcangelo, ancora meta di pellegrinaggio l'8 maggio e il 29 settembre. Eppure quella è una traccia precisa, no? Longobarda e normanna, no? La loro conversione al cristianesimo, l'adozione di San Michele come figura battagliera, e oggi diciamo la fede principale che caratterizza il nostro paese è proprio quella all'arcangelo Michele.

0: ogni borgo cilentano autentico ha una propria leggenda. Casella in Pitteri?
1: Casella in Pitteri ha le sue leggende, però visto che abbiamo citato San Michele, forse quella più interessante è quella che riguarda San Michele. In pratica, i frommicoloni erano i saraceni e arrivavano come un'orda, più di 300, quella a pire e quella a cavallo, neri, scuri in volto, ecco perché frommicoloni. Allora i casellesi vanno sul Monte Pittari, dove c'è il santuario rupestre di San Michele, e con l'ausilio del monaco che prende la iunna, la fionda, quella non quella a Y, la fionda quella là, biblica, certo, di Davide e Golia, la carica con una pietra e dice: io la mino e tu la porti, io la lancio e tu la porti, invocando San Michele. E la pietra che cosa va a ferire? Va a ferire l'asse dello stendardo, quindi il simbolo, il vessillo dei frommicoloni. Perché ferisce il simbolo? È l'Islam, ovviamente, è l'impatto. E i saraceni che dicono: Fimunin, Fimunin, si mettono paura di questa potenza, di questo gesto, scappiamo, che questa è mezza causetta. Cioè riconoscono Gibrael, che è citato nel Corano, San Michele, chiamandolo e offendendolo mezza causetta, che è un modo di offendere, diciamo. E questa è una leggenda che ci porta pure nelle tracce della storia, no? Dove il sacro e il profano e la storia ufficiale si mischiano per fondersi e diventare tradizione orale e lasciare il segno delle cose nelle nostre culture operative, diciamo. Questi conti, ecco, erano la nostra metrica popolare, i nostri romanzi, i nostri racconti, e quello che definivano anche i nostri confini culturali.
0: È giusto ricordare anche queste storie meravigliose. Io ti ringrazio per questo viaggio, adesso però andiamo da Michele, che ci sta aspettando nell'area archeologica di Laurelli.

0: Siamo arrivati all'Aurelle, un'area dove gli archeologi stanno scavando reperti che vanno dal IV al III secolo a.C. e si può dire che qui praticamente c'è la nostra storia, cerchiamo risposte sulla nostra storia. Siamo con la responsabile Antonia Serritella e qui praticamente ci stiamo inoltrando in quella che è l'area degli scavi.
1: Questo è uno scavo che l'Università degli Studi di Salerno porta avanti ormai da oltre 10 anni e noi stiamo scavando un sito che riteniamo particolarmente importante nell'ambito della ricostruzione delle dinamiche storiche di questo territorio ed è un sito che si sta rivelando come un sito complesso, nel senso che è un potremmo definirla un insediamento costruito in maniera con un piano che prevede la costruzione di una grande strada, che è quella che vedete alle mie spalle, nord-sud, intersecata da strade minori in senso est-ovest, che delimitano gli spazi all'interno dei quali si collocano gli edifici, che sono in genere delle grandi case di oltre 600 metri quadri. Sono strutture anche ben conservate, grazie al fatto che questa grande area, che oggi è dello Stato, quindi mi fa piacere, come dire, ringraziare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per il continuo aiuto, supporto, fiducia che ci offre e anche per il confronto continuo. Voglio ricordare anche il professore Femminella, che è uno insomma, delle tante persone di questi luoghi che ci offrono supporto. Noi siamo in una comunità che ci offre tanto, tanto sostegno e affetto.
2: Insieme al Consiglio regionale stiamo qui proprio per promuovere quello che sono le aree interne del Cilento e del Vallo degli Arburni, così come di tutta la regione Campania.
3: I motivi per cui sarebbe opportuno venire qui a Caselle sono tanti, innanzitutto il senso dell'accoglienza, la bontà delle persone, il buon cibo. Noi siamo famosi per un'enogastronomia che in questo momento è punto di riferimento per il territorio. Esistono anche altre occasioni e altri motivi per venire. Non solo le bellezze naturalistiche, abbiamo il fenomeno carsico tra i più importanti d'Europa, quello dell'inghiottitoio del Bussento, abbiamo un importante sito archeologico e quindi vedere tutto questo e poi fermarsi a mangiare in uno dei nostri ristoranti è un motivo ben valido per poter venire a Caselle.
4: Mario, tu dici sempre che non ti vengo a trovare. Oggi eccomi qua e voglio cucinare con te.
5: Fantastico,
4: Che mi fai
5: benissimo, la
4: mangiare? Fammi
5: sorpresa è bellissima.
4: sentire.
5: Andiamo sul tradizionale proprio intenso. Abbiamo preparato degli steli di fiori di zucca, i famosi talli, qui li si chiamano talli, i
4: I
5: dadli.
4: tarducci.
5: Noi andiamo a prendere
4: Andiamo.
5: possiamo?
4: Sì.
5: Così andiamo con le patate e le zucchine.
4: Questi sono invece la parte della zucca che per far sì che poi porta avanti le zucchine si spunta e quindi questo è il momento ideale che poi porta anche il fiore, però questo vi posso dire che è una leccornia, giusto?
5: Aspettiamo che va in bollore e quindi.
4: Non mi fai vedere che cosa hai preparato ancora?
5: Allora, con l'amico Giuseppe e mia mamma, che adesso è lì che sta facendo i fusilli,
4: Che poi
5: abbiamo
4: andiamo a
5: fatto
4: vedere.
5: le melanzane famose imbuttunate.
4: Buttunate.
5: Poi abbiamo fatto la classica polpetta nostra, cilentana, anche qui non
4: Casa e
5: bella.
4: ova.
5: Sì, qui.
4: Quindi si fa pane raffermo, polcaccio ricotta, uova, prezzemolo.
5: Un po' di. Qui c'è
4: Dai.
5: anche un po' di carne.
4: Vediamo un attimino com'è la situazione qua.
5: Qui
4: È iniziato il
5: ma sì, è
4: bollore.
5: iniziato il
4: E dai,
5: bollore. Ti
4: iniziamo.
5: do una mano, ecco così facciamo insieme. È inutile dirlo, sono prodotti immediati. Io dico sempre immediati
4: Certo.
5: perché sono state raccolte poche ore fa e il sapore ha tutt'altra storia.
4: Avviamo qua
5: Aspettiamo
4: il bollore.
5: giusto un minuto, così andiamo in bollore
4: Quindi tu sali qua,
5: noi
4: giusto?
5: saliamo qua, aglio crudo e
4: Sale.
5: olio crudo. Sale grosso, come stai vedendo in
4: Quindi oggi assaggerò questa
5: presa. Eh sì,
4: versione.
5: eh sì.
4: Allora, Mario, ha iniziato il
5: C'è il
4: bollore.
5: bollore. prendiamo tutto.
4: Ecco, belli croccanti.
5: Belli croccanti. Poi dopo ora andiamo con l'olio.
4: Olio extravergine di oliva che qua abbondiamo.
5: Sì, qui abbiamo. L'olio ci sta, quindi generoso, generoso. Ci mettiamo due fiori vivi.
4: Vivi.
5: Proprio così, no?
4: Ok.
5: E così anche nell'impiattamento.
4: Allora Mario, andiamo a impiattare.
5: Io ti so che a te piacciono più le verdure, quindi io
4: bravissima
5: ho un modello di verdure, quindi faccio una cosa così, guarda. Ti metto una zucchina, una patata,
4: Ecco.
5: Quindi guarda, ti metto un fiore proprio vivo, vivo
4: ecco
5: proprio.
4: Questo con è il piatto mio preferito.
5: Guarda, io sono emozionato proprio a... perché è un piatto veramente nostro. Ce lo sentiamo proprio, sì.
4: Fantastico.

0: Caro Michele, anche questa giornata termina. Siamo qui in questo posto naturalistico, sul fiume Bussento, su questo ponte a schiena d'asino. Abbiamo visitato il borgo medievale, l'area archeologica, insomma, una giornata bellissima.
1: Una giornata bellissima, tra l'altro un borgo ricco di sorprese e di cose da vedere. Ovviamente, come tutti quanti i borghi, c'è bisogno di essere valorizzato, c'è bisogno che voi veniate a vedere questi luoghi e io vi posso assicurare che ne vale davvero la pena. Noi stiamo attuando una serie di politiche per in qualche modo incentivare la popolazione, le imprese in questi luoghi e soprattutto un turismo sano e rispettoso dei posti che visita.
0: Non ci resta che invitarvi al prossimo viaggio.
1: Ciao!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Il 21 agosto nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno sono stati celebrati i funerali di Michele Pinto, figura di spicco della politica salernitana. Il senatore, nato a Teggiano il 2 gennaio del 1931, si è spento a San Gineto, nella casa dove trascorreva le vacanze all'età di 95 anni. Pinto, che nasce come avvocato, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Senatore dal 1983 al 2001, fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica dal 1994 al 1996 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Prodi per 2 anni, dal 1996 al 1998. Il suo nome fu indubbiamente legato alla legge sull'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo, che da lui prende il nome di legge Pinto. Durante il mandato parlamentare, per 5 anni, fu anche consigliere comunale di Teggiano. Nel 2005 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito del titolo di cavaliere di Gran Croce al Merito. Il cordoglio per la morte del senatore è stato unanime nel mondo politico nazionale salernitano, ma è stato fortemente sentito a Teggiano, paese che gli diede i natali, e nel Vallo di Diano. A dare l'ultimo saluto a Pinto nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto, infatti, tra i vari politici erano presenti il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, e il consigliere regionale Corrado Matera. Al termine della cerimonia, Di Candia ha dichiarato: Michele Pinto aveva raggiunto i vertici delle istituzioni, ma non aveva mai reciso il legame con le proprie origini. Teggiano è rimasta dentro di lui, lo era nella memoria e negli affetti, nelle relazioni, del sentimento di appartenenza che accompagna chi può andare lontano, raggiungere traguardi prestigiosi, assumere responsabilità altissime senza dimenticare il luogo dal quale è partito. Per Corrado Matera, invece, se ne va un riferimento importante della politica salernitana, un riferimento della mia terra, il Vallo di Diano, e in modo particolare di Teggiano, una persona che posso dire con grande convinzione che mi ha insegnato tanto il rispetto per le istituzioni, per l'elettorato e anche per l'avversario.

Capaccio Pestum si è fermata per l'ultimo saluto a Fabio Barlotti, il 33enne del posto, che è deceduto nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la strada statale 18 in località Spinazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 nei pressi del caseificio Il Granato. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi A3 guidata da Barlotti si è scontrata in modo frontale con una Mercedes classe A con a bordo 4 giovani. Nell'impatto non c'è stato purtroppo nulla da fare per il 33enne. 3 dei 4 giovani nell'altra vettura sono rimasti feriti gravemente e trasportati in vari ospedali della zona. Un altro incidente grave si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la strada Bussentina allo svincolo di Caselle in Pittari, in uno scontro tra due auto e una motocicletta, ad avere il peggio il Centauro, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania, illesi gli occupanti delle due vetture. Per quanto concerne il traffico, è stato un weekend da bollino nero lungo la 2.

del Mediterraneo con lunghe code, soprattutto in corsia nord, sia tra Lago Negro e Adria Lucana, sia nella zona di Salerno. Un'altra tragedia poi ha colpito il Cilento nello scorso fine settimana. Si sono infatti concluse nel peggiore dei modi le ricerche di una donna scomparsa a Capaccio Pestum. La vittima è stata trovata all'interno di una vasca di raccolta, morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Ancora un arresto per stalking nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono entrati in azione nella serata di sabato quando, secondo quanto emerso finora, l'uomo, in un comune dell'area nord del Vallo di Diano, l'uomo ha circa 40 anni, metteva in atto delle azioni persecutorie nei confronti della moglie. La coppia ha anche dei figli minorenni. I carabinieri della stazione sono intervenuti sul posto e hanno provveduto, con il supporto dei militari della Liquida Radiomobile, all'arresto del marito. Per lui sono stati disposti domiciliari, ovviamente in una casa diversa da quella condivisa con la moglie e i figli, ed è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico. Un altro intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina riguarda il furto di un camion avvenuto nella notte a Montesano sulla Marcellana di un'azienda che si occupa di carni. Il mezzo è stato portato via dall'azienda, ma è stato ritrovato dopo poche ore a Santa Cecilia di Eboli, anche con il supporto dei carabinieri della compagnia di Eboli. Indagini in corso per cercare di salire agli autori del furto.

Attesa a Buccino per l'esito dell'analisi dell'ARPAC in merito alle esalazioni avvertite nei giorni scorsi, ricordiamo che a Buccino è intervenuto il nucleo nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco, mobilitato in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini. Da alcuni giorni, infatti, un odore acre e persistente veniva avvertito sul territorio comunale. Sul posto i vigili del fuoco, insieme a polizia locale e carabinieri, i vigili del fuoco hanno isolato l'area per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Poi è arrivato anche il personale dell'ARPAC per tutti i rilevi tecnici del caso. Il nucleo specializzato dei vigili del fuoco, operando con attrezzature ad alta precisione, ha individuato la zona precisa da cui provenivano le esalazioni, procedendo al prelievo di un campione che sarà quindi sottoposto alle analisi di laboratorio da parte dell'ARPAC. L'obiettivo è quello di determinare con esattezza la natura chimica della sostanza e valutarne anche le eventuali pericolosità. In via precauzionale, l'area interessata è stata temporaneamente coperta e interdetta in attesa che gli esiti delle analisi facciano piena luce sull'accaduto. Il sindaco di Buccino, Pasquale Freda, ha così ricostruito l'accaduto. Durante le operazioni di ordinaria polizia, gli operatori ecologici di Buccino hanno rinvenuto alcuni bidoni nella sede del giudice di pace in via 16 settembre. Nel tentativo di rimuoverli e ripulire l'area, è emersa la presenza di materiale di difficile identificazione dall'aspetto purulento e dal forte odore. L'amministrazione comunale si è subito attivata per affrontare la situazione. L'area è stata messa in sicurezza e quindi sono stati chiamati i vigili del fuoco. L'area sarà bonificata quanto prima, ha detto ancora il primo cittadino, secondo le procedure e con l'intervento degli enti competenti. Da una prima ricostruzione, quel materiale potrebbe essere lì da diversi decenni, così ha detto il sindaco Pasquale Freda.

attito e forte lo sgomento per la morte di Maria Vittoria Carbone, deceduta a 57 anni in seguito all'aggressione del figlio Giampiero Santamaria, 31enne, affetto da una serie di disabilità psichiatriche che si sarebbero manifestate durante l'adolescenza. I due si trovavano nella casa di Santa Maria. A scatenare la rabbia, secondo quanto ricostruito, è stato un banale diniego della madre sull'uso di un telefonino. Il 31enne ha confessato agghiaccianti i particolari. Santa Maria avrebbe colpito la madre al volto, dopodiché le avrebbe prima fatto sbattere la testa contro lo spigolo di un battiscopa per poi sferrarle un calcio alla nuca. Il ragazzo è stato raggiunto dal decreto ufficiale di fermo per

omicidio ed essendo incompatibile con il regime carcerario, verrà individuato un istituto in grado di ospitarlo, differente dall'attuale centro del capoluogo. Dopo aver colpito la madre, seppure in stato confusionale, Santa Maria ha avvertito il padre che vive nelle vicinanze. Dopo sono stati richiamati i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, poco prima di mezzanotte di 3 giorni fa, le condizioni della donna già erano gravissime. Inutili tentativi di rianimarla. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini. Il figlio ha confessato dopo poco.

diverse auto in fiamme nel Vallo di Diano nel corso del mese di agosto. Alcune vetture sono andate in fiamme per colpa di problemi tecnici, altre invece per atti dolosi, e su questo ci sono le indagini da parte dei carabinieri. È strano quanto avvenuto a Polla, o quantomeno particolare, con due auto che sono andate in fiamme nello stesso punto a distanza di 48 ore con le auto in movimento. Il tutto è avvenuto nei pressi di Piazza Ritorto. Prima un'auto guidata da una donna di Caggiano, la quale ha riportato delle lievi ustioni ai piedi. L'auto è entrata in fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni cittadini con gli estintori. Poi un uomo di Polla, la cui auto è andata in fiamme, ed è stato fondamentale l'arrivo della protezione civile Gopi Ollus. Altre auto in fiamme invece a Sala Consilina in via De Massico, in questo caso sono due le vetture che sono state colpite da un rogo, ma l'atto è doloso e su questo indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'incendio e capire anche le motivazioni di quanto accaduto.

A una decina di giorni dalla conclusione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la Pro Loco Teggiano guarda già al prossimo anno. Dal giorno dopo, ha spiegato la presidente Concetta Maria Cantelmi, si comincia già a pensare all'anno successivo. Appena termina un'edizione, iniziamo a ragionare su ciò che può essere sviluppato e migliorato e sulle novità da introdurre, perché in fondo Costanza non finisce mai. Anche quest'anno la manifestazione medievale ha richiamato a Teggiano migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nelle atmosfere della Diano del 1480 e festeggiare le nozze tra il principe Antonello Sanseverino e la principessa Costanza da Montefeltro. Tre giornate di cortei, spettacoli, taverne, ricostruzioni storiche, musica, antichi mestieri e cultura, vissute con una straordinaria partecipazione del pubblico. Una vera e propria macchina del tempo, resa possibile dal grande lavoro organizzativo della Pro Loco Teggiano, dei volontari, dei figuranti e delle tante realtà coinvolte nella manifestazione. Sono stati diversi i momenti che hanno caratterizzato l'edizione 2026, ma ce n'è uno che ancora una volta si è confermato il momento clou delle tre giornate, l'assalto al castello. È uno spettacolo nello spettacolo che racconta la storia attraverso una rappresentazione che unisce teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d'artificio, sfruttando lo straordinario scenario naturale offerto dal castello Macchiaroli. A prendere parte alla rappresentazione sono più di 100 figuranti, tra i quali una sessantina di pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni, protagonisti di un allestimento pensato dal direttore artistico Giancarlo Guercio come una vera e propria opera filmica. A fare da filo conduttore è stata anche la figura della Dama Bianca, presenza simbolica che ha assunto il ruolo di una sorta di coscienza narrante che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse fasi della rappresentazione. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stata la collaborazione tra la Pro Loco Teggiano e le istituzioni, tra cui la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Teggiano, la Camera di Commercio di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Diocesi di Teggiano Policastro e la Banca Montepruno.

Un luogo abbandonato che torna a battere al ritmo della sua comunità. È questa la storia della piazzetta Trinità, adiacente la chiesa della popolosa frazione di Sala Consilina, recentemente riqualificata ed affidata dal comune in gestione alla parrocchia guidata da Don Gabriele Petroccelli. L'iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, ha restituito alle famiglie e ai residenti uno spazio all'aperto sicuro, attrezzato ed inclusivo. Artefici del recupero, un operoso gruppo di volontari che, con dedizione ed impegno, ha trasformato un'area trascurata in uno spazio urbano vivibile, aperto al pubblico da lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 di mattina a 1 di notte e videosorvegliato. Per trasformare ed abbellire i giardini sono state messe a dimora nuove piante per offrire ombre e decoro e sono stati ripristinati i viali ed i gradini concentrici già esistenti. All'ingresso della piazzetta campeggia un giovane ulivo in memoria di Tonino Mugnolo, generoso parrocchiano scomparso prematuramente e donato dai suoi compagni di scuola. I bambini ed i ragazzi potranno usufruire in sicurezza dell'area giochi e degli spazi di svago, anche per la presenza del presidio dell'Associazione Nazionale Carabinieri che coadiuva il lavoro dei giovani della parrocchia. Chi vuol godere di una passeggiata all'aria aperta, per i momenti di ristoro a disposizione un chiosco bar e un distributore di bevande. Nella sala coperta, completamente ristrutturata, sarà invece allestito un hub polifunzionale destinato ad attività di quartiere. Per rendere il luogo appetibile alle famiglie è stata predisposta un'area picnic per barbecue all'aperto. L'accordo con l'amministrazione comunale per la gestione della piazzetta, concessa per i prossimi 9 anni, garantisce che l'area resti un bene comune focalizzato sull'integrazione e la socialità. Lo spazio è infatti pronto ad ospitare gratuitamente iniziative socioculturali, mostre, convegni, laboratori per bambini, incontri per anziani, spettacoli teatrali, musicali e ludici curati da associazioni territoriali interessate. A coronare questo percorso di rinascita è stata la celebrazione della prima Santa Messa domenicale all'aperto, un'atmosfera suggestiva che ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli raccolti in preghiera tra il verde di viali del nuovo giardino adiacente alla chiesa della Santissima Trinità.

Dai video dei matrimoni di Polla degli anni 80, girati in video 8, riferisce un film d'archivio con una colonna sonora originale composta da 22 musicisti del territorio e Pare Brutto, una storia fuori campo realizzato dal regista Giacomo Fausti di Polla a partire dalle bobine girate dal nonno Gianni, storico fotografo ma anche musicista, originario proprio di Polla. L'opera è stata presentata ieri in Piazza Caduti sul Lavoro nell'ambito del progetto Memoria Attiva davanti a un folto pubblico. Le immagini sono state recuperate e digitalizzate, quindi trasformate in un film breve, un salto nel tempo di circa mezzo secolo. La colonna sonora è nata durante un laboratorio di sonorizzazione curato dai musicisti originari di Polla, ma di fama internazionale come Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino, insieme a altre oltre 22 musicisti e musiciste del territorio che in 8 giorni, agli inizi di agosto, hanno preso parte alla composizione della colonna sonora. Hanno anche partecipato musicisti del calibro di Antonio Caggiano e lo stesso Bico Fausti, padre del regista Giacomo Fausti. Un film d'archivio, una colonna sonora, un paese che torna a guardarsi, spiegano gli organizzatori dell'evento, voluto fortemente anche dall'amministrazione comunale di Polla.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi

0: Di essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Il 21 agosto nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno sono stati celebrati i funerali di Michele Pinto, figura di spicco della politica salernitana. Il senatore, nato a Teggiano il 2 gennaio del 1931, si è spento a San Gineto, nella casa dove trascorreva le vacanze all'età di 95 anni. Pinto, che nasce come avvocato,

trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Senatore dal 1983 al 2001, fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica dal 1994 al 1996 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Prodi per 2 anni, dal 1996 al 1998. Il suo nome fu indubbiamente legato alla legge sull'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo che da lui prende il nome di legge Pinto. Durante il mandato parlamentare, per 5 anni, fu anche consigliere comunale di Teggiano. Nel 2005 il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce al Merito. Il cordoglio per la morte del senatore è stato unanime nel mondo politico nazionale salernitano, ma è stato fortemente sentito a Teggiano, paese che gli diede i natali, e nel Vallo di Diano. A dare l'ultimo saluto a Pinto nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto, infatti, tra i vari politici erano presenti il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, e il consigliere regionale Corrado Matera. Al termine della cerimonia, Di Candia ha dichiarato: Michele Pinto aveva raggiunto i vertici delle istituzioni, ma non aveva mai reciso il legame con le proprie origini. Teggiano è rimasta dentro di lui, lo era nella memoria e negli affetti, nelle relazioni, del sentimento di appartenenza che accompagna chi può andare lontano, raggiungere traguardi prestigiosi, assumere responsabilità altissime senza dimenticare il luogo dal quale è partito. Per Corrado Matera, invece, se ne va un riferimento importante della politica salernitana, un riferimento della mia terra, il Vallo di Diano, e in modo particolare di Teggiano, una persona che posso dire con grande convinzione che mi ha insegnato tanto il rispetto per le istituzioni, per l'elettorato e anche per l'avversario.

Capaccio Pestum si è fermata per l'ultimo saluto a Fabio Barlotti, il 33enne del posto, che è deceduto nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la strada statale 18 in località Spinazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 nei pressi del caseificio Il Granato. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi A3 guidata da Barlotti si è scontrata in modo frontale con una Mercedes classe A con a bordo 4 giovani. Nell'impatto non c'è stato purtroppo nulla da fare per il 33enne. 3 dei 4 giovani nell'altra vettura sono rimasti feriti gravemente e trasportati in vari ospedali della zona. Un altro incidente grave si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la strada Bussentina allo svincolo di Caselle in Pittari, in uno scontro tra due auto e una motocicletta, ad avere il peggio il Centauro, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania, illesi gli occupanti delle due vetture. Per quanto concerne il traffico, è stato un weekend da bollino nero lungo la 2 del Mediterraneo, con lunghe code soprattutto in corsia nord, sia tra Lago Negro e Atena Lucana, sia nella zona di Salerno. Un'altra tragedia poi ha colpito il Cilento nello scorso fine settimana. Si sono infatti concluse nel peggiore dei modi le ricerche di una donna scomparsa a Capaccio Pestum. La vittima è stata trovata all'interno di una vasca di raccolta, morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Ancora un arresto per stalking nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono entrati in azione nella serata di sabato quando, secondo quanto emerso finora, l'uomo, in un comune dell'area nord del Vallo di Diano, l'uomo ha circa 40 anni, metteva in atto delle azioni persecutorie nei confronti della moglie. La coppia ha anche dei figli minorenni. I carabinieri della stazione sono intervenuti sul posto e hanno provveduto, con il supporto dei militari della liquida radiomobile, all'arresto del marito. Per lui sono stati disposti domiciliari, ovviamente in una casa diversa da quella condivisa con la moglie e i figli, ed è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico. Un altro intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina riguarda il furto di un camion avvenuto nella notte a Montesano sulla Marcellana di un'azienda che si occupa di carni. Il mezzo è stato portato via dall'azienda, ma è stato ritrovato dopo poche ore a Santa Cecilia di Eboli, anche con il supporto dei carabinieri della compagnia di Eboli. Indagini in corso per cercare di salire agli autori del furto.

per l'esito delle analisi dell'ARPAC in merito alle esalazioni avvertite nei giorni scorsi. Ricordiamo che a Buccino è intervenuto il nucleo nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco, mobilitato in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini. Da alcuni giorni, infatti, un odore acre e persistente veniva avvertito sul territorio comunale. Sul posto i vigili del fuoco, insieme a polizia locale e carabinieri, i vigili del fuoco hanno isolato la

sottoposto alle analisi di laboratorio da parte dell'ARPAC. L'obiettivo è quello di determinare con esattezza la natura chimica della sostanza e valutarne anche le eventuali pericolosità. In via precauzionale, l'area interessata è stata temporaneamente coperta e interdetta in attesa che gli esiti delle analisi facciano piena luce sull'accaduto. Il sindaco di Buccino Pasquale Freda ha così ricostruito l'accaduto. Durante le operazioni di ordinaria polizia, gli operatori ecologici di Buccino hanno rinvenuto alcuni bidoni nella sede del giudice di pace in via 16 settembre. Nel tentativo di rimuoverli e ripulire l'area è emersa la presenza di materiale di difficile identificazione dall'aspetto purulento e dal forte odore. L'amministrazione comunale si è subito attivata per affrontare la situazione. L'area è stata messa in sicurezza e quindi sono stati chiamati i vigili del fuoco. L'area sarà bonificata quanto prima, ha detto ancora il primo cittadino, secondo le procedure e con l'intervento degli enti competenti. Da una prima ricostruzione, quel materiale potrebbe essere lì da diversi decenni, così ha detto il sindaco Pasquale Freda.

attito e forte lo sgomento per la morte di Maria Vittoria Carbone, deceduta a 57 anni in seguito all'aggressione del figlio Giampiero Santamaria, 31enne, affetto da una serie di disabilità psichiatriche che si sarebbero manifestate durante l'adolescenza. I due si trovavano nella casa di Santa Maria. A scatenare la rabbia, secondo quanto ricostruito, è stato un banale diniego della madre sull'uso di un telefonino. Il 31enne ha confessato, agghiaccianti i particolari: Santa Maria avrebbe colpito la madre al volto, dopodiché le avrebbe prima fatto sbattere la testa contro lo spigolo di un battiscopa per poi sferrarle un calcio alla nuca. Il ragazzo è stato raggiunto dal decreto ufficiale di fermo per l'omicidio ed, essendo incompatibile con il regime carcerario, verrà individuato un istituto in grado di ospitarlo, differente dall'attuale centro del capoluogo. Dopo aver colpito la madre, seppure in stato confusionale, Santa Maria ha avvertito il padre, che vive nelle vicinanze. Dopo sono stati richiamati i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, poco prima di mezzanotte di 3 giorni fa, le condizioni della donna già erano gravissime. Inutili tentativi di rianimarla. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il figlio ha confessato dopo poco.

diverse auto in fiamme nel Vallo di Diano nel corso del mese di agosto. Alcune vetture sono andate in fiamme per colpa di problemi tecnici, altre invece per atti dolosi, e su questo ci sono le indagini da parte dei carabinieri. È strano quanto avvenuto a Polla, o quantomeno particolare, con due auto che sono andate in fiamme nello stesso punto a distanza di 48 ore con le auto in movimento. Il tutto è avvenuto nei pressi di Piazza Ritorto. Prima un'auto guidata da una donna di Caggiano, la quale ha riportato delle lievi ustioni ai piedi. L'auto è entrata in fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni cittadini con gli estintori. Poi un uomo di Polla, la cui auto è andata in fiamme, ed è stato fondamentale l'arrivo della protezione civile Gopi Ollus. Altre auto in fiamme invece a Sala Consilina in via De Marsico. In questo caso sono due le vetture che sono state colpite da un rogo, ma l'atto è doloso e su questo indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'incendio e capire anche le motivazioni di quanto accaduto.

A una decina di giorni dalla conclusione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la Proloco Teggiano guarda già al prossimo anno. Dal giorno dopo, ha spiegato la presidente Concetta Maria Cantelmi, si comincia già a pensare all'anno successivo. Appena termina un'edizione, iniziamo a ragionare su ciò che può essere sviluppato e migliorato e sulle novità da introdurre, perché in fondo Costanza non finisce mai. Anche quest'anno la manifestazione medievale ha richiamato a Teggiano migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nelle atmosfere della Diano del 1480 e festeggiare le nozze tra il principe Antonello Sanseverino e la principessa Costanza da Montefeltro. Tre giornate di cortei, spettacoli, taverne, ricostruzioni storiche, musica, antichi mestieri e cultura, vissute con una straordinaria partecipazione del pubblico. Una vera e propria macchina del tempo, resa possibile dal grande lavoro organizzativo della Proloco Teggiano, dei volontari, dei figuranti e delle tante realtà coinvolte nella manifestazione. Sono stati diversi momenti.

momenti che hanno caratterizzato l'edizione 2026, ma ce n'è uno che ancora una volta si è confermato il momento clou delle tre giornate, l'assalto al castello. È uno spettacolo nello spettacolo che racconta la storia attraverso una rappresentazione che unisce teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d'artificio, sfruttando lo straordinario scenario naturale offerto dal castello Macchiaroli. A prendere parte alla rappresentazione sono più di 100 figuranti, tra i quali una sessantina di pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni, protagonisti di un allestimento pensato dal direttore artistico Giancarlo Guercio come una vera e propria opera filmica. A fare da filo conduttore è stata anche la figura della Dama Bianca, presenza simbolica che ha assunto il ruolo di una sorta di coscienza narrante che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse fasi della rappresentazione. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stata la collaborazione tra la Proloco Teggiano e le istituzioni, tra cui la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Teggiano, la Camera di Commercio di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Diocesi di Teggiano Policastro e la Banca Montepulciano.

Un luogo abbandonato che torna a battere al ritmo della sua comunità. È questa la storia della piazzetta Trinità, adiacente la chiesa della popolosa frazione di Sala Consilina, recentemente riqualificata ed affidata dal comune in gestione alla parrocchia guidata da Don Gabriele Petroccelli. L'iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, ha restituito alle famiglie e ai residenti uno spazio all'aperto sicuro, attrezzato ed inclusivo. Artefici del recupero, un operoso gruppo di volontari che, con dedizione ed impegno, ha trasformato un'area trascurata in uno spazio urbano vivibile, aperto al pubblico da lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 di mattina a 1 di notte e videosorvegliato. Per trasformare ed abbellire i giardini sono state messe a dimora nuove piante per offrire ombre e decoro e sono stati ripristinati i viali ed i gradini concentrici già esistenti. All'ingresso della piazzetta campeggia un giovane ulivo in memoria di Tonino Mugnolo, generoso parrocchiano scomparso prematuramente e donato dai suoi compagni di scuola. I bambini ed i ragazzi potranno usufruire in sicurezza dell'area giochi e degli spazi di svago, anche per la presenza del presidio dell'Associazione Nazionale Carabinieri che coadiuva il lavoro dei giovani della parrocchia. Chi vuol godere di una passeggiata all'aria aperta, per i momenti di ristoro a disposizione un chiosco bar e un distributore di bevande. Nella sala coperta, completamente ristrutturata, sarà invece allestito un hub polifunzionale destinato ad attività di quartiere. Per rendere il luogo appetibile alle famiglie è stata predisposta un'area picnic per barbecue all'aperto. L'accordo con l'amministrazione comunale per la gestione della piazzetta, concessa per i prossimi 9 anni, garantisce che l'area resti un bene comune focalizzato sull'integrazione e la socialità. Lo spazio è infatti pronto ad ospitare gratuitamente iniziative socioculturali, mostre, convegni, laboratori per bambini, incontri per anziani, spettacoli teatrali, musicali e ludici curati da associazioni territoriali interessate. A coronare questo percorso di rinascita è stata la celebrazione della prima Santa Messa domenicale all'aperto, un'atmosfera suggestiva che ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli raccolti in preghiera tra il verde di viali del nuovo giardino adiacente alla chiesa della Santissima Trinità.

Dai video dei matrimoni di Polla degli anni 80, girati in video 8, riferisce un film d'archivio con una colonna sonora originale composta da 22 musicisti del territorio e Pare Brutto, una storia fuori campo realizzato dal regista Giacomo Fausti di Polla a partire dalle bobine girate dal nonno Gianni, storico fotografo ma anche musicista, originario proprio di Polla. L'opera è stata presentata ieri in Piazza Caduti sul Lavoro nell'ambito del progetto Memoria Attiva davanti a un folto pubblico. Le immagini sono state recuperate e digitalizzate, quindi trasformate in un film breve, un salto nel tempo di circa mezzo secolo. La colonna sonora è nata durante un laboratorio di sonorizzazione curato dai musicisti originari di Polla, ma di fama internazionale come Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino, insieme a altre oltre 22 musicisti e musiciste del territorio che in 8 giorni, agli inizi di agosto, hanno preso parte alla composizione della colonna sonora. Hanno anche partecipato musicisti del calibro di Antonio Caggiano e lo stesso Vico Fausti, padre del regista Giacomo Fausti. Un film d'archivio, una colonna sonora, un paese che torna a guardarsi, spiegano gli organizzatori dell'evento, voluto fortemente anche dall'amministrazione comunale di Polla.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro. Cabina armadio a partire da 220 euro. Materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Il 21 agosto nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno sono stati celebrati i funerali di Michele Pinto, figura di spicco della politica salernitana. Il senatore, nato a Teggiano il 2 gennaio del 1931, si è spento a San Gineto, nella casa dove trascorreva le vacanze all'età di 95 anni. Pinto, che nasce come avvocato, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Senatore dal 1983 al 2001, fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica dal 1994 al 1996 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Prodi per 2 anni, dal 1996 al 1998. Il suo nome fu indubbiamente legato alla legge sull'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo, che da lui prende il nome di legge Pinto. Durante il mandato parlamentare, per 5 anni, fu anche consigliere comunale di Teggiano. Nel 2005 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito del titolo di cavaliere di Gran Croce al Merito. Il cordoglio per la morte del senatore è stato unanime nel mondo politico nazionale salernitano, ma è stato fortemente sentito a Teggiano, paese che gli diede i natali, e nel Vallo di Diano. A dare l'ultimo saluto a Pinto nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto, infatti, tra i vari politici erano presenti il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, e il consigliere regionale Corrado Matera. Al termine della cerimonia, Di Candia ha dichiarato: Michele Pinto aveva raggiunto i vertici delle istituzioni, ma non aveva mai reciso il legame con le proprie origini. Teggiano è rimasta dentro di lui, lo era nella memoria e negli affetti, nelle relazioni, del sentimento di appartenenza che accompagna chi può andare lontano, raggiungere traguardi prestigiosi, assumere responsabilità altissime senza dimenticare il luogo dal quale è partito. Per Corrado Matera, invece, se ne va un riferimento importante della politica salernitana, un riferimento della mia terra, il Vallo di Diano, e in modo particolare di Teggiano, una persona che posso dire con grande convinzione che mi ha insegnato tanto il rispetto per le istituzioni, per l'elettorato e anche per l'avversario.

Capaccio Pestum si è fermata per l'ultimo saluto a Fabio Barlotti, il 33enne del posto, che è deceduto nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la strada statale 18 in località Spinazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 nei pressi del caseificio Il Granato. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi A3 guidata da Barlotti si è scontrata in modo frontale con una Mercedes classe A con a bordo 4 giovani. Nell'impatto non c'è stato purtroppo nulla da fare per il 33enne. 3 dei 4 giovani nell'altra vettura sono rimasti feriti gravemente e trasportati in vari ospedali della zona. Un altro incidente grave si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la strada Bussentina allo svincolo di Caselle in Pittari, in uno scontro tra due auto e una motocicletta, ad avere il peggio il Centauro, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania, illesi gli occupanti delle due vetture. Per quanto concerne il traffico, è stato un weekend da bollino nero lungo la 2 del Mediterraneo, con lunghe code soprattutto in corsia nord, sia tra Lago Negro e Atena Lucana, sia nella zona di Salerno. Un'altra tragedia poi ha colpito il Cilento nello scorso fine settimana. Si sono infatti concluse nel peggiore dei modi le ricerche di una donna scomparsa a Capaccio Pestum. La vittima è stata trovata all'interno di una vasca di raccolta, morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Ancora un arresto per stalking nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono entrati in azione nella serata di sabato quando, secondo quanto emerso finora, l'uomo, in un comune dell'area nord del Vallo di Diano, l'uomo ha circa 40 anni, metteva in atto delle azioni persecutorie nei confronti della moglie. La coppia ha anche dei figli minorenni. I carabinieri della stazione sono intervenuti sul posto e hanno provveduto, con il supporto dei militari della liquida radiomobile, all'arresto del marito. Per lui sono stati disposti domiciliari, ovviamente in una casa diversa da quella condivisa con la moglie e i figli, ed è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico. Un altro intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina riguarda il furto di un camion avvenuto nella notte a Montesano sulla Marcellana di un'azienda che si occupa di carni. Il mezzo è stato portato via dall'azienda, ma è stato ritrovato dopo poche ore a Santa Cecilia di Eboli, anche con il supporto dei carabinieri della compagnia di Eboli. Indagini in corso per cercare di salire agli autori del furto.

Attesa a Buccino per l'esito dell'analisi dell'ARPAC in merito alle esalazioni avvertite nei giorni scorsi, ricordiamo che a Buccino è intervenuto il nucleo nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei Vigili del Fuoco, mobilitato in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini. Da alcuni giorni, infatti, un odore acre e persistente veniva avvertito sul territorio comunale. Sul posto i Vigili del Fuoco, insieme a Polizia Locale e Carabinieri, i Vigili del Fuoco hanno isolato l'area per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Poi è arrivato anche il personale dell'ARPAC per tutti i rilevi tecnici del caso. Il nucleo specializzato dei Vigili del Fuoco, operando con attrezzature ad alta precisione, ha individuato la zona precisa da cui provenivano le esalazioni, procedendo al prelievo di un campione che sarà quindi sottoposto alle analisi di laboratorio da parte dell'ARPAC. L'obiettivo è quello di determinare con esattezza la natura chimica della sostanza e valutarne anche le eventuali pericolosità. In via precauzionale, l'area interessata è stata temporaneamente coperta e interdetta in attesa che gli esiti delle analisi facciano piena luce sull'accaduto. Il sindaco di Buccino, Pasquale Freda, ha così ricostruito l'accaduto. Durante le operazioni di ordinaria pulizia, gli operatori ecologici di Buccino hanno rinvenuto alcuni bidoni nella sede del giudice di pace in via 16 settembre. Nel tentativo di rimuoverli e ripulire l'area, è emersa la presenza di materiale di difficile identificazione dall'aspetto purulento e dal forte odore. L'amministrazione comunale si è subito attivata per affrontare la situazione. L'area è stata messa in sicurezza e quindi sono stati chiamati i Vigili del Fuoco. L'area sarà bonificata quanto prima, ha detto ancora il primo cittadino, secondo le procedure e con l'intervento degli enti competenti. Da una prima ricostruzione, quel materiale potrebbe essere lì da diversi decenni, così ha detto il sindaco Pasquale Freda.

attito e forte lo sgomento per la morte di Maria Vittoria Carbone, deceduta a 57 anni in seguito all'aggressione del figlio Giampiero Santamaria, 31enne, affetto da una serie di disabilità psichiatriche che si sarebbero manifestate durante l'adolescenza. I due si trovavano nella casa di Santa Maria. A scatenare la rabbia, secondo quanto ricostruito, è stato un banale diniego della madre sull'uso di un telefonino. Il 31enne ha confessato, agghiaccianti i particolari: Santa Maria avrebbe colpito la madre al volto, dopodiché le avrebbe prima fatto sbattere la testa contro lo spigolo di un battiscopa per poi sferrarle un calcio alla nuca. Il ragazzo è stato raggiunto dal decreto ufficiale di fermo per l'omicidio ed, essendo incompatibile con il regime carcerario, verrà individuato un istituto in grado di ospitarlo, differente dall'attuale centro del capoluogo. Dopo aver colpito la madre, seppure in stato confusionale, Santa Maria ha avvertito il padre, che vive nelle vicinanze.

sono stati richiamati i soccorsi quando il personale del 118 è arrivato sul posto. Poco prima di mezzanotte di 3 giorni fa, le condizioni della donna già erano gravissime. Inutili tentativi di rianimarla. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini. Il figlio ha confessato dopo poco.

diverse auto in fiamme nel Vallo di Diano nel corso del mese di agosto. Alcune vetture sono andate in fiamme per colpa di problemi tecnici, altre invece per atti dolosi, e su questo ci sono le indagini da parte dei carabinieri. È strano quanto avvenuto a Polla, o quantomeno particolare, con due auto che sono andate in fiamme nello stesso punto a distanza di 48 ore con le auto in movimento. Il tutto è avvenuto nei pressi di Piazza Ritorto. Prima un'auto guidata da una donna di Caggiano, la quale ha riportato delle lievi ustioni ai piedi. L'auto è entrata in fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni cittadini con gli estintori. Poi un uomo di Polla, la cui auto è andata in fiamme, ed è stato fondamentale l'arrivo della protezione civile Gopi Ollus. Altre auto in fiamme invece a Sala Consilina in via De Massico, in questo caso sono due le vetture che sono state colpite da un rogo, ma l'atto è doloso e su questo indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'incendio e capire anche le motivazioni di quanto accaduto.

A una decina di giorni dalla conclusione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la Proloco Teggiano guarda già al prossimo anno. Dal giorno dopo, ha spiegato la presidente Concetta Maria Cantelmi, si comincia già a pensare all'anno successivo. Appena termina un'edizione, iniziamo a ragionare su ciò che può essere sviluppato e migliorato e sulle novità da introdurre, perché in fondo Costanza non finisce mai. Anche quest'anno la manifestazione medievale ha richiamato a Teggiano migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nelle atmosfere della Diano del 1480 e festeggiare le nozze tra il principe Antonello Sanseverino e la principessa Costanza da Montefeltro. Tre giornate di cortei, spettacoli, taverne, ricostruzioni storiche, musica, antichi mestieri e cultura, vissute con una straordinaria partecipazione del pubblico. Una vera e propria macchina del tempo, resa possibile dal grande lavoro organizzativo della Proloco Teggiano, dei volontari, dei figuranti e delle tante realtà coinvolte nella manifestazione. Sono stati diversi i momenti che hanno caratterizzato l'edizione 2026, ma ce n'è uno che ancora una volta si è confermato il momento clou delle tre giornate, l'assalto al castello. È uno spettacolo nello spettacolo che racconta la storia attraverso una rappresentazione che unisce teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d'artificio, sfruttando lo straordinario scenario naturale offerto dal castello Macchiaroli. A prendere parte alla rappresentazione sono più di 100 figuranti, tra i quali una sessantina di pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni, protagonisti di un allestimento pensato dal direttore artistico Giancarlo Guercio come una vera e propria opera filmica. A fare da filo conduttore è stata anche la figura della Dama Bianca, presenza simbolica che ha assunto il ruolo di una sorta di coscienza narrante che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse fasi della rappresentazione. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stata la collaborazione tra la Proloco Teggiano e le istituzioni, tra cui la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Teggiano, la Camera di Commercio di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Diocesi di Teggiano Policastro e la Banca Montepruno.

Un luogo abbandonato che torna a battere al ritmo della sua comunità. È questa la storia della piazzetta Trinità, adiacente la chiesa della popolosa frazione di Sala Consilina, recentemente riqualificata ed affidata dal comune in gestione alla parrocchia guidata da Don Gabriele Petrocelli. L'iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, ha restituito alle famiglie e ai residenti uno spazio all'aperto sicuro, attrezzato ed inclusivo. Artefici del recupero, un operoso gruppo di volontari che, con dedizione ed impegno, ha trasformato un'area trascurata in uno spazio urbano vivibile, aperto al pubblico da lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 di mattina a 1 di notte e videosorvegliato. Per trasformare ed abbellire i giardini sono state messe a dimora nuove piante per offrire ombre e decoro e sono stati ripristinati i viali ed i gradini concentrici già esistenti. All'ingresso della piazzetta campeggia un giovane ulivo in memoria di Tonino Mugnolo, generoso parrocchiano scomparso prematuramente e donato dai suoi compagni di scuola. I bambini ed i ragazzi potranno usufruire in sicurezza dell'area giochi e degli spazi di svago, anche per la presenza del presidio dell'Associazione Nazionale Carabinieri che coadiuva il lavoro dei giovani della parrocchia. Chi vuol godere di una passeggiata all'aria aperta, per i momenti di ristoro a disposizione un chiosco bar e un distributore di bevande. Nella sala coperta, completamente ristrutturata, sarà invece allestito un hub polifunzionale destinato ad attività di quartiere. Per rendere il luogo appetibile alle famiglie è stata predisposta un'area picnic per barbecue all'aperto. L'accordo con l'amministrazione comunale per la gestione della piazzetta, concessa per i prossimi 9 anni, garantisce che l'area resti un bene comune focalizzato sull'integrazione e la socialità. Lo spazio è infatti pronto ad ospitare gratuitamente iniziative socioculturali, mostre, convegni, laboratori per bambini, incontri per anziani, spettacoli teatrali, musicali e ludici curati da associazioni territoriali interessate. A coronare questo percorso di rinascita è stata la celebrazione della prima Santa Messa domenicale all'aperto. Un'atmosfera suggestiva che ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli raccolti in preghiera tra il verde di viali del nuovo giardino adiacente la chiesa della Santissima Trinità.

Dai video dei matrimoni di Polla degli anni 80, girati in video 8, riferisce un film d'archivio con una colonna sonora originale composta da 22 musicisti del territorio e Pare Brutto, una storia fuori campo realizzato dal regista Giacomo Fausti di Polla a partire dalle bobine girate dal nonno Gianni, storico fotografo ma anche musicista, originario proprio di Polla. L'opera è stata presentata ieri in Piazza Caduti sul Lavoro nell'ambito del progetto Memoria Attiva davanti a un folto pubblico. Le immagini sono state recuperate e digitalizzate, quindi trasformate in un film breve, un salto nel tempo di circa mezzo secolo. La colonna sonora è nata durante un laboratorio di sonorizzazione curato dai musicisti originali di Polla, ma di fama internazionale come Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino, insieme a altre oltre 22 musicisti e musiciste del territorio che in 8 giorni, agli inizi di agosto, hanno preso parte alla composizione della colonna sonora. Hanno anche partecipato musicisti del calibro di Antonio Caggiano e lo stesso Vico Fausti, padre del regista Giacomo Fausti. Un film d'archivio, una colonna sonora, un paese che torna a guardarsi, spiegano gli organizzatori dell'evento, voluto fortemente anche dall'amministrazione comunale di Polla.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia.

0: Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Il 21 agosto nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno sono stati celebrati i funerali di Michele Pinto, figura di spicco della politica salernitana. Il senatore, nato a Teggiano il 2 gennaio del 1931, si è spento a San Gineto, nella casa dove trascorreva le vacanze all'età di 95 anni. Pinto, che nasce come avvocato, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Senatore dal 1983 al 2001, fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica dal 1994 al 1990. 96 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Prodi per 2 anni, dal 1996 al 1998. Il suo nome fu indubbiamente legato alla legge sull'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo, che da lui prende il nome di legge Pinto. Durante il mandato parlamentare, per 5 anni fu anche consigliere comunale di Teggiano. Nel 2005 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce al Merito. Il cordoglio per la morte del senatore è stato unanime nel mondo politico nazionale salernitano, ma è stato fortemente sentito a Teggiano, paese che gli diede i natali, e nel Vallo di Diano. A dare l'ultimo saluto a Pinto nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto, infatti, tra i vari politici erano presenti il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, e il consigliere regionale Corrado Matera. Al termine della cerimonia, Di Candia ha dichiarato: Michele Pinto aveva raggiunto i vertici delle istituzioni, ma non aveva mai reciso il legame con le proprie origini. Teggiano è rimasta dentro di lui, lo era nella memoria e negli affetti, nelle relazioni del sentimento di appartenenza che accompagna chi può andare lontano, raggiungere traguardi prestigiosi, assumere responsabilità altissime senza dimenticare il luogo dal quale è partito. Per Corrado Matera, invece, se ne va un riferimento importante della politica salernitana, un riferimento della mia terra, il Vallo di Diano, e in modo particolare di Teggiano, una persona che posso dire con grande convinzione che mi ha insegnato tanto il rispetto per le istituzioni, per l'elettorato e anche per l'avversario.

Capaccio Pestum si è fermata per l'ultimo saluto a Fabio Barlotti, il 33enne del posto, che è deceduto nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la strada statale 18 in località Spinazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 nei pressi del caseificio Il Granato. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi A3 guidata da Barlotti si è scontrata in modo frontale con una Mercedes classe A con a bordo 4 giovani. Nell'impatto non c'è stato purtroppo nulla da fare per il 33enne. 3 dei 4 giovani nell'altra vettura sono rimasti feriti gravemente e trasportati in vari ospedali della zona. Un altro incidente grave si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la strada Bussentina allo svincolo di Caselle in Pittari, in uno scontro tra due auto e una motocicletta, ad avere il peggio il Centauro, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania, illesi gli occupanti delle due vetture. Per quanto concerne il traffico, è stato un weekend da bollino nero lungo la 2 del Mediterraneo, con lunghe code soprattutto in corsia nord, sia tra Lago Negro e Atena Lucana, sia nella zona di Salerno. Un'altra tragedia poi ha colpito il Cilento nello scorso fine settimana. Si sono infatti concluse nel peggiore dei modi le ricerche di una donna scomparsa a Capaccio Pestum. La vittima è stata trovata all'interno di una vasca di raccolta, morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Ancora un arresto per stalking nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono entrati in azione nella serata di sabato quando, secondo quanto emerso finora, l'uomo, in un comune dell'area nord del Vallo di Diano, l'uomo ha circa 40 anni, metteva in atto delle azioni persecutorie nei confronti della moglie. La coppia ha anche dei figli minorenni. I carabinieri della stazione sono intervenuti sul posto e hanno provveduto, con il supporto dei militari della liquida radiomobile, all'arresto del marito. Per lui sono stati disposti domiciliari, ovviamente in una casa diversa da quella condivisa con la moglie e i figli, ed è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico. Un altro intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina riguarda il furto di un camion avvenuto nella notte a Montesano sulla Marcellana di un'azienda che si occupa di carni. Il mezzo è stato portato via dall'azienda, ma è stato ritrovato dopo poche ore a Santa Cecilia di Eboli, anche con il supporto dei carabinieri della compagnia di Eboli. Indagini in corso per cercare di salire agli autori del furto.

Attesa a Buccino per l'esito dell'analisi dell'ARPAC in merito alle esalazioni avvertite nei giorni scorsi, ricordiamo che a Buccino è intervenuto il nucleo nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco, mobilitato in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini. Da alcuni giorni, infatti, un odore acre e persistente veniva avvertito sul territorio comunale. Sul posto i vigili del fuoco insieme a polizia locale e carabinieri. I vigili del fuoco hanno isolato l'area per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Poi è arrivato anche il personale dell'ARPAC per tutti i rilevi tecnici del caso. Il nucleo specializzato dei vigili del fuoco, operando con attrezzature ad alta precisione, ha individuato la zona precisa da cui provenivano le esalazioni, procedendo al prelievo di un campione che sarà quindi sottoposto alle analisi di laboratorio da parte dell'ARPAC. L'obiettivo è quello di determinare con esattezza la natura chimica della sostanza e valutarne anche le eventuali pericolosità. In via precauzionale, l'area interessata è stata temporaneamente coperta e interdetta in attesa che gli esiti delle analisi facciano piena luce sull'accaduto. Il sindaco di Buccino Pasquale Freda ha così ricostruito l'accaduto. Durante le operazioni di ordinaria polizia, gli operatori ecologici di Buccino hanno rinvenuto alcuni bidoni nella sede del giudice di pace in via 16 settembre. Nel tentativo di rimuoverli e ripulire l'area è emersa la presenza di materiale di difficile identificazione dall'aspetto purulento e dal forte odore. L'amministrazione comunale si è subito attivata per affrontare la situazione. L'area è stata messa in sicurezza e quindi sono stati chiamati i vigili del fuoco. L'area sarà bonificata quanto prima, ha detto ancora il primo cittadino, secondo le procedure e con l'intervento degli enti competenti. Da una prima ricostruzione, quel materiale potrebbe essere lì da diversi decenni, così ha detto il sindaco Pasquale Freda.

Attito e forte lo sgomento per la morte di Maria Vittoria Carbone, deceduta a 57 anni in seguito all'aggressione del figlio Giampiero Santamaria, 31enne, affetto da una serie di disabilità psichiatriche che si sarebbero manifestate durante l'adolescenza. I due si trovavano nella casa di Santa Maria. A scatenare la rabbia, secondo quanto ricostruito, è stato un banale diniego della madre sull'uso di un telefonino. Il 31enne ha confessato, agghiaccianti i particolari: Santa Maria avrebbe colpito la madre al volto, dopodiché le avrebbe prima fatto sbattere la testa contro lo spigolo di un battiscopa per poi sferrarle un calcio alla nuca. Il ragazzo è stato raggiunto dal decreto ufficiale di fermo per l'omicidio ed, essendo incompatibile con il regime carcerario, verrà individuato un istituto in grado di ospitarlo, differente dall'attuale centro del capoluogo. Dopo aver colpito la madre, seppure in stato confusionale, Santa Maria ha avvertito il padre, che vive nelle vicinanze. Dopo sono stati richiamati i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, poco prima di mezzanotte di 3 giorni fa, le condizioni della donna già erano gravissime. Inutili i tentativi di rianimarla. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il figlio ha confessato dopo poco.

diverse auto in fiamme nel Vallo di Diano nel corso del mese di agosto. Alcune vetture sono andate in fiamme per colpa di problemi tecnici, altre invece per atti dolosi, e su questo ci sono le indagini da parte dei carabinieri. È strano quanto avvenuto a Polla, o quantomeno particolare, con due auto che sono andate in fiamme nello stesso punto a distanza di 48 ore con le auto in movimento. Il tutto è avvenuto nei pressi di Piazza Ritorto. Prima un'auto guidata da una donna di Caggiano, la quale ha riportato delle lievi ustioni ai piedi. L'auto è entrata in fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni cittadini con gli estintori. Poi un uomo di Polla, la cui auto è entrata in fiamme, ed è stato fondamentale l'arrivo della protezione civile Gopi Ollus. Altre auto in fiamme invece a Sala Consilina, in via De Massico. In questo caso sono due le vetture che sono state colpite da un rogo, ma l'atto è doloso e su questo indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'incendio e capire anche le motivazioni di quanto accaduto.

A una decina di giorni dalla conclusione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la Pro Loco Teggiano guarda già al prossimo anno. Dal giorno dopo, ha spiegato la presidente Concetta Maria Cantelmi, si comincia già a pensare all'anno successivo. Appena termina un'edizione, iniziamo a ragionare su ciò che può essere sviluppato e migliorato e sulle novità da introdurre, perché in fondo Costanza non finisce mai. Anche quest'anno la manifestazione medievale ha richiamato a Teggiano migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nelle atmosfere della Diano del 1480 e festeggiare le nozze tra il principe Antonello Sanseverino e la principessa Costanza da Montefeltro. Tre giornate di cortei, spettacoli, taverne, ricostruzioni storiche, musica, antichi mestieri e cultura, vissute con una straordinaria partecipazione del pubblico. Una vera e propria macchina del tempo, resa possibile dal grande lavoro organizzativo della Pro Loco Teggiano, dei volontari, dei figuranti e delle tante realtà coinvolte nella manifestazione. Sono stati diversi i momenti che hanno caratterizzato l'edizione 2026, ma ce n'è uno che ancora una volta si è confermato il momento clou delle tre giornate, l'assalto al castello. È uno spettacolo nello spettacolo che racconta la storia attraverso una rappresentazione che unisce teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d'artificio, sfruttando lo straordinario scenario naturale offerto dal castello Macchiaroli. A prendere parte alla rappresentazione sono più di 100 figuranti, tra i quali una sessantina di pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni, protagonisti di un allestimento pensato dal direttore artistico Giancarlo Guercio come una vera e propria opera filmica. A fare da filo conduttore è stata anche la figura della Dama Bianca, presenza simbolica che ha assunto il ruolo di una sorta di coscienza narrante che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse fasi della rappresentazione. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stata la collaborazione tra la Pro Loco Teggiano e le istituzioni, tra cui la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Teggiano,

Un luogo abbandonato che torna a battere al ritmo della sua comunità. È questa la storia della piazzetta Trinità, adiacente la chiesa della popolosa frazione di Sala Consilina, recentemente riqualificata ed affidata dal comune in gestione alla parrocchia guidata da Don Gabriele Petrocelli. L'iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, ha restituito alle famiglie e ai residenti uno spazio all'aperto sicuro, attrezzato ed inclusivo. Artefici del recupero, un operoso gruppo di volontari che, con dedizione ed impegno, ha trasformato un'area trascurata in uno spazio urbano vivibile, aperto al pubblico da lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 di mattina a 1 di notte e videosorvegliato. Per trasformare ed abbellire i giardini sono state messe a dimora nuove piante per offrire ombre e decoro e sono stati ripristinati i viali ed i gradini concentrici già esistenti. All'ingresso della piazzetta campeggia un giovane ulivo in memoria di Tonino Mugnolo, generoso parrocchiano scomparso prematuramente e donato dai suoi compagni di scuola. I bambini ed i ragazzi potranno usufruire in sicurezza dell'area giochi e degli spazi di svago, anche per la presenza del presidio dell'Associazione Nazionale Carabinieri che coadiuva il lavoro dei giovani della parrocchia. Chi vuol godere di una passeggiata all'aria aperta, per i momenti di ristoro a disposizione un chiosco bar e un distributore di bevande. Nella sala coperta, completamente ristrutturata, sarà invece allestito un hub polifunzionale destinato ad attività di quartiere. Per rendere il luogo appetibile alle famiglie è stata predisposta un'area picnic per barbecue all'aperto. L'accordo con l'amministrazione comunale per la gestione della piazzetta, concessa per i prossimi 9 anni, garantisce che l'area resti un bene comune focalizzato sull'integrazione e la socialità. Lo spazio è infatti pronto ad ospitare gratuitamente iniziative socioculturali, mostre, convegni, laboratori per bambini, incontri per anziani, spettacoli teatrali, musicali e ludici curati da associazioni territoriali interessate. A coronare questo percorso di rinascita è stata la celebrazione della prima Santa Messa domenicale all'aperto, un'atmosfera suggestiva che ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli raccolti in preghiera tra il verde di viali del nuovo giardino adiacente la chiesa della Santissima Trinità.

Dai video dei matrimoni di Polla degli anni 80, girati in video 8, riferisce un film d'archivio con una colonna sonora originale composta da 22 musicisti del territorio e Pare Brutto, una storia fuori campo realizzato dal regista Giacomo Fausti di Polla a partire dalle bobine girate dal nonno Gianni, storico fotografo ma anche musicista, originario proprio di Polla. L'opera è stata presentata ieri in Piazza Caduti sul Lavoro nell'ambito del progetto Memoria Attiva davanti a un folto pubblico. Le immagini sono state recuperate e digitalizzate, quindi trasformate in un film breve, un salto nel tempo di circa mezzo secolo. La colonna sonora è nata durante un laboratorio di sonorizzazione curato dai musicisti originali di Polla, ma di fama internazionale come Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino, insieme a altre oltre 22 musicisti e musiciste del territorio che in 8 giorni, agli inizi di agosto, hanno preso parte alla composizione della colonna sonora. Hanno anche partecipato musicisti del calibro di Antonio Caggiano e lo stesso Vico Fausti, padre del regista Giacomo Fausti. Un film d'archivio, una colonna sonora, un paese che torna a guardarsi, spiegano gli organizzatori dell'evento, voluto fortemente anche dall'amministrazione comunale di Polla.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti

in grado di andare ben oltre le tue aspettative? Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Il 21 agosto nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno sono stati celebrati i funerali di Michele Pinto, figura di spicco della politica salernitana. Il senatore, nato a Teggiano il 2 gennaio del 1931, si è spento a San Gineto, nella casa dove trascorreva le vacanze all'età di 95 anni. Pinto, che nasce come avvocato, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Senatore dal 1983 al 2001, fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica dal 1994 al 1996 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Prodi per 2 anni, dal 1996 al 1998. Il suo nome fu indubbiamente legato alla legge sull'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo, che da lui prende il nome di legge Pinto. Durante il mandato parlamentare, per 5 anni, fu anche consigliere comunale di Teggiano. Nel 2005 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito del titolo di cavaliere di Gran Croce al Merito. Il cordoglio per la morte del senatore è stato unanime nel mondo politico nazionale salernitano, ma è stato fortemente sentito a Teggiano, paese che gli diede i natali, e nel Vallo di Diano. A dare l'ultimo saluto a Pinto nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto, infatti, tra i vari politici erano presenti il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, e il consigliere regionale Corrado Matera. Al termine della cerimonia, Di Candia ha dichiarato: Michele Pinto aveva raggiunto i vertici delle istituzioni, ma non aveva mai reciso il legame con le proprie origini. Teggiano è rimasta dentro di lui, lo era nella memoria e negli affetti, nelle relazioni, del sentimento di appartenenza che accompagna chi può andare lontano, raggiungere traguardi prestigiosi, assumere responsabilità altissime senza dimenticare il luogo dal quale è partito. Per Corrado Matera, invece, se ne va un riferimento importante della politica salernitana, un riferimento della mia terra, il Vallo di Diano, e in modo particolare di Teggiano, una persona che posso dire con grande convinzione che mi ha insegnato tanto il rispetto per le istituzioni, per l'elettorato e anche per l'avversario.

Capaccio Pestum si è fermata per l'ultimo saluto a Fabio Barlotti, il 33enne del posto, che è deceduto nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la strada statale 18 in località Spinazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 nei pressi del caseificio Il Granato. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi A3 guidata da Barlotti si è scontrata in modo frontale con una Mercedes classe A con a bordo 4 giovani. Nell'impatto non c'è stato purtroppo nulla da fare per il 33enne. 3 dei 4 giovani nell'altra vettura sono rimasti feriti gravemente e trasportati in vari ospedali della zona. Un altro incidente grave si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la strada Bussentina allo svincolo di Caselle in Pittari, in uno scontro tra due auto e una motocicletta, ad avere il peggio il Centauro, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania, illesi gli occupanti delle due vetture. Per quanto concerne il traffico, è stato un weekend da bollino nero lungo la 2 del Mediterraneo, con lunghe code soprattutto in corsia nord, sia tra Lago Negro e Atena Lucana, sia nella zona di Salerno. Un'altra tragedia poi ha colpito il Cilento nello scorso fine settimana. Si sono infatti concluse nel peggiore dei modi le ricerche di una donna scomparsa a Capaccio Pestum. La vittima è stata trovata all'interno di una vasca di raccolta, morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Ancora un arresto per stalking nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono entrati in azione nella serata di sabato quando, secondo quanto emerso finora, l'uomo, in un comune dell'area nord del Vallo di Diano, l'uomo ha circa 40 anni, metteva in atto delle azioni persecutorie nei confronti della moglie. La coppia ha anche dei figli minorenni. I carabinieri della stazione sono intervenuti sul posto e hanno provveduto, con il supporto dei militari della liquida radiomobile, all'arresto del marito. Per lui sono stati disposti domiciliari, ovviamente in una casa diversa da quella condivisa con la moglie e i figli, ed è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico. Un altro intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina riguarda il furto di un camion avvenuto nella notte a Montesano sulla Marcellana di un'azienda che si occupa di carni. Il mezzo è stato portato via dall'azienda, ma è stato ritrovato dopo poche ore a Santa Cecilia di Eboli, anche con il

Attesa a Buccino per l'esito dell'analisi dell'ATPAC in merito alle esalazioni avvertite nei giorni scorsi, ricordiamo che a Buccino è intervenuto il nucleo nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei Vigili del Fuoco, mobilitato in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini. Da alcuni giorni, infatti, un odore acre e persistente veniva avvertito sul territorio comunale. Sul posto i Vigili del Fuoco, insieme a Polizia Locale e Carabinieri, i Vigili del Fuoco hanno isolato l'area per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Poi è arrivato anche il personale dell'ARPAC per tutti i rilevi tecnici del caso. Il nucleo specializzato dei Vigili del Fuoco, operando con attrezzature ad alta precisione, ha individuato la zona precisa da cui provenivano le esalazioni, procedendo al prelievo di un campione che sarà quindi sottoposto alle analisi di laboratorio da parte dell'ARPAC. L'obiettivo è quello di determinare con esattezza la natura chimica della sostanza e valutarne anche le eventuali pericolosità. In via precauzionale, l'area interessata è stata temporaneamente coperta e interdetta in attesa che gli esiti delle analisi facciano piena luce sull'accaduto. Il sindaco di Buccino, Pasquale Freda, ha così ricostruito l'accaduto. Durante le operazioni di ordinaria pulizia, gli operatori ecologici di Buccino hanno rinvenuto alcuni bidoni nella sede del giudice di pace in via 16 settembre. Nel tentativo di rimuoverli e ripulire l'area è emersa la presenza di materiale di difficile identificazione dall'aspetto purulento e dal forte odore. L'amministrazione comunale si è subito attivata per affrontare la situazione. L'area è stata messa in sicurezza e quindi sono stati chiamati i Vigili del Fuoco. L'area sarà bonificata quanto prima, ha detto ancora il primo cittadino, secondo le procedure e con l'intervento degli enti competenti. Da una prima ricostruzione, quel materiale potrebbe essere lì da diversi decenni, così ha detto il sindaco Pasquale Freda.

Attito e forte lo sgomento per la morte di Maria Vittoria Carbone, deceduta a 57 anni in seguito all'aggressione del figlio Giampiero Santamaria, 31enne, affetto da una serie di disabilità psichiatriche che si sarebbero manifestate durante l'adolescenza. I due si trovavano nella casa di Santa Maria. A scatenare la rabbia, secondo quanto ricostruito, è stato un banale diniego della madre sull'uso di un telefonino. Il 31enne ha confessato, agghiaccianti i particolari: Santa Maria avrebbe colpito la madre al volto, dopodiché le avrebbe prima fatto sbattere la testa contro lo spigolo di un battiscopa per poi sferrarle un calcio alla nuca. Il ragazzo è stato raggiunto dal decreto ufficiale di fermo per l'omicidio ed, essendo incompatibile con il regime carcerario, verrà individuato un istituto in grado di ospitarlo, differente dall'attuale centro del capoluogo. Dopo aver colpito la madre, seppure in stato confusionale, Santa Maria ha avvertito il padre, che vive nelle vicinanze. Dopo sono stati richiamati i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, poco prima di mezzanotte di 3 giorni fa, le condizioni della donna già erano gravissime. Inutili i tentativi di rianimarla. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il figlio ha confessato dopo poco.

diverse auto in fiamme nel Vallo di Diano nel corso del mese di agosto. Alcune vetture sono andate in fiamme per colpa di problemi tecnici, altre invece per atti dolosi, e su questo ci sono le indagini da parte dei carabinieri. È strano quanto avvenuto a Polla, o quantomeno particolare, con due auto che sono andate in fiamme nello stesso punto a distanza di 48 ore con le auto in movimento. Il tutto è avvenuto nei pressi di Piazza Ritorto. Prima un'auto guidata da una donna di Caggiano, la quale ha riportato delle lievi ustioni ai piedi. L'auto è entrata in fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni cittadini con gli estintori. Poi un uomo di Polla, la cui auto è andata in fiamme, ed è stato fondamentale l'arrivo della protezione civile Gopi Ollus. Altre auto in fiamme invece a Sala Consilina in via De Massico. In questo caso sono due le vetture che sono state colpite da un rogo, ma l'atto è doloso e su questo indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'incendio e capire anche le motivazioni di quanto accaduto.

A una decina di giorni dalla conclusione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la Pro Loco Teggiano guarda già al prossimo anno. Dal giorno dopo, ha spiegato la presidente Concetta Maria Cantelmi, si comincia già a pensare all'anno successivo. Appena termina un'edizione, iniziamo a ragionare su ciò che può essere sviluppato e migliorato e sulle novità da introdurre, perché in fondo Costanza non finisce mai. Anche quest'anno la manifestazione medievale ha richiamato a Teggiano migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nelle atmosfere della Diano del 1480 e festeggiare le nozze tra il principe Antonello Sanseverino e la principessa Costanza da Montefeltro. Tre giornate di cortei, spettacoli, taverne, ricostruzioni storiche, musica, antichi mestieri e cultura, vissute con una straordinaria partecipazione del pubblico. Una vera e propria macchina del tempo, resa possibile dal grande lavoro organizzativo della Pro Loco Teggiano, dei volontari, dei figuranti e delle tante realtà coinvolte nella manifestazione. Sono stati diversi i momenti che hanno caratterizzato l'edizione 2026, ma ce n'è uno che ancora una volta si è confermato il momento clou delle tre giornate, l'assalto al castello. È uno spettacolo nello spettacolo che racconta la storia attraverso una rappresentazione che unisce teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d'artificio, sfruttando lo straordinario scenario naturale offerto dal castello Macchiaroli. A prendere parte alla rappresentazione sono più di 100 figuranti, tra i quali una sessantina di pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni, protagonisti di un allestimento pensato dal direttore artistico Giancarlo Guercio come una vera e propria opera filmica. A fare da filo conduttore è stata anche la figura della Dama Bianca, presenza simbolica che ha assunto il ruolo di una sorta di coscienza narrante che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse fasi della rappresentazione. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stata la collaborazione tra la Pro Loco Teggiano e le istituzioni, tra cui la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Teggiano, la Camera di Commercio di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Diocesi di Teggiano Policastro e la Banca Montepruno.

Un luogo abbandonato che torna a battere al ritmo della sua comunità. È questa la storia della piazzetta Trinità, adiacente la chiesa della popolosa frazione di Sala Consilina, recentemente riqualificata ed affidata dal comune in gestione alla parrocchia guidata da Don Gabriele Petroccelli. L'iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, ha restituito alle famiglie e ai residenti uno spazio all'aperto sicuro, attrezzato ed inclusivo. Artefici del recupero, un operoso gruppo di volontari che con dedizione ed impegno ha trasformato un'area trascurata in uno spazio urbano vivibile, aperto al pubblico da lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 di mattina a 1 di notte e videosorvegliato. Per trasformare ed abbellire i giardini sono state messe a dimora nuove piante per offrire ombre e decoro e sono stati ripristinati i viali ed i gradini concentrici già esistenti. All'ingresso della piazzetta campeggia un giovane ulivo in memoria di Tonino Mugnolo, generoso parrocchiano scomparso prematuramente e donato dai suoi compagni di scuola. I bambini ed i ragazzi potranno usufruire in sicurezza dell'area giochi e degli spazi di svago, anche per la presenza del presidio dell'Associazione Nazionale Carabinieri che coadiuva il lavoro dei giovani della parrocchia. Chi vuol godere di una passeggiata all'aria aperta, per i momenti di ristoro a disposizione un chiosco bar e un distributore di bevande. Nella sala coperta, completamente ristrutturata, sarà invece allestito un hub polifunzionale destinato ad attività di quartiere. Per rendere il luogo appetibile alle famiglie è stata predisposta un'area picnic per barbecue all'aperto. L'accordo con l'amministrazione comunale per la gestione della piazzetta, concessa per i prossimi 9 anni, garantisce che l'area resti un bene comune focalizzato sull'integrazione e la socialità. Lo spazio è infatti pronto ad ospitare gratuitamente iniziative socioculturali, mostre, convegni, laboratori per bambini, incontri per anziani, spettacoli teatrali, musicali e ludici curati da associazioni territoriali interessate. A coronare questo percorso di rinascita è stata la celebrazione della prima Santa Messa domenicale all'aperto, un'atmosfera suggestiva che ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli raccolti in preghiera tra il verde di viali del nuovo giardino adiacente la chiesa della Santissima Trinità.

Dai video dei matrimoni di Polla degli anni 80, girati in video 8, riferisce un film d'archivio con una colonna sonora originale composta da 22 musicisti del territorio e Pare Brutto, una storia fuori campo realizzato dal regista Giacomo Fausti di Polla a partire dalle bobine girate dal nonno Gianni, storico fotografo ma anche musicista, originario proprio di Polla. L'opera è stata presentata ieri in Piazza Caduti sul Lavoro nell'ambito del progetto Memoria Attiva davanti a un folto pubblico. Le immagini sono state recuperate e digitalizzate, quindi trasformate in un film breve, un salto nel tempo di circa mezzo secolo. La colonna sonora è nata durante un laboratorio di sonorizzazione curato dai musicisti originari di Polla, ma di fama internazionale come Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino, insieme a altre oltre 22 musicisti e musiciste del territorio che in 8 giorni, agli inizi di agosto, hanno preso parte alla composizione della colonna sonora. Hanno anche partecipato musicisti del calibro di Antonio Caggiano e lo stesso Bico Fausti, padre del regista Giacomo Fausti. Un film d'archivio, una colonna sonora, un paese che torna a guardarsi, spiegano gli organizzatori dell'evento, voluto fortemente anche dall'amministrazione comunale di Polla.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto: le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città, i mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie, storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone

Ne sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo viaggio interstellare. Oggi vi racconto una storia che potrebbe essere successa tanto tempo fa, o forse proprio ieri. Una storia di coraggio, sogni e stelle. C'era una volta una squadra di astronauti eccezionali, pronti per la più grande avventura della loro vita. Tra di loro c'era Luca, un ragazzo che sognava lo spazio fin da quando era bambino, quando alzava gli occhi al cielo notturno e si chiedeva cosa ci fosse lassù. La giornata di un astronauta inizia prestissimo, quando il sole non è ancora sorto. Immaginate di svegliarvi e sapere che state per lasciare il pianeta. La colazione non è come la nostra, niente cornetto e cappuccino. Si mangiano cibi speciali, leggeri e nutrienti, pensati apposta per non creare problemi in assenza di gravità. Dopo questa colazione futuristica, arriva uno dei momenti più iconici: indossare la tuta spaziale. Pensate a queste tute, sono bianche, lucide, enormi. Sembrano l'armatura di un cavaliere moderno. Sono piene di tubi, pulsanti e hanno un grande casco con una visiera dorata. Non sono solo belle da vedere, sono dei veri e propri gusci protettivi, dei piccoli veicoli spaziali personali che garantiscono la sopravvivenza nel vuoto cosmico, proteggendo dal freddo estremo, dal caldo torrido e dalle radiazioni. Indossarla è un rituale lento e meticoloso. Ogni connessione deve essere perfetta. Una volta pronti, gli astronauti si dirigono verso il centro di controllo. Qui non si scherza. È un po' come una scuola per supereroi. Fanno esercizi di sicurezza, ripassano le procedure d'emergenza, studiano le mappe stellari e si allenano sui simulatori di volo. Ogni comando della navicella viene provato e riprovato decine, centinaia di volte. Devono essere pronti a qualsiasi imprevisto, perché nello spazio non c'è margine di errore. È un allenamento fisico e mentale durissimo, che trasforma persone normali in veri e propri eroi dello spazio. E poi, finalmente, arriva il momento che tutti stavano aspettando. Il cuore inizia a battere più forte, l'adrenalina sale. È ora di salire a bordo della navicella spaziale. Immaginatela, un gigante d'acciaio, alto come un grattacielo che punta dritto verso il cielo. È una macchina incredibilmente complessa, il risultato di anni di lavoro da parte di migliaia di scienziati e ingegneri. Mentre camminano sulla rampa di lancio, gli astronauti sentono il peso della loro missione, ma anche un'eccitazione incontenibile. Dentro, l'abitacolo è un concentrato di tecnologia, schermi, pulsanti, leve ovunque. Gli astronauti si siedono ai loro posti, si allacciano le cinture di sicurezza, che sono molto più complesse di quelle di un'auto. Fanno gli ultimi controlli, comunicano con la base a terra. C'è una tensione palpabile nell'aria, ma è una tensione positiva, carica di speranza. Luca, seduto al suo posto, respira profondamente. Sta per realizzare il sogno di

una vita. E poi la voce metallica dal centro di controllo inizia il conto alla rovescia, scandendo gli ultimi secondi sulla Terra. 10, 9, 8. Ogni numero è un battito di cuore. 7, 6, 5. L'emozione è al culmine. 4, 3, 2, 1. Decollo! Un boato assordante scuote ogni cosa. Una spinta potentissima schiaccia gli astronauti contro i loro sedili, mentre la navicella trema e si solleva lentamente da terra, avvolta in una nuvola di fumo e fiamme. La forza di gravità sembra volerli trattenere, ma la potenza dei motori è più forte. Luca guarda fuori dal piccolo oblò. La Terra si allontana a una velocità pazzesca. Vede il paesaggio diventare una mappa, le città trasformarsi in puntini luminosi. Vede le nuvole, che di solito guarda dal basso, scivolare via sotto di lui come un soffice tappeto bianco. Poi l'azzurro del cielo si fa sempre più scuro, fino a diventare un nero profondo e vellutato, punteggiato da milioni di stelle che brillano di una luce mai vista prima. Il sole non è più filtrato dall'atmosfera. È una sfera di fuoco accecante. È uno spettacolo che toglie il fiato. Dopo pochi minuti, la spinta dei motori si interrompe. Il rumore assordante e le vibrazioni cessano di colpo. E cala un silenzio irreale, assoluto. È il silenzio dello spazio. Le cinture di sicurezza si allentano e, come per magia, gli astronauti iniziano a fluttuare. La sensazione è indescrivibile. Sono leggeri come piume, liberi dalla gravità che li ha tenuti legati alla Terra per tutta la vita. Possono muoversi in tre dimensioni, fare capriole a mezz'aria, galleggiare da una parte all'altra della cabina. È un'esperienza divertente e surreale. Ma non sono lì solo per giocare. La missione ha inizio. Devono condurre esperimenti scientifici importanti. Raccolgono dati, analizzano campioni, osservano fenomeni che possono essere studiati solo in assenza di gravità. Il loro lavoro aiuterà a capire meglio l'universo e anche a migliorare la vita qui, sulla Terra. E mentre lavorano, ogni tanto si fermano a guardare fuori. E lo spettacolo che vedono è il più bello di tutti. La Terra. Vista da lassù è una sfera perfetta, meravigliosa. Un globo blu e verde, con le spirali bianche delle nuvole che si muovono lentamente. Non si vedono confini, non si vedono divisioni. È un pianeta unico, fragile e bellissimo, che galleggia nel buio infinito dello spazio. Vedere la propria casa da così lontano è un'emozione profonda, che cambia la prospettiva su ogni cosa. Luca capisce quanto sia prezioso il nostro mondo. A fine giornata, dopo ore di lavoro e di meraviglia, la stanchezza si fa sentire. Essere un astronauta è incredibilmente faticoso, sia fisicamente che mentalmente, ma è una stanchezza felice. Luca, mentre si prepara per riposare, guarda ancora una volta le stelle. Ha realizzato il suo sogno. Ha visto il mondo da un punto di vista che pochi hanno la fortuna di conoscere. E sa che questa avventura è solo l'inizio. Là fuori ci sono galassie intere da esplorare, nuovi mondi da scoprire. E lui è pronto per la prossima incredibile avventura tra le stelle. Grazie per aver viaggiato con noi oggi. Se questa storia vi ha fatto sognare, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino. Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dèi, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dèi, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dèi fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino, un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate, con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il libro dei morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. gli scultori con scalpello e mazzuolo davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dei e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
2: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
2: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
2: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
2: Tredicesimo.

0: attimo.
1: Ok, pollicione e vai! Eccoci con Stefano Sapupo che, insomma, l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
2: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
1: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande

0: Ramagli, dalla faccia non sei molto contento.
1: No, non ho molte parole al momento.
0: Come, che tempo hai fatto?
1: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
0: Però non sei soddisfatto.
1: Non la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
0: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
1: Speriamo di far meglio.
0: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
2: Perché? Bella domanda.
0: Al quale vogliamo una risposta.
2: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
0: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
2: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team e facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
0: Bene, vai.
2: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
0: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
2: L'ha promesso l'anno scorso, andate a vedere.
0: Ma tu corri a Lonato?
2: Ci sto pensando.
0: Dai, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
2: va bene.
0: Vai. Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, com'è andata per Gabriel Moretto?
3: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile, venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
0: Anche perché sei uomo da gara.
3: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
0: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
3: Grazie mille, spero di farvi divertire.
0: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
4: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale, ci proviamo come sempre.
0: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
4: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi, qui è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
0: Vai, buona gara.
4: Grazie.
0: Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
5: Questa categoria bellissima.
0: Mi piace questa categoria.
5: Sì, mi piace questa categoria tanto.
0: Vai, grande.
5: Grazie.
0: E guarda, c'è il piccolo Stefanino, che prima mi ha preso alle spalle,
6: Sei un grande.
0: Sono un grande, però tu...
6: Ti è piaciuto,
0: Non ho fatto niente.
6: È per quello che ti è piaciuto, bello.
0: Come stai? Come stanno andando
6: bene,
0: le cose?
6: Bene. Abbastanza bene, dai.
0: Pilotino?
6: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
0: E tu sei uno che insegna bene.
6: Speriamo. Bene. Adesso vediamo nelle prossime gare.
0: E non mi prendere più da dietro.
6: Che ti
0: piace. Se no dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino.
7: Ciao, grazie, buon lavoro.
0: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
8: Categoria stracombattuta, però la cosa positiva è che in gara essendo tutti compattati c'è l'opportunità di poter passare, poi questa è una pista che le opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
0: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
8: Lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
0: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Ha detto bene,
8: bene. C'è il pinguino dentro, il furgone, freddo, il caldo non lo patisce.
0: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, Varande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino. Aspetta che c'ho. Sì, allora, Emilia Kart.
9: Non li conosco.
0: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di bello qua, Martino?
9: Niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere te, sono tutto sopra te.
0: Controllo qualità. Controllo. Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao. Abbiamo visto un altro buonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
10: Ciao.
0: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
10: Sì. Mi piace.
0: Ti piace?
10: Sì.
0: Non mi dire, sono 40 anni che ti piace.
10: Non è tantissimo.
0: Come sta andando il tuo pilota?
10: Per il momento ho fatto la pole.
0: È un grande evento.
10: Nella Master.
0: Nella Master, ma, cioè, beh, ma guarda che la Master sta crescendo.
10: Sì, sì.

0: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala, andiamo!
1: Tutti, avanti tutti, al bar.
0: E in casa Rope Motorsport c'è una riunione di famiglia.
2: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per sei millesimi, quindi siamo contenti. Dai, sei stato bravo Giovanni nel giro secco.
0: Tra l'altro arriva da un infortunio, quindi di tanta roba.
2: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
0: Bene, buona gara ragazzi.
2: Grazie mille, ciao a tutti.
0: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
3: Io ringrazio la Birel e il e Sabino De Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
0: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
3: Sì.
0: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
3: Sì.
0: Va bene?
3: Va bene.
0: Ok, e tu sei pronto per la sfida?
3: Sì.
0: Vai!
3: Essere primo.
0: Vai! Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno, è una riunione oggi in casa Steve Racing, eccoci qua. Allora, come stiamo andando?
4: Primo o secondo il KZ?
0: Ah beh, allora siamo ritornati in grande stile.
4: E siamo domande così là.
5: Speriamo, speriamo.
0: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
4: Esatto.
5: Non volevo parlare di questo, facciamo che...
0: Parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
4: Argentina.
0: Bene, senti, qui per Ala di Trento quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
4: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
0: Non possiamo dire niente?
4: No, insomma, niente no.
0: Non si può,
4: no. Qualcosa abbiamo fatto, dai.
0: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
4: Esatto, esatto, bene, dai.
0: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
6: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
0: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
6: Dal 91.
0: Dal 91?
6: Però non l'ho creato io,
0: Okay, però da solo l'hai preso tu?
6: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
0: Bene, come stanno andando le cose?
6: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema che non è mai soddisfatto.
0: Vabbè, vediamo.
4: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
0: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
6: Di base è un Birel con i miei colori, con i miei adesivi, però... 100% è Birel, ecco.
0: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
5: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
0: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
6: Sì, sì, si lamenta, si lamenta.
0: Vai!
6: Che continui a lamentarsi così.
0: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
7: Sono andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
0: Ah, e quindi adesso come parti?
7: Parto sesto, settimo, non lo so.
0: Dai, comunque è tutto ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
7: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
0: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
7: 2 anni, tre.
0: Ah, quindi neanche da tantissimo.
7: Sì.
0: E il tuo sogno da grande qual è?
7: Pilota di Ferrari.
0: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
7: Leclerc.
0: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
7: Hamilton.
0: Mandiamo via Hamilton. Bene, bene, bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
7: Crepi.
0: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
8: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
0: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
8: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il primo, il podio, e ho fatto 2 sorpassi, ci siamo divertiti molto.
0: Beh, bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara, tu invece sei dell'Academy?
8: Sì.
0: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, 2 anni?
3: 2 o 3.
0: 2 o 3? E quanti anni hai?

0: 7.
1: 7, quindi sei proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
2: Sì, sì, tanti. Troppo.
1: E le stai apprendendo?
0: Sì.
1: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2. Come stanno andando le cose?
3: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista. E eravamo tutti curiositi perché vedendola in giro eccetera sembrava divertentissima, e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
1: Quindi ti piace la pista? Promossa?
3: Promossa assolutamente.
1: Bene, e quindi sì. Cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
3: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
1: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
3: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
1: Ci sta dando parecchie dritte.
3: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
1: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco.
4: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
1: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
4: Sì, sì, no, bello, bello. Bene. Ma a parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con ACE di fare qualcosina.
1: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
4: Grazie mille.
1: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro prima volta che parti primo in una finale.
0: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini, e spero che sia una buona gara.
1: Rivale che temi di più?
0: De Luise dietro di me.
1: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
5: Non lo so.
1: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
5: Non so cosa dire.
1: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
5: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo Herman che parte indietro è un'ottima cosa.
1: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao!
6: Ciao!
1: Allora, che tipo di gara farai?
6: Puntiamo a vincere e basta.
1: Ma sei pilota di casa qua?
6: No.
1: No, di dove sei?
6: Di Bologna.
1: Di Bologna, bene! Quindi ti auguriamo una super gara, è un piacere vederti tra le prime posizioni e avanti tutto!

EasyCart 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Dilushenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti. Con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi. Minguzzi, immagini qua della sua sprint race. Intanto ci sono c'è qualche problemino per De Luise in questa fase, che però tiene giù. E Vilushenko, però, approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise, riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Vilushenko su Fenu, intanto la lotta tra i due tsunami, nonché leader della classifica, procede con Vilushenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Vilushenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione. Terzo è Vilushenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post gara. Intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post gara doccia fredda per il pilota LGK e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Vilushenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa alle operazioni, per quanto riguarda la classifica generale, c'è Vilushenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. A Lonato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 Under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 Under 10, troviamo sempre il buon Burro in testa alle operazioni, che però ad Ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato? Occhi puntati sicuramente a Lonato perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Vilushenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10, un garone, eh?
1: Sì, è molto bello, ho passato all'ultimo giro Francesco Burro e...
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima perché è la prima gara per te, sì. La prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio, ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo, resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te, vai.
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara. Però, come ho detto, si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due.
0: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente, perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi... Speriamo di fare bene, diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

Easy Kart 100, Luca Muzzolon vince ad Ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della Easy Kart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Christian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi. We'll be right back.

0: E torna la vittoria, Super Luca Muzzolon con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna insomma in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per l'Onato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, all'Onato dobbiamo, con tutte le potenzialità dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli, pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con, vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara, lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara.

0: sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì. Intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la gallina di mezzo e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Boracchia del team CKC. Quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Boracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Christian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. All'Onato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026 100 EasyCar.
1: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
2: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partito da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'
1: Infatti stavo dicendo, sento due goccioline.
2: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
1: Bene, in bocca al lupo per la gara. Grazie. Vai. È il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Sarà sicuramente una gara interessante. Eravamo molto veloci nella sprint. Partiti sesti, siamo riusciti a portarla a casa. Così ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Le condizioni meteo sono un po' incerte.
1: Esatto.
3: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
1: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
3: sento,
1: vediamo.
3: Sento.
1: Le senti anche te, bene.
3: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
1: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team AC Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
4: Dai, ci proviamo, il passo è buono, partiamo davanti e vediamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
1: La pista ti piace?
4: Sì, tanta roba, dai, l'hanno cambiata, adesso è molto meglio.
1: Bene, ti auguriamo una grande gara.
4: Grazie.
1: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara, poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più. Esatto. E
0: hai fatto bene,
1: ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM,
0: che ringraziamo giustamente,
1: e anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno. E
0: ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin e cerchiamo di andare a riprenderlo, ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente, e poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara, e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125, andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila, al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position. Vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla, e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Avu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli, leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota, e là davanti abbiamo visto anche Torello, belle le bagare. Intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota, invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia, però Di Persia si porta in seconda posizione qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco Freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo, e guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie, Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico, team SKM, come vedete, secondo un Avu Racing, quello di Federico Benedetti, e terzo classificato Kevin Collini. Ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team Avu Racing, Magli, in testa. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti, che oggi, come abbiamo visto, è arrivato secondo, e terzo è Torello, quindi anche qua alonato per questa super categoria, giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

Master Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marquez ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che sennò qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi... Grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10.000.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti. Bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però...
0: Vai, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race. Perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2, in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma... Una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gare, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
5: C'è gente importante qua.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace quindi?
5: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super gara.

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: E arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri, il giro secco forse eravamo... ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta. Dai.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8-9, mi si è smontato non so cosa, il serbatoio cominciava a spingermi sulle gambe. Ah, e poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super, super, super categoria. Lì davanti a tutti, Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Beh, le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta della classifica. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super, super, super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lorato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
0: E siamo con Matteo Limena che, insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
3: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa, e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
0: Tra l'altro, team Best Kart, motore.

0: Steve.
1: Sì. E il team sta lavorando veramente bene. Abbiamo provato un sacco. Tutti i miglioramenti si sono fatti sentire. Anche il motorista è molto disponibile. Stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
0: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
1: Grazie mille.
0: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
2: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
0: Ah sì?
2: BMW.
0: Pensavo di gnocca.
2: Quella dopo.
0: La dopo.
2: Dopo la gara.
0: Siete amanti di BMW?
2: Sì, io ho un BMW.
0: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
2: Beh, sicuramente farò una gara contando che il mio rivale in campionato è per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla. Almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
0: Bene, ti auguriamo una super gara, vai! Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
3: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare il nostro meglio.
0: Comunque il team VZ è sempre al top.
3: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
0: Bene, buona gara.
3: Grazie.
0: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
4: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
0: Ma anche un po' di più, dai!
4: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
0: Vai Matteo!
4: Sono difficili.
0: Vai, grande!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Tessarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Tessarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia.
0: Boia, boia, boia, classico, classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per tutte e due. Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria.
1: E grande vittoria.
0: Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Best Kart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno, sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, infatti, abbiamo visto che comunque hai dato la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, 50. Non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... Per me è stata nuova la pista, anche se è cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Ascart, Steve.
2: Steve, e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian, e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto che abbiamo rimesso in piedi il campionato, forse.
0: Grande Marco, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
0: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2 che come sempre regala tanto tanto spettacolo al pubblico. Allora là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata una bellissima entrata per le posizioni che contano per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. E intanto qui che sorpasso da parte di Corricelli. Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport che in questo momento è in seconda posizione dopo l'infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini. Super gara di Lorenzo Bellandi ma anche naturalmente di Segala e di Donini che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli, seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro, quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2. Oggi prima posizione.
3: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale e vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
3: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma?
4: Vuoi dire qualcosa?
3: No.
4: No, vero.
3: Ma più forte di me, quindi...
4: Beh, dire... però adesso parte seconda.
3: Esatto, vediamo dopo la bandiera a scacchi, che è quella che conta.
4: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao.
3: Grazie mille.
4: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
5: Ma guardo un po' il
4: panorama.
5: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
4: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
5: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene. Cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto, mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
4: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
6: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
4: Beh, ma anche di più.
6: Se si può meglio, però gli altri due diciamo sono girambe.

IM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arai Trento il successo.
1: Bene, dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Piace però.
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E
0: tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare, vabbè, mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello, i semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza, che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris, sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Rigo Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. E la bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigo Danza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigo Danza, che precede Baldi e Calligaris, anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

EasyCard 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyCard 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? La coach, scusa, ti ho visto da dietro, infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Divertito, fan?
4: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, dove siete?
4: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai. Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
5: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
5: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
5: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione, vai, sorriso, ti vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
5: Sì.
0: Meno male, ecco, bene, ciao.
6: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
7: Questo programma è offerto da

0: programma è offerto da...
1: One, two, three, ho!
2: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Eccoci tornati in onda con la puntata.

0: 809, sempre notizie, sempre informazioni e sempre di più il TG degli eventi italiani a vostra disposizione. Ci godiamo la sigla, Marco Carena, e poi arriva il treno dei servizi. Prego, regia.
1: Se non sai cosa

0: la musica e gli animali tra canzoni e libri. Ce ne parla Marco Anelli da Verbania per questo grande appuntamento.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, io ho mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì. Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marta, Ilaria e Luna, che stanno facendo del lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh.
2: Grazie a te.
0: E dalla Toscana, esattamente da Colle Valdelsa, in provincia di Siena, ci chiede la linea Fabrizio Baldini, perché ci parla dei suoi 30 anni del Festival degli Interpreti.
3: Amici del TG Event Television, siamo a Colle Valdelsa. Sì, è passato un altro anno, siamo all'edizione numero 30, perché quest'anno sono 30 anni che il Festival degli Interpreti viene effettuato. Qui a Colle è il 16° anno. Quindi per noi è veramente una serata straordinaria.

Il Festival degli Interpreti è suddiviso in quattro categorie. C'è la categoria giovani, la categoria over, cantautori e categoria top. Tutti avranno un premio a sé stante, il più importante è quello della categoria top e cantautori, i cui vincitori possono accedere a poter partecipare alla selezione di Sanremo Giovani. Questo naturalmente con tutti gli annessi e connessi, perché per andare a Sanremo Giovani ci vogliono anche delle qualità e delle cose da preparare. Quindi quello sarà una delle motivazioni per cui i ragazzi sono veramente stasera sono su di giri in maniera straordinaria.

0: Dovete sapere che tutti i cantanti saranno accompagnati da un gruppo dal vivo, gli AV. Sono 5 professionisti che fra l'altro sono in tante band anche a livello nazionale. Fra noi abbiamo ad esempio il batterista, tanto per citarne uno, del Banco Mutuo Soccorso. E quindi poi tutti questi grandi professionisti hanno provato, pensate, con tutti i ragazzi, i loro brani li hanno arrangiati e poi li hanno riprovati insieme a loro, e vi garantisco che sono uno spettacolo. Comunque, signori, mi raccomando, seguiteci sempre su TGEven Television. Grazie!
1: Il grande Vittorio Sgarbi torna in pubblico per la mostra Figure di Donna al Castello dei Clavesana di Andorra, e noi c'eravamo.
2: Oggi riconsegniamo il Castello Paraxo alla comunità andorrese e a tutta l'Italia, ma oggi lo consegniamo con l'apertura di una mostra di carattere internazionale curata dalla Fondazione Cavallini Sgarbi. Permettetemi di ringraziare l'onorevole Vittorio Sgarbi e Elisabetta Sgarbi, perché hanno creduto in questo grandissimo progetto già dall'inizio, hanno firmato una dichiarazione di intenti che ci ha anche consentito di vincere il bando di rigenerazione urbana classe A PNRR 20 milioni di euro, che comprende anche una valorizzazione del borgo attraverso mostre d'arti, dicevo, di altissimo livello.
3: Assieme a Vittorio Sgarbi, che ha collezionato con Rina Cavallini, sua madre, per oltre 40 anni veri e propri tesori d'arte, abbiamo deciso di rappresentare la figura femminile in una mostra tematica, come dice il titolo: Figure di donna, tesori d'arte della collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi, una collezione molto importante del panorama italiano, notificata in blocco dal Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo deciso di creare un percorso, appunto, che ha come filo conduttore la figura femminile, con 35 opere dall'inizio del Cinquecento all'inizio del Novecento, tra dipinti e sculture, organizzate in 7 sezioni che, per così dire, passano dalla idea all'individuo. Un'ottima occasione per vedere come gli artisti siano stati capaci in oltre 4 secoli di reinventare continuamente la figura femminile, che ha portato con sé significati di molteplici storie e racconti che il pubblico oggi può ripercorrere e rivivere.
1: Parliamo dei racconti dell'anima. Dal Piemonte, Erika Comoglio, sempre attenta e puntuale, ci chiede la linea perché il servizio è molto, ma molto interessante.
4: Per TGEves Television mi trovo in Piemonte, esattamente a Busca, Casa Francotto, un luogo meraviglioso dove è stata allestita una mostra dal titolo I racconti dell'anima. Invito a venire qui vicino a me un grandissimo ospite che questa sera presenterà appunto qui il suo libro, che è Marco Carena. Da San Scemo Sanremo, vero?
5: Esatto,
4: Marco?
5: Da San Scemo Sanremo, la mia storia musicale in tenera età fino al 1996, anno in cui si chiude l'epopea torinese di San Scemo.
6: Oggi

0: Quale occasione migliore all'interno di una mostra così importante,
1: certo,
0: vero Marco?
1: Sì, anche perché poi io ho attinenza con la pittura, nel senso che sono un fumettaro, disegno fumetti, quindi ho anche un'attinenza con ciò la mano, insomma, certo, ciò la mano.
0: Mi trovo qui con il sindaco di Busca, Ezio Donadio. Quanto è importante aver così organizzato un evento culturale di una certa fama all'interno di un luogo molto caro a voi?
2: Sì, questo è un

0: caro ai Buschesi, in particolare perché questa casa era di proprietà del dottor Francotto, che qui vediamo, che è mancato nel 68 e ha donato questa sua casa alla città di Busca. Questa casa ha scritto libri, ha dipinto, era, oltre ad essere un medico, il classico medico condotto di una volta, era anche un personaggio particolare, un artista, diciamo, molto poliedrico, eccetera. E quindi la destinazione di questa casa era proprio una volontà sua, diciamo che fosse dedicata a uno spazio dedicato all'arte, dedicato comunque alla città di Busca. E poi negli anni il comune ha fatto delle ristrutturazioni e adesso da qualche anno questo spazio è stato dato diciamo, incomodato d'uso a un'associazione che si chiama Monviso Arte, che si occupa appunto dell'organizzazione dell'allestimento di molte mostre. Abbiamo fatto delle mostre importanti, per cui siamo veramente fieri di questo allestimento.
1: Si sono svolti due casting per quanto riguarda Tutti nel Jukebox, un'anteprima. Stiamo cercando, abbiamo cercato e abbiamo trovato un interprete e un cantautore. La città di Andorra vivrà questa quarta edizione con grandi ospiti, grandi big della musica italiana, ma anche con due giovani promesse. Chi saranno mai i talenti del Jukebox? A voi il servizio e scopriamoli insieme.
2: Ad Andorra la serata finale di Anteprima Jukebox, aspettando l'evento clou del 5 settembre in Piazza Santa Maria, ovvero la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Vediamo com'è andata.
3: Questa sera tantissime ragazze, ragazzi, ma non solo, a calcare questo palco bellissimo.
4: Amici di TG Events, ben ritrovati. Ci troviamo ad Andorra per una serata specialissima, importante, perché questa sera per l'ultima volta i concorrenti, interpreti e cantautori si sfideranno per salire sul palco principale di Tutti nel Jukebox, quarta edizione 2026, il 5 settembre ad Andorra.

0: 15 anni, ragazzi. Ed è già cantautore, cantautore. Joshua Noki, dove sei?
1: Tu che sei a fianco a me e fai sempre passi avanti, io che faccio passi indietro.
2: Saranno 30 appunto i concorrenti di questa sera, due categorie diverse, solo due di loro riusciranno ad aggiudicarsi l'ambitissima posizione di cantare insieme ai big del palco principale.

0: Ragazzi, siete stati meravigliosi, grazie mille, grazie mille. Sarà sul palco il 5 settembre ad Andorra Sara Montella. Ancora un grande applauso, Sara Montella, per la categoria cantautori, Riccardo Cuccioletta. Direttamente da Roma.
1: E allora dal vostro Giacomo Icardi da Andorra è tutto, è stata una serata spettacolare e ancora più spettacolare sarà l'appuntamento del 5 settembre per la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Ci vediamo lì.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: E adesso parliamo del Dinner Water Show, perché Andrea Biandrino ci presenta la seconda parte. La settimana scorsa ci ha emozionato con delle immagini uniche e questa settimana non è da meno.

0: Tony, per la cronaca, c'è qua anche Liana. Quanti matrimoni siamo arrivati?
1: Qua siamo a tre, ufficialmente tre, due a Vasto e una a Milano.
0: Quanti birlocchi?
1: Birlocchi sei. Sei. Cioè, non bastavano mai.
0: Non bastavano mai. Ormai siete diventati un meme su TikTok, sì, e sui social.
1: Oramai è...
2: Allora. Io ho molta paura di questa intervista perché sono con due disgraziati.
3: Perché hai paura? Dimmi.
2: Non lo so, però non vorrei finire in acqua perché guardando le loro facce non mi ispirano fiducia.
3: E fai benissimo, amico mio, perché quest'anno, anzi stasera, anticiperemo il Ferragosto e verrai... avrai un gavettone.
4: Cioè, tu hai paura di questi due disgraziati, c'hai una sirena.
2: Ma lei è bellissima, ma io volevo... lei da sola, perché
4: in un'atmosfera così bella sembra una favola, una capito? Favola, una favola. La bella e la bestia.
5: Troppo buoni. Quanto è bello stare qui ogni anno, venirvi a trovare.
2: Sì, esattamente.
5: È una meraviglia.
3: No, bisogna fare i complimenti perché comunque Villa Renoir si supera minuto dopo minuto.
4: Esatto.
3: Guarda qua la piscina, gente che vola. Ho visto le sirene una più gnocca degli altri.
2: Con loro milioni di follower, esattamente 80 milioni. E siamo qua con... abbiamo un po' esagerato, però ci stiamo arrivando. Siamo qua con loro, i Pantellas, amati da tutto il grande pubblico.
6: Se lo dici tu ci credo, non lo so. Grazie, vi ringrazio. Siamo amati, spero tanto che siamo amati, però...
2: Prezzo. Ma tu come sei questa sera? Tranquilla o...?
7: Ma allora io sono sempre euforica, in realtà, quindi mi vedrete divertirmi come al solito. Meno pazza dei video di Pantella.
6: Ora tra poco ballerà qua davanti alla telecamera per tutti.
2: Tu fai sempre delle parti incredibili.
7: Incredibili.
2: Tu sei bucato invece.
6: Io sono il bucato e c'è sempre il bianco. Nel senso, cioè veramente mi chiamano l'omino bianco, praticamente sai che è mix, cioè.
8: Eccoci qua, siamo noi due. Lui è il mio gemello, la mia controfigura.
2: Sì, esatto. Allora, come a livello di muscolatura direi che ci siete. Il colore, se rimane sotto il sole per tre mesi, ci arriva. Perciò direi che veramente ci...
6: Sono in forma tutto l'anno, quando non ce la faccio lui è la mia cover, mi metto dentro di lui tipo matrioska.
2: Esatto, è perfetto. Siamo qua dietro le quinte con colui che anima da tantissimi anni le serate qua alla Villa Renoir.
9: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, felice di avervi qua anche quest'anno.
2: Certo.
9: È una serata come sempre esplosiva, ci divertiamo, delirio sempre.

0: E da Villa Renoir è veramente tutto. Andrea Biandrino, a voi studio. Ciao!
1: E torniamo a parlare del grande mitico Roberto Baffo da Crema, signori, perché lui è un figlio delle stelle e ogni tanto prende la linea per raccontarci, grazie a questa rubrica spettacolare, altamente contagiosa, chi sarà mai la stella di oggi.
2: Carissimo Luca, è il mio momento, parliamo di stelle, ma amici voi a casa non ve l'aspetterete mai di che stella stiamo parlando. Straniero no, internazionale no, grande stella, italiano ma in uno sport poco praticato, e invito i giovani a farlo. Lui nasce a Siracusa nel 1924, è stato anche sindaco della sua città, quale onore. Muore sempre a Siracusa nel 1991. Parliamo di un arbitro che detiene attualmente il record di partite dirette in Serie A, 328. Parliamo di Concetto Lobello.
3: Entrando negli stadi incuteva timore e rispetto. Questo suo modo di essere ti dava certezze. Le certezze che solo ti può dare un giudice imparziale e onesto.
2: Tanti di voi giovani non se lo ricordano, l'arbitro è un lavoro tra virgolette molto difficile e anche oggi poco lo praticano, ma non vediamo solo gli errori, è di grande responsabilità, anche perché allora VAR, mobiole, strumenti tecnici elettronici non ce n'erano, ci si arrangiava con l'autorità, la sapienza, l'istinto, quel momento autoritario che serviva a riappacificare o a incidere, essere seri, essere influenti nel lato positivo. Bene, pensate, ha arbitrato anche una finale della Coppa Intercontinentale nel 1966 e nell'anno dopo Concetto Lobello diresse anche la finale della Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League. E va bene, anche il grande attore Lando Buzzanca si è ispirato in un film all'arbitro, a Concetto Lobello, è stato un film veramente bello e comico. Allora, Concetto Lobello, una stella. Le stelle non sono solo artisti e cantanti. Si può essere anche una stella facendo una cosa incredibile. L'arbitro di Serie A, un arbitro intercontinentale, un arbitro da Champions. Ce l'abbiamo avuto noi. Concetto Lobello, non dimenticate questo nome e appena potete provate a fare l'arbitro. Cimentatevi in questo sport. Il calcio ne ha bisogno, non solo l'elettronica o la tecnica, ma l'umanità è ancora più forte e più valida. Alla prossima, Luca. Concetto Lobello.
1: E adesso un libro e un campione, il grande ciclista che il mondo ci invidia dopo il Tour de France, quella grande fuga e tante altre imprese che sono diventate un po', diciamo, leggendarie per quanto riguarda lo sport italiano, si racconta davanti a un pubblico eccezionale per quanto riguarda la sua opera letteraria. Claudio Chiappucci.
4: Un pomeriggio, ancora una volta, il porto di Andorra ha ospitato un grande campione dello sport. Dopo la vela, anche il ciclismo. L'AMA ha organizzato un incontro affollatissimo con Claudio Chiappucci. Presidente De Nicola, ancora veramente la dimostrazione che quando si parla di sport e di valori, la gente c'è.
5: Beh, intanto il contesto, perché come ci ha raccontato Chiappucci, a poche centinaia di metri, parecchi anni fa, passando di qua, passando da questo porto, quasi come una previsione di quello che poi poteva essere la giornata di oggi, ha vissuto i momenti topici che l'ha portato a una grande vittoria. Quindi siamo contenti di averli rivissuti ora e oggi in allora dalla presa diretta di Chiappucci, un'emozione unica.
4: Un magnifico incontro con Claudio Chiappucci qui al Porto di Andorra per la presentazione di un libro. C'è tanta vita, c'è tanta esperienza, tanto sport e tanta passione.
6: Ma gli aggettivi se ne potremmo mettere tantissimi. Aneddoti, non dimentichiamo che gli aneddoti sono quelli che non si sanno, non ci si ricorda, però sono belli, no? In quelle giornate come questa dove tanta gente è venuta, incredibile.
4: Andorra ti ha accolto con grande affetto e ti ha anche offerto un itinerario che ancora non conoscevi, quello della pista ciclabile.
6: Conoscevo una parte, non conoscevo la parte finale, no. Ho avuto modo di pedalarci in questi due giorni, vedere, valutare, insomma un posto che insomma porta via tanto casino, diciamo, di ciclisti sulla strada normale.
4: E poi Andorra è anche un luogo dove hai vissuto una volata, una fuga, proprio qui davanti al porto.
6: Eravamo ancora lontani dal traguardo, ma qua già ci credevo tanto. E, sai, è bello ripassarci, rivedere, ripensarci.
4: Ad una Milano-Sanremo.
6: È il sogno di tanti.
4: Perché quando si è soli, con la fatica, si ama il proprio sport, si soffre e i ricordi poi, con il tempo, tornano.
6: Sai come si dicono, sei vecchi aneddoti degli anziani che dicevano meglio soli che mal accompagnati.

la puntata numero 809 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, TG Events o tgevents.it è facile, mi raccomando socializziamo, è un click, è un mi piace e poi ci rivediamo tutto quello che abbiamo fatto.

0: contatto su tgavenze.it, info@tgavenze.it per segnalare i vostri eventi più originali. Alla prossima settimana, ci vediamo sempre compatti e uniti su tgavenze.it. L'ho già detto forse, è perché mi è entrata dentro. Vabbè, ciao, maragniamo. È tgavenze.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, four.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata

0: della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
0: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%.

0: inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa

0: in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Amici di motori a 360 gradi e soprattutto amiche, perché sempre più fedeli il gruppo femminile che ci segue per le nostre trasmissioni. Siamo arrivati al giro di boa di questa stagione 2026, nel quale questi primi 6 mesi di gare sono stati intensi, abbiamo avuto tante manifestazioni e si appresta una seconda parte della stagione ancora più vivace, perché avremo tante cose da seguire e avremo il 22 il Gran Prix del Carmine, terza edizione dell'amico Paolo Moria, il 29 avremo il trofeo Noci degli amici Pietro Noci e Mino Salvalaggio, quindi tante cose da vedere per il proseguio della stagione. Come dicevo, è stata una stagione proprio molto intensa e culminata con la nostra diretta che abbiamo fatto alla Mille Miglia da Castiglione, oltre 4 ore di diretta che è piaciuta tanto al pubblico. E quindi adesso facciamo questa introduzione di questi servizi che abbiamo fatto per il Tour dei Passi degli amici del Veteran Car Club, capitanati dal presidente Belussi e dalla preziosa organizzazione di Paolo Tomaselli. E poi vedrete un servizio della conferenza stampa che gli amici del Trofeo Città di Lumezzane di Claudio Bugatti hanno fatto per la presentazione della loro gara di settembre. Bene, buona visione. Amici di motore a 360 gradi, siamo al Veteran per la partenza del Tour dei Passi. Direi che il primo passaggio qui giovedì alla sede per un po' di equipaggi che si sono trovati, anche stranieri, partiranno da qui alla volta di Porte di Legno. Allora, Presidente, direi che siamo pronti
1: Siamo
0: e siamo carichi.
1: pronti e carichi, peccato perché fa molto caldo, ma noi per fortuna andiamo a freschino. Siamo alla quarta edizione e abbiamo un numero discreto di auto, addirittura anche diversi stranieri, e per cui noi siamo molto, molto contenti e andremo in posti meravigliosi, in località veramente al top, tipo St. Moritz, faremo il Liechtenstein e così via, per cui siamo molto contenti.
0: Bene, quindi la partenza, ormai i motori fremono e il riordino, chiamiamolo così, di partenza verso Ponte in Legno è pronto. Grazie Presidente.
1: Grazie a voi.
0: Amici di motore a 360 gradi, la partenza ormai c'è, chiamiamolo direttore di percorso perché è lui che studia questi passaggi. Allora Paolo, tutti pronti e via!
2: Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti a partire. Abbiamo davanti un bel weekend lungo di avventure in montagna che con questo caldo fa anche bene. Insomma, andiamo a rilassarci un attimo in posti un po' più freschi, un po' più accoglienti. Sarà un

0: Bel giro, sarà un giro lungo e che allo stesso tempo ci permetterà di vedere veramente dei bei posti. Introduciamo anche delle novità abbastanza importanti per l'Italia, perché comunque sono delle aree dove normalmente i nostri eventi non arrivano, e questo è sicuramente un punto di forza, il fatto di poter andare a far scoprire nuove zone, nuovi territori, nuovi punti dai quali vedere, insomma, delle nuove montagne, ecco.
1: Direi che le novità quest'anno sono tante, a parte i due giorni, i passaggi sicuramente molto molto belli, transnazionali l'avevamo già detto, quindi è un in bocca al lupo a tutti i partecipanti.
0: Assolutamente, ormai siamo su 4 nazioni, quindi insomma siamo ben felici di andare avanti in questo modo e crepi il lupo.
1: Grazie Paolo. Amici di Motori a 360 gradi, siamo con alcuni partecipanti qui al Museo Mille Miglia per la partenza. Per quanto riguarda il Tour dei Passi, abbiamo qui degli amici tedeschi, ci diranno loro se sono la prima partecipazione oppure se già avevano fatto il Tour dei Passi e cosa si aspettano dalla gara. So you come from Germany, so yes. It's the first time that you come from a Tour dei Passi or
2: no,
1: you have done?
2: It's the third time we took part at the Tour dei Passi.
1: So what do you expect for this edition of Tour dei Passi?
2: Excuse me, I don't understand.
1: What do you expect from this edition of Tour dei Passi?
2: Oh, we expect a lot of fun and a lot of interesting moments, yeah. And it will be a very nice rally this time, because we read what will happen, and we have very nice locations, and also the passes, very interesting, and so we have the right car for the passes.
1: Yeah, so you like the passage in four nation, so to possibility to see a lot of places.
2: Yes, yes.
1: Yeah, so we have to, as a co-driver, you will see usually a lot of pass of in mountain.
3: Sì, and there are a lot of very empathic peoples.
1: Oh, that's important. Allora, come avete sentito, vogliono realmente fare questa gara, anche perché poter fare su quattro nazioni si divertiranno, e soprattutto la co-driver ha detto c'è molta empatia, quindi è bello, bello. And so
2: we are here since 10 years and we get friends, and it's very nice to be here when we to visit them, and that's also a very important thing, because that's why we took part also, yeah, not only because of driving.
1: Bene, ha detto che è ormai 10 anni che viene qui dagli amici del Vetana, e quindi si trova come a casa, è come una famiglia, e quindi il divertimento per fare questa gara, che non è proprio una gara ma è proprio uno stare insieme. So thanks a lot and enjoy.
2: Thank you a lot, and we will enjoy. I think I'm sure that we will enjoy.
3: What do you think?
1: Bye, good luck. Amici di Motori a 360 gradi, siamo con il Big Boss, il grande presidente che riesce sempre a stupirci per questo 25esimo anno. Allora, tante belle novità e tanto lavoro dietro a questo 25esimo trofeo.
4: Un attimino, sì, un po' di lavoro c'è. Allora, il lavoro, dopo vedi questa, anche queste presentazioni dove di solito ci sono 3, 4, 5 persone e c'era un locale pieno.
1: Bella
4: più o meno
1: partecipata.
4: Bella partecipata e viva, più che partecipata così, ma viva, è quello, il bello è quello, e queste sono le soddisfazioni di fatica, sforzo, impegno, notti abbastanza insonni, questo è quello che ci fa sorridere.
1: Beh, è la vostra, chiamiamolo mantra, di avere, far partecipare la gente, far divertire la gente e fare in modo di far vedere il territorio. Questo è il vostro mantra con tutte le associazioni che collaborano con voi.
4: Esatto, allora a me piace divertirmi, quindi non faccio una cosa senza passione o divertimento, quindi già lì è un mantra personale. Cerco di portarlo all'esterno, cerco di portarlo con le associazioni, cerco di portarlo con la gente, col popolo, con mi costava a me lasciare la piazza Lumezzane vuota. Ho cercato, è qualche anno che cerco di riempirla, anche noi se noi siamo via, ma cerco comunque di riempire una piazza, rendere viva una festa, rendere viva una gara.
1: Chiaro, il coinvolgimento della gente chiaramente, e non solo i partecipanti, penso che sia quello che voi volete fare per il territorio, coinvolgere la gente, bambini, famiglie e tutti coloro che poi vedono anche arrivare le macchine.
4: Esatto, perché come gara in sé partiamo, sono i nostri 80-100 equipaggi, fanno la loro gara, arriviamo, non dobbiamo sbatterci, perché già per una gara del genere un po' di sbattimento, se me lo permetti la parola, c'è, perché come ho detto prima le amministrazioni, c'è da contattare,

0: più di noi che fanno questo sport hanno una
1: preparazione,
0: una preparazione e anche una bella corteccia, chiamiamola così.
1: Assolutamente sì. Bene, allora quindi quest'anno nella scia che avete preso del coinvolgimento sempre più grande del pubblico e della popolazione dei territori che fate, penso sia quello la cosa più bella, e quindi appuntamento a tutti al 12 e 13 di settembre.
0: Ci vediamo il 12 e il 13 settembre, grazie a tutti, grazie Roberto.
1: Siamo con il padrone di casa, Trofeo Lumezzane, il grande sindaco che è sempre vicino a ogni manifestazione e soprattutto quelle motoristiche, però su tutto il territorio, e danno lustro al territorio. Direi che dopo Mille Miglia ancora Trofeo Lumezzane, 25 anni, 5 lustri sono una grande bella, un bel risultato.
2: Sì, una grande storia, una grande organizzazione, è davvero incredibile come riescano ogni anno a stupire, perché cioè, confermarsi è già difficile, però loro riescono a migliorare tutti gli anni questo grande evento importante. È giusto esserci assolutamente, è giusto che sia Lumezzane ad ospitare un evento di questa portata, perché comunque c'è la passione per i motori, la passione per la meccanica. Siamo davvero in grado di realizzare tutto, qualsiasi manufatto qui a Lumezzane viene prodotto, infatti tante autovetture montano proprio dei componenti che vengono poi prodotti qui a Lumezzane con l'automotive, che è uno dei settori anche qui a Lumezzane sviluppato, e direi che è un prestigio avere nella nostra città un evento di questa portata che attrae comunque davvero partecipanti di tutto il mondo, anche perché è valido per il campionato italiano di regolarità, quindi è una tappa ufficiale, anzi tante volte proprio da questa città che esce poi il vincitore, il campione italiano vincitore finale di questa grande gara. Ho visto che anche quest'anno davvero c'è una grande squadra, ma quando parlo di squadra non solo gli organizzatori, parlo anche del volontariato, le tante associazioni che danno una mano, gli alpini, l'Avis, l'associazione dei carabinieri in congedo, tutti comunque davvero formano questa squadra, e sono sicuro che questo mix di ingredienti, questa davvero volontà, la nostra tenacia, il nostro grande impegno renderà un successo anche questa 25esima edizione.
1: Bene, come avete sentito, il piacere e l'entusiasmo che avere un'amministrazione che supporta gli eventi è penso una grande garanzia per gli organizzatori. Grazie mille, signor sindaco.
2: Grazie a voi, complimenti.
1: Come è il bello del Trofeo Lumezzane, avere la partecipazione e la vicinanza degli enti. Abbiamo qui Villa Carcina, perché l'assessore è sempre veramente un grande, abbiamo visto già l'anno scorso un grande entusiasmo e una grande partecipazione e una perfezione nell'organizzazione, nella grande piazza che ha messo a disposizione. Direi che anche quest'anno sicuramente sarà una grande manifestazione.
3: Ce lo auguriamo e speriamo che anche il tempo sia con noi. È una manifestazione molto importante per Villa Carcina, come dicevo è un piacere ma è anche un privilegio, perché la sezione locale dell'Avis ha sempre dato il proprio supporto, e per noi come amministrazione è un piacere vedere questi equipaggi che si fermano e rendono partecipe anche la nostra comunità del loro grande evento. È un evento che, come diceva prima il presidente Bugatti, ci vede associati da anni più o meno con spazi angusti, oggi con degli spazi decorosi che danno la possibilità anche ai bambini di poter apprezzare queste automobili fantastiche, e cosa importante sono gli equipaggi che sono davvero fortissimi, quindi li ospitiamo volentieri. Ho augurato una buona gara e spero che anche per il prossimo anno saremo coinvolti.
1: Assolutamente sì, ormai è un connubio che è nato, e soprattutto perché il passaggio è veramente bello e c'è la possibilità anche per gli equipaggi di arrivare in tranquillità nella grande piazza che avete fatto. Grazie mille allora, assessore.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla consueta conferenza stampa annuale del Trofeo Lumezzane, un trofeo che è ormai ai 25 anni, è diventato più che grande, i 5 lustri sono arrivati, e siamo con il presidente, con il buon Belussi, che è lui un po' l'anima di quello che è nata dalla prima edizione fino ad arrivare a quest'anno, che è un po' il corollario e la continuazione di ciò che è stato su Lumezzane il passaggio Mille Miglia. Allora presidente, grandi risultati, 25 anni di grandi risultati.
4: Sì, siamo partiti nel 2000, abbiamo saltato solo un anno per il Covid, e poi per il resto abbiamo sempre fatto la nostra edizione. Ricordo, io allora ero assessore allo sport, è stata la mia idea, e siamo partiti con questa idea di fare una rievocazione

0: della cronoscalata Saletto-Lumezzane. Corsa non si può, abbiamo inventato una gara di regoletta. Ricordo che in quegli anni non è che c'erano poi tanti regolaristi. Noi siamo partiti, già i primi anni abbiamo fatto 150 e addirittura gli anni anche in più concorrenti, per cui per noi è stato un bel successo. Ricordo che le prime erano proprio le prime gare di regolarità.
1: Esatto, quindi è un appuntamento che ormai si è consolidato nel campionato italiano, regolarità autostoriche, quindi è veramente un appuntamento che tutti i regolaristi aspettano, tanto è vero che ci sono sempre i grandi specialisti ed è sempre un piacere avere anche il grande appoggio anche del comune, che quello c'è sempre.
0: Sicuramente ringraziamo il comune anche di Passigrano che ci dà, il comune di Villa Carcina, l'Avis e tante altre persone. Ecco, ricordo che questo inizio di questo movimento ha poi portato dopo 25 anni, 26 anni al passaggio dalla Mille Miglia.
1: Infatti penso che quello sia un po' il coronare un sogno che è nato.
0: Era un sogno e è diventata realtà.
1: Ormai sei lanciato sulle gare autostoriche, Mille Miglia, ormai sei tu che puoi dare i tempi a loro.
2: Guarda, allora innanzitutto vorrei ringraziare chi ci ha voluto, perché è la prima volta che parteciperemo e, come ho detto prima, noi partecipiamo proprio per dare visibilità a questi due giorni, come facciamo con la Mille Miglia Charity. Noi vogliamo comunque rappresentare quella parte di persone che vive le macchine storiche da fuori e come le ho vissute sempre io. Oggi ho la fortuna, grazie ai social, di poter partecipare. Voglio che la gente le viva in maniera molto simpatica, leggera, ironica, ma che si capisca anche la fatica e il senso di quello che ci sta dietro una passione molto importante come questa e anche molto dispendiosa, non solo a livello economico ma anche a livello di tempo, perché è comunque qualcosa, e organizzare manifestazioni di questo tipo è veramente impegnativo, e me ne rendo conto da quando poi ci partecipo come ospite.
1: Bene, avete sentito l'entusiasmo che sicuramente porterà Diego in questo trofeo Lumezzane, è quello che ha reso orgoglio bresciano non solo in Italia ma in tutto il mondo, per tutti i bresciani del mondo. Grazie Diego.
2: Grazie a voi e ci vediamo il 12 e il 13.
3: Pubblicità. Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: L'esuberante potenza della Cayenne e-Hybrid Coupé GT è percepibile allo sfioramento del pedale dell'acceleratore, soprattutto se si viaggia in modalità sport, quando il V8 entra in funzione automaticamente. Cayenne Turbo e-Hybrid Coupé è infatti una delle ibride plug-in più potenti sul mercato, in questo caso arricchita anche dal pacchetto GT. Ed è comunque sicuramente l'ibrida plug-in più potente della gamma Porsche. Performance incredibili che si sposano a un consumo medio nel ciclo WLTP di appena 1,8 litri per 100 km, ovvero 40 grammi di CO2 per chilometro, davvero bassissimi. La batteria da 25,9 kWh permette di percorrere fino a 82 km in modalità 100% elettrica, tendenzialmente in città. Sì, perché questa Porsche Coupé Cayenne è comunque una bestia sportiva. Con i suoi 740 cavalli raggiunge velocità massime di 300 e oltre chilometri all'ora. Ma soprattutto ha un assetto grazie alle sospensioni pneumatiche che la rende perfetta anche nel misto, pur avendo un baricentro abbastanza elevato. La posizione di guida, seppur rialzata, ricorda molto quella di una 911 e anche i 5 quadranti sul cruscotto. Il design esterno è caratteristico, con le sue linee aggressive, il profilo sportivo, che aggiunge con il pacchetto GT una serie di dettagli in fibra di carbonio e i cerchi in lega leggera specifici da 22 pollici. I fari LED Matrix nel frontale, con tecnologia ad alta definizione, sono perfetti per la visibilità in qualsiasi condizione. Al posteriore spicca lo spoiler posto all'apice dell'1.8 posteriore inclinato di questa versione coupé. E poi ci sono i bellissimi scarichi centrali in titanio e le pinze dei freni colorate che ridefiniscono il look studiato per le alte prestazioni. La guida di questa Cayenne Turbo e-Hybrid Coupé GT può essere velluto oppure ferro. Dipende dalle regolazioni del sistema di sospensioni pneumatiche PASM e dalla modalità di guida scelta tra le 6 disponibili, dall'off-road all'elettrico, all'ibrido, allo sport, fino allo Sport Plus. Tra le curve il Porsche Torque Vectoring Plus fa la differenza nel mantenere un assetto neutro e preciso e garantire una percorrenza di curva davvero millimetrica. All'interno troviamo il cockpit Porsche Driver Experience, già visto su Taycan e su Cayenne, che combina i comandi touch e analogici per una gestione intuitiva di tutte le funzioni. Il display curvo da 12 pollici e 6 dietro il volante offre una visualizzazione chiara, personalizzabile delle informazioni, anche con i 5 quadranti tipici di Porsche. Lo schermo per l'infotainment da 12 pollici e 3 con il sistema PCM include anche applicazioni come Spotify, Apple Music, e un nuovo display da 10,9 pollici è presente per il passeggero, che può quindi godere di un film anche mentre si guida. Il lusso trapela da tutti i dettagli, anche i più piccoli, dalla rifinitura in pelle Alcantara, la qualità dell'aria grazie al filtro EPA, dall'impianto stereo Bose o Bormeister. Insomma, non c'è un dettaglio lasciato al caso. Naturalmente la sicurezza è al primo posto, con il Porsche InnoDrive, con cruise control adattativo e tutti i sistemi di assistenza alla guida che permettono una livello 2 di automazione. Su questa versione con pacchetto GT il tetto in carbonio. La solidità dello sterzo e la precisione di guida sono davvero impressionanti, così come la frenata con l'impianto carboceramico, che resta comunque modulabile. Invece, viaggiando in e-Power, il silenzio regna sovrano. Trattandosi di una Porsche, è sufficiente affondare il piede dell'acceleratore arrivando al kickdown per ottenere una buona riserva di coppia che arriva dal V8 che corre in aiuto dell'elettrico. E poi c'è sempre il bottoncino rosso sul volante, che anche se si viaggia in modalità 100% elettrica innesta il motore e dà tutte le prestazioni possibili per 20 secondi, salvo poi tornare in modalità 100% elettrica.
1: Con tanta meraviglia parte da un prezzo di poco più di 220.000 euro, ma che lievita molto velocemente verso i 250.000 euro con una serie di accessori on top.

0: Allora, Stonic è l'ultimo di una lunga serie di lanci per Kia quest'anno, ma è un lancio importante. Quali sono le unique selling proposition, come dite voi del marketing, di questo nuovo Stonic?
1: Allora, sicuramente nuova, perché si rinnova completamente da un punto di vista di design, quindi la vettura cambia completamente sia agli esterni che agli interni, e ovviamente anche dei miglioramenti sia da un punto di vista di offerta in termini di tecnologia, non solo di infotainment ma anche di sicurezza, ma anche sotto al cofano, come si suol dire, motori già predisposti per quelle che saranno le normative che arriveranno nei prossimi anni, quindi pre-Euro 7, già pronto all'Euro 7.
0: Ecco, guardandola da fuori ci sono due versioni, c'è anche una GT-Line che a noi piace di più, sportivi, diciamo così. Cosa cambia?
1: Allora, come consuetudine, diciamo, della gamma Kia, abbiamo due body type. Nella versione GT-Line, che è quella alle nostre spalle, abbiamo degli elementi caratterizzanti, soprattutto nei paraurti anteriori e posteriori, quindi degli elementi che vanno a circondare, a incorniciare i fari fendinebbia, dei cerchi in lega da 17 pollici con disegno dedicato. Per quanto invece riguarda gli interni, abbiamo sedili con una trama dedicata, ma anche con materiali, quindi con le rifiniture che noi chiamiamo Kia Tech Classic Soft Touch. Non si può più dire pelle e copelle, ma fondamentalmente il messaggio è quello.
0: Allora, disponibilità e prezzi, quando la vediamo in concessionaria e quanto costerà?
1: Allora, in concessionaria le vetture sono arrivando in queste ore. Gamma prezzi che parte da 22.800 euro, prezzo di listino, fino a un massimale di 37.50 per quanto riguarda la versione GT-Line, il tutto accompagnato da una promozione di lancio di 4.850 euro di sconto, che quindi ci permettono di avere un primo prezzo di attacco a 17.950. Ci tengo a sottolineare che sulla versione intermedia Style, fino al 31 dicembre, omaggiamo il cosiddetto Launch Pack, che è un pacchetto che va a arricchire ulteriormente la versione Style, che avrebbe un prezzo di listino di 1.250 euro, ma di nuovo, fino al 31 dicembre, è completamente omaggiato al nostro cliente.
0: E anche la vernice è inclusa nel prezzo, quindi non ci sono scuse.

Bene, dopo i servizi che avete visto, abbiamo quindi solo da farvi gli auguri di buone vacanze perché avremo queste 3 settimane di stop nel quale vedrete tante immagini dei primi 6 mesi che noi abbiamo fatto, dei tanti servizi che abbiamo fatto e poi al rientro.

Entro avremo la ripartenza dal 22, come dicevo, il Gran Prix del Carpine, 29 Trofeo Noci e poi a seguire l'appuntamento delle due dirette che faremo per il Rally Mille Miglia, che saranno belle intense perché ci saranno tante belle novità. Quindi buone vacanze e arrivederci a fine agosto.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Il 21 agosto nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno sono stati celebrati i funerali di Michele Pinto, figura di spicco della politica salernitana. Il senatore, nato a Teggiano il 2 gennaio del 1931, si è spento a San Gineto, nella casa dove trascorreva le vacanze all'età di 95 anni. Pinto, che nasce come avvocato, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Senatore dal 1983 al 2001, fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica dal 1994 al 1996 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Prodi per 2 anni, dal 1996 al 1998. Il suo nome fu indubbiamente legato alla legge sull'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo, che da lui prende il nome di legge Pinto. Durante il mandato parlamentare, per 5 anni, fu anche consigliere comunale di Teggiano. Nel 2005 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito del titolo di cavaliere di Gran Croce al Merito. Il cordoglio per la morte del senatore è stato unanime nel mondo politico nazionale salernitano, ma è stato fortemente sentito a Teggiano, paese che gli diede i natali, e nel Vallo di Diano. A dare l'ultimo saluto a Pinto nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto, infatti, tra i vari politici erano presenti il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, e il consigliere regionale Corrado Matera. Al termine della cerimonia, Di Candia ha dichiarato: Michele Pinto aveva raggiunto i vertici delle istituzioni, ma non aveva mai reciso il legame con le proprie origini. Teggiano è rimasta dentro di lui, lo era nella memoria e negli affetti, nelle relazioni, del sentimento di appartenenza che accompagna chi può andare lontano, raggiungere traguardi prestigiosi, assumere responsabilità altissime senza dimenticare il luogo dal quale è partito. Per Corrado Matera, invece, se ne va un riferimento importante della politica salernitana, un riferimento della mia terra, il Vallo di Diano, e in modo particolare di Teggiano, una persona che posso dire con grande convinzione che mi ha insegnato tanto il rispetto per le istituzioni, per l'elettorato e anche per l'avversario.
1: Capaccio Pestum si è fermata per l'ultimo saluto a Fabio Barlotti, il 33enne del posto, che è deceduto nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la strada statale 18 in località Spinazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 nei pressi del caseificio Il Granato. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi A3 guidata da Barlotti si è scontrata in modo frontale con una Mercedes classe A con a bordo 4 giovani. Nell'impatto non c'è stato purtroppo nulla da fare.

per il 33enne. Tre dei quattro giovani nell'altra vettura sono rimasti feriti gravemente e trasportati in vari ospedali della zona. Un altro incidente grave si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la strada Bussentina allo svincolo di Caselle in Pittari, in uno scontro tra due auto e una motocicletta. Ad avere il peggio il Centauro, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania. Illesi gli occupanti delle due vetture. Per quanto concerne il traffico, è stato un weekend da bollino nero lungo la 2 del Mediterraneo, con lunghe code soprattutto in corsia nord, sia tra Lago Negro e Atena Lucana, sia nella zona di Salerno. Un'altra tragedia poi ha colpito il Cilento nello scorso fine settimana. Si sono infatti concluse nel peggiore dei modi le ricerche di una donna scomparsa a Capaccio Pestum. La vittima è stata trovata all'interno di una vasca di raccolta, morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Ancora un arresto per stalking nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono entrati in azione nella serata di sabato quando, secondo quanto emerso finora, l'uomo, in un comune dell'area nord del Vallo di Diano, l'uomo ha circa 40 anni, metteva in atto delle azioni persecutorie nei confronti della moglie. La coppia ha anche dei figli minorenni. I carabinieri della stazione sono intervenuti sul posto e hanno provveduto, con il supporto dei militari della liquida radiomobile, all'arresto del marito. Per lui sono stati disposti domiciliari, ovviamente in una casa diversa da quella condivisa con la moglie e i figli, ed è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico. Un altro intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina riguarda il furto di un camion avvenuto nella notte a Montesano sulla Marcellana, di un'azienda che si occupa di carni. Il mezzo è stato portato via dall'azienda, ma è stato ritrovato dopo poche ore a Santa Cecilia di Eboli, anche con il supporto dei carabinieri della compagnia di Eboli. Indagini in corso per cercare di salire agli autori del furto. Attesa a Buccino per l'esito dell'analisi dell'ARPA che in merito alle esalazioni avvertite nei giorni scorsi. Ricordiamo che a Buccino è intervenuto il nucleo nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco, mobilitato in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini. Da alcuni giorni infatti un odore acre e persistente veniva avvertito sul territorio comunale. Sul posto i vigili del fuoco insieme a polizia locale e carabinieri. I vigili del fuoco hanno isolato l'area per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Poi è arrivato anche il personale dell'ARPAC per tutti i rilevi tecnici del caso. Il nucleo specializzato dei vigili del fuoco, operando con attrezzature ad alta precisione, ha individuato la zona precisa da cui provenivano le esalazioni, procedendo al prelievo di un campione che sarà quindi sottoposto alle analisi di laboratorio da parte dell'ARPAC. L'obiettivo è quello di determinare con esattezza la natura chimica della sostanza e valutarne anche le eventuali pericolosità. In via precauzionale, l'area interessata è stata temporaneamente coperta e interdetta in attesa che gli esiti delle analisi facciano piena luce sull'accaduto. Il sindaco di Buccino Pasquale Freda ha così ricostruito l'accaduto. Durante le operazioni di ordinaria pulizia, gli operatori ecologici di Buccino hanno rinvenuto alcuni bidoni nella sede del giudice di pace in via 16 settembre. Nel tentativo di rimuoverli e ripulire l'area è emersa la presenza di materiale di difficile identificazione dall'aspetto purulento e dal forte odore. L'amministrazione comunale si è subito attivata per affrontare la situazione. L'area è stata messa in sicurezza e quindi sono stati chiamati i vigili del fuoco. L'area sarà bonificata quanto prima, ha detto ancora il primo cittadino, secondo le procedure e con l'intervento degli enti competenti. Da una prima ricostruzione, quel materiale potrebbe essere lì da diversi decenni, così ha detto il sindaco Pasquale Freda. Attito e forte lo sgomento per la morte di Maria Vittoria Carbone, deceduta a 57 anni in seguito all'aggressione del figlio Giampiero Santamaria, 31enne, affetto da una serie di disabilità psichiatriche che si sarebbero manifestate durante l'adolescenza.
I due si trovavano nella casa di Santa Maria. A scatenare la rabbia, secondo quanto ricostruito, è stato un banale diniego

0: della madre sull'uso di un telefonino. Il 31enne ha confessato agghiaccianti i particolari. Santa Maria avrebbe colpito la madre al volto, dopodiché le avrebbe prima fatto sbattere la testa contro lo spigolo di un battiscopa per poi sferrarle un calcio alla nuca. Il ragazzo è stato raggiunto dal decreto ufficiale di fermo per l'omicidio ed, essendo incompatibile con il regime carcerario, verrà individuato un istituto in grado di ospitarlo, differente dall'attuale centro del capoluogo. Dopo aver colpito la madre, seppure in stato confusionale, Santa Maria ha avvertito il padre, che vive nelle vicinanze. Dopo sono stati richiamati i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, poco prima di mezzanotte di 3 giorni fa, le condizioni della donna già erano gravissime. Inutili tentativi di rianimarla. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il figlio ha confessato dopo poco. Diverse auto in fiamme nel Vallo di Diano nel corso del mese di agosto. Alcune vetture sono andate in fiamme per colpa di problemi tecnici, altre invece per atti dolosi, e su questo ci sono le indagini da parte dei carabinieri. È strano quanto avvenuto a Polla, o quantomeno particolare, con due auto che sono andate in fiamme nello stesso punto a distanza di 48 ore con le auto in movimento. Il tutto è avvenuto nei pressi di Piazza Ritorto. Prima un'auto guidata da una donna di Caggiano, la quale ha riportato delle lievi ustioni ai piedi. L'auto è entrata in fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni cittadini con gli estintori. Poi un uomo di Polla, la cui auto è andata in fiamme, ed è stato fondamentale l'arrivo della protezione civile Gopi Ollus. Altre auto in fiamme invece a Sala Consilina, in via De Massico. In questo caso sono due le vetture che sono state colpite da un rogo, ma l'atto è doloso e su questo indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'incendio e capire anche le motivazioni di quanto accaduto.
1: A una decina di giorni dalla conclusione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la Pro Loco Teggiano guarda già al prossimo anno. Dal giorno dopo, ha spiegato la presidente Concetta Maria Cantelmi, si comincia già a pensare all'anno successivo. Appena termina un'edizione, iniziamo a ragionare su ciò che può essere sviluppato e migliorato e sulle novità da introdurre, perché in fondo Costanza non finisce mai. Anche quest'anno la manifestazione medievale ha richiamato a Teggiano migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nelle atmosfere della Diano del 1480 e festeggiare le nozze tra il principe Antonello Sanseverino e la principessa Costanza da Montefeltro. 3 giornate di cortei, spettacoli, taverne, ricostruzioni storiche, musica, antichi mestieri e cultura, vissute con una straordinaria partecipazione del pubblico. Una vera e propria macchina del tempo, resa possibile dal grande lavoro organizzativo della Pro Loco Teggiano, dei volontari, dei figuranti e delle tante realtà coinvolte nella manifestazione. Sono stati diversi i momenti che hanno caratterizzato l'edizione 2026, ma ce n'è uno che ancora una volta si è confermato il momento clou delle 3 giornate, l'assalto al castello. È uno spettacolo nello spettacolo che racconta la storia attraverso una rappresentazione che unisce teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d'artificio, sfruttando lo straordinario scenario naturale offerto dal castello Macchiaroli. A prendere parte alla rappresentazione sono più di 100 figuranti, tra i quali una 60ina di pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni, protagonisti di un allestimento pensato dal direttore artistico Giancarlo Guercio come una vera e propria opera filmica. A fare da filo conduttore è stata anche la figura della Dama Bianca, presenza simbolica che ha assunto il ruolo di una sorta di coscienza narrante che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse fasi della rappresentazione. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stata la collaborazione tra la Pro Loco Teggiano e le istituzioni, tra cui la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Teggiano, la Camera di Commercio di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Diocesi di Teggiano Policastro e la Banca Montepruno.
2: Un luogo abbandonato che torna a battere al ritmo della sua comunità. È questa la storia della piazzetta Trinità, adiacente la chiesa della popolosa frazione di Sala Consilina, recentemente riqualificata ed affidata dal comune in gestione alla parrocchia guidata da Don Gabriele Petrocelli. L'iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, ha restituito alle famiglie e ai residenti uno spazio all'aperto sicuro, attrezzato ed inclusivo. Artefici del recupero, un operoso gruppo di volontari che con dedizione ed impegno ha trasformato un'area trascurata in uno spazio urbano vivibile, aperto al pubblico da lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 di mattina a 1 di notte e videosorvegliato. Per trasformare ed abbellire i giardini sono state messe a dimora nuove piante per offrire ombre e decoro e sono stati ripristinati i viali ed i gradini concentrici già esistenti. All'ingresso della piazzetta campeggia un giovane ulivo in memoria di Tonino Mugnolo, generoso parrocchiano scomparso prematuramente e donato dai suoi compagni di scuola. I bambini ed i ragazzi potranno usufruire in sicurezza dell'area giochi e degli spazi di svago, anche per la presenza del presidio dell'Associazione Nazionale Carabinieri che coadiuva il lavoro dei giovani della parrocchia. Chi vuol godere di una passeggiata all'aria aperta, per i momenti di ristoro ha a disposizione un chiosco bar e un distributore di bevande. Nella sala coperta, completamente ristrutturata, sarà invece allestito un hub polifunzionale destinato ad attività di quartiere. Per rendere il luogo appetibile alle famiglie è stata predisposta un'area picnic per barbecue all'aperto. L'accordo con l'amministrazione comunale per la gestione della piazzetta, concessa per i prossimi 9 anni, garantisce che l'area resti un bene comune focalizzato sull'integrazione e la socialità. Lo spazio è infatti pronto ad ospitare gratuitamente iniziative socioculturali, mostre, convegni, laboratori per bambini, incontri per anziani, spettacoli teatrali, musicali e ludici curati da associazioni territoriali interessate. A coronare questo percorso di rinascita è stata la celebrazione della prima Santa Messa domenicale all'aperto, un'atmosfera suggestiva che ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli raccolti in preghiera tra il verde di viali del nuovo giardino adiacente la chiesa della Santissima Trinità.

Dai video dei matrimoni di Polla degli anni 80, girati in video 8, riferisce un film d'archivio con una colonna sonora originale composta da 22 musicisti del territorio e Pare Brutto, una storia fuori campo realizzato dal regista Giacomo Fausti di Polla a partire dalle bobine girate dal nonno Gianni, storico fotografo ma anche musicista, originario proprio di Polla. L'opera è stata presentata ieri in Piazza Caduti sul Lavoro nell'ambito del progetto Memoria Attiva davanti a un folto pubblico. Le immagini sono state recuperate e digitalizzate, quindi trasformate in un film breve, un salto nel tempo di circa mezzo secolo. La colonna sonora è nata durante un laboratorio di sonorizzazione curato dai musicisti originari di Polla, ma di fama internazionale come Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino, insieme a altre oltre 22 musicisti e musiciste del territorio che in 8 giorni, agli inizi di agosto, hanno preso parte alla composizione della colonna sonora. Hanno anche partecipato musicisti del calibro di Antonio Caggiano e lo stesso Vico Fausti, padre del regista Giacomo Fausti. Un film d'archivio, una colonna sonora, un paese che torna a guardarsi, spiegano gli organizzatori dell'evento, voluto fortemente anche dall'amministrazione comunale di Polla.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue

0: aspettative? Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Il 21 agosto nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno sono stati celebrati i funerali di Michele Pinto, figura di spicco della politica salernitana. Il senatore, nato a Teggiano il 2 gennaio del 1931, si è spento a San Gineto, nella casa dove trascorreva le vacanze all'età di 95 anni. Pinto, che nasce come avvocato, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Senatore dal 1983 al 2001, fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica dal 1994 al 1996 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Prodi per 2 anni, dal 1996 al 1998. Il suo nome fu indubbiamente legato alla legge sull'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo, che da lui prende il nome di legge Pinto. Durante il mandato parlamentare, per 5 anni, fu anche consigliere comunale di Teggiano. Nel 2005 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito del titolo di cavaliere di Gran Croce al Merito. Il cordoglio per la morte del senatore è stato unanime nel mondo politico nazionale salernitano, ma è stato fortemente sentito a Teggiano, paese che gli diede i natali, e nel Vallo di Diano. A dare l'ultimo saluto a Pinto nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto, infatti, tra i vari politici erano presenti il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, e il consigliere regionale Corrado Matera. Al termine della cerimonia, Di Candia ha dichiarato: «Michele Pinto aveva raggiunto i vertici delle istituzioni, ma non aveva mai reciso il legame con le proprie origini. Teggiano è rimasta dentro di lui, lo era nella memoria e negli affetti, nelle relazioni, del sentimento di appartenenza che accompagna chi può andare lontano, raggiungere traguardi prestigiosi, assumere responsabilità altissime senza dimenticare il luogo dal quale è partito». Per Corrado Matera, invece, se ne va un riferimento importante della politica salernitana, un riferimento della mia terra, il Vallo di Diano, e in modo particolare di Teggiano, una persona che posso dire con grande convinzione che mi ha insegnato tanto il rispetto per le istituzioni, per l'elettorato e anche per l'avversario.
1: Capaccio Pestum si è fermata per l'ultimo saluto a Fabio Barlotti, il 33enne del posto, che è deceduto nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la strada statale 18 in località Spinazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 nei pressi del caseificio Il Granato. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi A3 guidata da Barlotti si è scontrata in modo frontale con una Mercedes classe A con a bordo 4 giovani. Nell'impatto non c'è stato purtroppo nulla da fare per il 33enne. 3 dei 4 giovani nell'altra vettura sono rimasti feriti gravemente e trasportati in vari ospedali della zona. Un altro incidente grave si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la strada Bussentina allo svincolo di Caselle in Pittari, in uno scontro tra due auto e una motocicletta, ad avere il peggio il Centauro, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania, illesi gli occupanti delle due vetture. Per quanto concerne il traffico, è stato un weekend da bollino nero lungo la 2 del Mediterraneo, con lunghe code soprattutto in corsia nord, sia tra Lago Negro e Atena Lucana, sia nella zona di Salerno. Un'altra tragedia poi ha colpito il Cilento nello scorso fine settimana. Si sono infatti concluse nel peggiore dei modi le ricerche di una donna scomparsa a Capaccio Pestum. La vittima è stata trovata all'interno di una vasca di raccolta, morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Ancora un arresto per stalking nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono entrati in azione nella serata di sabato quando, secondo quanto emerso finora, l'uomo, in un comune dell'area nord del Vallo di Diano, l'uomo ha circa 40 anni, metteva in atto delle azioni persecutorie nei confronti della moglie. La coppia ha anche dei figli minorenni. I carabinieri della stazione sono intervenuti sul posto e hanno provveduto, con il supporto dei militari della liquida radiomobile, all'arresto del marito. Per lui sono stati disposti domiciliari, ovviamente in una casa diversa da quella condivisa con la moglie e i figli, ed è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico. Un altro intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina riguarda il furto di un camion avvenuto nella notte a Montesano sulla Marcellana di un'azienda che si occupa di carni. Il mezzo è stato portato via dall'azienda, ma è stato ritrovato dopo poche ore a Santa Cecilia di Eboli, anche con il supporto dei carabinieri della compagnia di Eboli. Indagini in corso per cercare di risalire agli autori del furto. attesa a Buccino per l'esito dell'analisi dell'ARPAC in merito alle esalazioni avvertite nei giorni scorsi. Ricordiamo che a Buccino è intervenuto il nucleo nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco, mobilitato in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini. Da alcuni giorni, infatti, un odore acre e persistente veniva avvertito sul territorio comunale. Sul posto i vigili del fuoco, insieme a polizia locale e carabinieri, i vigili del fuoco hanno isolato l'area per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Poi è arrivato anche il personale dell'ARPAC per tutti i rilevi tecnici del caso. Il nucleo specializzato dei vigili del fuoco, operando con attrezzature ad alta precisione, ha individuato la zona precisa da cui provenivano le esalazioni, procedendo al prelievo di un campione che sarà quindi sottoposto alle analisi di laboratorio da parte dell'ARPAC. L'obiettivo è quello di determinare con esattezza la natura chimica della sostanza e valutarne anche le eventuali pericolosità. In via precauzionale, l'area interessata è stata temporaneamente coperta e interdetta in attesa che gli esiti delle analisi facciano piena luce sull'accaduto. Il sindaco di Buccino, Pasquale Freda, ha così ricostruito l'accaduto. Durante le operazioni di ordinaria pulizia, gli operatori ecologici di Buccino hanno rinvenuto alcuni bidoni nella sede del giudice di pace in via 16 settembre. Nel tentativo di rimuoverli e ripulire l'area è emersa la presenza di materiale di difficile identificazione dall'aspetto purulento e dal forte odore. L'amministrazione comunale si è subito attivata per affrontare la situazione. L'area è stata messa in sicurezza e quindi sono stati chiamati i vigili del fuoco. L'area sarà bonificata quanto prima, ha detto ancora il primo cittadino, secondo le procedure e con l'intervento degli enti competenti. Da una prima ricostruzione, quel materiale potrebbe essere lì da diversi decenni, così ha detto il sindaco Pasquale Freda. A Tito è forte lo sgomento per la morte di Maria Vittoria Carbone, deceduta a 57 anni in seguito all'aggressione del figlio Giampiero Santamaria, 31enne, affetto da una

0: serie di disabilità psichiatriche che si sarebbero manifestate durante l'adolescenza. I due si trovavano nella casa di Santa Maria. A scatenare la rabbia, secondo quanto ricostruito, è stato un banale diniego della madre sull'uso di un telefonino. Il 31enne ha confessato, agghiaccianti i particolari: Santa Maria avrebbe colpito la madre al volto, dopodiché le avrebbe prima fatto sbattere la testa contro lo spigolo di un battiscopa per poi sferrarle un calcio alla nuca. Il ragazzo è stato raggiunto dal decreto ufficiale di fermo per l'omicidio ed, essendo incompatibile con il regime carcerario, verrà individuato un istituto in grado di ospitarlo, differente dall'attuale centro del capoluogo. Dopo aver colpito la madre, seppure in stato confusionale, Santa Maria ha avvertito il padre, che vive nelle vicinanze. Dopo sono stati richiamati i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, poco prima di mezzanotte di 3 giorni fa, le condizioni della donna già erano gravissime. Inutili i tentativi di rianimarla. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il figlio ha confessato dopo poco. Diverse auto in fiamme nel Vallo di Diano nel corso del mese di agosto. Alcune vetture sono andate in fiamme per colpa di problemi tecnici, altre invece per atti dolosi, e su questo ci sono le indagini da parte dei carabinieri. È strano quanto avvenuto a Polla, o quantomeno particolare, con due auto che sono andate in fiamme nello stesso punto a distanza di 48 ore con le auto in movimento. Il tutto è avvenuto nei pressi di Piazza Ritorto. Prima un'auto guidata da una donna di Caggiano, la quale ha riportato delle lievi ustioni ai piedi. L'auto è entrata in fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni cittadini con gli estintori. Poi un uomo di Polla, la cui auto è andata in fiamme, ed è stato fondamentale l'arrivo della protezione civile Gopi Ollus. Altre auto in fiamme invece a Sala Consilina, in via De Massico. In questo caso sono due le vetture che sono state colpite da un rogo, ma l'atto è doloso e su questo indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'incendio e capire anche le motivazioni di quanto accaduto.
1: A una decina di giorni dalla conclusione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la Proloco Teggiano guarda già al prossimo anno. Dal giorno dopo, ha spiegato la presidente Concetta Maria Cantelmi, si comincia già a pensare all'anno successivo. Appena termina un'edizione, iniziamo a ragionare su ciò che può essere sviluppato e migliorato e sulle novità da introdurre, perché in fondo Costanza non finisce mai. Anche quest'anno la manifestazione medievale ha richiamato a Teggiano migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nelle atmosfere della Diano del 1480 e festeggiare le nozze tra il principe Antonello Sanseverino e la principessa Costanza da Montefeltro. 3 giornate di cortei, spettacoli, taverne, ricostruzioni storiche, musica, antichi mestieri e cultura, vissute con una straordinaria partecipazione del pubblico. Una vera e propria macchina del tempo, resa possibile dal grande lavoro organizzativo della Proloco Teggiano, dei volontari, dei figuranti e delle tante realtà coinvolte nella manifestazione. Sono stati diversi i momenti che hanno caratterizzato l'edizione 2026, ma ce n'è uno che ancora una volta si è confermato il momento clou delle 3 giornate, l'assalto al castello. È uno spettacolo nello spettacolo che racconta la storia attraverso una rappresentazione che unisce teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d'artificio, sfruttando lo straordinario scenario naturale offerto dal castello Macchiaroli. A prendere parte alla rappresentazione sono più di 100 figuranti, tra i quali una 60ina di pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni, protagonisti di un allestimento pensato dal direttore artistico Giancarlo Guercio come una vera e propria opera filmica. A fare da filo conduttore è stata anche la figura della Dama Bianca, presenza simbolica che ha assunto il ruolo di una sorta di coscienza narrante che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse fasi della rappresentazione. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stata la collaborazione tra la Proloco Teggiano e le istituzioni, tra cui la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Teggiano, la Camera di Commercio di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Diocesi di Teggiano Policastro e la Banca Montepruno.
2: Un luogo abbandonato che torna a battere al ritmo della sua comunità. È questa la storia della piazzetta Trinità, adiacente la chiesa della popolosa frazione di Sala Consilina, recentemente riqualificata ed affidata dal comune in gestione alla parrocchia guidata da Don Gabriele Petrocelli. L'iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, ha restituito alle famiglie e ai residenti uno spazio all'aperto sicuro, attrezzato ed inclusivo.

i giovani della parrocchia. Chi vuol godere di una passeggiata all'aria aperta, per i momenti di ristoro a disposizione un chiosco bar e un distributore di bevande. Nella sala coperta, completamente ristrutturata, sarà invece allestito un hub polifunzionale destinato ad attività di quartiere. Per rendere il luogo appetibile alle famiglie è stata predisposta un'area picnic per barbecue all'aperto. L'accordo con l'amministrazione comunale per la gestione della piazzetta, concessa per i prossimi 9 anni, garantisce che l'area resti un bene comune focalizzato sull'integrazione e la socialità. Lo spazio è infatti pronto ad ospitare gratuitamente iniziative socioculturali, mostre, convegni, laboratori per bambini, incontri per anziani, spettacoli teatrali, musicali e ludici curati da associazioni territoriali interessate. A coronare questo percorso di rinascita è stata la celebrazione della prima Santa Messa domenicale all'aperto, un'atmosfera suggestiva che ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli raccolti in preghiera tra il verde di viali del nuovo giardino adiacente la chiesa della Santissima Trinità.

Dai video dei matrimoni di Polla degli anni 80, girati in video 8, riferisce un film d'archivio con una colonna sonora originale composta da 22 musicisti del territorio e Pare Brutto, una storia fuori campo realizzato dal regista Giacomo Fausti di Polla a partire dalle bobine girate dal nonno Gianni, storico fotografo ma anche musicista, originario proprio di Polla. L'opera è stata presentata ieri in Piazza Caduti sul Lavoro nell'ambito del progetto Memoria Attiva davanti a un folto pubblico. Le immagini sono state recuperate e digitalizzate, quindi trasformate in un film breve, un salto nel tempo di circa mezzo secolo. La colonna sonora è nata durante un laboratorio di sonorizzazione curato dai musicisti originali di Polla, ma di fama internazionale come Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino, insieme a altre oltre 22 musicisti e musiciste del territorio che in 8 giorni, agli inizi di agosto, hanno preso parte alla composizione della colonna sonora. Hanno anche partecipato musicisti del calibro di Antonio Caggiano e lo stesso Vico Fausti, padre del regista Giacomo Fausti. Un film d'archivio, una colonna sonora, un paese che torna a guardarsi, spiegano gli organizzatori dell'evento, voluto fortemente anche dall'amministrazione comunale di Polla.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
3: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. Raperonzolo. C'era una volta, in un paese lontano.

0: piano una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Le sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti.
1: La magia del male regnerà sempre sul mondo intero.
0: Non lontano dalla casa della strega viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse: «Presto avremo un figlio!» Ma purtroppo la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno, un guaritore disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna.
2: Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei.
0: L'uomo allora si fece coraggio, si diresse al castello della strega e, arrivato là, bussò alla porta.
3: Come hai osato bussare alla mia porta? Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere.
4: Mia moglie è molto ammalata e sta peggiorando sempre più. Mi hanno detto che lei è l'unica persona al mondo in grado di fare qualcosa per noi.
3: Davvero? E per quale ragione dovrei aiutarvi?
4: Vi prego, non rifiutatemi il vostro aiuto. Mia moglie aspetta un bambino e se non guarirà, io perderò lei e nostro figlio.
0: Quando udì queste parole, la strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo.
3: Beh, allora vediamo cosa posso fare per voi.
0: La strega diede all'uomo l'erba medicinale.
3: Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà.
0: Il giovane fu felicissimo e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male, ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega. Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi.
3: Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino, avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio.
0: Ma te li lascerò? A una sola condizione. Se nascerà una bambina, dovrai portarmela e sarà mia.
2: Non posso accettare una proposta del genere.
1: Allora arrangiati!
0: La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo. Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più, tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega, sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio, sarebbero sopravvissuti e avrebbero potuto vivere felici tutti insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente, diede alla luce la creatura che portava in grembo, perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile.
3: È una bambina meravigliosa.
0: In quello stesso giorno, al Palazzo Reale, si stava celebrando una grande festa. la regina aveva partorito un bellissimo bambino. Il re era molto felice perché aveva finalmente un erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina, che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti, di lì a poco, la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime.
5: Oh, mia piccolina!
0: Adesso è mia, ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. Il suo nome sarà Raperonzolo. La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla. Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina. La piccola rimase sempre nella torre e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre. La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo. Erano passati gli anni. La bambina era cresciuta, diventando una bella ragazza. Un giorno la strega, di ritorno alla torre, chiamò la fanciulla gridando:
3: Raperonzolo! Figlia mia, presto! Lascia scendere giù i tuoi capelli!
0: Lei lasciò cadere i suoi capelli fuori dalla finestra e questi arrivarono quasi a toccare terra.
1: Fantastico!
0: La strega salì le scale. Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso gli scalini cominciarono a staccarsi.
1: Nessun incantesimo al mondo, nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre!
0: Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo, si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno. E la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava.
3: Raperonzolo! Raperonzolo! È arrivata la mamma! Buttami i capelli!
0: Come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli. E la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra.
6: Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui?
1: Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo.
0: Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie. Alla fine il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore. Finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse:
4: Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia.
7: Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata. Dicono che chi ci entra non esce più.
4: Questo è ciò che si dice, ma potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona.
0: Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé, i suoi uomini un po' meno. Di lì a poco, appena apparve la torre nella quale viveva Raperonzolo. E dopo un po' si sentì una voce cantare.

0: Che voce meravigliosa!
1: Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Raperonzolo che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Raperonzolo.
2: Raperonzolo! Raperonzolo! Presto! Buttami giù i capelli!
1: Raperonzolo si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre.
0: Allora si chiama Raperonzolo.
1: Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Raperonzolo. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva.
2: Raperonzolo! Raperonzolo! Buttami giù i capelli!
1: Finalmente il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse. Si avvicinò alla torre e chiamò.
0: Raperonzolo! Raperonzolo!
1: Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando.
2: Chi sei? E come mai conosci il mio nome?
0: Sono il principe di questo regno. Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti.
2: Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!
0: Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto. Per favore, scendi e parliamo un momento.
2: Non posso! Qui non ci sono le scale!
1: Proprio in quel momento, Raperonzolo si accorse che la strega stava tornando.
2: Presto, allontanati! Mia madre sta tornando e non deve vederti!
1: Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Raperonzolo gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Raperonzolo tutti i giorni. Erano ormai diventati amici. Lei aveva capito che lui non le avrebbe certamente fatto del male, quindi gli buttò i suoi capelli biondi. Il principe si aggrappò alla meravigliosa chioma e arrivò su. Raperonzolo era emozionatissima. Per la prima volta in vita sua c'era di fronte a lei una persona che non aveva mai visto.
0: Perché tua madre ti tiene rinchiusa in questa torre?
2: Mia madre dice che là fuori c'è tanto male e vuole tenermi qui per proteggermi.
0: Ma è assurdo! Non so come possa una madre rinchiudere sua figlia in un posto come questo. È vero che nel mondo c'è il male, però esiste anche tanto bene e tanta bellezza.
1: Raperonzolo era curiosa di sapere se quello che le aveva detto il principe era vero e poi aveva sempre desiderato conoscere il mondo che si trovava al di fuori della torre. Così decisero di scappare insieme. E un bel giorno, quando la strega tornò, vide che i capelli di Raperonzolo erano già fuori lungo la torre.
2: Probabilmente mi ha visto arrivare e non ha aspettato che la chiamassi.
1: Dopo essersi arrampicata in cima alla torre, vide che Raperonzolo si era tagliata i capelli, li aveva legati a un anello di ferro e lei non c'era più. In quel momento si rese conto che Raperonzolo era scappata. Raperonzolo, tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso, era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe.
3: Raperonzolo, Raperonzolo, come hai potuto tradirmi?
1: Intanto il principe e Raperonzolo avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello fosse un posto incantato perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Raperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo. E il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre era completamente guarito, più sano che mai.
0: Padre mio, ti trovo benissimo. Cosa è successo?
2: Figliolo, è stato curato con un'erba straordinaria. Aspetta, fammi ricordare come si chiama. Ah sì, Raperonzolo.

0: Rapunzolo.
1: Rapunzolo?
0: Il principe cominciò a raccontare quello che gli era successo. Allora il re spiegò che era stata una coppia a donargli quell'erba prodigiosa e che quelle due persone gli avevano parlato con grande tristezza di una strega cattiva alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Rapunzolo si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Rapunzolo, la bambina che le era stata portata via.
2: Figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti!
0: La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo, il principe e Rapunzolo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non potesse scappare. Così scomparvero insieme alla strega anche tutti i suoi trucchi malvagi.

0: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
2: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
1: No, non lo farò mai.
2: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio. Ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
3: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
0: «Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!»
3: «Grazie! Vado subito a chiedere!»
0: «Aspetta!
4: Prendi questa coperta e copriti! Ti proteggerò dalla pioggia per un po'!»
0: Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
5: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
0: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
3: Ciao coniglio, hai visto?

0: visto un drago viola qui da queste parti?
1: Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!
0: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
1: Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!
0: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
2: Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue.
3: Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna.
2: Bao?
3: Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.
2: Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.
3: Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.
0: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
4: Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.
0: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
2: Presto, serpente, dammi quel pepe magico. Sta per piovere ora.
0: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si spaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
3: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare!
4: No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
0: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
3: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia!
0: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
3: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
0: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
3: Come puoi essere più forte di me?
0: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco o le tempeste, Bao.
4: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago.
3: Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto!
4: No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
0: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
5: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. piangiamo insieme, ridiamo insieme e alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa, sì compressione graduata ma che non mi blocchi la circolazione, pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione, quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
4: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
2: Quindi, per lui o per lei, calza compressione

graduata. Chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti, amanti della natura. Siete pronti a curiosare nella vita segreta degli animali? Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata. Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Invitiamo chi ci segue con passione a rallentare e ad osservare, magari fare una bella passeggiata aguzzando la vista e l'udito, risvegliando la curiosità, la sensibilità e lo stupore che sta negli occhi dei bambini. Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco!

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti ad

0: adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
7: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con il cordoglio per la morte avvenuta nei giorni scorsi del senatore Michele Pinto, originario di Teggiano. I dettagli nella copertina. Il 21 agosto nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno sono stati celebrati i funerali di Michele Pinto, figura di spicco della politica salernitana. Il senatore, nato a Teggiano il 2 gennaio del 1931, si è spento a San Gineto, nella casa dove trascorreva le vacanze all'età di 95 anni. Pinto, che nasce come avvocato, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Senatore dal 1983 al 2001, fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica dal 1994 al 1996 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Prodi per 2 anni, dal 1996 al 1998. Il suo nome fu indubbiamente legato alla legge sull'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo, che da lui prende il nome di legge Pinto. Durante il mandato parlamentare, per 5 anni, fu anche consigliere comunale di Teggiano. Nel 2005 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito del titolo di cavaliere di Gran Croce al Merito. Il cordoglio per la morte del senatore è stato unanime nel mondo politico nazionale salernitano, ma è stato fortemente sentito a Teggiano, paese che gli diede i natali, e nel Vallo di Diano. A dare l'ultimo saluto a Pinto nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto, infatti, tra i vari politici erano presenti il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, e il consigliere regionale Corrado Matera. Al termine della cerimonia, Di Candia ha dichiarato: «Michele Pinto aveva raggiunto i vertici delle istituzioni, ma non aveva mai reciso il legame con le proprie origini. Teggiano è rimasta dentro di lui, lo era nella memoria e negli affetti, nelle relazioni, del sentimento di appartenenza che accompagna chi può andare lontano, raggiungere traguardi prestigiosi, assumere responsabilità altissime senza dimenticare il luogo dal quale è partito». Per Corrado Matera, invece, se ne va un riferimento importante della politica salernitana, un riferimento della mia terra, il Vallo di Diano, e in modo particolare di Teggiano, una persona che posso dire con grande convinzione che mi ha insegnato tanto il rispetto per le istituzioni, per l'elettorato e anche per l'avversario. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, iniziamo subito con la cronaca e ci occupiamo di una serie di incidenti, di cui uno mortale, che si sono verificati in Cilento. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: Capaccio Pestum si è fermata per l'ultimo saluto a Fabio Barlotti, il 33enne del posto, che è deceduto nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la strada statale 18 in località Spinazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 nei pressi del caseificio Il Granato. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi A3 guidata da Barlotti si è scontrata in modo frontale con una Mercedes classe A con a bordo 4 giovani. Nell'impatto non c'è stato purtroppo nulla da fare per il 33enne. 3 dei 4 giovani nell'altra vettura sono rimasti feriti gravemente e trasportati in vari ospedali della zona. Un altro incidente grave si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la strada Bussentina allo svincolo di Caselle in Pittari, in uno scontro tra due auto e una motocicletta, ad avere il peggio il Centauro, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania, illesi gli occupanti delle due vetture. Per quanto concerne il traffico, è stato un weekend da bollino nero lungo la 2 del Mediterraneo, con lunghe code soprattutto in corsia nord, sia tra Lago Negro e Atena Lucana, sia nella zona di Salerno. Un'altra tragedia poi ha colpito il Cilento nello scorso fine settimana. Si sono infatti concluse nel peggiore dei modi le ricerche di una donna scomparsa a Capaccio Pestum. La vittima è stata trovata all'interno di una vasca di raccolta, morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel Vallo di Diano. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina per stalking nei confronti dell'ex compagna.
2: Ancora un arresto per stalking nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono entrati in azione nella serata di sabato quando, secondo quanto emerso finora, l'uomo, in un comune dell'area nord del Vallo di Diano, l'uomo ha circa 40 anni, metteva in atto delle azioni persecutorie nei confronti della moglie. La coppia ha anche dei figli minorenni. I carabinieri della stazione sono intervenuti sul posto e hanno provveduto, con il supporto dei militari della liquida radiomobile, all'arresto del marito. Per lui sono stati disposti domiciliari, ovviamente in una casa diversa da quella condivisa con la moglie e i figli, ed è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico. Un altro intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina riguarda il furto di un camion avvenuto nella notte a Montesano sulla Marcellana, di un'azienda che si occupa di carni. Il mezzo è stato portato via dall'azienda, ma è stato ritrovato dopo poche ore a Santa Cecilia di Eboli, anche con il supporto dei carabinieri della compagnia di Eboli. Indagini in corso per cercare di risalire agli autori del furto.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, precisamente da Tito, dove una donna di 57 anni, Maria Vittoria Carbone, è stata uccisa dal figlio, 31enne, che ora si trova in carcere dopo aver confessato il delitto. Vediamo.
2: A Tito è forte lo sgomento per la morte di Maria Vittoria Carbone, deceduta a 57 anni in seguito all'aggressione del figlio Giampiero Santamaria, 31enne, affetto da una serie di disabilità psichiatriche che si sarebbero manifestate durante l'adolescenza. I due si trovavano nella casa di Santa Maria. A scatenare la rabbia, secondo quanto ricostruito, è stato un banale diniego della madre sull'uso di un telefonino. Il 31enne ha confessato, agghiaccianti i particolari: Santa Maria avrebbe colpito la madre al volto, dopodiché le avrebbe prima fatto sbattere la testa contro lo spigolo di un battiscopa per poi sferrarle un calcio alla nuca. Il ragazzo è stato raggiunto dal decreto ufficiale di fermo per l'omicidio ed, essendo incompatibile con il regime carcerario, verrà individuato un istituto in grado di ospitarlo, differente dall'attuale centro del capoluogo. Dopo aver colpito la madre, seppure in stato confusionale, Santa Maria ha avvertito il padre, che vive nelle vicinanze. Dopo sono stati richiamati i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, poco prima di mezzanotte di 3 giorni fa, le condizioni della donna già erano gravissime. Inutili tentativi di rianimarla. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il figlio ha confessato dopo poco.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati da Italia 2 News. A Buccino c'è attesa per i risultati delle analisi che verranno effettuate dall'ARPAC su alcuni campioni prelevati in un'area del territorio comunale in cui i cittadini hanno lamentato la presenza di un odore acre. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Attesa a Buccino per l'esito delle analisi dell'ARPAC in merito alle esalazioni avvertite nei giorni scorsi. Ricordiamo che a Buccino è intervenuto il nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco mobilitato in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini. Da alcuni giorni infatti un odore acre e persistente veniva avvertito sul territorio comunale. Sul posto i vigili del fuoco insieme a polizia locale e carabinieri. I vigili del fuoco hanno isolato l'area per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Poi è arrivato anche il personale dell'ARPAC per tutti i rilevi tecnici del caso. Il nucleo specializzato dei vigili del fuoco, operando con attrezzature ad alta precisione, ha individuato la zona precisa da cui provenivano le esalazioni, procedendo al prelievo di un campione che sarà quindi sottoposto alle analisi di laboratorio da parte dell'ARPAC. L'obiettivo è quello di determinare con esattezza la natura chimica della sostanza e valutarne anche le eventuali pericolosità. In via precauzionale, l'area interessata è stata temporaneamente coperta e interdetta in attesa che gli esiti delle analisi facciano piena luce sull'accaduto. Il sindaco di Buccino Pasquale Freda ha così ricostruito l'accaduto. Durante le operazioni di ordinaria polizia, gli operatori ecologici di Buccino hanno rinvenuto alcuni bidoni nella sede del giudice di pace in via 16 settembre. Nel tentativo di rimuoverli e ripulire l'area è emersa la presenza di materiale di difficile identificazione dall'aspetto purulento e dal forte odore. L'amministrazione comunale si è subito attivata per affrontare la situazione. L'area è stata messa in sicurezza e quindi sono stati chiamati i vigili del fuoco. L'area sarà bonificata quanto prima, ha detto ancora il primo cittadino, secondo le procedure e con l'intervento degli

0: competenti. Da una prima ricostruzione, quel materiale potrebbe essere lì da diversi decenni, così ha detto il sindaco Pasquale Freda.
1: E ancora cronaca, questa volta ci occupiamo di numerosi incendi di auto avvenuti nel Vallo di Diano nelle ultime settimane, soprattutto a Sala Consilina e a Polla. Vediamo.
0: Diverse auto in fiamme nel Vallo di Diano nel corso del mese di agosto. Alcune vetture sono andate in fiamme per colpa di problemi tecnici, altre invece per atti dolosi, e su questo ci sono le indagini da parte dei carabinieri. È strano quanto avvenuto a Polla, o quantomeno particolare, con due auto che sono andate in fiamme nello stesso punto a distanza di 48 ore con le auto in movimento. Il tutto è avvenuto nei pressi di Piazza Ritorto. Prima un'auto guidata da una donna di Caggiano, la quale ha riportato delle lievi ustioni ai piedi. L'auto è entrata in fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni cittadini con gli estintori. Poi un uomo di Polla, la cui auto è entrata in fiamme, ed è stato fondamentale l'arrivo della protezione civile Gopi Ollus. Altre auto in fiamme invece a Sala Consilina, in via De Massico. In questo caso sono due le vetture che sono state colpite da un rogo, ma l'atto è doloso e su questo indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'incendio e capire anche le motivazioni di quanto accaduto.
1: E cambiamo pagina con il bilancio della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è conclusa da poco, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. A una decina di giorni dalla conclusione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la Pro Loco Teggiano guarda già al prossimo anno. Dal giorno dopo, ha spiegato la presidente Concetta Maria Cantelmi, si comincia già a pensare all'anno successivo. Appena termina un'edizione, iniziamo a ragionare su ciò che può essere sviluppato e migliorato e sulle novità da introdurre, perché in fondo Costanza non finisce mai. Anche quest'anno la manifestazione medievale ha richiamato a Teggiano migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nelle atmosfere della Diano del 1480 e festeggiare le nozze tra il principe Antonello Sanseverino e la principessa Costanza da Montefeltro. Tre giornate di cortei, spettacoli, taverne, ricostruzioni storiche, musica, antichi mestieri e cultura, vissute con una straordinaria partecipazione del pubblico. Una vera e propria macchina del tempo, resa possibile dal grande lavoro organizzativo della Pro Loco Teggiano, dei volontari, dei figuranti e delle tante realtà coinvolte nella manifestazione. Sono stati diversi i momenti che hanno caratterizzato l'edizione 2026, ma ce n'è uno che ancora una volta si è confermato il momento clou delle tre giornate, l'assalto al castello. È uno spettacolo nello spettacolo che racconta la storia attraverso una rappresentazione che unisce teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d'artificio, sfruttando lo straordinario scenario naturale offerto dal castello Macchiaroli. A prendere parte alla rappresentazione sono più di 100 figuranti, tra i quali una sessantina di pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni, protagonisti di un allestimento pensato dal direttore artistico Giancarlo Guercio come una vera e propria opera filmica. A fare da filo conduttore è stata anche la figura della Dama Bianca, presenza simbolica che ha assunto il ruolo di una sorta di coscienza narrante che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse fasi della rappresentazione. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stata la collaborazione tra la Pro Loco Teggiano e le istituzioni, tra cui la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Teggiano, la Camera di Commercio di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Diocesi di Teggiano Policastro e la Banca Montepruno. Ed è giunto il momento di fermarsi per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale.
1: Parete attrezzata a €599,99. Cabina armadio a partire da €220. Materasso singolo a partire da €99,99. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanlufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Sala Consilina, grazie a un gruppo di volontari, è stata recentemente riqualificata la piazzetta collocata vicino alla parrocchia della Santissima Trinità. Ci racconta tutto Maria Grazia Petrizzo.
1: Un luogo abbandonato che torna a battere al ritmo della sua comunità. È questa la storia della piazzetta Trinità, adiacente la chiesa della popolosa frazione di Sala Consilina, recentemente riqualificata ed affidata dal comune in gestione alla parrocchia guidata da Don Gabriele Petroccelli. L'iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, ha restituito alle famiglie e ai residenti uno spazio all'aperto sicuro, attrezzato ed inclusivo. Artefici del recupero, un operoso gruppo di volontari che con dedizione ed impegno ha trasformato un'area trascurata in uno spazio urbano vivibile, aperto al pubblico da lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 di mattina a 1 di notte e videosorvegliato. Per trasformare ed abbellire i giardini sono state messe a dimora nuove piante per offrire ombre e decoro e sono stati ripristinati i viali ed i gradini concentrici già esistenti. All'ingresso della piazzetta campeggia un giovane ulivo in memoria di Tonino Mugnolo, generoso parrocchiano scomparso prematuramente e donato dai suoi compagni di scuola. I bambini ed i ragazzi potranno usufruire in sicurezza dell'area giochi e degli spazi di svago, anche per la presenza del presidio dell'Associazione Nazionale Carabinieri che coadiuva il lavoro dei giovani della parrocchia. Chi vuol godere di una passeggiata all'aria aperta, per i momenti di ristoro a disposizione un chiosco bar e un distributore di bevande. Nella sala coperta, completamente ristrutturata, sarà invece allestito un hub polifunzionale destinato ad attività di quartiere. Per rendere il luogo appetibile alle famiglie è stata predisposta un'area picnic per barbecue all'aperto. L'accordo con l'amministrazione comunale per la gestione della piazzetta, concessa per i prossimi 9 anni, garantisce che l'area resti un bene comune focalizzato sull'integrazione e la socialità. Lo spazio è infatti pronto ad ospitare gratuitamente iniziative socioculturali, mostre, convegni, laboratori per bambini, incontri per anziani, spettacoli teatrali, musicali e ludici curati da associazioni territoriali interessate. A coronare questo percorso di rinascita è stata la celebrazione della prima Santa Messa domenicale all'aperto, un'atmosfera suggestiva che ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli raccolti in preghiera tra il verde di viali del nuovo giardino adiacente alla chiesa della Santissima Trinità.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista a Don Gabriele Petroccelli dopo la prima messa celebrata nella piazzetta.
2: Stasera la prima messa qui in piazzetta e vedo già che la gente viene con piacere per il fresco e anche perché poi il contatto con la natura alla fine comunque ci aiuta. E la verità sì, questa settimana, pur essendo la settimana di Ferragosto, quindi molti sicuramente saranno fuori, saranno in vacanza da qualche parte, e la gente è passata tanta, anche di mattina, mamme con bambini, la sera le famiglie, i gruppetti di giovani, e veramente sta funzionando come luogo di aggregazione.
0: Qual è il futuro della piazzetta, Don Gabriele?
2: Il futuro della piazzetta è questo, è un presente che deve continuare, è inteso, come dicevo, come luogo di accoglienza, per favorire l'incontro, per organizzare attività.
0: Centinaia di spettatori hanno affollato Piazza dei Caduti sul Lavoro a Polla per la proiezione di un cortometraggio realizzato dal regista Giacomo Fausti nell'ambito del progetto Memoria Attiva. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: Dai video dei matrimoni di Polla degli anni 80, girati in video 8, riferisce un film d'archivio con una colonna sonora originale composta da 22 musicisti del territorio e Pare Brutto, una storia fuori campo realizzato dal regista Giacomo Fausti di Polla a partire dalle bobine girate dal nonno Gianni, storico fotografo ma anche musicista, originario proprio di Polla. L'opera è stata presentata ieri in Piazza Caduti sul Lavoro nell'ambito del progetto Memoria Attiva davanti a un folto pubblico. Le immagini sono state recuperate e digitalizzate, quindi trasformate in un film breve, un salto nel tempo di circa mezzo secolo. La colonna sonora è nata durante un laboratorio di sonorizzazione curato dai musicisti originali di Polla ma di fama internazionale come Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino, insieme a altre oltre 22 musicisti e musiciste del territorio che in 8 giorni, agli inizi di agosto, hanno preso parte alla composizione della colonna sonora. Hanno anche partecipato musicisti del calibro di Antonio Caggiano e lo stesso Vico Fausti, padre del regista Giacomo Fausti. Un film d'archivio, una colonna sonora, un paese che torna a guardarsi, spiegano gli organizzatori dell'evento, voluto fortemente anche dall'amministrazione comunale di Polla.
0: Ed è tutto per oggi, questo era il nostro ultimo servizio, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiaudinews.it.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Capaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se la tentazione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Capaccio Pestum.
1: È un museo, secondo me, eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia, per esempio, del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti.

0: C'è, insomma, la storia di un'epoca e quindi di un paese.
1: Un paese importante, Capaccio Pestum per l'appunto, e come di consueto il primo servizio della puntata è dedicato proprio al paese che ospita il museo, Capaccio Pestum.

nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste Lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti, per poi renderlo ufficialmente pubblico intorno al 2021-22, praticamente anno in cui è stato riconosciuto ufficialmente anche dal comune di Capaccio Pestum. Quindi in questo museo praticamente si colleziona parte del patrimonio innocenti, che va dal 47 al 70. E in questa, quindi, tutta la collezione, tutta la produzione fatta dall'Innocenti, ma soprattutto quello che caratterizza questo museo, il secondo in Italia, perché il primo si trova a Milano, è la ricostruzione, e lo studio e la raccolta di tutto quello che è il patrimonio dei Lambretta Club, perché praticamente il museo, dalla denominazione Museo dei Lambretta Club, raccoglie in tutte le attività che partono dal 1951 fino al 1970, tutte le attività dei Lambretta Club svolte durante le attività degli anni sociali. Quindi la prima raccolta si occupa praticamente dei singoli club che nascevano a livello provinciale, per poi praticamente raccogliere nel 1967 tutto quello che è il patrimonio del Lambretta Club d'Italia, perché nel 1967 a Viareggio si riuniscono tutti questi club provinciali, partendo da Alessandria, il Lambretta Club Torino, Firenze ed altri club, Roma, quelli un po' più importanti, e costituiscono il Lambretta Club d'Italia, che oggi ancora presiede e ancora esiste, ed è strutturato con 20, 22, 23 club in Italia, di cui io sono il presidente nazionale. E poi praticamente c'è tutto l'organigramma che organizza e continua a promuovere l'attività del Lambretta Club negli anni, da circa quasi 25, quasi 30 anni praticamente. Quindi in questo museo troverete praticamente tutte le manifestazioni svolte dei Lambretta Club, a partire dai trofei, le attività fatte svolte in Italia e quelle praticamente svolte all'estero. Dal 1997 in poi viene istituito questi raduni nazionali, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Tant'è che nel 1961, a giugno, viene istituito anche il Lambretta International, quindi il Lambretto mondiale, dove praticamente partecipano tutti i club mondiali d'Europa, che attualmente ancora esiste.

Quindi praticamente noi abbiamo il Lambretta Club d'Italia e poi abbiamo il Lambretta Club International, dove praticamente una volta all'anno si organizza il raduno praticamente mondiale, che si fa in una parte del mondo. Nel 2027 si farà praticamente in Italia. Si festeggiano gli 80 anni della nascita della Lambretta.

Allora, questo qua è uno degli esemplari più rari del museo, perché è una lambretta praticamente prodotta da Bertoni, esposta al Muto Show di Tokyo nel 1968, portata quindi in Giappone, dipinta a mano in una nottata, tant'è che la particolarità di questa lambretta è che questi colori, questo dipinto era per omaggiare il Moto Show di Tokyo, il Giappone, quindi fu dipinto a mano e nel velocizzare, nel dipingere, praticamente il lato a opposto praticamente non fu verniciato, tant'è che questa qua si trovava esposta in questo senso praticamente, quindi esposta al Moto Show due esemplari. Per curiosità, praticamente in un'intervista che mi hanno fatto un paio di anni fa, questo video è arrivato in Giappone e quindi è arrivato a quel proprietario di questa lambretta, il quale mi contattò e mi disse: guarda, io sono in possesso di questa lambretta perché ho lavorato nel dipartimento della Yamaha, dove prima praticamente ero nel design di Bertoni quando abbiamo aperto l'apertura del Moto Show di Tokyo, e questa lambretta è rimasta al mio dirigente, che quando è andato in pensione ha deciso di donarmi questa lambretta. E io adesso, visto il museo, visto questa grossa collezione che c'è qui a Salerno, ti chiedo se sei interessato a portarla in Italia. E quindi, praticamente, conoscendo questo valore inestimabile, soprattutto storico, per il quale non si conosceva questa lambretta solo in fotografia in bianco e nero, sono riuscito poi a portarla in Italia con un volo specifico, e questa è la cassa che raccoglieva la lambretta conservata dal Giappone, e quindi perfettamente conservata, mantenuta dal 68 in poi, e quindi praticamente questo è uno degli esemplari più rari.

Questa qui invece praticamente è la prima Lambretta costruita, 1947. Si distingue per la sua particolarità, veniva fatta in quattro colori. Questo è il colore azzurro, un bluette praticamente, anche se diciamo si conosce per natura che il colore principale di questo modello era il verde, verde oliva. Questa Lambretta è targata anche Salerno, quindi particolarità, perché praticamente questi primi esemplari venivano venduti anche alle commissionarie, quindi all'epoca la commissionaria di Salerno e provincia era di Andrea D'Avossa, all'epoca concessionario, e quindi immatricolata dopo qualche anno, perché all'epoca non c'era l'obbligo della targa, e quindi praticamente risulta essere il primo modello prodotto dagli Innocenti, per poi evolverci successivamente nell'anno successivo, cambiando praticamente questo il sedile, praticamente, che era quello che dove ti sedevi, e poi era ubicato il tappo della benzina.

0: Quanta bellezza, Andrea, in questo museo e anche e soprattutto quanta passione.
1: Sì, la passione poi che muove, insomma, appunto qualcuno a mettere in piedi un museo del genere, appunto per testimoniare, come dire, la storia e anche la bellezza poi di questi di queste lambrette che appunto sono meravigliose e che una diversa dall'altra raccontano delle storie particolari, insomma, perché poi chissà dietro ogni lambretta

0: insomma c'è un mondo, c'è una vita, c'è una storia, quindi insomma è un museo particolare molto interessante.
1: Un museo che vi invitiamo naturalmente a visitare se vi trovate a Capaccio Pestum.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ci troviamo in questo splendido luogo ad ammirare questo straordinario paesaggio. E come diceva lo Schlegel, si è attoniti verso la patria perduta nella lontananza dei tempi e delle memorie. La storia di questa terra è scritta in ogni suo angolo, nel respiro dei suoi monti, del suo cielo, in quell'incanto che fece dire a Orazio Litoramundi, spiagge del mondo, e che diventa un richiamo per chi voglia intraprendere il pellegrinaggio sul cammino della storia per scoprire qualcosa che tocca il suo spirito, il mito. Lo scenario è da favola. Siamo all'alba della storia. La poesia di Omero strappa dalle ombre dell'anonimato figure che diventeranno leggenda, come Ulisse. Un nome che incarna la superiorità civile e il coraggio dell'Ellade, tanto da assurgere a simbolo universale.

l'incredibilità della sua condizione, soggetta al mistero del fato e ai capricci degli dèi. Nella leggenda di Ulisse, questa straordinaria vicenda dell'uomo che vuol scoprire il segreto di sé e dell'universo, troviamo anche i primi segnali del territorio flegreo. Questa regione, che va da Capo Miseno sino al fatale Circeo, è teatro delle imprese dei lestrigoni, centauri, giganti e ciclopi.

La zona del lago d'Averno e delle calde fonti del Lucrino è identificata con Nequia, cioè il paese dei morti. Odissea, canto undicesimo. Virgilio, nel libro sesto dell'Eneide, in questi luoghi colloca tutto il mondo dell'aldilà, dall'Ade all'Eliseo.

Cominciamo il nostro suggestivo viaggio partendo da Pozzuoli, sita in bella posizione in una rada e su un promontorio tufaceo proteso nel golfo omonimo. Eccoci giunti davanti al Macellum, più noto come Tempio di Serapide per il rinvenimento di una statua di questo dio egiziano, oggi custodita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. È in realtà un mercato pubblico, eretto tra la fine del primo e gli inizi del secondo secolo d.C. e restaurato al tempo della dinastia dei Severi, terzo secolo d.C. L'edificio è a pianta quadrata, con cortile centrale circondato su tutti i lati da portici, lastricato di marmo e bordato da 30 colonne.

spostiamoci al Rione Terra, primo insediamento urbano, fondato su di uno sperone tufaceo a picco sul mare, emporio della potente Cuma, che con l'arrivo dei Fuggiaschi di Samo accrebbe la sua crescita economica e urbanistica.

Roma capì l'importanza commerciale e militare di Pozzuoli solo dopo il tentativo di conquista di Annibale, 215 a.C. Puteoli, l'antico nome di Pozzuoli, divenne l'approdo più importante del Mediterraneo. La città prosperò fino a quando il porto rispose alle esigenze del commercio romano, ma subì un duro colpo con l'apertura di Ostia. Con l'accentuazione del bradisismo discendente che sommerse le opere portuali e con la caduta di Roma, 476 d.C., Puteoli divenne un piccolo centro di pescatori. E per opera del viceré spagnolo, Don Pedro Alvarez de Toledo, nella metà del Cinquecento iniziò una lenta ripresa socio-economico-urbanistica. Dal rione Terra ci spostiamo all'anfiteatro, costruito secondo la tradizione al tempo di Vespasiano, ma più probabilmente già inaugurato sotto Nerone. Il terzo in ordine di grandezza tra quelli romani d'Italia, dopo il Colosseo, e quello di Santa Maria Capua Vetere, l'antica Capua. Sepolto per secoli dai materiali eruttati dalla solfatara, se ne iniziò lo scavo nel 1839, ma il suo completo svuotamento e isolamento si ottenne solo nel

Il vulcano Solfatara, dal cratere ellittico, risale a circa 4.000 anni fa ed è l'unico dei campi Flegrei ancora attivo, con impressionanti manifestazioni fumarolicite. L'ultima eruzione risalirebbe al 1198. Oggi Baia è una graziosa e tranquilla cittadina che impercettibilmente scivola nelle acque che furono così famose nell'antichità. Al tempo dei Cesari si estendeva tra Punta Epitaffio e il castello, in un magico spazio gremito di ville, templi, terme, piscine, colonnati, cupole e giardini. I ricchi romani, spesso per mancanza di spazio, si spingevano a fabbricare anche nel mare, così che Baia conserva favolosi tesori sottomarini.

La conchiglia stupenda del cosiddetto Tempio di Diana è in realtà una grande aula di età severiana, che secondo alcuni studiosi fu edificata per celebrare la famiglia imperiale. Ora spostiamoci al solenne Tempio di Venere, che incute religioso rispetto. Parzialmente interrato, ha perso la copertura, mentre il tamburo presenta esternamente una pianta ottagonale marcata da pilastri e con finestre arcuate su ognuno dei lati, che all'interno diventa circolare. Il parco archeologico di Baia è un complesso ancora da identificare nelle sue funzioni per le particolari tipologie distributive degli ambienti, esteso sul pendio della collina sovrastante l'abitato. Si possono distinguere tre nuclei: all'estremità il settore di Venere, al centro il settore di Sosandra e infine il settore di Mercurio. Qualche studioso ipotizza che si tratta del palazzo imperiale. È evidente invece la destinazione termale di alcune sale, tecnicamente molto elaborate. Il castello di Baia domina il golfo di Pozzuoli in posizione strategica. Già esistente in epoca aragonese, fu ampliato dal viceré spagnolo Don Pedro de Toledo dopo l'eruzione del Monte Nuovo, 1538. Il famigerato Kair ad-Din, detto Barbarossa, e Dragut, leggendari pirati saraceni, nel 1544, seminarono terrore ad Ischia, ma davanti al castello di Baia furono sconfitti e messi in fuga.

Dopo la fuga del re Francesco II, il 6 settembre 1860, il castello resistette fino al 4 ottobre 1860.

Il sito fu occupato in epoca romana da un'elegante villa marittima, divenuta dimora forse dello stesso Nerone. Rilevanti tracce della favolosa residenza, in parte ancora visibili, sono state inglobate nelle strutture del castello. Nel museo sono esposti materiali archeologici di età romana. Degna di nota è la raccolta dei gessi di Baia, composta da una grande quantità di frammenti di calchi ricavati da alcune delle più famose statue greche prese a modello per l'esecuzione di copie marmoree da destinare alle ville aristocratiche e agli edifici pubblici. Bacoli sorge in una conca tra il promontorio del castello sul posto della romana Bauli, di cui conserva cospicui e interessanti resti. All'inizio del paese si trova un rudere riconosciuto dalla tradizione umanistica come sepolcro della madre di Nerone, Agrippina. In realtà si tratta dei resti della cavea di un piccolo odeon di una villa marittima romana. La piscina Mirabile è un immenso bacino rettangolare scavato nella prima metà augustea nel tufo sulla punta del Poggio, al termine dell'acquedotto del Serino, per assicurare l'acqua alla flotta di stanza a Miseno. Ora spostiamoci verso il lago Miseno, detto anche Mare Morto, per secolare interramento. Il lago è una laguna costiera di scarsa profondità, che è in comunicazione con l'omonimo porto mediante una brevissima foce. Un altro piccolo canale la congiunge col mare aperto attraverso la spiaggia di Miliscola. Esso occupa, come il vicino porto, il fondo di un cratere e in epoca imperiale fece parte, come bacino più interno e riparato, del Portus Miseni. Il porto di Miseno è il cratere centrale del gruppo dei crateri di Miseno. Capo Miseno, per la forma simile ad un tumulo, fece nascere la leggenda che fosse una tomba preistorica. Virgilio vi fa seppellire Miseno, araldo d'Enea. Ora spostiamoci a Monte Nuovo, cono vulcanico dalla forma regolarissima, formatasi repentinamente con l'eruzione del 29 settembre 1538. Il lago d'Averno è uno specchio ellittico di acque immote e cupe, cinto da ripide pareti boscose, in parte coltivate a vigneti, esempio tipico di cratere lago. La severità del paesaggio, il silenzioso raccoglimento e le forme singolarmente regolari delle sponde indussero gli antichi a considerarlo come l'entrata agli inferi, Eneide VI libro, e a porre nelle sue vicinanze il paese dei Cimmeri, sul quale non splendeva mai il sole. Odissea, canto VI. Il lago Lucrino, o Maricello, è uno specchio d'acqua semisalsa che è separato dal mare da una stretta lingua di terra, avanzo di un'antica laguna costiera formatasi nel fondo di un cratere nella medesima epoca del lago d'Averno, ma sconvolta dall'eruzione del Monte Nuovo. Arco Felice è un grande arco scavato nel Monte Grillo all'inizio del viadotto che costituiva lo sbarramento e il limite naturale alla città di Cuma. Sotto Domiziano vi fu praticato un taglio per permettere il passaggio della via Domiziana, di cui a tratti è ancora visibile l'antica pavimentazione stradale di epoca romana. A Cuma, come scrisse l'archeologo inglese Paget, nacque l'Occidente, cioè l'insieme di valori culturali, politici e religiosi che tiene uniti un gruppo di popoli che in questi valori si riconoscono. Cuma, in greco Cumè, in latino Cume, si estendeva a 10 km da Capo Miseno, comprendeva nei suoi confini Baia, Miseno, Arco Felice e l'odierna Bacoli. Nel 524 a.C., Dauni, Arunci ed Etruschi, uniti in alleanza, si mossero contro Cuma, ma furono sconfitti. In tale battaglia si distinse il giovane Aristodemo, che aumentando nel tempo il potere personale, instaurò la tirannide per 16 anni, fino a quando una congiura portò alla sua caduta e alla restaurazione dell'ordine aristocratico.
Per rispondere ad un nuovo attacco degli Etruschi, la città si alleò con Gerone di Siracusa, la cui flotta nel 474 a.C. sconfisse quella etrusca in una celebre battaglia cantata da Pindaro. Mezzo secolo dopo, i Sanniti occuparono Cuma, 421 a.C. Durante l'invasione di Annibale, restò fedele a Roma e in cambio divenne municipium romano. Fu uno dei primi centri cristiani della Campania e nel secolo VI d.C. fu teatro di aspre lotte fra Goti e Bizantini. Devastata nel X secolo dai Saraceni, decadde irreparabilmente. Per secoli divenne stabile dimora di predoni e corsari. Nel 1207 gli abitanti di Napoli e di Aversa la distrussero per sempre. L'antro della Sibilla è tutto scavato nel tufo ed affascina e incute paura per l'atmosfera di mistero che lo circonda. Stando alla descrizione di Virgilio, Eneide, libro VI, è proprio in questo luogo da ricercare la sede della leggendaria sacerdotessa di Apollo. La Sibilla era un'indovina che offriva servigi ai pellegrini che frequentavano i santuari dell'antichità. Mistero asiatico, mito greco, classicismo latino e messianismo si ritrovano nel personaggio sulla cui bocca Virgilio immaginò fiorisse la profezia di Roma. Michelangelo, nel famoso affresco della Cappella Sistina, e il Domenichino, nel celebre ritratto fantastico della Galleria Borghese di Roma, ci offrono due diverse interpretazioni, due volti contraddittori della Sibilla. Il Buonarroti se la immagina vecchia e tremenda. Il Domenichino la presenta pomposa, in abiti orientaleggianti come un'odalisca. Dai tratti più latini, è la Sibilla cumana nel mosaico del Duomo di Siena. Il fascino della Sibilla è tanto popolare nel mondo anglosassone, sia nell'onomastico che nella letteratura. Su tutti ricordiamo il romanzo Sibilla di Disraeli, uno dei più grandi uomini politici inglesi dell'Ottocento e artefice dell'impero britannico. Il nostro viaggio nella terra flegrea, che vuol dire ardente, di fuoco, bruciato, termina con il lago Fusaro. Il lago di origine lagunare ospita nel suo specchio d'acqua il Casino Reale, realizzato su progetto dell'architetto Carlo Vanvitelli nel 1782. Il nostro viaggio tra la storia e il mito finisce qui. Ma non possiamo concludere senza menzionare quello che disse Goethe nel viaggio in Italia. Qui siamo palleggiati tra le continue vicende della natura e della storia. Si vorrebbe meditare. Non ci sentiamo capaci.

0: CGIL e Greenpeace hanno organizzato una protesta contro le condizioni di rischio per il caldo estremo a cui sono sottoposti ormai milioni di lavoratori. Alla Camera del Lavoro di Mantova, le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico di Ostiglia hanno inaugurato una mostra per celebrare le donne costituenti. La Camera del Lavoro di Rimini ha stretto un accordo fondamentale per garantire stabilità e stipendi più alti a lavoratori finora in appalto.
1: Un bracciante, un edile e un rider sotto forma di statue di ghiaccio a sciogliersi sotto il cielo romano. È la protesta inscenata da Greenpeace Italia e CGIL in occasione della giornata europea per le vittime della crisi climatica.
2: Cambiamenti climatici rischiano di distruggere il pianeta, ma soprattutto distruggono il lavoro e mettono le lavoratrici e i lavoratori in condizioni assurde in cui lavorare. Noi ci battiamo perché le imprese e le amministrazioni pubbliche intervengono per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Bisogna fare contrattazione, servono ordinanze, ma servono anche risorse per evitare che i lavoratori abbiano una doppia beffa, quella di lavorare esposti a temperature assurde e avere anche un danno economico. Continueremo a mobilitarci perché questo tema parla al Paese, è un tema su cui tutti si devono impegnare.
1: Secondo i report di Greenpeace, Work Climate e CGIL, le ondate di calore mettono a rischio quasi un lavoratore su 10. Nelle estati degli ultimi 5 anni, una media di 670.000 lavoratori al giorno, con picchi di 1,5 milioni, si è trovata potenzialmente esposta a rischio caldo estremo.
3: Siamo qui a Roma per denunciare come la crisi climatica colpisce le persone che meno hanno contribuito ad alimentarla. Mentre le industrie fossili guadagnano profitti record, l'Italia è uno dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi climatica. Il numero di morti nel nostro paese per le ondate di calore è enorme, eppure continuiamo ad emettere gas climalteranti, continuiamo ad alimentare la crisi climatica e le industrie del petrolio e del gas continuano ad emettere una quantità enorme di combustibili fossili. È arrivato il momento che questi crimini climatici vengano riconosciuti, è arrivato il momento di tassare le industrie del petrolio e del gas e di utilizzare i proventi per andare a finanziare misure di mitigazione e adattamento.

Cooling Poverty. Significa non riuscire a mantenere la propria casa a una temperatura sicura e vivibile durante le ondate di caldo. Non riguarda solo chi non ha un condizionatore, ma anche chi non può permettersi di usarlo. Vive in edifici poco isolati o in quartieri senza verde, dove il calore resta intrappolato per giorni. Il raffrescamento può aumentare i consumi elettrici del 36% e rappresentare l'8% del budget delle famiglie più povere. Il caldo estremo aumenta i rischi per cuore, circolazione e salute, soprattutto per anziani, bambini

0: Questo progetto nasce esattamente nei giorni precedenti rispetto al nostro 125esimo compleanno, settembre dell'anno scorso. Abbiamo costruito con l'Istituto Greggiati, che è un liceo artistico, un progetto insieme alla nostra FLC locale e allo SPI locale che tenesse insieme il ruolo della donna oggi nella società, col tema delle violenze di genere che abbiamo accompagnato durante tutto l'anno scolastico dalle terze, quarte e quinte dell'Istituto Greggiati, e un lavoro specifico sulle madri costituenti, quindi le 21 madri costituenti, da cui nascono appunto le 21 tele e la statua che oggi portiamo in Camera del Lavoro, che resteranno come mostra permanente all'interno della nostra Camera del Lavoro.
1: I ragazzi sono stati capaci di interiorizzare il messaggio delle 21 madri costituenti e di restituirlo attraverso la loro creatività e la loro sensibilità. Solo dopo aver metabolizzato le storie è iniziato il lavoro processuale sulle opere. I ragazzi hanno iniziato a lavorare sul processo creativo, dopodiché hanno realizzato 22 magnifici bozzetti, e a partire dai bozzetti poi è cominciato il lavoro vero e proprio sulle tele e sulla materia.
2: Ho visto docenti e studenti che avevano la voglia, il piacere di completare le opere e non guardavano l'orologio. Ricevevo i loro messaggi, le loro telefonate a qualunque ora del giorno, a volte anche a sera tarda, perché l'obiettivo era quello di completare le opere per fare bella figura. E le opere non erano mai a posto secondo loro, c'era sempre qualcosa da ritoccare, qualcosa da rivedere.
3: La storia di queste grandi nonne è fondamentale per far capire quanto è necessaria la parità di genere. Intanto perché ci aiuta a ricostruire una storia che è sempre stata raccontata al maschile, in cui le donne non avevano voce, e invece le donne c'erano e avevano anche ruoli di leadership.
4: Abbiamo visto che loro hanno colto un elemento essenziale della nostra matrice politica, sindacale e culturale, cioè l'antifascismo. E infatti uno dei simboli più ricorrenti nell'iconografia che hanno mostrato è esattamente il simbolo dell'azione antifascista. Trovo particolarmente rilevante e significativo che questo sia evidentemente un simbolo attivo per loro oggi, non soltanto per le persone che hanno riprodotto.
5: Credo che possa lasciare un'idea diversa di quello che è il mondo oggi. Spero che riusciremo a dare agli studenti quegli strumenti necessari per capire che possono decidere e che, impegnandosi, possano fare la differenza.
6: Opportunità come quelle odierne, perciò una Camera del Lavoro a disposizione della collettività per fare in modo che determinati temi possano essere fruibili a tutti, penso che sia un buon viatico per cui ritorniamo ad aprire le nostre Camere del Lavoro anche su tematiche di questa tipologia.
7: È il 2 giugno 1946. La guerra e il ventennio fascista sono ancora una ferita aperta e dolorosa, ma questa giornata è diversa. Le strade sono piene fin dal mattino. Milioni di donne e di uomini sono pronti a votare per decidere se l'Italia sarà ancora un regno o diventerà una repubblica. È la prima volta per le donne che erano state escluse da qualsiasi decisione. In contemporanea, quel giorno, si scelgono anche 556 deputati che scriveranno quella che ancora oggi è la nostra Costituzione. Tra gli eletti, tanti sindacalisti della CGIL, tra cui Giuseppe Di Vittorio. Un contributo fondamentale, quello della CGIL, che si palesa sin dal primo articolo. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Poi c'è l'articolo 3, l'articolo che più di tutti incarna lo spirito della Costituzione, perché non ne fa una semplice fotografia dell'esistente e dei suoi equilibri. Prendendo atto dell'esistenza di ostacoli che impediscono la piena partecipazione dei lavoratori alla vita sociale e politica dello Stato, la Costituzione riconosce la contraddizione principale delle società capitalistiche per farsi progetto di trasformazione di un sistema di rapporti sociali ingiusti e incompatibili con i principi che afferma. Come ebbe a dire Calamandrei, ciò rende la Costituzione non un punto d'arrivo, bensì il punto di partenza di una rivoluzione che si mette in cammino. O nell'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. La sensibilità degli esponenti della CGIL si nota anche negli articoli 36 e 37 della Costituzione, che parlano di retribuzione proporzionata, esistenza libera e dignitosa e di parità salariale. Un dettame costituzionale che a quasi 80 anni dall'entrata in vigore non è ancora applicato. Così come la presenza di sensibilità sindacali si notano fortemente negli articoli 39 e 40 che parlano di libertà sindacale e diritto di sciopero. Significative sono le parole che Giuseppe Di Vittorio pronunciò nel suo intervento alla terza sottocommissione. Affermare il diritto al lavoro deve significare un impegno che la società nazionale, rappresentata dallo Stato, assume di creare condizioni di vita sociale tali che il cittadino possa avere lavoro. L'Assemblea Costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 e nominò Giuseppe Saragat come presidente. Il 28 giugno nominò Enrico De Nicola come capo provvisorio dello Stato. Il 22 dicembre 1947 la Costituzione venne approvata. Il 27 dicembre il testo venne promulgato a firma del Presidente della Repubblica Enrico De Nicola e entrò in vigore il 1 gennaio 1948.

0: Nel sistema degli appalti, anche nel territorio di Rimini, molto spesso si annida l'illegalità e molto spesso la criminalità organizzata cerca di infiltrarsi. E molto spesso la libertà dei lavoratori e delle lavoratrici viene compresso. Nel mese di marzo di quest'anno abbiamo siglato un protocollo importante col Comune di Rimini, un protocollo che a nostro parere definisce un valore strategico sul territorio, perché abbiamo inserito dei vincoli stringenti affinché la spesa pubblica sia sinonimo di trasparenza e di lavoro di qualità.
1: È stato fatto un grande lavoro, un lavoro minuzioso che non vuole essere di freno agli investimenti, ma semplicemente vuole incentivare gli investimenti di pari passo con il rispetto dei lavoratori.
2: Mi chiamo Federico Barocci e lavoro da 12 anni come guardiasala presso i musei del Comune di Rimini. Le difficoltà erano legate al fatto di non avere un salario fisso e delle garanzie per il futuro. Adesso abbiamo delle garanzie migliori, sia a livello contrattuale, sia a livello di inquadramento contrattuale nelle fasce di Federculture, possibilità comunque di avere una buona pianificazione tra lavoro e orari extra lavorativi. Oggi mi sento più tutelato perché ho un salario migliore. Un salario migliore garantisce un migliore futuro.
0: Fra i vari accordi che abbiamo siglato con l'amministrazione comunale ricordo quello sul Parco del Mare, un protocollo importante, uno dei primi a livello nazionale, dove si mette al centro il lavoro di qualità e la salute e la sicurezza dei lavoratori.
1: Il Parco del Mare a Rimini è stata una rivoluzione epocale, ha trasformato una strada vista mare in una grande passeggiata pedonalizzata, con piste ciclabili, con aree giochi per bambini, con aree fitness, perché ci siamo ispirati al benessere e quindi a un'idea di sviluppo della città. In questo caso col protocollo non c'è stato mai un attimo di scollamento, siamo sempre andati avanti a braccetto, di pari passo, perché davvero l'obiettivo era quello di fare una Rimini più bella senza dimenticarci della qualità e della dignità del lavoro.
3: Per pensionate e pensionati aventi diritto, a luglio dovrebbe essere arrivata la 14ª. Non è un bonus straordinario, ma una somma aggiuntiva legata a età, contributi e reddito. Nel 2026 spettava a chi compie almeno 64 anni entro il 31 dicembre, con importi più alti per chi ha redditi più bassi e più anni di versamenti. L'INPS la paga di norma in automatico, ma il calcolo è provvisorio e sarà verificato sui redditi definitivi. Chi non l'ha ricevuta, pur avendo i requisiti, può chiedere la ricostituzione reddituale per 14ª rivolgendosi al patronato Inca più vicino.
4: La voglia di partire resiste anche quando non ce lo si può permettere. Secondo Facile.it, nel 2026 più di 28 milioni di italiani hanno richiesto un finanziamento per poter fare una vacanza e nei primi 5 mesi dell'anno sono stati erogati circa 170 milioni di euro in prestiti personali per lo stesso scopo. Il dato è in calo rispetto allo stesso periodo del 2025, quando il totale superava i 200 milioni. A pesare sono l'aumento del costo della vita, le tensioni internazionali e l'incertezza sui voli, che spingono molti a rinunciare alle mete più lontane. Il costo però resta alto. Per l'estate gli italiani prevedono di spendere in media 939 euro a testa solo per trasporto e alloggio. I prestiti per viaggiare rappresentano ormai oltre l'1% delle richieste complessive di prestiti personali e dal 2019 la loro quota è cresciuta del 42%. Nei primi 5 mesi del 2026 chi ha chiesto un finanziamento per vacanze ha puntato in media a 5.400 euro da restituire in 50 rate mensili da circa 132 euro. Il profilo dei richiedenti racconta una domanda più giovane rispetto al credito tradizionale. L'età media scende a 38 anni contro gli oltre 46 del mercato generale e la fascia tra 25 e 30 anni pesa per più del 20% delle richieste, anche per viaggi di nozze o esperienze importanti. Nel 69% dei casi la domanda arriva da uomini che chiedono importi medi più alti anche per effetto di redditi dichiarati superiori. Il prestito non è più visto solo come risposta a un'urgenza, ma come strumento per distribuire nel tempo una spesa. Ma se anche le vacanze diventano una rata, il tema non è solo il desiderio di partire, ma la fragilità dei redditi familiari.
3: Nelle province dove è partita la sperimentazione della riforma su disabilità e non autosufficienza, le domande di invalidità civile sono crollate. Il dossier dello SPI-CGL segnala oltre 30.000 richieste in meno nelle prime 9 province, quasi 90.000 considerando tutte e tre le fasi della sperimentazione. Se il trend proseguisse dal 2027, oltre 100.000 persone rischierebbero di restare fuori da prestazioni e sostegni. Per il sindacato non è una stretta sugli abusi, ma l'effetto di procedure più complesse, costi più alti, carenza di personale e norme instabili. Così il diritto diventa un percorso a ostacoli per anziani, disabili e non autosufficienti.
4: La raccolta differenziata di carta e cartone continua a migliorare. Nel 2025 sfiora i 4 milioni di tonnellate, oltre 60.000 in più rispetto all'anno precedente. A trainare questo risultato è il Mezzogiorno, che supera per la prima volta il milione di tonnellate raccolte e contribuisce a circa il 60% della crescita nazionale. Un segnale importante che riduce il divario con il Centro-Nord e conferma il consolidamento della cultura del riciclo. Secondo il 31esimo rapporto Comieco presentato a Napoli, la raccolta media nazionale raggiunge i 67,8 kg per abitante, mentre nel sud sale a 52,5 kg pro capite. Tutte le regioni meridionali registrano un incremento. Il Molise è quello che cresce di più rispetto al 2024 e la Sardegna mantiene il primato nell'area per raccolta pro capite. Il nord resta però in testa con oltre 2 milioni di tonnellate e quasi 75 kg per abitante, mentre Emilia-Romagna e Toscana si confermano tra i territori più virtuosi. Nel 2025 sono state avviate al riciclo oltre 2,5 milioni di tonnellate di materiali cellulosici, con più di 300 milioni di euro riconosciuti agli enti locali per raccolta e lavorazione. La sfida è ora migliorare la qualità dei conferimenti. Nel Mezzogiorno solo metà della raccolta rispetta agli standard più elevati, contro oltre l'80% del Centro-Nord. Per questo il nuovo allegato tecnico carta dell'accordo ANCI con AI introduce incentivi ai comuni che ridurranno le impurità sotto il 2%. Intanto l'Italia consolida il proprio primato europeo. Il riciclo degli imballi cellulosici raggiunge il 93,1%, ben oltre l'obiettivo UE del 2030. Per il prossimo anno l'obiettivo è superare quota 4 milioni di tonnellate e ampliare il recupero di nuove tipologie di imballi.

0: Cresce la rete dei centri Destati in Azione, gli spazi di comunità dedicati ai ragazzi tra gli 11 e i 21 anni. Con 8 nuovi presidi in Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le strutture finanziate in Italia salgono a 100. Nei centri operano psicologi, pedagogisti, educatori e istruttori sportivi con attività formative, culturali, sportive e di orientamento. L'obiettivo è prevenire la dispersione scolastica, sostenere le famiglie e accompagnare i giovani verso l'autonomia, la crescita personale e l'ingresso nel mondo del lavoro.
1: La Camera ha approvato in via definitiva la legge che modifica l'accesso ai ruoli universitari, superando l'abilitazione scientifica nazionale. Per partecipare ai concorsi basterà dichiarare il possesso di parametri stabiliti dall'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Cambiano anche le selezioni, i concorsi resteranno locali, potranno essere costruiti su ambiti tematici specifici e comprenderanno la discussione delle pubblicazioni e una prova didattica. Le commissioni saranno composte in parte da membri sorteggiati da elenchi nazionali e in parte da un componente scelto dall'Ateneo. Le nuove regole scatteranno dopo i decreti attuativi del Ministero. Fino ad allora resterà valido il sistema attuale. Netta la contrarietà della FLC-CGIL, che definisce la revisione regressiva. Per il sindacato, la riforma conserva gli aspetti peggiori dell'abilitazione scientifica nazionale, rafforzando la valutazione quantitativa e la corsa alle pubblicazioni. Allo stesso tempo, amplia la discrezionalità dei concorsi locali, che potranno essere profilati su esigenze molto specifiche, con il rischio di favorire logiche accademiche chiuse e poco trasparenti. La FLC teme inoltre che la riforma serva ad accompagnare la fuoriuscita di una parte dei circa 35.000 precari reclutati negli ultimi anni e a restringere ulteriormente un'università già sottofinanziata. Particolare attenzione viene chiesta per ricercatori e abilitati che nella fase di passaggio potrebbero restare bloccati tra il vecchio e il nuovo sistema. Per il sindacato, la priorità dovrebbe essere invece un piano di stabilizzazione, maggiori risorse per gli atenei pubblici e concorsi nazionali con criteri certi e trasparenti.

0: sono tantissime le persone che si rivolgono a noi per verificare la propria situazione pensionistica, anche perché diciamo è una delle attività storicamente principali del patronato. Noi gestiamo la pratica dall'inizio solitamente, quindi noi gestiamo la pratica dal controllo della posizione assicurativa fino alla domanda di pensione. Quando sulla domanda di pensione emergono delle problematiche, INCA interviene con l'assistenza in ambito di ricorso amministrativo o eventualmente, come caso senese, con l'intervento dei nostri legali per tutelare al meglio i diritti dell'assistito. Quindi si procede anche eventualmente con una causa giudiziaria.
1: Allora, questo signore mi ha fatto una domanda della pensione di anzianità, che attualmente richiede una anzianità contributiva di 42 anni. Gli hanno respinto la domanda di pensione perché di questi 42 anni non aveva 35 anni di contribuzione effettiva.
0: I contributi effettivi sono i contributi che vengono versati in costanza di rapporto di lavoro. I contributi figurativi sono contributi che possono essere versati o in costanza di rapporto di lavoro, come per esempio la maternità, o anche non in costanza di rapporto di lavoro, come per esempio i contributi per il servizio militare, i contributi per la malattia, per la disoccupazione, per la cassa integrazione, e vengono valutati diversamente ai fini pensionistici e talvolta anche ai fini economici.
1: L'INPS appunto sostiene che in base alla riforma Fornero rimanga comunque in vigore una vecchia legge del 1969 che prevedeva 35 anni di anzianità soltanto, però dovevano essere contributi effettivi. Il giudice ha accolto la tesi dell'INCA, con la quale si diceva in sostanza che questa vecchia norma non poteva essere più applicata perché era stata sostituita dalla legge Fornero-Monti. Quindi sono 42 anni di anzianità, però di questi 42 anni ci possono essere anche i contributi figurativi. Ha una sua importanza perché chiaramente nella vita di un individuo periodi di malattia, periodi di disoccupazione o per le donne periodi di maternità sono molto frequenti, per cui levare quei contributi dalla contribuzione necessaria per la pensione vuol dire in sostanza comprimere molto la platea delle persone che hanno diritto alla pensione di anzianità anticipata.
2: Quando si è affiancati da qualcuno competente, veder riconosciuti i propri diritti diventa più facile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 140

metri. Questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri, e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città,

la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti, mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuela GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sportstourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà, e il bagagliaio, che nel caso della Sportstourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sportstourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

0: Amici di Motori a 360 gradi e soprattutto amiche, perché sempre più fedeli il gruppo femminile che ci segue per le nostre trasmissioni. Siamo arrivati al giro di boa di questa stagione 2026, nel quale questi primi 6 mesi di gare sono stati intensi, abbiamo avuto tante manifestazioni e si appresta una seconda parte della stagione ancora più vivace, perché avremo tante cose da seguire e avremo il 22 il Gran Prix del Carmine, terza edizione dell'amico Paolo Moria, il 29 avremo il trofeo Noci degli amici Pietro Noci e Mino Salvalaggio, quindi tante cose da vedere per il proseguio della stagione. Come dicevo, è stata una stagione proprio molto intensa e culminata con la nostra diretta che abbiamo avuto abbiamo fatto alla Mille Miglia da Castiglione, oltre 4 ore di diretta che è piaciuta tanto al pubblico. E quindi adesso facciamo questa introduzione di questi servizi che abbiamo fatto per il Tour dei Passi degli amici del Veteran Car Club, capitanati dal presidente Belussi e dalla preziosa organizzazione di Paolo Tomaselli. E poi vedrete un servizio della conferenza stampa che gli amici del Trofeo Città di Lumezzane di Claudio Bugatti hanno fatto per la presentazione della loro gara di settembre. Bene, buona visione. Amici di Motori a 360 gradi, siamo al Veteran per la partenza del Tour dei Passi. Direi che il primo passaggio qui giovedì alla sede per un po' di equipaggi che si sono trovati, anche stranieri, partiranno da qui alla volta di Porte di Legno. Allora, Presidente, direi che siamo pronti
1: Siamo
0: e siamo carichi.
1: pronti e carichi, peccato perché fa molto caldo, ma noi per fortuna andiamo a freschino. Siamo alla quarta edizione e abbiamo un numero discreto di auto, addirittura anche diversi stranieri, e per cui noi siamo molto, molto contenti e andremo in posti meravigliosi, in località veramente al top, tipo St. Moritz, faremo il Liechtenstein e così via, per cui siamo molto contenti.
0: Bene, quindi la partenza, ormai i motori fremono e il riordino, chiamiamolo così, di partenza verso Ponte in Legno è pronto. Grazie Presidente.
1: Grazie a voi.
0: Amici di Motori a 360 gradi, la partenza ormai c'è, chiamiamolo direttore di percorso perché è lui che studia questi passaggi. Allora Paolo, tutti pronti e via!
2: Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti a partire. Abbiamo davanti un bel weekend lungo di avventure in montagna che con questo caldo fa anche bene. Insomma, andiamo a rilassarci un attimo in posti un po' più freschi, un po' più accoglienti. Sarà un bel giro, sarà un giro lungo e che allo stesso tempo ci permetterà di vedere veramente dei bei posti. Introduciamo anche delle novità abbastanza importanti per l'Italia, perché comunque sono delle aree dove normalmente i nostri eventi non arrivano. E questo è sicuramente un punto di forza, il fatto di poter andare a far scoprire nuove zone, nuovi territori, nuovi punti dai quali vedere, insomma, delle nuove montagne, ecco.
0: Direi che le novità quest'anno sono tante, a parte i 2 giorni, i passaggi sicuramente molto molto belli, transnazionali l'avevamo già detto, quindi è un in bocca al lupo a tutti i partecipanti.
2: Assolutamente, ormai siamo su 4 nazioni, quindi insomma siamo ben felici di andare avanti in questo modo e crepi il lupo.
0: Grazie Paolo. Amici di Motori a 360 gradi, siamo con alcuni partecipanti qui al Museo Mille Miglia per la partenza per quanto riguarda il Tour dei Passi. Abbiamo qui degli amici tedeschi, ci diranno loro se sono alla prima partecipazione oppure se già avevano fatto il Tour dei Passi e cosa si aspettano dalla gara. So you come from Germany, so
3: Yes.
0: it's the first time that you come from a Tour dei Passi or you
3: No,
0: have done?
3: it's the third time we took part at the Tour dei Passi.
0: So, what do you expect for this edition of Tour dei Passi?
3: Excuse me, I don't understand.
0: What do you expect from this edition of Tour dei Passi?
3: Oh, we expect a lot of fun and a lot of interesting moments,
0: Yeah.
3: yeah, and it will be a very nice rally this time because we read what will happen and we have very nice locations and also the passes, yeah. Very interesting, and so we have the right car for the passes.
0: Yeah, so you like the passage in four nation, so to possibility to see a lot of places.
3: Yes.
0: Yeah, so we have to, as a co-driver, you will see usually a lot of pass in mountain.
4: Sì, and there are a lot of very empathic people.
0: Oh, that's important. Allora, come avete sentito, vogliono realmente fare questa gara, anche perché poter fare su quattro nazioni si divertiranno, e soprattutto la co-driver ha detto c'è molta empatia, quindi è vale bello. And so
3: we are here since 10 years and we get friends and it's very nice to be here when we to visit them, and that's also a very important thing because that's why we took part. Also, yeah, not only because of driving.
0: Bene, ha detto che è ormai 10 anni che viene qui dagli amici del Vetana, e quindi si trova come a casa, è come una famiglia, e quindi il divertimento per fare questa gara, che non è proprio una gara, ma è proprio uno stare insieme. So thanks a lot and enjoy.
3: Thank you a lot, and we will enjoy. I think I'm sure that we will enjoy.
4: What do you think?
0: Bye, good luck. Amici di Motore a 360.

0: Santa Gradi siamo con il Big Boss, il grande presidente che riesce sempre a stupirci per questo 25esimo anno. Allora, tante belle novità e tanto lavoro dietro a questo 25esimo trofeo.
1: Un attimino, sì, un po' di lavoro c'è. Allora, il lavoro, dopo vedi questa, anche queste presentazioni dove di solito ci sono 3, 4, 5 persone e c'era un locale pieno,
0: bella
1: più o meno.
0: Partecipata.
1: Bella partecipata. Partecipata e viva. Più che partecipata così, ma viva. E quello, il bello è quello. E queste sono le soddisfazioni di fatica, sforzo, impegno, notti abbastanza insonni. Questo è quello che ci fa sorridere.
0: Beh, è la vostra, chiamiamolo mantra, di avere, far partecipare la gente, far divertire la gente e fare in modo di far vedere il territorio. Questo è il vostro mantra con tutte le associazioni che collaborano con voi.
1: Esatto, allora a me piace divertirmi, quindi non faccio una cosa senza passione o divertimento, quindi già lì è un mantra personale. Cerco di portarlo all'esterno, cerco di portarlo con le associazioni, cerco di portarlo con la gente, col popolo, con mi costava a me lasciare la piazza Lumezzane vuota. Ho cercato, è qualche anno che cerco di riempirla, anche noi se noi siamo via, ma cerco comunque di riempire una piazza, rendere viva una festa, rendere viva una gara.
0: Chiaro, il coinvolgimento della gente chiaramente e non solo i partecipanti, penso che sia quello che voi volete fare per il territorio, coinvolgere la gente, bambini, famiglie e tutti coloro che poi vedono anche arrivare le macchine.
1: Esatto, perché come gara in sé partiamo, sono i nostri 80-100 equipaggi, fanno la loro gara, arriviamo, non dobbiamo sbatterci, perché già per una gara del genere un po' di sbattimento, se me lo permetti la parola, c'è, perché come ho detto prima le amministrazioni, c'è da contattare, le cose da fare sono tante. Se vuoi fare una cosa abbastanza giusta come gara di campionato, perché ricordiamo è una gara di campionato e come campionato ha delle esigenze, e oltre a questo c'è
0: la volontà
1: di fare tutto il resto, di aggregare il pubblico, la gente che conosca cosa è una regolarità, che non è lo sport dei, come dei vecchietti,
0: esatto.
1: È tutt'altro, anzi questi vecchietti con qualche anno in più di noi che fanno questo sport hanno una preparazione e anche una bella corteccia, chiamiamola così.
0: Assolutamente sì. Bene, allora quindi quest'anno nella scia che avete preso del coinvolgimento sempre più grande del pubblico e della popolazione, dei territori che fate, penso sia quello la cosa più bella, e quindi appuntamento a tutti al 12 e 13 di settembre.
1: Ci vediamo il 12 e il 13 settembre, grazie a tutti, grazie Roberto.
0: Siamo con il padrone di casa, Trofeo Lumezzane, il grande sindaco che è sempre vicino a ogni manifestazione e soprattutto quelle motoristiche, però su tutto il territorio, e danno lustro al territorio. Direi che dopo mille miglia ancora Trofeo Lumezzane, 25 anni, 5 lustri sono un bel risultato.
2: Sì, una grande storia, una grande organizzazione. È davvero incredibile come riescono ogni anno a stupire, perché confermarsi è già difficile, però loro riescono a migliorare tutti gli anni questo grande evento importante. È giusto esserci assolutamente, è giusto che sia Lumezzane ad ospitare un evento di questa portata, perché comunque c'è la passione per i motori, la passione per la meccanica. Siamo davvero in grado di realizzare tutto, qualsiasi manufatto qui a Lumezzane viene prodotto, infatti tante autovetture montano proprio dei componenti che vengono poi prodotti qui a Lumezzane con l'automotive, che è uno dei settori anche qui a Lumezzane sviluppato, e direi che è un prestigio avere nella nostra città un evento di questa portata, che attrae comunque davvero partecipanti di tutto il mondo, anche perché è valido per il campionato italiano di regolarità, quindi è una tappa ufficiale, anzi tante volte proprio da questa città che esce poi il vincitore, il campione italiano vincitore finale di questa grande gara. Ho visto che anche quest'anno davvero c'è una grande squadra, ma quando parlo di squadra non solo gli organizzatori, parlo anche del volontariato, le tante associazioni che danno una mano, gli alpini, l'Avis, l'associazione dei carabinieri in congedo, tutti comunque davvero formano.

0: formano questa squadra, e sono sicuro che questo mix di ingredienti, questa davvero volontà, la nostra tenacia, il nostro grande impegno renderà un successo anche questa 25esima edizione.
1: Bene, come avete sentito, il piacere e l'entusiasmo che avere un'amministrazione che supporta gli eventi è, penso, una grande garanzia per gli organizzatori. Grazie mille, signor Sindaco.
0: Grazie a voi, complimenti.
1: Come è il bello del Trofeo Lumezzane, avere la partecipazione e la vicinanza degli enti. Abbiamo qui Villa Carcina, perché l'assessore è sempre veramente un grande, abbiamo visto già l'anno scorso un grande entusiasmo e una grande partecipazione e una perfezione nell'organizzazione, nella grande piazza che ha messo a disposizione. Direi che anche quest'anno sicuramente sarà una grande manifestazione.
2: Ce lo auguriamo e speriamo che anche il tempo sia con noi. È una manifestazione molto importante per Villa Carcina, come dicevo è un piacere ma è anche un privilegio, perché la sezione locale dell'Avis ha sempre dato il proprio supporto, e per noi come amministrazione è un piacere vedere questi equipaggi che si fermano e rendono partecipe anche la nostra comunità del loro grande evento. È un evento che, come diceva prima il presidente Bugatti, ci vede associati da anni più o meno con spazi angusti, oggi con degli spazi decorosi che danno la possibilità anche ai bambini di poter apprezzare queste automobili fantastiche, e cosa importante sono gli equipaggi, che sono davvero fortissimi, quindi li ospitiamo volentieri. Ho augurato una buona gara e spero che anche per il prossimo anno saremo coinvolti.
1: Assolutamente sì, ormai è un connubio che è nato, e soprattutto perché il passaggio è veramente bello e c'è la possibilità anche per gli equipaggi di arrivare in tranquillità nella grande piazza che avete fatto. Grazie mille allora, assessore.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla consueta conferenza stampa annuale del Trofeo Lumezzane, un trofeo che è ormai ai 25 anni, è diventato più che grande, i 5 lustri sono arrivati, e siamo con il presidente, con il buon Belussi, che è lui un po' l'anima di quello che è nata dalla prima edizione fino ad arrivare a quest'anno, che è un po' il corollario e la continuazione di ciò che è stato su Lumezzane il passaggio mille miglia. Allora presidente, grandi risultati, 25 anni di grandi risultati.
3: Sì, siamo partiti nel 2000, abbiamo saltato solo un anno per il Covid, e poi per il resto abbiamo sempre fatto la nostra edizione. Ricordo, io allora ero assessore allo sport, è stata la mia idea, e siamo partiti con questa idea di fare una rievocazione della cronoscalata Saletto-Lumezzane. Corsa non si può, abbiamo inventato una gara di regoletta. Ricordo che in quegli anni non è che c'erano poi tanti regolaristi, noi siamo partiti già i primi anni. Abbiamo fatto 150 e addirittura degli anni anche in più concorrenti, per cui per noi è stato un bel successo. Ricordo che le prime erano proprio le prime gare di regolarità.
1: Esatto, quindi è un appuntamento che ormai si è consolidato nel campionato italiano, regolarità autostoriche, quindi è veramente un appuntamento che tutti i regolaristi aspettano, tanto è vero che ci sono sempre i grandi specialisti, ed è sempre un piacere avere anche il grande appoggio anche del comune, che quello c'è sempre.
3: Sicuramente ringraziamo il comune anche di Passigrano, che ci dà, il comune di Villa Carcina, l'Avis e tante altre persone. Ecco, ricordo che questo inizio di questo movimento ha poi portato, dopo 25 anni, 26 anni, al passaggio dalla Mille Miglia.
1: Infatti penso che quello sia un po' il coronare un sogno che è nato.
3: Era un sogno e è diventata realtà.
1: Ormai sei lanciato sulle gare autostoriche Mille Miglia, ormai sei tu che puoi dare i tempi a loro.
4: Guarda, allora innanzitutto vorrei ringraziare chi ci ha voluto, perché è la prima volta che parteciperemo, e come ho detto prima noi parteciperemo proprio per dare visibilità a questi due giorni, come facciamo con la Mille Miglia Charity. Noi vogliamo comunque rappresentare quella parte di persone che vive le macchine storiche da fuori, e come e le ho vissute sempre. Io oggi ho la fortuna, grazie ai social, di poter partecipare e voglio che la gente le viva in maniera molto simpatica, leggera, ironica, ma che si capisca anche la fatica, il senso di quello che ci sta dietro una passione molto importante come questa e anche molto dispendiosa, non solo a livello economico ma anche a livello di tempo, perché è comunque qualcosa, è organizzare manifestazioni di questo tipo è veramente impegnativo e me ne rendo conto da quando poi ci partecipo come ospite.
1: Bene, avete sentito l'entusiasmo che sicuramente porterà Diego in questo trofeo Lumezzane, è quello che ha reso orgoglio bresciano non solo in Italia ma in tutto il mondo, per tutti i bresciani del mondo. Grazie Diego.
4: Grazie a voi e ci vediamo il 12 e il 13.
5: Pubblicità.
6: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

L'esuberante potenza della Cayenne e Hybrid Coupé GT è percepibile allo sfioramento del pedale dell'acceleratore, soprattutto se si viaggia in modalità sport, quando il V8 entra in funzione automaticamente. Cayenne Turbo e Hybrid Coupé è infatti una delle ibride plug-in più potenti sul mercato, in questo caso arricchita anche dal pacchetto GT, ed è comunque sicuramente l'ibrida plug-in più potente della gamma Porsche. Performance incredibili che si sposano con

0: consumo medio nel ciclo WLTP di appena 1,8 litri per 100 km, ovvero 40 grammi di CO2 per chilometro, davvero bassissimi. La batteria da 25,9 kWh permette di percorrere fino a 82 km in modalità 100% elettrica, tendenzialmente in città. Sì, perché questa Porsche Coupé Cayenne è comunque una bestia sportiva. Con i suoi 740 cavalli raggiunge velocità massime di 300 e oltre chilometri all'ora, ma soprattutto ha un assetto grazie alle sospensioni pneumatiche che la rende perfetta anche nel misto, pur avendo un baricentro abbastanza elevato. La posizione di guida, seppur rialzata, ricorda molto quella di una 911 e anche i 5 quadranti sul cruscotto. Il design esterno è caratteristico, con le sue linee aggressive, il profilo sportivo, che aggiunge con il pacchetto GT una serie di dettagli in fibra di carbonio e i cerchi in lega leggera specifici da 22 pollici. I fari LED Matrix nel frontale, con tecnologia ad alta definizione, sono perfetti per la visibilità in qualsiasi condizione. Al posteriore spicca lo spoiler posto all'apice dell'1.8 posteriore inclinato di questa versione coupé. E poi ci sono i bellissimi scarichi centrali in titanio e le pinze dei freni colorate che ridefiniscono il look studiato per le alte prestazioni. La guida di questa Cayenne Turbo e Hybrid Coupé GT può essere velluto oppure ferro. Dipende dalle regolazioni del sistema di sospensioni pneumatiche PASM e dalla modalità di guida scelta tra le 6 disponibili, dall'off-road all'elettrico, all'ibrido, allo sport, fino allo Sport Plus. Tra le curve il Porsche Torque Vectoring Plus fa la differenza nel mantenere un assetto neutro e preciso e garantire una percorrenza di curva davvero millimetrica. All'interno troviamo il cockpit Porsche Driver Experience, già visto su Taycan e su Cayenne, che combina i comandi touch analogici per una gestione intuitiva di tutte le funzioni. Il display curvo da 12 pollici e 6 dietro il volante offre una visualizzazione chiara, personalizzabile delle informazioni, anche con i 5 quadranti tipici di Porsche. Lo schermo per l'infotainment da 12 pollici e 3 con il sistema PCM include anche applicazioni come Spotify, Apple Music, e un nuovo display da 10,9 pollici è presente per il passeggero, che può quindi godere di un film anche mentre si guida. Il lusso trapela da tutti i dettagli, anche i più piccoli, dalla rifinitura in pelle Alcantara, la qualità dell'aria grazie al filtro EPA, dall'impianto stereo Bose o Bormeister. Insomma, non c'è un dettaglio lasciato al caso. Naturalmente la sicurezza è al primo posto, con il Porsche InnoDrive, con cruise control adattativo e tutti i sistemi di assistenza alla guida che permettono una livello 2 di automazione. Su questa versione con pacchetto GT il tetto in carbonio. La solidità dello sterzo e la precisione di guida sono davvero impressionanti, così come la frenata con l'impianto carboceramico, che resta comunque modulabile. Invece, viaggiando in e-power, il silenzio regna sovrano. Trattandosi di una Porsche, è sufficiente affondare il piede dell'acceleratore arrivando al kickdown per ottenere una buona riserva di coppia che arriva dal vuoto che corre in aiuto dell'elettrico. E poi c'è sempre il bottoncino rosso sul volante, che anche se si viaggia in modalità 100% elettrica innesta il motore da tutte le prestazioni possibili per 20 secondi, salvo poi tornare in modalità 100% elettrica.
1: Con tanta meraviglia, parte da un prezzo di poco più di 220.000 euro, ma che lievita molto velocemente verso i 250.000 euro con una serie di accessori on top.

0: Allora, Stonic è l'ultimo di una lunga serie di lanci per Kia quest'anno, ma è un lancio importante. Quali sono le unique selling proposition, come dite voi del marketing, di questo nuovo Stonic?
1: Allora, sicuramente nuova, perché si rinnova completamente da un punto di vista di design, quindi la vettura cambia completamente sia agli esterni che agli interni, e ovviamente anche dei miglioramenti sia da un punto di vista di offerta in termini di tecnologia, non solo di infotainment ma anche di sicurezza, ma anche sotto al cofano, come si suol dire, motori già predisposti per quelle che saranno le normative che arriveranno nei prossimi anni, quindi pre-Euro 7, già pronto all'Euro 7.
0: Ecco, guardandola da fuori ci sono due versioni, c'è anche una GT-Line che a noi piace di più, sportivi, diciamo così. Cosa cambia?
1: Allora, come consuetudine, diciamo, della gamma Kia, abbiamo due body type. Nella versione GT-Line, che è quella alle nostre spalle, abbiamo degli elementi caratterizzanti, soprattutto nei paraurti anteriori e posteriori, quindi degli elementi che vanno a circondare, a incorniciare i fari fendinebbia, dei cerchi in lega da 17 pollici con disegno dedicato. Per quanto invece riguarda gli interni, abbiamo sedili con una trama dedicata, ma anche con materiali, quindi con le rifiniture che noi chiamiamo Kia Tex Classic Soft Touch, non si può più dire pelle e copelle, ma fondamentalmente il messaggio è quello.
0: Allora, disponibilità e prezzi, quando la vediamo in concessionaria e quanto costerà?
1: Allora, in concessionaria le vetture sono arrivando in queste ore, gamma prezzi che parte da 22.800 euro, prezzo di listino, fino a un massimale di 37.50 per quanto riguarda la versione GT-Line, il tutto accompagnato da una promozione di lancio di 4.850 euro di sconto, che quindi ci permettono di avere un primo prezzo di attacco a 17.950. Ci tengo a sottolineare che sulla versione intermedia Style, fino al 31 dicembre, omaggiamo il cosiddetto Launch Pack, che è un pacchetto che va a arricchire ulteriormente la versione Style, che avrebbe un prezzo di listino di 1.250 euro, ma di nuovo, fino al 31 dicembre, è completamente omaggiato al nostro cliente.
0: E anche la vernice è inclusa nel prezzo, quindi non ci sono scuse.

Bene, dopo i servizi che avete visto, abbiamo quindi solo da farvi gli auguri di buone vacanze perché avremo queste 3 settimane di stop nel quale vedrete tante immagini dei primi 6 mesi che noi abbiamo fatto, dei tanti servizi che abbiamo fatto e poi al rientro avremo la ripartenza dal 22, come dicevo, il Gran Premio del Carpine, 29 Trofeo Noci e poi a seguire l'appuntamento delle due dirette che faremo per il Rally Mille Miglia, che saranno belle intense perché ci saranno tante belle novità. Quindi buone vacanze e arrivederci a fine agosto.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Good Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con il cordoglio per la morte avvenuta nei giorni scorsi del senatore Michele Pinto, originario di Teggiano. I dettagli nella copertina. Il 21 agosto nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno sono stati celebrati i funerali di Michele Pinto, figura di spicco della politica salernitana. Il senatore, nato a Teggiano il 2 gennaio del 1931, si è spento a San Gineto, nella casa dove trascorreva le vacanze all'età di 95 anni. Pinto, che nasce come avvocato, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Senatore dal 1983 al 2001, fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica dal 1994 al 1990. 96 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Prodi per 2 anni, dal 1996 al 1998. Il suo nome fu indubbiamente legato alla legge sull'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo, che da lui prende il nome di legge Pinto. Durante il mandato parlamentare, per 5 anni fu anche consigliere comunale di Teggiano. Nel 2005 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito del titolo di cavaliere di Gran Croce al Merito. Il cordoglio per la morte del senatore è stato unanime nel mondo politico nazionale salernitano, ma è stato fortemente sentito a Teggiano, paese che gli diede i natali, e nel Vallo di Diano. A dare l'ultimo saluto a Pinto nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto, infatti, tra i vari politici erano presenti il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, e il consigliere regionale Corrado Matera. Al termine della cerimonia, Di Candia ha dichiarato: Michele Pinto aveva raggiunto i vertici delle istituzioni, ma non aveva mai reciso il legame con le proprie origini. Teggiano è rimasta dentro di lui, lo era nella memoria e negli affetti, nelle relazioni, del sentimento di appartenenza.

0: accompagna chi può andare lontano, raggiungere traguardi prestigiosi, assumere responsabilità altissime senza dimenticare il luogo dal quale è partito. Per Corrado Matera, invece, se ne va un riferimento importante della politica salernitana, un riferimento della mia terra, il Vallo di Diano, e in modo particolare di Teggiano, una persona che posso dire con grande convinzione che mi ha insegnato tanto il rispetto per le istituzioni, per l'elettorato e anche per l'avversario. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, iniziamo subito con la cronaca e ci occupiamo di una serie di incidenti, di cui uno mortale, che si sono verificati in Cilento. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: Capaccio Pestum si è fermata per l'ultimo saluto a Fabio Barlotti, il 33enne del posto, che è deceduto nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la strada statale 18 in località Spinazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 nei pressi del caseificio Il Granato. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi A3 guidata da Barlotti si è scontrata in modo frontale con una Mercedes classe A con a bordo 4 giovani. Nell'impatto non c'è stato purtroppo nulla da fare per il 33enne. 3 dei 4 giovani nell'altra vettura sono rimasti feriti gravemente e trasportati in vari ospedali della zona. Un altro incidente grave si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la strada Bussentina allo svincolo di Caselle in Pittari, in uno scontro tra due auto e una motocicletta, ad avere il peggio il Centauro, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania, illesi gli occupanti delle due vetture. Per quanto concerne il traffico, è stato un weekend da bollino nero lungo la 2 del Mediterraneo, con lunghe code soprattutto in corsia nord, sia tra Lago Negro e Atena Lucana, sia nella zona di Salerno. Un'altra tragedia poi ha colpito il Cilento nello scorso fine settimana. Si sono infatti concluse nel peggiore dei modi le ricerche di una donna scomparsa a Capaccio Pestum. La vittima è stata trovata all'interno di una vasca di raccolta, morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel Vallo di Diano. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina per stalking nei confronti dell'ex compagna.
2: Ancora un arresto per stalking nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono entrati in azione nella serata di sabato quando, secondo quanto emerso finora, l'uomo, in un comune dell'area nord del Vallo di Diano, l'uomo ha circa 40 anni, metteva in atto delle azioni persecutorie nei confronti della moglie. La coppia ha anche dei figli minorenni. I carabinieri della stazione sono intervenuti sul posto e hanno provveduto, con il supporto dei militari della liquida radiomobile, all'arresto del marito. Per lui sono stati disposti domiciliari, ovviamente in una casa diversa da quella condivisa con la moglie e i figli, ed è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico. Un altro intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina riguarda il furto di un camion avvenuto nella notte a Montesano sulla Marcellana, di un'azienda che si occupa di carni. Il mezzo è stato portato via dall'azienda, ma è stato ritrovato dopo poche ore a Santa Cecilia di Eboli, anche con il supporto dei carabinieri della compagnia di Eboli. Indagini in corso per cercare di salire agli autori del furto.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, precisamente da Tito, dove una donna di 57 anni, Maria Vittoria Carbone, è stata uccisa dal figlio, 31enne, che ora si trova in carcere dopo aver confessato il delitto. Vediamo.
2: A Tito è forte lo sgomento per la morte di Maria Vittoria Carbone, deceduta a 57 anni in seguito all'aggressione del figlio Giampiero Santamaria, 31enne, affetto da una serie di disabilità psichiatriche che si sarebbero manifestate durante l'adolescenza. I due si trovavano nella casa di Santa Maria. A scatenare la rabbia, secondo quanto ricostruito, è stato un banale diniego della madre sull'uso di un telefonino. Il 31enne ha confessato agghiaccianti i particolari.

Da Maria avrebbe colpito la madre al volto, dopodiché le avrebbe prima fatto sbattere la testa contro lo spigolo di un battiscopa per poi sferrarle un calcio alla nuca. Il ragazzo è stato raggiunto dal decreto ufficiale di fermo per l'omicidio ed, essendo incompatibile con il regime carcerario, verrà

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
0: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News. A Buccino c'è attesa per i risultati delle analisi che verranno effettuate dall'ARPAC su alcuni campioni prelevati in un'area del territorio comunale in cui i cittadini hanno lamentato la presenza di un odore acre. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Attesa a Buccino per l'esito delle analisi dell'ARPAC in merito alle esalazioni avvertite nei giorni scorsi. Ricordiamo che a Buccino è intervenuto il nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco, mobilitato in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini. Da alcuni giorni, infatti, un odore acre e persistente veniva avvertito sul territorio comunale. Sul posto i vigili del fuoco, insieme a polizia locale e carabinieri, i vigili del fuoco hanno isolato l'area per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Poi è arrivato anche il personale dell'ARPAC per tutti i rilevi tecnici del caso. Il nucleo specializzato dei vigili del fuoco, operando con attrezzature ad alta precisione, ha individuato la zona precisa da cui provenivano le esalazioni, procedendo al prelievo di un campione che sarà quindi sottoposto alle analisi di laboratorio da parte dell'ARPAC. L'obiettivo è quello di determinare con esattezza la natura chimica della sostanza e valutarne anche le eventuali pericolosità. In via precauzionale, l'area interessata è stata temporaneamente coperta e interdetta in attesa che gli esiti delle analisi facciano piena luce sull'accaduto. Il sindaco di Buccino, Pasquale Freda, ha così ricostruito l'accaduto. Durante le operazioni di ordinaria polizia, gli operatori ecologici di Buccino hanno rinvenuto alcuni bidoni nella sede del giudice di pace in via 16 settembre. Nel tentativo di rimuoverli e ripulire l'area è emersa la presenza di materiale di difficile identificazione dall'aspetto purulento e dal forte odore. L'amministrazione comunale si è subito attivata per affrontare la situazione. L'area è stata messa in sicurezza e quindi sono stati chiamati i vigili del fuoco. L'area sarà bonificata quanto prima, ha detto ancora il primo cittadino, secondo le procedure e con l'intervento degli enti competenti. Da una prima ricostruzione, quel materiale potrebbe essere lì da diversi decenni, così ha detto il sindaco Pasquale Freda.
0: E ancora cronaca, questa volta ci occupiamo di numerosi incendi di auto avvenuti nel Vallo di Diano nelle ultime settimane, soprattutto a Sala Consilinea e a Polla. Vediamo.
1: Diverse auto in fiamme nel Vallo di Diano nel corso del mese di agosto. Alcune vetture sono andate in fiamme per colpa di problemi tecnici, altre invece per atti dolosi, e su questo ci sono le indagini da parte dei carabinieri. È strano quanto avvenuto a Polla, o quantomeno particolare, con due auto che sono andate in fiamme nello stesso punto a distanza di 48 ore con le auto in movimento. Il tutto è avvenuto nei pressi di Piazza Ritorto. Prima un'auto guidata da una donna di Caggiano, la quale ha riportato delle lievi ustioni ai piedi. L'auto è entrata in fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni cittadini con gli estintori. Poi un uomo di Polla, la cui auto è entrata in fiamme, ed è stato fondamentale l'arrivo della protezione civile Gopi Ollus. Altre auto in fiamme invece a Sala Consilina, in via De Massico. In questo caso sono due le vetture che sono state colpite da un rogo, ma l'atto è doloso e su questo indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'incendio e capire anche le motivazioni di quanto accaduto.
0: E cambiamo pagina con il bilancio della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è conclusa da poco, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. A una decina di giorni dalla conclusione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la Proloco Teggiano guarda già al prossimo anno. Dal giorno dopo, ha spiegato la presidente Concetta Maria Cantelmi, si comincia già a pensare all'anno successivo. Appena termina un'edizione, iniziamo a ragionare su ciò che può essere sviluppato e migliorato e sulle novità da introdurre, perché in fondo Costanza non finisce mai. Anche quest'anno la manifestazione medievale ha richiamato a Teggiano migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nelle atmosfere della Diano del 1480 e festeggiare le nozze tra il principe Antonello Sanseverino e la principessa Costanza da Montefeltro. Tre giornate di cortei, spettacoli, taverne, ricostruzioni storiche, musica, antichi mestieri e cultura, vissute con una straordinaria partecipazione del pubblico. Una vera e propria macchina del tempo, resa possibile dal grande lavoro organizzativo della Proloco Teggiano, dei volontari, dei figuranti e delle tante realtà coinvolte nella manifestazione. Sono stati diversi i momenti che hanno caratterizzato l'edizione 2026, ma ce n'è uno che ancora una volta si è confermato il momento clou delle tre giornate, l'assalto al castello.

è uno spettacolo nello spettacolo che racconta la storia attraverso una rappresentazione che unisce teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d'artificio, sfruttando lo straordinario scenario naturale offerto dal Castello Macchiaroli. A prendere parte alla rappresentazione sono più di 100 figuranti, tra i quali una sessantina di pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni, protagonisti di un allestimento pensato dal direttore artistico Giancarlo Guercio come una vera e propria opera filmica. A fare da filo conduttore è stata anche la figura della Dama Bianca, presenza simbolica che ha assunto il ruolo di una sorta di coscienza narrante che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse fasi della rappresentazione. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stata la collaborazione tra la Proloco Teggiano e le istituzioni, tra cui la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Teggiano, la Camera di Commercio di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Diocesi di Teggiano Policastro e la Banca Montepruno. Ed è giunto il momento di fermarsi per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Sala Consilina, grazie a un gruppo di volontari, è stata recentemente riqualificata la piazzetta collocata vicino alla parrocchia della Santissima Trinità. Ci racconta tutto Maria Grazia Petrizzo.
1: Un luogo abbandonato che torna a battere al ritmo della sua comunità. È questa la storia della piazzetta Trinità, adiacente la chiesa della popolosa frazione di Sala Consilina, recentemente riqualificata ed affidata dal comune in gestione alla parrocchia guidata da Don Gabriele Petrocelli. L'iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, ha restituito alle famiglie e ai residenti uno spazio all'aperto sicuro, attrezzato ed inclusivo. Artefici del recupero, un operoso gruppo di volontari che, con dedizione ed impegno, ha trasformato un'area trascurata in uno spazio urbano vivibile, aperto al pubblico da lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 di mattina a 1 di notte e videosorvegliato. Per trasformare ed abbellire i giardini sono state messe a dimora nuove piante per offrire ombre e decoro e sono stati ripristinati i viali ed i gradini concentrici già esistenti. All'ingresso della piazzetta campeggia un giovane ulivo in memoria di Tonino Mugnolo, generoso parrocchiano scomparso prematuramente e donato dai suoi compagni di scuola. I bambini ed i ragazzi potranno usufruire in sicurezza dell'area giochi e degli spazi di svago, anche per la presenza del presidio dell'Associazione Nazionale Carabinieri che coadiuva il lavoro dei giovani della parrocchia. Chi vuol godere di una passeggiata all'aria aperta, per i momenti di ristoro a disposizione un chiosco bar e un distributore di bevande. Nella sala coperta, completamente ristrutturata, sarà invece allestito un hub polifunzionale destinato ad attività di quartiere. Per rendere il luogo appetibile alle famiglie è stata predisposta un'area picnic per barbecue all'aperto. L'accordo con l'amministrazione comunale per la gestione della piazzetta, concessa per i prossimi 9 anni, garantisce che l'area resti un bene comune focalizzato sull'integrazione e la socialità. Lo spazio è infatti pronto ad ospitare gratuitamente iniziative socioculturali, mostre, convegni, laboratori per bambini, incontri per anziani, spettacoli teatrali, musicali e ludici curati da associazioni territoriali interessate. A coronare questo percorso di rinascita è stata la celebrazione della prima Santa Messa domenicale all'aperto, un'atmosfera suggestiva che ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli raccolti in preghiera tra il verde di viali del nuovo giardino adiacente la chiesa della Santissima Trinità.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista a Don Gabriele Petrocelli dopo la prima messa celebrata nella piazzetta.
2: Stasera la prima messa qui in piazzetta e vedo già che la gente viene con piacere per il fresco e anche perché poi il contatto con la natura alla fine comunque ci aiuta. E la verità sì, questa settimana, pur essendo la settimana di Ferragosto, quindi molti sicuramente saranno fuori, saranno in vacanza da qualche parte, e la gente è passata tanta, anche di mattina, mamme con bambini, la sera le famiglie, i gruppetti di giovani, e veramente sta funzionando come luogo di aggregazione.
3: Qual è il futuro della piazzetta, Don Gabriele?
2: Il futuro della piazzetta è questo, è un presente che deve continuare, è inteso, come dicevo, come luogo di accoglienza, per favorire l'incontro, per organizzare attività.
0: Centinaia di spettatori hanno affollato Piazza dei Caduti sul Lavoro a Polla per la proiezione di un cortometraggio realizzato dal regista Giacomo Fausti nell'ambito del progetto Memoria Attiva. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
4: Dai video dei matrimoni di Polla degli anni 80, girati in video 8, riferisce un film d'archivio con una colonna sonora originale composta da 22 musicisti del territorio e Pare Brutto, una storia fuori campo realizzato dal regista Giacomo Fausti di Polla a partire dalle bobine girate dal nonno Gianni, storico fotografo ma anche musicista, originario proprio di Polla. L'opera è stata presentata ieri in Piazza Caduti sul Lavoro nell'ambito del progetto Memoria Attiva davanti a un folto pubblico. Le immagini sono state recuperate e digitalizzate, quindi trasformate in un film breve, un salto nel tempo di circa mezzo secolo. La colonna sonora è nata durante un laboratorio di sonorizzazione curato dai musicisti originari di Polla, ma di fama internazionale come Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino, insieme a altre oltre 22 musicisti e musiciste del territorio che in 8 giorni agli inizi di agosto, hanno preso parte alla composizione della colonna sonora. Hanno anche partecipato musicisti del calibro di Antonio Caggiano e lo stesso Vico Fausti, padre del regista Giacomo Fausti. Un film d'archivio, una colonna sonora, un paese che torna a guardarsi, spiegano gli organizzatori dell'evento, voluto fortemente anche dall'amministrazione comunale di Polla.
0: Ed è tutto per oggi, questo era il nostro ultimo servizio, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiabnews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Benvenuti a Naturalmente Sani, il TG della natura e delle belle notizie. Oggi parleremo di un argomento che ci riguarda tutti, perché è la cucina del benessere. Molto spesso pensiamo al cibo sempre come a qualcosa che ci sazia, ma in realtà ogni ingrediente che scegliamo può diventare uno strumento prezioso per prendersi cura del nostro organismo, per prevenire tanti piccoli disturbi e migliorare la qualità della vita. Io dico anche per promuovere l'autoguarigione del corpo. E ovviamente, come possiamo mettere dei cibi che ci fanno bene, possiamo anche andare e mettere dei cibi che non ci fanno stare bene e che ci infiammano. La cucina del benessere non è fatta di rinunce o di ricette complicate, ma è fatta di ingredienti semplici, naturali e di scelte più consapevoli, perché la salute comincia proprio da ciò che portiamo a tavola ogni giorno. Ed è proprio da questa filosofia che adesso è nato il mio libro, che vi presenterò tra poco, una guida pratica pensata per accompagnarvi passo dopo passo con ricette, consigli e tanti spunti, e soprattutto quando state male, per trasformare ogni pasto in un'occasione di benessere. Ovviamente è un momento di pubblicità, il mio libro si chiama Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon in versione cartacea, in formato e-Kindle e soprattutto ebook sul mio sito tgdellanatura.it. Ed è proprio da questa filosofia che io mi sono allacciata per parlare della cucina del benessere e per inserirvi in questa nuova puntata del mio TG, perché le belle notizie esistono, bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. E ricordate che le notizie spesso vengono scelte da un algoritmo, ma non è il mio caso. Nel TG le notizie le scelgo io, Simona Sessa, e noi ci rivediamo alla fine del TG, quindi buona visione e soprattutto imparate a cucinare e a stare bene.

Oggi voglio parlare di un problema che ho risolto in una giornata. Ogni estate per me era un incubo, capelli crespi e ingestibili, veramente poi lunghi come i miei, veramente un incubo. Con il caldo e l'umidità i miei capelli diventavano ultra crespi, si gonfiavano e li tenevo sempre legati perché non riuscivo più a gestirli, ero disperata, ogni estate li tagliavo sempre più corti. Così però ho deciso di affrontare il problema e di trovare un rimedio naturale che avevo sentito nominare tante volte, il gel ai semi di lino. Così ho deciso di provare e oggi ho messo in atto subito questo prezioso consiglio. L'ho preparato con 2 cucchiai di semi di lino e 1,5 bicchieri d'acqua. Poi, una volta raffreddato, ho aggiunto 1 cucchiaino di aloe vera e 5 gocce di olio di jojoba. L'ho applicato sui capelli e sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere. I capelli sono rimasti ordinati, morbidi e

definiti, e il crespo si è ridotto tantissimo, non ce l'ho quasi più. Ma la cosa che mi ha colpito però è stata un'altra, perché ho sentito subito una piacevole sensazione di freschezza sul cuoio capelluto e sui capelli, come se i capelli fossero ben idratati, perché d'estate si diventano secchi proprio perché perdono idratazione. Naturalmente questa è la mia esperienza personale, ma per me è stata una bellissima scoperta. Continuerò a usarlo per tutta l'estate e vi terrò aggiornati. Ma anche se anche voi avete problemi di capelli crespi, provate questa ricetta e fatemi sapere come vi trovate. Io sono Simona Sessa e questa è la mia rubrica, la consulente del benessere, dove condivido rimedi naturali che provo prima su me stessa o che vi consiglio se voi mi scrivete. Scrivetemi su simonasessa@tgdellanatura.it e vi risponderò anche in trasmissione. E noi ci rivediamo al prossimo rimedio dalla vostra consulente del benessere.

0: Oggi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
1: E adesso uno spazio di autopromozione dedicato all'anteprima e alla presentazione del nuovo libro Pronto Soccorso Naturale di Simona Sessa.
2: Oggi voglio parlarvi della cucina del benessere, perché non tutti sanno cos'è e quanto è importante per tutti noi. Quando si parla di salute si pensa subito ai rimedi naturali, tisane, integratori, tinture, ma il primo vero rimedio è il cibo. Quindi ogni giorno noi introduciamo degli alimenti che possono sostenere e favorire il nostro corpo e quindi l'equilibrio del nostro corpo e il nostro benessere, oppure affaticarlo e intossicarlo. Nei momenti di malessere poi questa differenza diventa ancora più evidente e rilevante. Quindi cos'è la cucina del benessere? La cucina del benessere è un approccio semplice e naturale all'alimentazione, non è una dieta e non è una moda, è il modo di cucinare e scegliere gli alimenti in base a come sta il tuo corpo. Significa fare una cosa molto concreta, usare il cibo per aiutare l'organismo a recuperare più velocemente. È un approccio alimentare orientato al benessere, al recupero e al supporto dell'organismo attraverso alimenti naturali. Se volete saperne di più, io ho creato un libro che è il Pronto Soccorso Naturale, dove ci sono tante notizie, dove ci sono tante ricette della cucina del benessere per supportarvi proprio nei momenti in cui voi state male e quindi non sapete cosa fare. Ovviamente queste ricette sono molto importanti perché vi danno un supporto necessario al recupero del benessere. Il libro lo trovate su Amazon in formato cartaceo e soprattutto ebook o Kindle ebook. Lo trovate anche nel sito tgdellanatura.it. Io vi aspetto, ovviamente, come Natura Crea.

0: Bombardiamo il mondo di belle notizie ed il mondo cambierà. Naturalmente sani, i TG della natura e delle belle notizie.
1: La cucina del benessere è molto importante perché è il primo vero rimedio, come noi sappiamo, è il cibo. Quindi le ricette giuste ci aiutano, ci sostengono e ci aiutano nel recupero del benessere. Ho scritto un libro che si chiama Pronto Soccorso Naturale e le ricette che trovi in questo libro non sono pensate per stupire, ma sono pensate per essere di supporto e per migliorare ovviamente i disturbi dalla digestione, ridurre l'infiammazione, sostenere il sistema immunitario, alleggerire il corpo. Una di queste ricette che oggi vi propongo e che ho sperimentato personalmente è per sostenervi quando avete il ciclo e i dolori mestruali. Riso caldo alla curcuma e zenzero. Gli ingredienti sono il riso bianco, il giasmino, il basmati, mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Cuoci il riso, aggiungi curcuma, pepe, zenzero, olio in una bella padella. E i benefici di questo risotto è antinfiammatorio, riduce il dolore, migliora la circolazione ed è veramente importante in questi momenti. Se vuoi scoprire altre ricette come queste per altri momenti difficili, Pronto Soccorso Naturale. L'ho scritto con il cuore, lo trovate su Amazon in versione cartacea e Kindle e anche ebook, ma lo trovate sul mio sito tgdellanatura.it in versione ebook. Che dirvi? La cucina del benessere, Simona Sessa, vi sostengono, quindi continuate a seguirmi e soprattutto fatemi sapere se avete provato questa ricetta fantastica.

adesso per la posta del TG mi è arrivata una mail dove mi chiedevano come mai sui social magari ci sono delle puntate che non sono molto seguite, non abbiamo tantissime persone che ci seguono, visualizzazioni rispetto ai nostri competitor che hanno dei prodotti qualitativamente parlando inferiori rispetto a quello del TG della Natura, che però hanno tante view in più e tante ovviamente visualizzazioni. Io rispondo sempre questo e voglio che sia chiaro per tutti voi, a noi e soprattutto a me non importa, io non sono schiava dei social, io non vivo per i social, io ho 3 milioni di visualizzazioni nel mondo tra 200 TV italiane ed estere su Smart TV, Amazon TV Stick, quindi io preferisco che ci vedano quasi 3 milioni di persone nel mondo ed avere poche visualizzazioni sui social, ma abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. Vedete, la differenza tra il mio canale e il canale delle altre persone, parliamo del canale YouTube, è che io non metto la pubblicità per far vedere che ho 20.000, 100.000 visualizzazioni, ho tutti questi followers e poi alla fine nessuno mi guarda. Io preferisco la sincerità e la sincerità che ho scelto anche nel mio format del TG è questa. Chi guarda i social lo sa bene e chi non ci guarda, amen. Ma poi sui social è difficile che un programma venga visto per mezz'ora, voglio dire, forse gli short hanno più visualizzazioni, ma ripeto, noi non ci importa di avere tutte queste visualizzazioni sui social, che poi la gente si scorda, abbiamo un video virale ma poi la gente si dimentica magari, ma noi vogliamo creare una presenza professionale e continuativa nelle persone che ci guardano, arrivare laddove non arrivano nemmeno i social. Noi, come vi ho detto, da un mese e mezzo andiamo in onda sulle Smart TV, su Amazon TV Stick e abbiamo raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni ed è tanto per un programma che è nato un anno e mezzo fa qui in uno studio da una idea di una folle giornalista naturopata che sono io. Voglio dire, i social per me e per il mio modo di vedere sono solo un archivio dove io poi metto le notizie e specialmente YouTube è un archivio dove mettere i video per far vedere alle persone, ma non mi importa più di tanto, se no avrei messo le pubblicità come tutti gli ADV e avrei adesso 100.000, 1 milione di visualizzazioni spendendo i soldini, ma non mi piace né prendere in giro me né prendere in giro la gente, perché poi ora è tutta una questione di soldi. Il mio TG non è apparenza e non lo sarà mai, è pura realtà e per questo ci differenziamo da tanti. La forza del TG sono io con i miei 39 anni di giornalismo e la medaglia ricevuta per i miei 25 anni di carriera giornalistica dall'Ordine dei giornalisti. Gli algoritmi, vi ricordo, non scelgono le mie notizie, le scelgo io e il mio cuore sceglie ed il mio cuore vince sempre. Continuate a seguirci e io ci sono e ci sarò sempre con il TG della Natura e delle belle notizie. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono. E bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. Il TG della Natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online in

nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: però dico una cosa importante, che il ballo è fondamentale, ballo ancora, ballo spesso, ballo da sola, ballo, vado alle serate house ancora quando torno a ballare. Il ballo perché è importante, perché poi attiva la serotonina, va a lavorare sulla ghiandola pineale, ti mantiene in forma, ti rende bella e sprigiona la tua energia. Quindi ballate, ballate, ballate, ballate.
1: Lei dice questo perché oggigiorno presenta anche un programma che parla della salute, della natura,
0: benessere naturale.
1: Benessere, e si sta pure avvicinando al mondo degli animali, che è una cosa molto importante.
0: Sì, è fondamentale.
1: E lei attualmente dirige una sezione o tutto il TG della natura?
0: È mio.
1: È tuo proprio, quindi c'è proprio una pagina che parla un TG natura.
0: Non è una pagina. Allora, io mi sono avvicinata al mondo della natura circa 18 anni fa e ho visto che effettivamente sì, la vita che faccio adesso è fantastica. L'avessi scoperta prima, forse non so se sarei messa a fare animazione, anche perché gli orari andavo a letto tardi, non vedevo il sole. Ok, però l'ho fatto, ero una ragazza. Adesso avvicinandomi alla natura, oltre a fare come lavoro la naturopata, la consulente del benessere e della nutrizione, e quindi spingere le persone a una detox naturale, quindi le aiuto, sono giornalista, scrittrice e ho un progetto sempre, come mi occupo di marketing e di comunicazione, ho creato un progetto editoriale multimediale e multicanale che prevede una trasmissione video che va in onda in tutto il mondo su Smart TV, Amazon TV Stick, circa 202 TV e 30 radio e passa, e dove io appunto faccio proprio il TG, il telegiornale della natura, proprio come il classico TG delle 20 che insomma si guarda. Io ormai non lo vedo più perché non c'ho nemmeno più la televisione. Io scelgo le notizie, non le sceglie l'algoritmo, le scelgo io e le racconto con il mio volto, con la mia voce. E questo è un programma che piace perché finalmente abbiamo un programma di naturale che parla di belle notizie. Le belle notizie fanno stare bene, quindi fanno stare bene al cuore, fanno stare bene all'anima, fanno stare bene, mentre le cattive notizie ti fanno stare male. Quindi
1: sì,
0: noi facciamo un'informazione un po' diversa.
1: Beh, e ci sono queste informazioni.
0: Quindi le cose brutte non ne parliamo, parliamo di guerre, non parliamo di nulla, parliamo solo di cose belle, ci avviciniamo al mondo degli animali. Per esempio lunedì vado a un rifugio, un'oasi felina, per cercare di aiutare questi micetti. Io stessa ho un progetto che metterò in atto nei prossimi anni per aiutare animali, cani e gatti che stanno morendo, quindi prenderli dai rifugi e farli morire proprio nell'amore, perché almeno è bellissimo. Ed è qualcosa che mi ha avvicinato molto al mondo della natura. Adesso la Simona che è qui non è più la ragazzina che viveva solo di serate, discoteche e viveva del proprio ego. È bello vivere nella dimensione dell'ego. Adesso siamo in una dimensione più spirituale, più energetica, dove capiamo che siamo venuti su questa terra perché abbiamo uno scopo, una missione. La mia missione è raccontare delle belle notizie, aiutare gli animali, a partire dai miei 5 gatti che sono sempre accuditi, amati da me, e aiutare le persone. Questo è quello che mi voglio fare, mi sono riproposta.
1: Cioè, dalla cubista a presentarsi proprio totalmente diversa, per quello che potevano immaginare le persone, che è una cosa totalmente diversa.
0: Totalmente diversa.
1: Che cosa ti ricordi di quegli anni? C'hai dei ricordi belli?
0: Sì.
1: Conoscenze di DJ, non lo so, magari studiavate qualche coreografia, ci vuoi raccontare di queste cose? Non dico di tutto, però no. Almeno di alcune cose.
0: Ricordo

0: la grande amicizia con Claudio Coccoluto che è scomparso e so che a Roma gli hanno anche dedicato una strada. Claudio era all'epoca un DJ che sì, era conosciuto ma non conosciutissimo e quindi spostò subito il progetto House con gli Angels Sull'Opera, sempre alle serate. E io ricordo che mi facevo anche queste belle chiacchierate sul mondo della musica, su come lui vedeva la vita. E lui mi dava dei consigli, chiaramente c'erano delle serate a tema, la serata a tema ispirata a Madonna, quindi noi avevamo i tacchi, perché portavo dei tacchi così che non so come facevo adesso sulle scarpe da ginnastica, non lo so
1: Così
0: veramente.
1: sarebbe, che misura? Almeno
0: E
1: 20.
0: avevo 10-15 con i platform, ricordo che venivano nei camerini a venderci le scarpe e noi prendevamo le scarpe, quelle col tacco più alto. Devo dire che poi da quando è nato mio figlio, quindi ormai sono passati 16 anni, non ho più messo tacchi perché poi anche la gravidanza ti cambia molto e ti abitui alla scarpa bassa. Però ricordo queste serate, questa allegria, questa simpatia, questo modo di ballare. Noi ci volevamo tutti quanti bene. Oggi non è così, oggi è tutto interesse, è tutta
1: È
0: apparenza, i
1: vero.
0: tavoli, non c'è più energia. Noi avevamo un'energia unica e devo dire che la nostra generazione è quella che ha vissuto meglio il
1: È vero.
0: fenomeno house e il fenomeno comunque della discoteca, perché noi siamo la generazione a cavallo tra quelli che non avevano nulla, perché non avevamo telefonini, non avevamo nulla, quindi tutto quello che noi vivevamo lo ricordiamo e lo registravamo con la testa, perché non potevamo avere registrazioni di nessun tipo, a parte forse qualche cameraman che veniva a farci le
1: Sì.
0: riprese, non c'erano i telefoni. Quindi siamo la generazione più forte, quella che ha resistito a tutto e soprattutto quella che ha vissuto i due mondi, il mondo di prima e il mondo di oggi. E devo dire che sono stata molto fortunata perché il mondo di oggi non mi piace, è basato solo su nulla, su cose molto così leggere. La nostra leggerezza era diversa perché, come hai detto tu, noi avevamo un ruolo, non è che c'era la cubista, poi c'era il buttafuori, cioè quello che noi facevamo lo facevamo bene perché era il nostro lavoro. Ed era qualcosa di fantastico. E ricordo queste serate particolari, il Capodanno che mi ero fatta queste treccine, guardando un video di Madonna, mi ero guardata la coreografia, dovevo farla identica. È stato veramente molto bello. Ho conosciuto tantissime persone, ancora oggi mi fermano nei locali, mi chiedono di fare delle foto, si ricordano di me,
1: Bello.
0: almeno le generazioni nostre,
1: Sì,
0: poi, vabbè, i giovani.
1: molto bello questo.
0: Però è questo quello che mi fa stare bene, perché vuol dire che io ho lasciato dei bei ricordi, ho lasciato una Simona che, ripeto, era una Simona molto ragazzina, molto giovane, molto inesperta. Poi chiaramente sono cambiata, però quella Simona di oggi è tale proprio perché c'è stata l'altra Simona, che no, comunque io non dimenticherò mai perché io sono sempre una ragazzina.
2: Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Naturalmente Sani, TG della Natura e delle Belle Notizie. Abbiamo deciso di bombardare il mondo di belle notizie, così il mondo cambierà. E abbiamo imparato a capire l'importanza della cucina del benessere, quindi vi ricordo un attimo di pubblicità e il mio libro Pronto Soccorso Naturale lo trovate su Amazon e lo trovate in versione Kindle cartacea oppure ebook sul mio sito tgdellanatura.it. E volevo ricordarvi che se avete belle notizie da raccontare, scriveteci i numeri della redazione all'email, perché potrebbe diventare la prossima protagonista del TG della Natura e delle Belle Notizie. Perché anche la tua storia, la tua esperienza può essere di ispirazione per migliaia di persone. Quindi scriveteci, scriveteci la posta del TG e noi vi aspettiamo e vi ringraziamo perché siamo arrivati a quasi 3 milioni di ascoltatori e ovviamente nel mondo. E seguiteci Smart TV, Amazon Stick, sui social, siamo su 200 TV tra italiane ed estere. Insomma, il TG non si ferma, abbiamo deciso di conquistare tutto il mondo e noi ci rivediamo alla prossima puntata, che la natura sia.

0: di TK Home Solutions puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate.

0: Approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare.

0: anche con sedia a ruote o deambulatore ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con il cordoglio per la morte avvenuta nei giorni scorsi del senatore Michele Pinto, originario di Teggiano. I dettagli nella copertina. Il 21 agosto nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno sono stati celebrati i funerali di Michele Pinto, figura di spicco della politica salernitana. Il senatore, nato a Teggiano il 2 gennaio del 1931, si è spento a San Gineto, nella casa dove trascorreva le vacanze all'età di 95 anni. Pinto, che nasce come avvocato, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Senatore dal 1983 al 2001, fu anche vicepresidente del Senato della Repubblica dal 1994 al 1990. 96 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Prodi per 2 anni, dal 1996 al 1998. Il suo nome fu indubbiamente legato alla legge sull'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo, che da lui prende il nome di legge Pinto. Durante il mandato parlamentare, per 5 anni, fu anche consigliere comunale di Teggiano. Nel 2005 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito del titolo di cavaliere di Gran Croce al Merito. Il cordoglio per la morte del senatore è stato unanime nel mondo politico nazionale salernitano, ma è stato fortemente sentito a Teggiano, paese che gli diede i natali, e nel Vallo di Diano. A dare l'ultimo saluto a Pinto nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto, infatti, tra i vari politici erano presenti il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, e il consigliere regionale Corrado Matera. Al termine della cerimonia, Di Candia ha dichiarato: Michele Pinto aveva raggiunto i vertici delle istituzioni, ma non aveva mai reciso il legame con le proprie origini. Teggiano è rimasta dentro di lui, lo era nella memoria e negli affetti, nelle relazioni, del sentimento di appartenenza che accompagna chi può andare lontano, raggiungere traguardi prestigiosi, assumere responsabilità altissime senza dimenticare il luogo dal quale è partito. Per Corrado Matera, invece, se ne va un riferimento importante della politica salernitana, un riferimento della mia terra, il Vallo di Diano, e in modo particolare di Teggiano, una persona che posso dire con grande convinzione che mi ha insegnato tanto il rispetto per le istituzioni, per l'elettorato e anche per l'avversario. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, iniziamo subito con la cronaca e ci occupiamo di una serie di incidenti, di cui uno mortale, che si sono verificati in Cilento. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: Capaccio Pestum si è fermata per l'ultimo saluto a Fabio Barlotti, il 33enne del posto, che è deceduto nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la strada statale 18 in località Spinazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 nei pressi del caseificio Il Granato. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi A3 guidata da Barlotti si è scontrata in modo frontale con una Mercedes classe A con a bordo 4 giovani. Nell'impatto non c'è stato purtroppo nulla da fare per il 33enne. 3 dei 4 giovani nell'altra vettura sono rimasti feriti gravemente e trasportati in vari ospedali della zona. Un altro incidente grave si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la strada Bussentina allo svincolo di Caselle in Pittari, in uno scontro tra due auto e una motocicletta, ad avere il peggio il Centauro, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania, illesi gli occupanti delle due vetture. Per quanto concerne il traffico, è stato un weekend da bollino nero lungo la 2 del Mediterraneo, con lunghe code soprattutto in corsia nord, sia tra Lago Negro e Atena Lucana, sia nella zona di Salerno. Un'altra tragedia poi ha colpito il Cilento nello scorso fine settimana. Si sono infatti concluse nel peggiore dei modi le ricerche di una donna scomparsa a Capaccio Pestum. La vittima è stata trovata all'interno di una vasca di raccolta, morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel Vallo di Diano. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina per stalking nei confronti dell'ex compagna.
2: Ancora un arresto per stalking nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono entrati in azione nella serata di sabato quando, secondo quanto emerso finora, l'uomo, in un comune dell'area nord del Vallo di Diano, l'uomo ha circa 40 anni, metteva in atto delle azioni persecutorie nei confronti della moglie. La coppia ha anche dei figli minorenni. I carabinieri della stazione sono intervenuti sul posto e hanno provveduto, con il supporto dei militari della liquida radiomobile, all'arresto del marito. Per lui sono stati disposti domiciliari, ovviamente in una casa diversa da quella condivisa con la moglie e i figli, ed è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico. Un altro intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina riguarda il furto di un camion avvenuto nella notte a Montesano sulla Marcellana di un'azienda che si occupa di carni. Il mezzo è stato portato via dall'azienda, ma è stato ritrovato dopo poche ore a Santa Cecilia di Eboli, anche con il supporto dei carabinieri della compagnia di Eboli. Indagini in corso per cercare di salire agli autori del furto.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, precisamente da Tito, dove una donna di 57 anni, Maria Vittoria Carbone, è stata uccisa dal figlio, 31enne, che ora si trova in carcere dopo aver confessato il delitto. Vediamo.
2: A Tito è forte lo sgomento per la morte di Maria Vittoria Carbone, deceduta a 57 anni in seguito all'aggressione del figlio Giampiero Santamaria, 31enne, affetto da una serie di disabilità psichiatriche che si sarebbero manifestate durante l'adolescenza. I due si trovavano nella casa di Santa Maria. A scatenare la rabbia, secondo quanto ricostruito, è stato un banale diniego della madre sull'uso di un telefonino. Il 31enne ha confessato, agghiaccianti i particolari: Santa Maria avrebbe colpito la madre al volto, dopodiché le avrebbe prima fatto sbattere la testa contro lo spigolo di un battiscopa per poi sferrarle un calcio alla nuca. Il ragazzo è stato raggiunto dal decreto ufficiale di fermo per l'omicidio ed, essendo incompatibile con il regime carcerario, verrà individuato un istituto in grado di ospitarlo, differente dall'attuale centro del capoluogo. Dopo aver colpito la madre, seppure in stato confusionale, Santa Maria ha avvertito il padre, che vive nelle vicinanze. Dopo sono stati richiamati i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, poco prima di mezzanotte di 3 giorni fa, le condizioni della donna già erano gravissime. Inutili i tentativi di rianimarla. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il figlio ha confessato dopo poco.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News. A Buccino c'è attesa per i risultati delle analisi che verranno effettuate dall'ARPAC su alcuni campioni prelevati in un'area del territorio comunale in cui i cittadini hanno lamentato la presenza di un odore acre. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Attesa a Buccino per l'esito delle analisi dell'ARPAC in merito alle esalazioni avvertite nei giorni scorsi. Ricordiamo che a Buccino è intervenuto il nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco mobilitato in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini. Da alcuni giorni infatti un odore acre e persistente veniva avvertito sul territorio comunale. Sul posto i vigili del fuoco insieme a polizia locale e carabinieri. I vigili del fuoco hanno isolato l'area per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Poi è arrivato anche il personale dell'ARPAC per tutti i rilevi tecnici del caso. Il nucleo specializzato dei vigili del fuoco, operando con attrezzature ad alta precisione, ha individuato la zona precisa da cui provenivano le esalazioni, procedendo al prelievo di un campione che sarà quindi sottoposto alle analisi di laboratorio da parte dell'ARPAC. L'obiettivo è quello di determinare con esattezza la natura chimica della sostanza e valutarne anche le eventuali pericolosità. In via precauzionale l'area interessata è stata temporaneamente coperta e interdetta in attesa che gli esiti delle analisi facciano piena luce sull'accaduto. Il sindaco di Buccino Pasquale Freda ha così ricostruito l'accaduto. Durante le operazioni di ordinaria polizia, gli operatori ecologici di Buccino hanno rinvenuto alcuni bidoni nella sede del giudice di pace in via 16 settembre. Nel tentativo di rimuoverli e ripulire l'area, è

0: persa la presenza di materiale di difficile identificazione dall'aspetto purulento e dal forte odore. L'amministrazione comunale si è subito attivata per affrontare la situazione, l'area è stata messa in sicurezza e quindi sono stati chiamati i vigili del fuoco. L'area sarà bonificata quanto prima, ha detto ancora il primo cittadino, secondo le procedure e con l'intervento degli enti competenti. Da una prima ricostruzione, quel materiale potrebbe essere lì da diversi decenni, così ha detto il sindaco Pasquale Freda.
1: E ancora cronaca, questa volta ci occupiamo dei numerosi incendi di auto avvenuti nel Vallo di Diano nelle ultime settimane, soprattutto a Sala Consilinea e a Polla. Vediamo.
0: Diverse auto in fiamme nel Vallo di Diano nel corso del mese di agosto. Alcune vetture sono andate in fiamme per colpa di problemi tecnici, altre invece per atti dolosi, e su questo ci sono le indagini da parte dei carabinieri. È strano quanto avvenuto a Polla, o quantomeno particolare, con due auto che sono andate in fiamme nello stesso punto a distanza di 48 ore con le auto in movimento. Il tutto è avvenuto nei pressi di Piazza Ritorto. Prima un'auto guidata da una donna di Caggiano, la quale ha riportato delle lievi ustioni ai piedi. L'auto è entrata in fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni cittadini con gli estintori. Poi un uomo di Polla, la cui auto è entrata in fiamme, ed è stato fondamentale l'arrivo della protezione civile Gopi Ollus. Altre auto in fiamme invece a Sala Consilina, in via De Massico, in questo caso sono due le vetture che sono state colpite da un rogo, ma l'atto è doloso e su questo indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'incendio e capire anche le motivazioni di quanto accaduto.
1: E cambiamo pagina con il bilancio della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, che si è conclusa da poco, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. A una decina di giorni dalla conclusione della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, la Proloco Teggiano guarda già al prossimo anno. Dal giorno dopo, ha spiegato la presidente Concetta Maria Cantelmi, si comincia già a pensare all'anno successivo. Appena termina un'edizione, iniziamo a ragionare su ciò che può essere sviluppato e migliorato e sulle novità da introdurre, perché in fondo Costanza non finisce mai. Anche quest'anno la manifestazione medievale ha richiamato a Teggiano migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nelle atmosfere della Diano del 1480 e festeggiare le nozze tra il principe Antonello Sanseverino e la principessa Costanza da Montefeltro. Tre giornate di cortei, spettacoli, taverne, ricostruzioni storiche, musica, antichi mestieri e cultura, vissute con una straordinaria partecipazione del pubblico. Una vera e propria macchina del tempo, resa possibile dal grande lavoro organizzativo della Proloco Teggiano, dei volontari, dei figuranti e delle tante realtà coinvolte nella manifestazione. Sono stati diversi i momenti che hanno caratterizzato l'edizione 2026, ma ce n'è uno che ancora una volta si è confermato il momento clou delle tre giornate, l'assalto al castello. È uno spettacolo nello spettacolo che racconta la storia attraverso una rappresentazione con isce teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d'artificio, sfruttando lo straordinario scenario naturale offerto dal castello Macchiaroli. A prendere parte alla rappresentazione sono più di 100 figuranti, tra i quali una sessantina di pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni, protagonisti di un allestimento pensato dal direttore artistico Giancarlo Guercio come una vera e propria opera filmica. A fare da filo conduttore è stata anche la figura della Dama Bianca, presenza simbolica che ha assunto il ruolo di una sorta di coscienza narrante che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse fasi della rappresentazione. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stata la collaborazione tra la Proloco Teggiano e le istituzioni, tra cui la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Teggiano, la Camera di Commercio di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Diocesi di Teggiano Policastro e la Banca Montepruno. Ed è giunto il momento di fermarsi per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort.

0: tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza. Al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Sala Consilina, grazie a un gruppo di volontari, è stata recentemente riqualificata la piazzetta collocata vicino alla parrocchia della Santissima Trinità. Ci racconta tutto Maria Grazia Petrizzo.
1: Un luogo abbandonato che torna a battere al ritmo della sua comunità. È questa la storia della piazzetta Trinità, adiacente la chiesa della popolosa frazione di Sala Consilina, recentemente riqualificata ed affidata dal comune in gestione alla parrocchia guidata da Don Gabriele Petrocelli. L'iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, ha restituito alle famiglie e ai residenti uno spazio all'aperto sicuro, attrezzato ed inclusivo. Artefici del recupero, un operoso gruppo di volontari che, con dedizione ed impegno, ha trasformato un'area trascurata in uno spazio urbano vivibile, aperto al pubblico da lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 di mattina a 1 di notte e videosorvegliato. Per trasformare ed abbellire i giardini sono state messe a dimora nuove piante per offrire ombre e decoro e sono stati ripristinati i viali ed i gradini concentrici già esistenti. All'ingresso della piazzetta campeggia un giovane ulivo in memoria di Tonino Mugnolo, generoso parrocchiano scomparso prematuramente e donato dai suoi compagni di scuola. I bambini ed i ragazzi potranno usufruire in sicurezza dell'area giochi e degli spazi di svago, anche per la presenza del presidio dell'Associazione Nazionale Carabinieri che coadiuva il lavoro dei giovani della parrocchia. Chi vuol godere di una passeggiata all'aria aperta, per i momenti di ristoro a disposizione un chiosco bar e un distributore di bevande. Nella sala coperta, completamente ristrutturata, sarà invece allestito un hub polifunzionale destinato ad attività di quartiere. Per rendere il luogo appetibile alle famiglie è stata predisposta un'area picnic per barbecue all'aperto. L'accordo con l'amministrazione comunale per la gestione della piazzetta, concessa per i prossimi 9 anni, garantisce che l'area resti un bene comune focalizzato sull'integrazione e la socialità. Lo spazio è infatti pronto ad ospitare gratuitamente iniziative socioculturali, mostre, convegni, laboratori per bambini, incontri per anziani, spettacoli teatrali, musicali e ludici curati da associazioni territoriali interessate. A coronare questo percorso di rinascita è stata la celebrazione della prima Santa Messa domenicale all'aperto, un'atmosfera suggestiva che ha visto la

0: partecipazione di moltissimi fedeli raccolti in preghiera tra il verde di viali del nuovo giardino adiacente la chiesa della Santissima Trinità.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista a Don Gabriele Petrocelli dopo la prima messa celebrata nella piazzetta.
2: Stasera la prima messa qui in piazzetta e vedo già che la gente viene con piacere per il fresco e anche perché poi il contatto con la natura alla fine comunque ci aiuta. E la verità sì, questa settimana, pur essendo la settimana di Ferragosto, quindi molti sicuramente saranno fuori, saranno in vacanza da qualche parte, e la gente è passata tanta, anche di mattina, mamme con bambini, la sera le famiglie, i gruppetti di giovani, e veramente sta funzionando come luogo di aggregazione.
3: Qual è il futuro della piazzetta, Don Gabriele?
2: Il futuro della piazzetta è questo, è un presente che deve continuare, è inteso, come dicevo, come luogo di accoglienza, per favorire l'incontro, per organizzare attività.
1: Centinaia di spettatori hanno affollato Piazza dei Caduti sul Lavoro a Polla per la proiezione di un cortometraggio realizzato dal regista Giacomo Fausti nell'ambito del progetto Memoria Attiva. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
4: Dai video dei matrimoni di Polla degli anni 80, girati in video 8, riferisce un film d'archivio con una colonna sonora originale composta da 22 musicisti del territorio e Pare Brutto, una storia fuori campo realizzato dal regista Giacomo Fausti di Polla a partire dalle bobine girate dal nonno Gianni, storico fotografo ma anche musicista, originario proprio di Polla. L'opera è stata presentata ieri in Piazza Caduti sul Lavoro nell'ambito del progetto Memoria Attiva davanti a un folto pubblico. Le immagini sono state recuperate e digitalizzate, quindi trasformate in un film breve, un salto nel tempo di circa mezzo secolo. La colonna sonora è nata durante un laboratorio di sonorizzazione curato dai musicisti originari di Polla, ma di fama internazionale come Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino, insieme a altre oltre 22 musicisti e musiciste del territorio che in 8 giorni, agli inizi di agosto, hanno preso parte alla composizione della colonna sonora. Hanno anche partecipato musicisti del calibro di Antonio Caggiano e lo stesso Vico Fausti, padre del regista Giacomo Fausti. Un film d'archivio, una colonna sonora, un paese che torna a guardarsi, spiegano gli organizzatori dell'evento, voluto fortemente anche dall'amministrazione comunale di Polla.
1: Ed è tutto per oggi, questo era il nostro ultimo servizio, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiaudionews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburger.

0: griglia stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con

0: Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 0820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
3: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
3: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
3: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
3: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione! E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
4: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
4: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
0: Ecco, un bel pollicione e vai! Buongiorno, allora, MKS, esatto. Come stanno andando le cose?
5: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
0: Si potrebbe andare anche peggio.
5: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare.

0: Senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che
1: rinfrescante,
0: che è rinfrescato, e andiamo avanti così.
1: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
0: Grande, buona giornata.
1: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento.

0: team e a tutti i ragazzi.
1: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
0: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
1: Bene, vai.
0: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
1: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
0: L'ha promesso l'anno scorso, andate
1: ma,
0: a vedere.
1: Ma tu corri a Lonato?
0: Ci sto pensando.
1: Dai, dai, allora, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
0: va bene.
1: Vai. Ciao, grazie.
0: Ciao, Marco, ciao, ciao.
1: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, com'è andata per Gabriel Moretto?
2: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile. Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
1: Anche perché sei uomo da gara.
2: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
1: Vai, allora ti auguriamo una grande, un gran proseguo di weekend.
2: Grazie mille, spero di farvi divertire.
1: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
3: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale, ci proviamo come sempre.
1: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
3: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi, qui è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
1: Vai, buona gara.
3: Grazie.
1: Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
4: Questa categoria bellissima.
1: Mi piace questa categoria.
4: Sì, mi piace questa categoria tanto.
1: Vai, grande.
4: Grazie.
1: E guarda, c'è il piccolo Stefanino, che prima mi ha preso alle spalle,
5: Sei un grande.
1: Sono un grande, però tu...
5: Ti è piaciuto,
1: Non ho fatto niente.
5: È per quello che ti è piaciuto, bello.
1: Come stai? Come stanno andando
5: bene,
1: le cose?
5: Bene, bene. Abbastanza bene, dai.
1: Pilotino?
5: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
1: E tu sei uno che insegna bene.
5: Speriamo. Bene. Adesso vediamo nelle prossime gare.
1: E non mi prendere più da dietro.
5: Che ti
1: piace. Se no dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino.
6: Ciao, ciao, grazie, buon lavoro.
1: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
7: Categoria stracombattuta, però la cosa positiva è che in gara essendo tutti compattati c'è l'opportunità di poter passare, poi questa è una pista che le opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
1: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
7: Lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
1: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Beh, ha detto bene, ha detto
7: bene. Bene, c'è il pinguino dentro, il furgone, freddo, il caldo non lo patisce.
1: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, grande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino. Aspetta che c'ho. Sì, sì, allora, Emilia Kart.
8: Non li conosco.
1: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di
8: niente,
1: bello qua, Martino?
8: Niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere solo te, sono venuto solo per vedere te io.
1: Controllo qualità. Controllo. Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao. Abbiamo visto un altro buonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
9: Ciao.
1: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
9: Sì, sì, sì, sì. Mi piace.
1: Ti piace?
9: Sì.
1: Non mi dire, sono 40 anni che ti piace.
9: Non è tantissimo.
1: Come sta andando il tuo pilota?
9: Per il momento ho fatto la pole.
1: È un grande evento.
9: Nella Master.
1: Nella Master, ma, cioè, ma guarda che la Master sta crescendo.
9: Sì, sì.
1: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala, andiamo!
9: Tutti, avanti tutti, al bar.
1: E in casa Roppe Motorsport c'è una riunione di famiglia.
10: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per sei millesimi, quindi siamo contenti, dai, sei stato bravo Giovanni nel giro secco.
1: Tra l'altro arriva da un infortunio, quindi sì, tanta roba.
10: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola.

0: quindi insomma veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
1: Bene, buona gara ragazzi.
0: Grazie mille, ciao a tutti.
1: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
2: Io ringrazio la Birel e il e Sabino Di Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
1: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
2: Sì.
1: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
2: Sì.
1: Va bene?
2: Va bene.
1: Ok, e tu sei pronto per la sfida?
2: Sì.
1: Vai!
2: Essere primo.
1: Vai! Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno! È una riunione oggi in casa Steve Racing, eccoci qua. Allora, come stiamo andando?
3: Primo e secondo il KZ.
1: Ah beh, allora siamo ritornati in grande stile.
3: Lasciamo domande così là.
4: Speriamo.
1: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
3: Esatto.
4: Non volevo parlare di questo. Facciamo che
1: parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
3: Argentina.
1: Bene, senti, qui per Ala di Trento, quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
3: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
1: Non possiamo dire niente.
3: No, insomma, niente no.
1: Non si può.
3: Qualcosa l'abbiamo fatto, dai.
1: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
3: Esatto, dai. Bene, dai.
1: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
5: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
1: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
5: Dal 91.
1: Dal 91?
5: Però non l'ho creato io,
1: Okay, però adesso l'hai preso tu.
5: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
1: Bene, come stanno andando le cose?
5: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema che non è mai soddisfatto.
1: Vabbè, vediamo.
3: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
1: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
5: Di base è un Birel con i miei colori, con i miei adesivi, però... 100% è Birel, ecco.
1: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
4: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
1: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
5: Sì, si lamenta.
1: Vai!
5: Che continui a lamentarsi così.
1: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
6: Sono andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
1: Ah, e quindi adesso come parti?
6: Parto sesto, settimo, non lo so.
1: Dai, comunque è tutta ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
6: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
1: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
6: 2 anni, tre.
1: Ah, quindi neanche da tantissimo.
6: Sì.
1: E il tuo sogno da grande qual è?
6: Pilota di Ferrari.
1: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
6: Leclerc.
1: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
6: Hamilton.
1: Mandiamo via Hamilton. Bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
6: Crepi.
1: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
7: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
1: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
7: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il primo, il podio, e ho fatto 2 sorpassi, ci siamo divertiti molto.
1: Bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara, tu invece sei dell'Academy?
8: Sì.
1: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, 2 anni?
8: 2 o 3.
1: 2 o 3, e quanti anni hai?
8: 7.
1: 7, quindi sei... proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
8: Sì, tanti.
1: E le stai apprendendo?
8: Sì.
1: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2. Come stanno andando le cose?
9: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista. e eravamo tutti incuriositi perché vedendola in giro eccetera sembrava divertentissima, e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
1: Quindi ti piace la pista? Promossa?
9: Promossa assolutamente.
1: Bene, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
9: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
1: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
9: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
1: Ti sta dando parecchie dritte.
9: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
1: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
10: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
1: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
10: Sì, sì, no, bello, bello. Beh, a parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con ACE di fare qualcosina.
1: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
10: Grazie mille.
1: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
7: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini, e spero che sia una buona gara.
1: Rivale che temi di più?
7: De Luise dietro di me.
1: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
7: Non lo so.
1: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
7: Non so cosa dire.
1: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
7: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo, Herman che parte indietro, è un'ottima cosa.
1: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
11: Ciao.
1: Allora, che tipo di gara farai?
11: Puntiamo a vincere e basta.
1: Ma sei pilota di casa qua?
11: No.
1: No, di dove sei?
11: Di Bologna.
1: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara. È un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutto.
11: Grazie.

start 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Diluschenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti. Con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi. Minguzzi, immagini qua della sua sprint race. Intanto c'è qualche problemino per De Luise in questa fase, che però tiene giù. E Vilushenko, però, approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise, riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Vilushenko su Fenu, intanto la lotta tra i due tsunami, nonché leader della classifica, procede con Vilushenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Vilushenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione. Terzo è Vilushenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post-gara. Intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post-gara, doccia fredda per il pilota LGK e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Vilushenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa alle operazioni, per quanto riguarda la classifica generale, c'è Vilushenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. Alonato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 Under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 Under 10, troviamo sempre il buon Burro in testa alle operazioni, che però ad Ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato? Occhi puntati sicuramente a Lonato perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Vilushenko e De Luise.

Mattias Bardian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad Ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian, che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10. Un garone, eh?
1: Sì, è molto bello. Ho passato all'ultimo giro Francesco Burro. E...
0: quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima, perché è la prima gara per te, è la prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio. Ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo. Resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te. Vai.
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara, però come ho detto si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due.
0: Tutte e due, vai. Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao. E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC, che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente, perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi speriamo di fare bene. Diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

carte 100, Luca Muzzolon vince ad Ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della Easy Kart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Cristian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi. We'll be right back.

0: E torna la vittoria, super Luca Muzzolon con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna insomma in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per Lonato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, a Lonato dobbiamo, con tutte le potenzialità dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara, lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la Gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo, e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Borracchia del team CKC, quindi il team

0: Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Boracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli seguito da Cristian Miori e Leonardo Maisano, quindi questa è la classifica generale. All'Onato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026-100 EasyCard.
1: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
2: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partita da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'...
1: Infatti, stavo dicendo, sento due goccioline.
2: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
1: Bene, in bocca al lupo per la gara, grazie. Vai. È il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Sarà sicuramente una gara interessante. Eravamo molto veloci nella sprint. Partiti sesti, siamo riusciti a portarla a casa. Così ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Le condizioni meteo sono un po' incerte.
1: Esatto.
3: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
1: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
3: sento,
1: vediamo.
3: Sento.
1: Le senti anche te, bene.
3: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
1: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team AC Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
4: Dai, ci proviamo, il passo è buono, partiamo davanti e vediamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
1: La pista ti piace?
4: Sì, tanta roba, dai, l'hanno cambiata, adesso è molto meglio.
1: Bene, ti auguriamo una grande gara.
4: Grazie.
1: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

Eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui a Valle di Trento. Allora, fino a metà

0: gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara. Poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin, cerchiamo di andare a riprenderlo, ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente e poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125, andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila, al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position. Vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla, e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Abu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli, leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota e là davanti abbiamo visto anche Torello. Belle le bagarre, intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota. Invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia, però Di Persia si porta in seconda posizione qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco Freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo, e guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico, team SKM, come vedete, secondo un Abu Racing, quello di Federico Benedetti, e terzo classificato Kevin Collini. Ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team Abu Racing Magli in testa, alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti, che oggi, come abbiamo visto, è arrivato secondo, e terzo è Torello. Quindi anche qua alonato per questa super categoria, giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, è andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10.000.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti, bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però...
0: Vai, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race. Perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci. Dopo un po' di gare, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
5: C'è gente importante qua, eh.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace, quindi?
5: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: Arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri. Il giro secco forse ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8-9, mi si è smontato non so cosa il serbatoio, cominciava a spingermi sulle gambe. Ah, e poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Beh, però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria. Classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super super super categoria. Lì davanti a tutti Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta della classifica. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super super super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lorato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
0: E siamo con Matteo Limena, che insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo, ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
3: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa, e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
0: Tra l'altro, team Best Kart, motori Steve.
3: Sì. E il team sta lavorando veramente bene, abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire, anche il motorista è molto disponibile, stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
0: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
3: Grazie mille.
0: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
4: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
0: Ah sì,
4: BMW.
0: Pensavo di gnocchi.

0: Quella dopo.
1: La dopo.
0: Dopo la gara.
1: Siete amanti di BMW?
0: Sì, io ho un BMW.
1: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
0: Beh, sicuramente farò una gara, contando che il mio rivale in campionato per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla. Almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
1: Bene, ti auguriamo una super gara. Vai. Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
2: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare il nostro meglio.
1: Comunque il team VZ è sempre top.
2: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
1: Bene, buona gara.
2: Grazie.
1: E una new entry in questa gara è la terza posizione di Matteo Donini.
3: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
1: Ma anche un po' di più, dai!
3: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
1: Vai Matteo!
3: Le gare sono difficili.
1: Vai, grande!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Testarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Testarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia.
0: Boia, boia, boia, classico, classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per tutte e due.
0: Ah, okay.
1: Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria.
1: E grande vittoria.
0: Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Bescart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno, sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, infatti, abbiamo visto che comunque hai dato la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... Per me è stata nuova la pista, anche se è cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Bescart, Steve.
2: Steve e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto dai. Che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
0: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2 che come sempre regala tanto tanto spettacolo al pubblico. Allora là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata lì bellissima entrata per le posizioni che contano per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. E intanto qui che sorpasso da parte di Corricelli. Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport che in questo momento è in seconda posizione dopo l'infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini. Super gara di Lorenzo Bellandi ma anche naturalmente di Segala e di Donini che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli, seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro, quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2. Oggi prima posizione.
3: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale e vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
3: Sì, esatto.
0: Ma?
4: Vuoi dire qualcosa?
3: No.
4: No, vero.
3: Ma più forte di me, quindi...
4: Beh, dire... però adesso parte seconda.
3: Esatto, vediamo dopo la bandiera a scacchi, che è quella che conta.
4: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao.
3: Grazie mille.
4: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
5: Ma guardo un po' il
4: panorama.
5: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
4: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
5: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene. Cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto, mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
4: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
6: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
4: Beh, ma anche di più.
6: Se si può meglio, però gli altri due diciamo sono girano bene, cioè Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
4: andava forte.
6: Passo ce l'ha.
4: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
6: Sì, finalmente siamo tornati un po'.

stata invece ottenuta da Riccardo Di Godanza. Di Godanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arai Trento il successo.
1: Dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Piace però.
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E
0: tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello, i semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza, che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris, sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo, immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Rigo Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. E la bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigo Danza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigo Danza, che precede Baldi e Calligaris, anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

EasyCart 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyCart 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? Alla coach, scusa, ti ho visto da dietro, infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Divertito, fan?
4: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, dove siete?
4: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai. Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
5: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
5: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
5: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione, vai, sorriso, ti vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
5: Sì.
0: Meno male, ecco, bene, ciao.
6: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
7: Questo programma è offerto da...

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri, e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focal o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti,

richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1006 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti, mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuela GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sport Tourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà, e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer